0: Direi che per tornare alla domanda, a New York direi che si può restare quello che si è al momento in cui si arriva. Quindi Joseph O'Neill, come tante altre persone che arrivano a New York, resta uno straniero, nel romanzo un olandese, e si affascina di un altro straniero, nella fattispecie un uomo di Trinidad che è un grande giocatore di cricket. E direi che sia proprio questo l'elemento in effetti fondamentale. Ci ho detto poi, Netherland non è soltanto un grande romanzo sull'11 settembre, soprattutto un grande romanzo su New York, forse uno dei migliori, dei più importanti, dei più profondi che siano stati scritti in questo scorcio di secolo.
1: Un grande romanzo su New York che è, come ci diceva, la terra degli americani di nuova generazione, cioè migranti di varie nazionalità che appunto il protagonista Hans incontra e con cui condivide il proprio tempo. Poi ci diceva anche la passione per il cricket. Nel romanzo l'11 settembre è insieme un evento storico e una presenza quasi sotterranea che condiziona i personaggi senza però esaurire la loro storia. Come lavora quindi questo scrittore su questo rapporto, su questo diaframma tra il trauma collettivo e le vite individuali?
0: Ecco, lei coglie un aspetto essenziale perché, a differenza delle altre opere di autori americani dedicate a questo fatto, dove l'11 settembre è il protagonista, nel romanzo di Joseph O'Neill l'11 settembre resta appunto sullo sfondo, è qualcosa che accade nella storia, nei media, nel tessuto urbano della città, intacca la città fino in ogni suo aspetto, ma intacca fino a un certo punto la vita delle persone. Non so, per fare un esempio, diciamo più vicino a noi, quante persone normali che conducono la loro vita privata, a parte i parenti delle vittime, sono state coinvolte direttamente, non so, da fatti come la strage della stazione di Bologna o il rapimento di Aldo Moro. Volendo fare un esempio letterario, è come se il protagonista di Guerra e Pace fosse Napoleone, anziché Bezukhov o tutti i componenti delle altre famiglie russe che vengono, le cui vicissitudini vengono raccontate nel romanzo di Tolstoi. Ecco, forse questo è il paragone più calzante. L'11 settembre della città invincibile è una presenza come quella di Napoleone, resta sullo sfondo ma incombe in ogni pagina del libro, fin dall'incipit peraltro. Insomma, è un fantasma e non per niente la città invincibile è anche una ghost story. Non dimentichiamo che New York è anche Gotham City, è quindi una città di fantasmi che si porta appresso tante storie di fantasmi, la cui storia di fantasmi che apparentemente non sembra una storia di fantasmi è quella del grande Gatsby di Fitzgerald, a cui Joseph O'Neill direttamente guarda, sia come suggestione, ma sia anche come costruzione del romanzo.
1: Una storia di fantasmi, se pensiamo alla letteratura post 11 settembre, insieme a Don DeLillo, Art Spiegelman, Jonathan Safran Foer e agli altri autori del dossier, che stiamo raccontando durante questa settimana, lei dove collocherebbe questo autore O'Neill che cosa aggiunge con la sua voce al racconto letterario di quel crollo e alle sue ripercussioni planetarie?
0: Allora, O'Neill di fatto racconta una storia già raccontata, perché come ha ricordato lei, altri romanzi, altre opere erano state dedicate all'11 settembre, però racconta una storia già raccontata perché riprende il motivo del grande Gatsby, che è quello dell'amicizia. il protagonista olandese del romanzo, Hans van den Broek, fa la parte che fa Nick Carraway in Gatsby, ovvero quella del narratore, della persona che celebra un amico straordinario. Quindi uno dei temi del romanzo. E io qui vorrei ricordare anche che New York, oltre a essere la città dell'11 settembre, è anche la città della solitudine. Mi viene in mente per esempio un libro di un'altra europea, in questo caso Livia Lang, che qualche anno fa ha dedicato un libro molto molto discusso e letto e celebrato, che è Città sola, il cui titolo parla di New York, il cui titolo dice tutto. Infatti nel romanzo Hans, dopo che la moglie lo lascia per via dell'11 settembre, si ritrova nella difficoltà di fare amicizia, fino a che poi incappa in questo strano personaggio, questo giocatore di cricket. Però c'è anche un ultimo aspetto che vorrei porre in evidenza, cioè l'anno in cui il romanzo è uscito, il 2008. Il 2008 è stato un anno molto importante per la nostra storia, è stato e che riguarda anche molto New York. Il romanzo anticipa di pochi mesi il crollo dei subprime e quindi, come dire, in certa misura anticipato, come il grande Gatsby, il crollo di Wall Street. L'altro aspetto interessante è che il 2008 è stato l'anno in cui Facebook è entrato nelle nostre vite. Ecco, da quel momento lì le nostre vite non sono state più le stesse. Forse lei sicuramente ricorderà che per tanto tempo dell'11 settembre ognuno di noi diceva che si ricordava esattamente del posto e del modo in cui ha preso il fatto dell'11 settembre. Ecco, oggi questa cosa non sarebbe più possibile, perché ci sarebbe un unico modo in cui tutti quanti noi apprenderemmo un evento di quella portata, ovvero scrollando un telefono. Ecco, forse da questo punto di vista l'11 settembre è stato l'ultimo grande evento che abbiamo contemplato da fuori, come un piccolo individuo può contemplare la piccola storia. Ecco, nel posto che Joseph O'Neill gli riserva nel suo romanzo c'è probabilmente un'anticipazione involontaria, ma comunque un'anticipazione del nuovo mondo che sta arrivando, e per certi versi, a differenza degli altri libri del dossier, è un libro più sul futuro che non su un evento accaduto. Parla di qualcosa che è successo, ma già anticipa il modo in cui nel futuro avremmo visto il passato.
1: Un grande romanzo sull'amicizia, sulla solitudine, un grande romanzo di fantasmi con sullo sfondo questo futuro che sta arrivando, rappresentato da Facebook, da questa piattaforma che avrebbe rivoluzionato il modo di stare insieme o non stare insieme, di raccontare la realtà. La città invincibile di Joseph O'Neill è il terzo romanzo che abbiamo interrogato per parlare di letteratura post 11 settembre. Venerdì saranno infatti passati 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle. Domani sarà la volta di Art Spiegelman con il suo fumetto In the Shadow of No Towers. Grazie mille Tommaso Pincio per avercene parlato. A una prossima. A voi.

è un assaggio del primo Zappa, che debuttava nel 66 con un disco avanti anni luce, Freak Out, da cui questa impietosa filippica contro Mister America e i mostri affamati. Hungry Freaks, Paparino cantava, e a quel disco un 19enne di Novara si sarebbe ispirato per fondare la prima fanzine rock italiana, Freak, appunto. Era il 71, l'inizio di una storia affascinante che ci riporta indietro di mezzo secolo lungo i ricordi del più influente critico rock d'Italia, Riccardo Bertoncelli. Il suo libro è oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Il libro si intitola Abitavo a Penny Lane, sottotitolo Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, edito da Feltrinelli. Il riferimento alla canzone dei Beatles è giustificato da quei blue suburban skies che la sua Novara condivideva con Liverpool. Bertoncelli è stato un pioniere, ha inventato una lingua adatta all'oggetto, una scrittura rock, per parlarci chiaro, fatta di ironia a palate e massimi sistemi, di funambolismi e preziosismi che sarebbero piaciuti a Gadda, alto e basso frullati con candido senso di responsabilità, ragionamenti spiazzanti e nessuna deferenza nei confronti dei miti correnti, soprattutto quelli più vicini agli ideali professati da quella generazione inquieta a cui Bertoncelli diede voce, senza peli sulla lingua. Entrò nella storia della canzone dalla porta principale, grazie a Guccini, che lo citò in uno dei suoi brani più iconici, dove il giovane recensore viene accomunato a un prete quanto a capacità di parlare a vanvera. In realtà non dice proprio così, Guccini usa un'espressione più colorita che non riporto, per rispetto degli ascoltatori, ma chi conosce L'Avvelenata, e questa la canzone incriminata, sa di cosa parlo. Di questa querela a distanza apprendiamo ora tutti i dettagli. Bertoncelli amò Radici, un disco di formazione per chi era adolescente nei primi anni 70, poi però attaccò il cantautore su Gong con l'ardire, sono parole sue, di un piccolo ayatollah che amava usare scudiscio e scimitarra. Erano anni in cui, e cito sempre dal libro, era un viziaccio insegnare agli artisti cosa dovevano fare, anzi chi dovevano essere, e lui c'era cascato in pieno con lo zelo leninista di una guardia rossa. Riccardo Bertoncelli esordisce a soli 23 anni con quello che, con tutti i pro e i contro, lo riconosce lui stesso con grande onestà, fu comunque una pietra miliare, Pop Story, il primo libro italiano sul rock, che però non è una storia, ma è la sua storia del rock, che allora peraltro tutti chiamavamo pop. Oggi definisce quel libro fazioso, i giudizi erano tagliati con l'accetta, ma fu un caso letterario, aggiungo io. Inaugurava quello stile ginsbergiano brancaleonesco, così lo definisce oggi, all'incrocio fra Beat Generation e buone letture classiche insaporite dal sarcasmo dell'amato Gassman. In un mio saggio dell'88 sull'editoria della Popular Music in Italia, pubblicato su una rivista accademica, definivo Bertoncelli il Lester Banks italiano. Scrivevo questo, mi scuso per l'autocitazione. I libri di Bertoncelli erano pensati a ritmo di rock, inauguravano una scrittura impressionistica fatta di suggestioni visive e sonore, metafore paradossali, sentenze di sapore biblico, e diffondevano un sapere privo di autocritica eppure fondamentalmente segnato dall'ironia. Era la cultura dell'impero vista e rivissuta nella periferia, esaltata con toni mistici e raffinati, l'intellettuale di provincia è il grande erudito, ma rimpicciolita dalla cornice entro cui veniva percepita. Ed è da questa sproporzione che nasce la cultura selvaggia di Bertoncelli.

È un brano tratto da Rock Bottom, uno degli album più amati di uno degli artisti più amati da Riccardo Bertoncelli, Robert Wyatt. Prima dei libri, però, il nostro aveva debuttato con Freak, mensile per lucide menti aperte. Ciclo stilato in proprio e distribuito in proprio ai concerti e ai festival pop, fece scuola. Andrebbe studiata questa fanzine nei corsi di giornalismo e di editoria per come si fece largo, si fa per dire, perché tirava 400 copie. Durò 2 anni, tantissimo per una fanzine, faceva tutto lui, articoli, abbonamenti, spedizioni. Bertoncelli fu un influencer quando questa parola ancora non esisteva nel nostro vocabolario. E non c'erano nemmeno le radio libere al tempo, i giornali ignoravano l'underground, le riviste per giovani erano troppo abbottonate per abbracciare i nuovi fermenti che un ragazzo di provincia andava scoprendo come un cane da tartufo dall'olfatto eccezionale. A Londra, in Francia, si abbonava alle poche testate disponibili, rovistava nei negozi di dischi per alieni, scriveva a destra manca per avere informazioni su personaggi e tendenze che sembravano appannaggio dei servizi segreti. Allora, come procede questo libro? Sappiamo che il primo amore fu Celentano, poi arrivarono i Beatles. La formazione passa prima dalla radio con Bandiera Gialla, poi Countdown, un programma di culto per iniziati, e presto arriva alla radio della Svizzera Italiana, con cui Bertoncelli festeggia felicemente 50 anni di collaborazioni. Dylan, Zappa, Hendrix, la Trimurti che lo sconvolge. Zappa in particolare, scrive, teorizzava l'eccentricità come via di salvezza nella nascente società dei polli d'allevamento. E qui si riferisce naturalmente a Gaber, a sua volta memore di Pasolini. Bertoncelli prediligeva una musica fuori dagli schemi. San Ra, John Fay, Battiato sperimentale, il jazz improvvisato di Anthony Braxton e Steve Lacy, l'avanguardia di Alvin Curran. Chiuso Freak, collabora per un anno con Ciao 2001, poi con Muzak di Jaime Pintor, infine approda a Gong con Peppo del Conte. E qui fa un mea culpa, un piccolo crimine perpetrato nei confronti degli Aria, di cui aveva demolito senza mezzi termini l'album Crack. Nel libro riporta la piccata risposta di Stratos, che lo annienta sul piano tecnico e ne mette a nudo la poca competenza e i pregiudizi ideologici che lo avevano portato a stroncare quel disco. Inizia poi una collaborazione con Linus, durerà 10 anni, con Franco Bolelli firma Musica da non consumare, musiche indispensabili del decennio che si chiude, e dà risalto a figure inclassificabili che saranno protagoniste di Musica 80, la nuova testata che sempre con Bolelli Bertoncelli fonda a inizio decennio. È una rivista che ruota attorno al Dams, appena aperto, quello di Radio Lice di Umberto Eco per intenderci, dove si muovevano le migliori menti della generazione post-rock. Spazio dunque a Nono York, a Laurie Anderson, a Philip Glass, ai Residents, a Robert Fripp, all'insegna di un approccio che nasce, come scrive nel libro, nella penombra, l'habitat ideale per il desiderio e il mito. Capolavoro finale del libro e di quella irripetibile stagione è un articolo su Patti Smith firmato da Papa Luciani, dopo che la sacerdotessa del rock aveva manifestato la sua simpatia per il nuovo Papa. L'apocrifo, come lo definiva Bertoncelli, faceva parte di un libro di prossima pubblicazione dal titolo Il rock come ottavo sacramento. Ancora una volta la critica diventa gioco, sberleffo, letteratura. La scrittura di Bertoncelli nel frattempo si è evoluta rispetto agli anni di formazione, acerbi, spigolosi, è sempre accattivante ma più godibile di allora, in grado di parlare a più generazioni. Abitavo a Pelling Lane offre uno spaccato non solo di storia della musica diversa e di come questa è stata recepita, ma anche una storia delle emozioni nell'Italia degli anni 70. E lo fa da un punto di vista privilegiato di colui che si era preso in carico il ruolo di gatekeeper per la sua generazione, per guidarla cioè nel nuovo paesaggio che si andava delineando e che sarebbe diventato il collante per eccellenza. Un peccato che i ricordi si fermino al 1980, sarei curioso di sapere cosa il nome tutelare della critica rock pensa di quello che è successo dopo quegli anni fondativi. Ma le ragioni si comprendono da quello che l'autore stesso lascia intendere. La musica è andata da un'altra parte, placati gli effimeri entusiasmi generati dalla New Wave britannica, gli anni 80 hanno avuto poco da offrire in un panorama in cui il rock aveva ormai conquistato il centro della scena e scoraggiava quelle deviazioni dal mainstream che sono state esercizio quotidiano nei primi 15-20 anni di vita.
Ma siccome il nostro condivide i nostri stessi studi radiofonici, l'appello a scrivere un secondo capitolo delle sue memorie non resterà inascoltato, ci potrei giurare. Gli suggerisco persino il titolo: Mi sono trasferito sulla Bowery. Un saluto da Paolo Prato.

0: E questa mattina andiamo in Spagna dove troviamo Francesco Fiori. Buongiorno, bentornato.
1: Grazie Cristiana, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Francesco, oggi ci porti in una piccola cittadina spagnola che ha subito un grosso furto. Raccontaci che cosa è successo.
1: Siamo a Villena, Cristiana, una piccola cittadina nella provincia di Alicante, dove qualche giorno fa sono bastati solo 4 minuti per far sparire un patrimonio con quasi 3.000 anni di storia. Sono 3 uomini incappucciati che sono entrati nel museo archeologico della città, il MUVI, e hanno portato via quasi per intero il cosiddetto tesoro di Villena. Stiamo parlando di uno dei più importanti complessi di oreficeria dell'età del bronzo conservati in Europa. Sono decine di oggetti, soprattutto d'oro, bracciali, ciotole e altri manufatti. Secondo le ricostruzioni il colpo è avvenuto alle 5 del mattino del 27 agosto. Alle 5:20 è scattato l'allarme del museo e alle 5:24 i ladri erano già fuori. C'è addirittura il sospetto che abbiamo fatto scattare poco prima un altro allarme nel centro sportivo comunale proprio dall'altra parte della città per creare un diversivo.
0: E quindi non sembra, insomma, ha fatto un gesto improvvisato, ma che cosa avevano davanti questi ladri? Perché il tesoro di Villena è considerato così importante?
1: Quando viene scoperto, siamo nel 1963, questo tesoro comprende 59 oggetti, parliamo di un peso complessivo vicino ai 10 kg, 28 bracciali d'oro, 11 ciotole, altri recipienti d'oro ed argento e anche pezzi davvero insoliti, dove compaiono anche ferro e ambra. Possiamo dire, Cristiana, che per importanza viene spesso avvicinato ai grandi tesori delle tombe reali di Micene. E anche poi negli ultimi anni la ricerca aveva aggiunto dei particolari affascinanti sul tesoro di Villena. Cioè in alcuni oggetti era stato individuato del ferro, che potrebbe avere addirittura origine meteoritica, cioè venire da un meteorite. Poi uno studio recentissimo, proprio dell'inizio di questa anno, aveva identificato anche dell'ambra proveniente dall'area baltica. Quindi parliamo anche di oggetti che raccontano un'età del bronzo molto meno isolata e statica di quanto potremmo immaginare, con questi materiali che avevano percorso distanze enormi prima di arrivare nella penisola iberica.
0: E com'era stato scoperto un tesoro, insomma, di questa portata?
1: È una storia un po' particolare. Siamo nel 1963 quando alcuni operai lavorando trovano un bracciale d'oro, ma non hanno in realtà idea di cosa sia, addirittura lo scambiano per un pezzo di un ingranaggio di un camion. Poi questo curioso oggetto finisce nelle mani di un gioielliere che lo riconosce e da lì parte la ricerca dell'archeologo José María Soler. Nel dicembre dello stesso anno Soler e i suoi collaboratori arrivano in una rambla, in una strada proprio poco fuori Villena, e trovano nascosto nel terreno dentro un recipiente il resto del tesoro che era rimasto lì per millenni e che naturalmente da quel momento diventa uno dei simboli della città. Tanto pochi anni dopo nasce il museo archeologico di Villena e poi proprio recentemente nel 2024 il museo si era trasferito nella nuova sede del MUVI, dove vengono esposti gli originali, non coppie purtroppo, ma proprio i pezzi autentici.
0: Senti Francesco, torniamo al furto. Hai detto 4 minuti, 3 uomini incappucciati, quasi tutto il tesoro portato via. Che cosa sappiamo? Come hanno agito?
1: Cristiana, le indagini sono ancora in corso, quindi conviene essere prudenti, però sappiamo certamente che sono entrati lateralmente, hanno forzato una finestra e le telecamere hanno registrato tutto l'assalto. Purtroppo il museo non aveva vigilanza umana permanente durante la notte e i ladri sembravano sapere molto bene dove andare, che cosa prendere, perché proprio si disinteressano di alcuni oggetti e si concentrano soprattutto sull'oro. La Guardia Civile sta cercando di capire se siamo davanti a proprio degli specialisti del traffico d'arte oppure a qualcosa di più semplice, però per certi versi molto, molto più preoccupante, molto peggiore, cioè persone interessate solo al metallo. Perché sì, abbiamo parlato del valore storico del tesoro di Villena, che è ovviamente incalcolabile, ma se guardiamo esclusivamente al peso dell'oro parliamo comunque di oltre 1 milione di euro.
0: E qui però la storia di Villena comincia un po' ad allargarsi perché non è l'unico museo spagnolo, anzi europeo, colpito quest'anno. Leggevo stamattina in rassegna stampa dei capolavori rubati alla villa di Renoir e ci ricordiamo poco tempo fa le tavole di Antonello da Messina rubate a Messina, appunto. E insomma, sembra che quasi che qualcuno abbia cominciato a guardare le collezioni archeologiche in maniera diversa.
1: Come ben dice, è un tema che preoccupa le forze dell'ordine, non solo in Spagna, anche perché proprio qui ad aprile, nel Museo archeologico di Badajoz erano già sparite le 144 monete d'oro, a luglio. Poi c'è stato un altro furto al Museo di Albacete. E dopo questi episodi, già la Brigata del Patrimonio Artistico della Polizia Nazionale aveva già chiesto di individuare musei spagnoli che custodivano quantità importanti d'oro, argento, altri materiali preziosi. E poi c'è anche un po' questa coincidenza un po' beffarda che il 24 agosto l'Europol aveva lanciato un'allerta proprio sui furti nei musei europei. Avvertiva che accanto a questi tradizionali ladri d'arte stavano proprio comparendo gruppi interessati soprattutto agli oggetti preziosi che fossero facili da trasformare rapidamente in denaro. Sì. E proprio 3 giorni dopo sparisce il tesoro di Villena. L'allerta di Europol, secondo quanto è stato ricostruito, come beffa quasi arriva al museo il giorno dopo il furto.
0: E a questo punto immagino che la questione non riguardi più soltanto Villena. Che cosa stanno facendo le istituzioni spagnole per capire quanto siano esposti gli altri musei?
1: Il Ministero della Cultura è intervenuto subito, ha cominciato a cercare di raccogliere informazioni dalle varie comunità autonome, ha riunito i responsabili dei musei proprio per fare il punto sulla questione della sicurezza. E per domani, il 10 settembre, è previsto anche un nuovo incontro al quale parteciperanno anche i rappresentanti della Brigata del Patrimonio Storico della Polizia Nazionale. In sostanza si vuole capire quali collezioni siano più vulnerabili e se i protocolli di sicurezza vadano quindi rafforzati, perché il problema con questo tipo di oggetti cambia, non è un ladro che vuole rubare un quadro famoso che quindi poi deve trovare qualcuno disposto a comprarlo e
0: Sì, è
1: nasconderlo,
0: vero, quelli
1: ma
0: sono su commissione
1: parlando.
0: probabilmente.
1: E poi sì, è una cosa completamente diversa perché non lo puoi far sparire. Invece con un bracciale d'oro, del retale in bronzo, puoi fare qualcosa di molto più brutale, lo fondi e non esiste più.
0: E non perdi, cioè perdi il valore culturale, ma non perdi quello monetario, insomma.
1: Corretto, Cristiano, sì.
0: E in pratica, insomma, un oggetto così famoso, sarebbe difficilissimo da vendere apertamente, ma come semplice oro poi diventa irriconoscibile, insomma.
1: Che poi sì, proprio anche il timore peggiore della responsabile della Polizia Nazionale che ha proprio detto di essere convinta che almeno parte dell'oro sia già stata fusa. Naturalmente finché l'indagine non darà risultati non possiamo sapere se sia davvero successo. La speranza di tutti e soprattutto degli abitanti di Villena è che i pezzi ricompaiano prima o poi nel circuito clandestino dell'arte.
0: Grazie Francesco Fiori per averci raccontato questo furto che mette ulteriormente in luce l'urgenza di proteggere il patrimonio artistico e culturale in Spagna, ma non solo. Buona giornata.
1: Grazie a te Cristiana, una felice giornata a te chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser, oggi alle 9.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati al Concerto.ch, un caro saluto da Martino Dont. Questa edizione di Concerto.ch è dedicata alla Sinfonia Orchestra St. Gallen, con le scelte musicali consuete effettuate da Alissa Nembrini. L'Orchestra Sinfonica di San Gallo affonda le sue radici verso la metà del XIX secolo, quando gli appassionati di musica della città di San Gallo organizzarono dei primi concerti d'abbonamento. Nel 1877 divenne un'orchestra stabile grazie in particolare al Concertverein, l'associazione dei concerti di San Gallo. Un momento decisivo nella storia dell'orchestra arriva nel XX secolo con il compositore e direttore d'orchestra svizzero Ottmar Schoeck, che guidò l'orchestra per ben 37 anni, rinnovandone il suono e la programmazione artistica. In tempi più recenti, in particolare dal 2018, il direttore principale è il lituano Modestas Pitrenas, che dirige un'orchestra composta da circa 70 musicisti professionisti provenienti da oltre 20 paesi. È una delle principali formazioni musicali della Svizzera orientale, attiva sia in concerti sinfonici sia all'opera, nella musica da camera e nella formazione di nuove generazioni di musicisti e ascoltatori. Ascolteremo proprio Modestas Pitrenas alla direzione della Sinfonia Orchestra St. Gallen. Iniziamo ascoltando subito un estratto dalla Wanderer Fantasie di Franz Schubert nell'arrangiamento orchestrale per pianoforte e orchestra di Franz Liszt. Sentiamo il primo tempo allegro con fuoco, ma non troppo, con il pianista Lukas Geniusas e la Sinfonia Orchestra St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas.

Una trascrizione dell'opera 15 per pianoforte e orchestra dalla Wanderer Fantasie di Franz Schubert, un arrangiamento voluto e creato da Franz Liszt, grande ammiratore a suo tempo di Schubert. Abbiamo sentito il primo tempo, in particolare allegro con fuoco, ma non troppo. La Sinfonie Orchestre St. Gallen, sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lucas Geniusas al pianoforte. Scritta nel 1822 per pianoforte, questa fantasia porta il titolo apocrifo di Wanderer Fantasie perché Schubert utilizzò nel secondo movimento adagio proprio la melodia dal suo lead famoso Der Wanderer, scritto circa 8 anni prima. Franz Liszt, il grande stimatore di Schubert, fu subito attirato dalla Wanderer Fantasie e la eseguì spesso nei suoi concerti, realizzando poi questa elaborata versione per pianoforte e orchestra. La fantasia è composta da 4 movimenti, abbiamo sentito proprio adesso allegro con fuoco ma non troppo, poi l'adagio, il terzo presto e il quarto allegro. Noi sentiamo proprio gli ultimi 2 tempi, dunque presto e allegro, sempre con la Sinfonia Orchestra St. Gallen, sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lucas Geniusas al pianoforte.

Stiamo ascoltando la Sinfonia Orchestra St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lukas Geniusas al pianoforte con questa Wanderer Fantasie di Franz Schubert in versione orchestrale voluta da Franz Liszt. Abbiamo sentito i due movimenti finali presto e allegro. Stiamo ascoltando in particolare in questa edizione di Concerto.ch tutta dedicata all'Orchestra Sinfonica di San Gallo una delle ultime fatiche discografiche dell'orchestra per Alpha Classics, un'uscita del 2026, Schubert Liszt, Wanderer Fantasie e Tchaikovsky Concerto Fantasie. E dunque ci spostiamo ora proprio a Tchaikovsky, la fantasia da concerto per pianoforte e orchestra in Sol maggiore, opera 56. Tchaikovsky realizzò questa pagina nel 1884, al rientro da un viaggio in Europa. Iniziò la stesura il 12 aprile, senza però avere in chiaro che tipo di composizione sarebbe uscita. Entro l'autunno il pezzo cominciò pian pianino a prendere forma e la prima dell'opera avvenne l'anno seguente, il 22 febbraio o il 6 marzo, seguendo il calendario gregoriano. Vogliamo sentire allora il primo e il secondo tempo dalla fantasia da concerto per pianoforte e orchestra di Piotr Ilyich Tchaikovsky, quasi rondò e contrast. Ascoltiamo questa pagina, sempre con la Sinfonia Orchestra St. Gallen, sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Lukas Geniusas al pianoforte.

Si conclude anche il secondo tempo della fantasia da concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore, opera 56 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Abbiamo sentito i primi due tempi da questa fantasia quasi rondò e il secondo contraste. L'orchestra sinfonica di San Gallo era sotto la direzione del suo direttore principale, Modestas Pitrenas, mentre nel ruolo solistico abbiamo sentito il pianista Lukas Geniusas. Dopo aver ascoltato finora estratti dal disco apparso nel 2026, passiamo ora invece a un disco registrato o pubblicato perlomeno nel 2024 dedicato a Reinecke, in particolare il concerto per pianoforte numero 3, opera 144. Karl Reinecke, compositore tedesco vissuto dal 1824 fino al 1910, storico direttore d'orchestra nella seconda metà dell'Ottocento, dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, città nella quale in

Insegnò anche pianoforte e composizione al conservatorio. In questo caso, accanto a Modesta Spitrenas e l'orchestra di San Gallo, trovavamo al pianoforte il solista Simon Callaghan. Noi vogliamo sentire l'estratto largo, secondo tempo, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do maggiore, opera 144 di Karl Reinecke.

0: Il secondo tempo largo dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do maggiore, opera 144 di Karl Reinecke. Abbiamo sentito la Sinfonie Orchestre St. Gallen sotto la direzione di Modestas Pitrenas e Simon Callaghan al pianoforte in un'incisione risalente al 2024 per Hyperion Records, che ci proponeva proprio il concerto numero 3 di Reinecke accanto al concerto numero 2 di Sauer. Questa edizione del concerto .ch, curata come sempre da Alissa Nembrini, era dedicata proprio alla Sinfonie Orchestre St. Gallen, che abbiamo sentito quest'oggi con interpretazioni sempre sotto la guida del suo direttore d'orchestra e direttore artistico principale Modestas Pitrenas. Concerto .ch che termina qui, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Passiamo al momento del dibattito. Buongiorno Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Negli ultimi tempi si può scorgere una catena di ripercussioni come un domino che parte dagli Stati Uniti e si abbatte sui cittadini e sulle cittadine europee. Il meccanismo, grosso modo, è questo. Il governo degli Stati Uniti definisce alcune persone o gruppi come terroristi e viene decretata la loro morte digitale. Niente più comunicazioni e transazioni su internet. Pochi giorni fa è successo al collettivo italiano antifascista Autistici Inventati, che offriva servizi informatici indipendenti come indirizzi email, siti web, blog e newsletter, inserito nella lista del terrorismo internazionale dall'amministrazione Trump. Banca Etica ha chiuso il conto del collettivo sotto minaccia statunitense e Autistici Inventati, isolato e senza fondi, ha dovuto chiudere.
1: Esatto, e nella stessa lista nera erano finiti poco tempo fa anche il giudice della Corte Penale Internazionale Nicolas Guillou, dopo aver firmato il mandato d'arresto contro Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità. E sempre sulla stessa lista c'è finita anche Francesca Albanese, colpevolizzata per aver denunciato i crimini di guerra a Gaza, come prevede il suo ruolo di relatrice ONU. E pochi giorni fa anche il movimento Palestine Action Italia, perché raccoglie fondi contro la propaganda israeliana in Italia. Quindi numerose aziende digitali di comunicazione o pagamento come Meta, Google e Visa hanno reso i loro servizi inaccessibili a queste persone sulla lista. E questi eventi sollevano molte domande sulla sovranità nazionale, vulnerabile digitalmente, le libertà dei cittadini, limitate da governi esteri, e la salute della democrazia in uno spazio virtuale crescente. Quindi capiamo meglio cosa succede, e forse anche cosa succederà, con i nostri ospiti. Salutiamo prima di tutto Innocenzo Genna, benvenuto.
2: Salve, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Lei è avvocato specializzato in diritto digitale nel contesto europeo, occupandosi in particolare della creazione di normative a Bruxelles.
0: E in collegamento con noi c'è anche Lelio De Michelis, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno all'ascoltatrice.
0: Lei ha insegnato sociologia economica all'Università degli Studi dell'Insubria, si definisce un sociologo della tecnica e del capitalismo. Citiamo la sua ultima pubblicazione, Tecnoarchia o la nave dei folli, la banalità digitale del male, uscito per Deriva Prodi. De Michelis, l'obiettivo di Autistici Inventati, partiamo da qui, era creare sulla rete uno spazio libero per l'informazione, per la comunicazione e le questioni sociali. Questo tipo di realtà, che sono piccole, di piccole dimensioni e sono indipendenti e che si oppongono ai servizi digitali delle grandi aziende statunitensi, che posto occupano oggi nello spazio digitale?
3: Poteva essere un esempio bello interessante di Davide contro Golia, Davide che combatte contro Golia del capitalismo e delle piattaforme digitali. In realtà ha vinto ancora una volta Golia e Davide ha dovuto chiudere. È un esempio, uno degli ultimi esempi di questo potere o strapotere delle big tech, ma anche dei governi con cui sono strettamente intrecciate, potere che viene esercitato sulle nostre vite. È una forma di privatizzazione tecnologica e neoliberale del potere di comunicazione. Tutto viene accentrato in grandi monopoli, in grandi piattaforme digitali, e tutti devono seguire di fatto le regole, le disposizioni, ciò che decide questo gruppo limitato di oligarchi della tecnologia in connessione con Trump, ma la storia del rapporto tra potere economico, potere tecnologico e potere politico è lunga e articolata. È una forma di potere che si basa sulla forza e non sul diritto. Trump dice: intelligenza artificiale non dobbiamo regolamentarla, ma lasciamo fare al mercato. È una forma di potere che si esercita sulla base della forza. La forza ha molte forme di esercizio del potere, una di queste è il fatto che le piattaforme tecnologiche si impongano nelle nostre vite come dei dati di fatto immodificabili, che non possono modificare, che sono lì, che noi dobbiamo accettare, adeguandoci alle loro esigenze. È una vecchia storia del neoliberalismo e della tecnologia, quella che la società non può opporsi alle esigenze del mercato e alle esigenze della tecnologia. Questo però produce appunto una deformazione gravissima della democrazia, perché la democrazia si basa su altri elementi che poi magari richiamerò dopo, ma si basa soprattutto su partecipazione e libertà di scelta. Se io non ho questa libertà di scelta, ma devo accettare ciò che mi impone come dato di fatto un gruppo di oligarchi, in questo caso della tecnologia, io non sono più libero. C'è un deficit di democrazia, ma forse anche più di un deficit di democrazia. Siamo davvero alla negazione dei principi fondamentali della democrazia. Il potere non ama chi si oppone, non ama chi lo contesta, in questo caso appunto era il sito italiano, o perlomeno che si pone in alternativa ai colossi della tecnologia. Il potere non ama chi non segue le regole del potere. Lo abbiamo visto con Julian Assange, il cui reato era quello della ricercare la libertà di informazione, cioè la libertà di pensare, oppure un altro elemento, un altro caso è quello di Greta Thunberg, portata sugli altari delle Nazioni Unite e poi con tutti i grandi della terra contriti ad ascoltarla, e poi oggi ammanettata da tutte le polizie del mondo. Ecco, c'è un problema di democrazia della tecnologia, c'è un problema di democrazia della tecnologia che si inserisce in un contesto più ampio di malattia della democrazia. Le elezioni in Sassonia di domenica scorsa, come prima quella di Trump o di Meloni in Italia, sono lì a dimostrarlo, che forse oggi, dopo 100 anni, abbiamo ancora paura della libertà e della democrazia, preferiamo riferirci a qualche autocrate, a qualche personalità autoritaria a cui delegare tutto il potere, ma appunto siamo completamente al di fuori della democrazia. Dire che l'Occidente è un sistema democratico è una finzione.
1: Ecco, e proprio per forse proteggere i propri utenti da questo potere ormai dilagante, insomma, che non si può esattamente definire democratico, Autistic Inventati ha anche dichiarato che tra i motivi della sua chiusura c'è proprio appunto la protezione dei suoi utenti, in modo che non venissero associati con loro e quindi rischiassero anche loro magari di finire su una qualche lista nera. Ecco, Innocenzo Genna, secondo lei chiudere per Autistic Inventati era davvero l'unica possibilità? Non c'era un modo per opporsi a questo potere basato appunto sulla forza invece che sul diritto?
4: Ma allora, io sono un avvocato, quindi cerco un po' di pesare le parole. Allora, ovviamente non voglio giudicare il merito delle accuse, perché ci sono delle accuse che sono molto gravi e che vengono contestate dal destinatario, cioè da questo collettivo. Però il punto giuridico e politico che abbiamo di fronte, in verità, è un altro, al di là del caso specifico. Cioè, ci dobbiamo chiedere come può una designazione amministrativa, che è questo ordine esecutivo americano, straniera, cioè produrre degli effetti così rapidi e profondi su un soggetto europeo, sui suoi utenti, sulle sue infrastrutture. Perché è qualcosa che è accaduto al di là dell'America, di cui neanche conoscevamo il nome, perché questa era una procedura amministrativa che risale al periodo del presidente Bush, cioè al periodo dell'attacco alle Torri Gemelle. Improvvisamente abbiamo scoperto che un ordine esecutivo preso lì in audita altra parte, direbbero gli avvocati, ha questi effetti importanti in Europa. Questo è il problema. E peraltro bisogna anche essere attenti a quello che è successo, perché non è che gli Stati Uniti abbiano chiuso direttamente questo collettivo, che infatti, come vedete, voi dite, in qualche modo è stata più una misura presa dal collettivo stesso, ma il fatto che sia stato in qualche modo cancellato da internet, non sappiamo neanche esattamente come è accaduto, perché questo ordine amministrativo ha creato una catena di effetti e di decisioni sugli intermediari, che non basta un click tecnologico per spegnere qualcuno da Inter. Vi sono parecchi soggetti concatenati. Esempio, per il fatto che il registro.org, sul quale funzionava questo collettivo, diciamo il suo sito web, che sia non più accessibile, non sappiamo se sia una decisione che è stata presa dal soggetto americano che gestisce il registro.org oppure da uno degli intermediari che intervengono in questa catena di decisione. Perché? Perché vi sono tutta una serie di soggetti che lavorano assieme. Tutto questo non lo sappiamo, però l'effetto è questo. C'è chi può aver agito perché si è tenuto conto che doveva obbedire a un ordine che veniva da un soggetto americano, c'è chi semplicemente l'ha fatto per il cosiddetto de-risking, come ad esempio Banca Etica ha preso le sue decisioni, cioè ha detto di fronte a un rischio di questo genere, che proviene comunque da oltreoceano, ma che può avere effetti qui in Europa, io decido di staccare tutta una serie di rapporti, di sospendere tutta una serie di rapporti, in un contesto che in Europa appunto crea un po' di una certa impressione, perché si possono prendere in Europa delle decisioni molto importanti nei confronti di qualcuno che è accusato di terrorismo. Ma quando una misura incide sulla libertà di espressione, sulla continuità dei servizi, su rapporti bancari, reputazione, sull'attività di migliaia di utenti, è chiaro che ci vuole una base giuridica chiara, deve essere proporzionata, motivata, contestabile di fronte al giudice indipendente. Tutto questo non lo vediamo.
0: Ma appunto, Jenna, allora la chiusura di un collettivo italiano, di questo collettivo italiano che abbiamo visto ha avuto comunque parecchie intermediazioni, passaggi che devono ancora essere del tutto chiariti, ma che comunque è partita da un ordine del governo statunitense che lo ha sottoposto a sanzioni per terrorismo internazionale, è coerente con il quadro della legislazione europea? In Europa oggi quali leggi ed enti governano l'accesso allo spazio digitale, Jenna?
4: Non è assolutamente coerente, perché se questa cosa fosse accaduta in Europa, nel senso che se fosse stata un'istituzione europea a paventare la possibilità che questo collettivo fosse un collettivo di terroristi, beh, avrebbero preso delle misure, ma tutte queste misure sarebbero imputabili a un soggetto, a un procuratore, e sarebbe tutto soggetto a una revisione. Ci potrebbero essere delle misure conservative per evitare il rischio immediato, e soprattutto tutto l'ecosistema che è attorno ai soggetti destinatari della misura avrebbe dei criteri più chiari per decidere cosa fare, se continuare a intrattenere dei rapporti con questo soggetto oppure se astenersi. Nel caso invece che vediamo ora di questo collettivo, di fatto è diventato una sorta di paria, perché tutti hanno un po' paura di averci a che fare, perché non sono ben chiare i veri effetti di una decisione americana di questo tipo, mentre sarebbero chiari questi effetti se fosse una decisione europea, e allora la conseguenza è che tutti cominciano ad astenersi. Quindi la diversità del trattamento tra Stati Uniti e Europa è molto evidente. Qui diciamo le regole fondamentali del lo Stato di diritto sono molto più palpabili, anche se poi molto spesso si parla di over-regolamentazione. Nel caso americano può emergere questo aspetto molto pragmatico, diciamo così, efficace, che però sacrifica tutta una serie di interessi che invece sono tutelati in Europa.
1: Quindi questo collettivo come paria digitale, escluso da piattaforme importanti ormai nella nostra vita quotidiana. Lelio De Michelis, appunto, forse questo evento ci preoccupa così tanto proprio perché il mondo virtuale sta prendendo sempre uno spazio maggiore nelle nostre vite, tra intrattenimento

0: effetti produce sulla società e sugli individui, prima, possibilmente prima di introdurre una innovazione tecnologica. E torno al discorso di prima sulla innovazione tecnologica che si impone come un dato di fatto. Noi abbiamo due grossi problemi. Uno è quello di multinazionali, big tech in questo caso, che impongono le loro decisioni a livello ormai globale, non solo sui sistemi digitali da adottare, ma su moltissime altre cose, a loro discrezione e a loro piacimento. Era una riflessione che faceva un grande sociologo italiano come Luciano Gallino. Se le imprese hanno questo potere di decidere a loro discrezione che cosa fare, come farlo, dove farlo, a quale prezzo vendere le cose che fanno, beh, allora c'è un deficit di democrazia. Un deficit di democrazia che si somma però a quello del sistema tecnico in sé per sé. Noi dobbiamo ragionare distinguendo tra capitalismo e sistema tecnico e tecnica, di cui la tecnologia è una delle parti. Sono due mondi che sono strettamente connessi tra di loro, come vediamo in questi ultimi anni, ma che possono essere anche distinti, nel senso che il processo di innovazione tecnologica può procedere anche indipendentemente dal capitalismo. Detto questo, c'è un problema di conflitto tra questo sistema tecnico, oltre che capitalistico, con, è la tesi che io sostengo, un conflitto tra questo sistema tecnico, tra la sua razionalità portata all'accrescimento continuo di se stessa, e la democrazia e la libertà. La democrazia si fonda su collaborazione, su dialogo tra parti diverse della società, su riconoscimento della complessità della società, su dialogo appunto, su decisione, sulla libertà di decisione, sulla partecipazione a una decisione collettiva. La tecnica invece si impone appunto come un dato di fatto. Al di là di quello che passa attraverso le imprese, le multinazionali, c'è un sistema tecnico che si impone in sé per sé come autocratico, parola difficile, ma per dire che si impone come un potere che non accetta mediazioni, che non accetta controlli, che non accetta regolamentazioni. L'innovazione non si può e non si deve fermare, è il mantra che abbiamo recitato per anni, soprattutto negli anni 90, quando qualcuno diceva che grazie alle nuove tecnologie avremmo lavorato di meno, fatto meno fatica, il lavoro sarebbe diventato più intelligente, eccetera, eccetera. Si è realizzato esattamente il contrario, perché questo contrario è nell'essenza della tecnologia. La tecnologia, la tecnica si basa su efficienza, su razionalità, su calcolo. Io non posso avere una democrazia se gli uomini che la compongono, se la cittadinanza, se i cittadini sono ridotti a numero, ma questo è quello che propone la razionalità tecnica, questo è quello che sta producendo il big data. Siamo tutti ridotti a numeri e stiamo calcolati, misurati e governati attraverso dei numeri.
1: A proposito, sì, volevo passare la parola anche a Jenna, perché a proposito di quanto lei stava dicendo, De Michelis, questo crollo della democrazia, tra l'altro, che si è anche in qualche modo sviluppato attraverso questi casi eclatanti contro Francesco Albanese, il giudice della Corte Penale Internazionale, di cui è stata stabilita la morte digitale. Beh, il filosofo Paolo Benanti, in un'intervista recentemente apparsa sulla Lettura, parlando proprio di questo tema, afferma che il potere digitale attenta radicalmente allo Stato costituzionale, perché scardina la separazione dei poteri di Montesquieu, attaccando quindi la Corte Penale Internazionale.
0: Sono perfettamente d'accordo.
1: I tre
0: Sono
1: poteri,
0: perfettamente d'accordo.
1: E quindi i tre poteri che si fondono all'interno di questo click con cui si annulla facilmente, digitalmente, una persona. Jenna, lei è d'accordo?
2: Sì, però bisogna fare un pochettino più di chiarezza, perché non bisogna confondere l'aspetto tecnologico dall'aspetto giuridico. Ora, in quello che è successo ora nel caso di questo collettivo, non è che noi in Europa ci siamo conformati a

0: a un ordine esecutivo di un altro paese. Cioè, noi non lo riconosciamo più l'ordine esecutivo, ma cosa succede? L'ordine esecutivo si applica a dei soggetti che stanno in America, ma che gestiscono delle infrastrutture di tipo globale. Quindi cosa vuol dire? Quando diciamo che quell'ordine ha un effetto extraterritoriale, in verità è un effetto di fatto extraterritoriale. Noi non lo riconosciamo giuridicamente in Europa, però dobbiamo renderci conto che molte delle attività digitali che svolgiamo in Europa sono soggette a delle infrastrutture gestite da entità che si trovano al di fuori dell'Europa e che sono soggetti in questo caso alle normative americane, che è la quasi totalità della situazione. Questa è la situazione enorme. Per quanto riguarda invece il potere delle big tech, che anche loro hanno, diciamo, come dire, un potere enorme nel contesto in cui stiamo parlando, però bisogna specificare che quando queste big tech operano in Europa su utenti europei, beh, loro sono soggetti al diritto europeo, cioè loro non possono fornire servizi in Europa senza essere soggetti alle normative europee. Quindi noi sappiamo che ci sono normative come il GDPR, il Digital Service Act, il Digital Market Act, che si stanno applicando in maniera anche molto pesante. Se noi sappiamo che recentemente ci sono state decisioni importanti sull'interoperabilità, sulla protezione dei minori, vediamo casi di TikTok e di Meta. Quindi, in quel caso, per quanto noi ci possiamo pensare che questi soggetti siano potenzialmente molto, come dire, capaci di fare qualsiasi cosa, in verità, nel momento in cui operano in Europa, sono soggetti alle normative europee e quindi pagano anche delle multe importanti e si devono adeguare anche i loro standard alle norme europee. Il problema, però, è che comunque l'infrastruttura tecnologica in molti casi è globale, è interconnessa, e quindi se un soggetto al di fuori dell'Europa prende una decisione perché l'autorità extraeuropea decide che deve fare così, l'effetto lo si sente anche in Europa, in questo caso l'esclusione di un'attività, e noi non possiamo fare niente, non è un fatto veramente giuridico, è un fatto tecnologico, perché non abbiamo il controllo della tecnologia per servizi che operano in Europa.
1: Per ora abbiamo parlato soprattutto di Europa, però giusto visto che siamo in conclusione, per allargare un momento lo sguardo, l'Europa comunque è uno dei continenti più potenti e quindi che diciamo può gestire meglio la propria sovranità. Jenna, i paesi del sud globale come affrontano questa sfida delle tecnologie che diciamo si potrebbero immischiare con la politica nazionale?
0: Beh, allora, vi sono paesi che hanno delle forti ambizioni e altri che per le loro dimensioni vorrebbero averle, ma non riescono ad arrivare a tanto. Però sicuramente un paese che è molto molto avanzato su questo tema è il Brasile, che da molto tempo ha un dibattito attento e cerca in qualche modo di difendere le proprie infrastrutture, i propri cittadini e di porre delle regole sulle grandi big tech globali, e non a caso il Brasile sta ispirando la sua normativa in gran parte a quella europea, cioè quella europea non è che si applica al di fuori dell'Europa, però sta diventando uno standard globale. Di questo, diciamo, come europei dovremmo essere abbastanza fieri. Quindi il Brasile vuole andare sulla stessa strada, lo fa con la propria normativa brasiliana, ma si ispira ai principi europei. Poi chiaramente vi sono paesi, tipo la Cina, che sono, insomma, sono un mondo a parte, come la Russia, eccetera, però vorrei dire che il Brasile è sicuramente il paese più importante, anche perché può fungere da guida per gli altri paesi dell'America Latina.
1: Abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione, non però l'argomento che pone domande difficilmente risolvibili in una mezz'ora che coinvolgono i diritti, la democrazia, il mondo digitale e le tecnologie. Quindi grazie ai nostri ospiti, l'avvocato specializzato in diritto digitale Innocenzo Genna e grazie anche al sociologo Lelio De Michelis. Grazie ad entrambi.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci, grazie.
1: E grazie anche ad Elisa Rossello.
3: Grazie.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno a tutte le persone che si sono già svegliate e ci stanno ascoltando. Sono le 6 di giovedì 10 settembre. Chissà se avete già preso il primo caffè o lo state facendo proprio in questo momento. In ogni caso, Cristiana Coletti al microfono vi farà compagnia per le prossime 3 ore. E cosa abbiamo in serbo per voi stamattina? Andiamo a vedere. Alle 8:18 sarà il momento del nostro penultimo, quindi il quarto appuntamento con Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista, professionista ed editorialista, esperto di economia. Dal 72 al 79 Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dopo la carica di direttore di Radio 24 fino al 2012, Fabi è stato docente di economia per il giornalismo all'Università Cattolica e di scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni citiamo il saggio dedicato all'educazione economica L'economia è donna, pubblicato dal Sussidiario. Con lui parleremo oggi di parità di genere. In Cile fa discutere la proposta di creare un museo della verità che celebra Pinochet. Ce lo racconta nel dettaglio il corrispondente dal Sud America, Emiliano Guanella. La sua sarà la prima voce che ci raggiungerà dopo i titoli del radiogiornale delle 7. E poi sarà Giona Carcano del Corriere del Ticino ad approfondire con noi un articolo dell'edizione di oggi del quotidiano ticinese per la nostra rubrica Stampa Nazionale. L'appuntamento è come sempre intorno alle 8 più qualche minuto, insomma. Il minerale è prezioso per la transizione ecologica e la domanda aumenta. Abbiamo incontrato le comunità che vivono accanto ai giacimenti, scrive Marcello Rossi nel suo reportage per Altra Economia, intitolato Nelle miniere di manganese in Sudafrica. Ne parliamo con l'autore subito dopo le notizie flash delle 8:30. La prima ora, come sempre, è dedicata alla rassegna stampa e io vi anticipo anche oggi i temi e i titoli in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apre con operaio e apprendista morti nella centrale Ritom, vittime dell'esplosione, un 55enne e un 18enne dipendenti di AET. Cordoglio e rabbia, la deflagrazione letale nel piano interrato del vecchio complesso Ritom. È un pezzo di Marino Molinaro e Stefano Guerra che appunto raccontano la tragedia avvenuta nella vecchia centrale idroelettrica del Ritom a Piotta. Sempre in prima pagina, nel commento intitolato Narciso Ranucci, Roberto Scarcella racconta e commenta la figura di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva Report. La conoscete in Italia, insomma, c'è stata una grande polemica. Scarcella ne critica l'immagine pubblica e i contatti con Walter Lavitola, faccendiere dell'era berlusconiana. L'articolo commenta anche l'autobiografia del conduttore, riportando la citazione della giornalista Guia Soncini, che la definisce Hermoni per dodicenni di ceto medio, perché già scrivono male quelli che scrivono di professione, figurati quelli che fanno la televisione. Scarcella conclude descrivendo Ranucci come uno senza senso di misura e senza la calcolatrice. E poi vi segnalo ancora sulla regione l'articolo a pagina 2, 730 milioni in 8 anni per l'internet veloce. Stefano Guerra ci racconta la proposta del governo federale per finanziare la fibra ottica nelle zone rurali. Il programma mira, secondo Albert Rusty, a ridurre il divario fra città e campagne. Passiamo al Corriere del Ticino, apertura Ritom, fiamme morti, quindi siamo sullo stesso tema di attualità, la tragedia, un'esplosione nella vecchia centrale idroelettrica ha causato 2 vittime. Erano operai dell'AET residenti nel Luganese e in Leventina. Il cordoglio del governo e FFS, la reazione dei sindacati. Di questo fatto, di questo articolo, parleremo con il coautore
dell'articolo insieme a Spartaco De Bernardi, Giona Carcano per Stampa Nazionale poco dopo le 8. E poi l'editoriale in prima pagina del Corriere del Ticino: la Svizzera cresce ma non è una svolta. Generoso Chiara Donna commenta i dati della Segreteria di Stato per l'economia che indica un aumento del PIL del 1,5% nel secondo trimestre. Felicita Kemeni, responsabile della sezione congiuntura della SECO, invita alla prudenza perché il risultato è trainato dal settore chimico-farmaceutico. Chiara Donna evidenzia come le famiglie restino caute di fronte all'imminente rialzo dei premi assicurativi e del carburante, parlando del comportamento di un'economia che procede con prudenza. E poi vi segnalo anche l'articolo sempre lanciato in prima pagina del Corriere del Ticino: droga, zone calde sotto la lente. Nico Nonnella e Stefano Lippmann affrontano la situazione dello spaccio nel Mendrisiotto e a Chiasso. Samuel Maffi, capo di Castero Sicurezza di Mendrisio, evidenzia che le operazioni svolte hanno permesso di conseguire risultati concreti, mentre Luca Bacciarini, capo di Castero Sicurezza Pubblica di Chiasso, assicura che la situazione è sotto controllo e non desta particolari preoccupazioni.

Ed è iniziata in modo straordinario la nostra scaletta musicale di oggi, preparata dal nostro Corrado Antonini. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, tratto dall'album Little Girl Blue del 1958, insomma questo grande successo interpretato da Nina Simone. Prima di passare alla nostra rassegna stampa, io vi ricordo il nostro numero di telefono, se volete scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Grazie a chi ci ha già dato il buongiorno. Andiamo a vedere quali sono le notizie principali di oggi. Il jet di Zelensky sfiorato da un drone. Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran. Il prezzo del gas ai massimi. Il consiglio dei governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica deferisce l'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Trump cavalca l'onda nera scontro con Merz. E poi ancora il caos aereo nel Regno Unito, di cui si è parlato nei giorni scorsi, colpa di un errore in un piano di volo militare. Cominciamo con Repubblica e parliamo, che apre con il titolo Attentato a Zelensky. È un titolo di un approfondimento che poi continua a pagina 2. Zelensky, l'obiettivo dei russi. Drone sfiora il suo aereo in partenza per la Norvegia. Ed è un pezzo di Gianluca De Feo che ricostruisce il drammatico episodio che ha visto protagonista il velivolo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e di sua moglie Olena Zelensky. Mentre l'aereo presidenziale decollava dalla capitale Moldava, Chisinau, diretto a Oslo per prendere parte ai funerali solenni del re Harald V, un velivolo senza pilota russo ha sfiorato la rotta di volo. A rivelare la notizia è stato Jonas Gahr Støre, primo ministro norvegese, il quale ha sottolineato come la minaccia aerea abbia provocato un immediato stato d'allarme internazionale. L'incorsore è stato identificato dai media come Garand 4 russo, dotato di motore a reazione capace di superare la velocità di 500 km orari e guidato da avanzati sistemi di intelligenza artificiale. Decollato dalla Crimea, il drone robotico ha sorvolato la regione secessionista della Transnistria, la Moldova, e si è spinto fino all'interno dei confini della Romania. Questo sconfinamento ha fatto scattare procedure d'emergenza della NATO, che ha fatto alzare in volo da una base romena una coppia di caccia di pattuglia, come dichiarato apertamente da Jonas Gahr Støre. L'episodio dimostra che questa è la realtà con cui ci si deve confrontare e con cui la leadership di Kiev si confronta ogni giorno. Benché da ambienti del governo ucraino la notizia che il presidente sia stato in un pericolo diretto sia stata bollata come esagerato, gli esperti militari evidenziano la natura assolutamente anomala della traiettoria seguita dal velivolo senza pilota. Non si è trattato di una rotta casuale, bensì di una serie di manovre meticolose seguite nello spazio aereo moldavo, del tutto privo di difese antiaeree. L'azione appare dunque come un chiaro segnale, una dimostrazione di forza con cui Mosca intende mostrare che l'obiettivo può essere raggiunto in qualsiasi luogo. A pagina 3, poi, sempre di Repubblica, l'approfondimento su questo tema prosegue con l'articolo nel mirino dalla prima notte, la vita blindata del presidente inseguito dai cecchini e 007 di Fabio Tonacci. E il testo traccia un ritratto dettagliato della perenne condizione di pericolo in cui vive il leader ucraino, rievocando le sue stesse parole pronunciate a distanza di un anno e mezzo dall'inizio dell'attacco russo, quando affermava: ricordo almeno 5 o 6 tentativi di farmi fuori. Viene descritto un dispositivo di protezione capillare e ossessivo. Fin dalle primissime ore dell'invasione, quando rifiutò la proposta di evacuazione avanzata da Joe Biden, Zelensky ha scelto di restare nel bunker scavato sotto il complesso della Bankova a Kiev. Poi, sempre a pagina 2, nel taglio basso, il tema negoziale viene sviluppato nell'articolo che parla di diplomazia. Possibile incontro Putin-Trump, Xi Jinping. Il Cremlino vuole l'intesa, dice il tycoon.
ed è a un articolo di Fabio Tonacci. Anche questo, l'analisi si concentra sulla possibilità che prenda forma un vertice a tre a margine del Forum Asia Pacific Economic Cooperation previsto a Shenzhen. Tale incontro vedrebbe allo stesso tavolo Putin, Xi Jinping e Donald Trump, e Dmitry Peskov ha confermato i contatti preliminari affermando che è una possibilità, riferendo del recente colloquio telefonico con il leader del Cremlino. Donald Trump ha dichiarato: abbiamo avuto un'ottima conversazione, lui vuole raggiungere un accordo e se anche Zelensky lo volesse sarebbe davvero molto bello, l'ostacolo sono due persone che si odiano, virgolettato chiuso. L'articolo evidenzia tuttavia le forti preoccupazioni di Kiev nel rimanere esclusa dalle grandi decisioni diplomatiche e cita il ruolo emergente di John Ratcliffe, direttore della CIA, accreditato di un peso crescente nelle trattative riservate.

0: Balls of Fire is gone.
1: E questa era la voce straordinaria, straordinaria di Miriam Bakeba, su Firetown is Gone, tratto, è un grande classico di questa cantante sudafricana, registrato nel 1960. Noi passiamo al Corriere della Sera, cambiando tema. E in prima pagina la notizia di apertura riporta il titolo USA-Iran guerra in mare e il lancio del pezzo Hormuz, attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran. Il prezzo del gas ai massimi, si riaccende il conflitto in Medio Oriente con una battaglia navale nello stretto di Hormuz tra gli Stati Uniti e l'Iran, che provoca un'immediata impennata del prezzo del gas sui mercati. Nella stessa prima pagina si riporta la reazione dei premier israeliano Benjamin Netanyahu di fronte alle ricostruzioni sull'attentato del 7 ottobre da lui liquidate, affermando sono tutte falsità. Spazio anche al bando israeliano contro le organizzazioni non governative britanniche e l'allarme in Europa per l'aereo di Volodymyr Zelensky. Queste sono le notizie principali che lanciate in prima pagina, però noi andiamo a approfondire a pagina 2 la questione nel Medio Oriente. Battaglia navale a Hormuz e l'Iran chiude altre rotte, firmato da Francesco Battistini, che descrive una situazione in cui gli attori in campo gettano benzina sul fuoco e fuoco sulla benzina, ricordando come non si sentissero tanti spari sugli stretti del greggio dall'inizio della guerra. La ricostruzione parla di 8 petroliere, una portaerei e una cacciatorpedinieri degli Stati Uniti d'America attaccati secondo i Pasdaran, mentre il Pentagono conferma il danneggiamento di 5 navi cisterna della flotta ombra iraniana. 20 missili balistici sono stati lanciati contro le basi americane in Giordania, intercettati da sistemi Patriot. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha promesso immediate rappresaglie, dichiarando: ogni volta che l'Iran proverà a colpire la nostra marina perderà delle petroliere. Intanto gli Ayatollah chiudono nuove rotte navali e il petrolio torna sopra i $100 al barile. Netanyahu definisce lo scontro la guerra della rinascita e promette: siamo vicini alla fine. Donald Trump, presidente, assicura che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. I Pasdaran ribattono al premier israeliano, affermando che lo stretto, virgolettato, sarà la vostra fine e la nostra rinascita, annunciando una nuova zona di sanzioni per condizionare i mercati del Brent. La EIA però ha deciso di deferire Teheran al Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cohen, ex spia del Mossad, istituto per l'intelligence e le operazioni speciali, dice che l'Iran sa da sempre di non poter vincere in uno scontro militare diretto e cerca quindi di estendere il più possibile la platea di paesi che hanno qualcosa da perdere. Cohen aggiunge che gli Stati Uniti d'America sono riusciti

di finora ad evitare che Hormuz diventasse una pistola alla tempia dell'economia globale. Poi, pagina 2, in taglio basso, gli effetti, ovviamente, un articolo che insomma approfondisce un pochino gli effetti: il petrolio torna sopra i $100, il gas tocca i massimi da fine 2022, Fausta Chiesa segna il gas al Title Transfer Facility a €81. Donald Trump afferma che i prezzi restano alti fin dopo le elezioni di midterm perché l'Iran è disperato nel provare a influenzare il voto. Insomma, poi a pagina 3 del Corriere della Sera, Guido Olimpio ci propone il suo pezzo, l'analisi, il tagliaerba americano e i rilanci dei Pasdaran, le tattiche dei duellanti che portano all'escalation. Guido Olimpio descrive la dottrina militare del Pentagono basata sul tagliaerba, cioè la distruzione sistematica degli apparati difensivi, dei radar, dei sistemi antiaerei iraniani lungo le coste per impedire il blocco del traffico navale. Al contempo, i Pasdaran applicano una reazione flessibile e asimmetrica. Hanno impiegato missili balistici contro le basi americane in Giordania, ha catturato un drone marittimo statunitense in avaria e minacciato: se colpiscono due obiettivi noi ne attacchiamo 20. A pagina 6 del Corriere della Sera, Battistini scrive: si ricostruiscono i ritardi del premier israeliano Benjamin Netanyahu la mattina dell'attacco. E questa è una cosa da leggersi con calma. Il 7 ottobre di Bibi, come non tra parentesi agì. E quindi c'è la ricostruzione del 7 ottobre, le telefonate. Allora alle 6:29 il generale Avigil, addetto militare del premier, lo avvisa via WhatsApp. Alle 6:40 sul telefono rosso Benjamin Netanyahu appare scioccato e chiede perché non c'è nulla nelle informazioni dell'intelligence Shin Bet. Il premier non chiama Herzi Halevi, generale e capo di stato maggiore, né Ronen Bar, capo dello Shin Bet. Insomma, si ricostruisce passo passo la giornata del 7 ottobre e quindi le accuse, quanto pare, fino adesso ponderate di aver ignorato diciamo l'avvertimento da parte di Benjamin Netanyahu. E poi taglio basso, pagina 5 del Corriere della Sera, verso il midterm, e Trump lancia la convention per convincere gli elettori frustrati da economia e Iran, scritto da Viviana Mazza, che insomma inizia a farci anche ragionare su queste elezioni di midterm, e riferisce della convention di Dallas incentrata sugli everyday Americans per sostenere Donald Trump, nonostante la popolarità del presidente sia al 38%, e candidati al Senato come Ken Paxton in Texas e John Hastie di Ohio ed altri cercano il suo appoggio. Insomma, quindi non è semplice per Trump. Queste elezioni di midterm saranno un momento di prova.

0: Wow, quanto è bella la musica klezmer, ci riporta a guardare alla cultura delle popolazioni, dei paesi, dei posti, delle genti e non ai conflitti. Spraitz Ich Mir, questo è il titolo di questo brano che abbiamo sentito del gruppo americano Klezmatics. Noi chiudiamo la nostra rassegna stampa rapidamente, ritornando un secondo a Repubblica, dove vi segnalo l'articolo AfD scontro Merz Trump e il cancelliere accusa volete la pulizia etnica, scritto da Anna Lombardi e documenta la profonda spaccatura diplomatica apertasi tra Germania e Stati Uniti. La ragione del contendere risiede nell'esito delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra AfD ha ottenuto un clamoroso successo. Donald Trump ha affidato ai social la propria esultanza per quella che è definita una grande serata di AfD, coniando persino lo slogan MGGA, ossia rendiamo la Germania grande di nuovo. Ma la palese ingerenza americana ha spinto Friedrich Merz a cancellare l'annuale consueta telefonata con la Casa Bianca prevista in occasione dell'11 settembre. Poi sulla NZZ rapidamente, in prima pagina c'è un articolo di Antonio Fumagalli intitolato L'Unione Europea punta il mirino sull'Airbnb. Riferisce della proposta con cui la Commissione Europea intende regolamentare maggiormente gli affitti a breve termine. Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione Europea, ha sottolineato l'obiettivo del provvedimento: forniamo ai sindaci gli strumenti per adottare misure giustificate, necessarie e proporzionate.
1: Nona edizione del Festival Ticino e Grigioni Doc. Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione Michelangelo Mazza. Solisti Moira Petra Cauzzo, violino. Riccardo Manco, marimba. Sibo Liang, clarinetto. Musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky, Emmanuel Séjourné, Karl Maria von Weber.

0: Festival Ticino e Grigioni Doc. In diretta su Rete 2, dalla Chiesa Madonna di Ponte a Brissago, giovedì 17 settembre alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e tutti voi, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. È un 18enne, la seconda vittima dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella centrale elettrica del Rito Mappiotta in Alta Valle Leventina, ed era un apprendista, ma ci spiega i dettagli Alessandro Broggini.
3: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9.30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, a cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
2: Da un dramma a un infortunio, sempre in Ticino, rischia sempre la vita, sempre la morte. Un trentenne serbo residente nel Bellinzonese, dopo essere caduto ieri pomeriggio nei pressi della stazione di Cadenazzo con un monopattino elettrico. Berna intende sviluppare nelle zone periferiche le connessioni internet ad alta velocità per i prossimi 11 anni. Propone un sostegno da 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione Cantoni, Ticino e Grigioni. Rientrano tra i maggiori beneficiari. Dall'estero, Filippine occidentali, dove 5 persone sono morte e 87 risultano ancora disperse a causa dell'incendio di un traghetto vicino a una località turistica della provincia di Palawan. 42 quelle tratte in salvo su un totale di 134 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. Poco distante, Giappone centrale, ordini di evacuazione per circa 2.650.000 persone sono stati emessi dopo le piogge torrenziali record accadute da inizio settimana sulla regione di Tokai. Spostiamoci negli Stati Uniti, dove il Partito Repubblicano si ritrova all'American Airlines Center di Dallas, in Texas, per un'inedita convention di metà mandato. L'evento di 2 giorni ha l'obiettivo di compattare la base conservatrice e lanciare la campagna elettorale per il controllo del Congresso. Con il suo caratteristico stile provocatorio, il presidente americano Donald Trump ha parlato per circa 2 ore ed è tornato sul tema, per esempio, della riclassificazione e della nazionalizzazione dei toponimi geografici. Diverse poi le dichiarazioni e promesse fatte in tema di campagna elettorale. In caso di vittoria, addirittura ha promesso $5.000 ad ogni americano se li spende negli Stati Uniti. Infine ricordo comunque ieri altra giornata difficile per la borsa svizzera. Lo Swiss Market Index ha terminato in flessione dell'1,80% a 13.804,70 punti per la prima volta dunque da metà giugno. L'indicatore è così tornato sotto i 14.000 punti. A pesare sull'umore degli investitori è stato l'elevato prezzo del petrolio, che ha superato i $100 al barile, suscitando timore riguardo all'inflazione e poi anche all'andamento dei tassi.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Giovedì, 10° giorno di settembre 2026, nuvole e qualche pioggia solo a nord delle Alpi, diverrà abbastanza sereno. Temperature minime stamane raggelanti, per così dire, 15 gradi al sud delle Alpi, 10 al nord, massime 21 gradi, isoterma di 0 gradi in calo a 3.600 metri. C'è Patrick Locatelli adesso con altre notizie, a voi una felice giornata.
5: Lo sport. Ben ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le bighe, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking. Infine 3-1 anche dello Sporting sul Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodo Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis, Jelena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18esima tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con nella federazione italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambri Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, biancoblu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro le Davos e Skellefteå contro Ginevra.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo sentito la voce del cantante italiano bungaro, l'anagrafe Antonio Calò, insieme accompagnato dal pianoforte di Omar Sosa, in un brano veramente bellissimo intitolato Honolulu. Io cito: l'amore è una malattia che non ti lascia mai, non c'è dolore più forte, ma alla fine ne vale la pena. Allora, bentornati e benvenuti per quelli che si fossero messi in ascolto soltanto adesso. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale, ma io, prima di partire, vi do di nuovo il nostro numero di telefono: 079 382 6765, 079 382 6765. Potete scriverci su WhatsApp. Partiamo la rassegna stampa culturale da Repubblica. Su Repubblica, lanciato in prima e poi a pagina 33, leggiamo: l'Europa ha perso l'anima, salviamoci ridendo. Raffaella De Santis intervista lo scrittore francese Daniel Pennac in occasione del Festival Letteratura di Mantova. Di fronte alle recenti affermazioni delle destre eversive in Europa, tra cui l'Alternative für Deutschland in Germania e il Rassemblement National in Francia, Daniel Pennac esprime profonda inquietudine per la tenuta democratica del continente, richiamando la situazione degli Stati Uniti sotto la guida dell'ex presidente statunitense Donald Trump. Lo scrittore francese spiega che l'ascesa dei movimenti radicali nasce dalla frustrazione di una classe media impoverita dal crollo dei sistemi educativi. Tuttavia, la critica più severa riguarda la perdita dell'identità morale dell'Europa sul tema dell'emigrazione. Daniel Pennac accusa le istituzioni dichiarando, virgolettato, sta facendo annegare l'Africa in mare. Avremmo l'obbligo legale e morale di salvare chi annega, ma non lo facciamo, chiuse virgolette, ribadisce con amarezza. Nuova citazione: non faccio più il bagno nel Mediterraneo, un mare che abbiamo trasformato in un cimitero. Secondo lo scrittore francese, la mancanza di cultura e l'aumento della povertà spingono la gente a rifugiarsi nell'illusione dell'uomo forte. Prima di salire sul palco per un omaggio allo scrittore italiano Stefano Benni, Daniel Pennac individua però una via di resistenza nella satira. L'umorismo non è un'evasione superficiale, ma un atto con cui comici e giullari smascherano il potere. Lo scrittore francese afferma infatti che ridere non è un atto di pura leggerezza, ma un gesto politico, e aggiunge che ridere è sperare, è guardare con l'humor l'esistenza per sopportarne l'orrore. Per Daniel Pennac la risata richiede lucidità e rappresenta un impegno fondamentale per resistere alla fascinazione della paura.

If I Only Knew, cantato e interpretato dal cantante inglese di neo soul James Hunt, ed è un brano registrato nel 2022 e contenuto nell'album With Love, sempre ovviamente dello stesso anno. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale e andiamo a sfogliare le pagine della Regione, dove a pagina 17 leggiamo una bellissima intervista intitolata Da qualche parte a Gaza, e Roberto Antonini ci riporta la riflessione condotta da Roberta De Monticelli, tra i maggiori filosofi italiani, sulla tragica situazione tra Palestina e Israele, a partire dal suo libro Umanità violata, la Palestina e l'inferno della ragione, edito dalla Terza, tramite una lettura scenica tenuta assieme al marito Guido, regista e attore. Nell'intervista fatta da Antonini, De Monticelli spiega che l'umanità ferita non è solo quella colpita dalle bombe, ma quella che si sgretola dentro di noi quando crollano le basi della civiltà e dell'universalismo. Come sottolinea la filosofa, la parola umanità, in definitiva, è il volto stesso dell'umanità, qual è configurato o defigurato da ciò che accade nella storia. Scusate, dell'umanità, quale è configurato e defigurato da ciò che accade nella storia. Per comprendere la realtà occorre un approccio fenomenologico basato sull'esperienza diretta, poiché non si può pensare se non rispettivamente a qualcosa che si ha davanti intuitivamente. Antonini mette in evidenza la critica di Roberta De Monticelli all'uso politico delle scritture e all'emergere della violenza epistemica, la quale consiste nel tacitare, ostacolare o impedire la percezione della realtà. Di fronte al buio, la speranza rimane legata al sumud, la resistenza non violenta, in contrapposizione all'incubo descritto nell'opera teatrale Caligola dello scrittore e filosofo Albert Camus, dove l'imperatore dichiara: io, Caligola, vi farò il dono dell'equivalenza, azzerando ogni distinzione tra il giusto e l'ingiusto.

Il mare è sempre più nero, Aida Satta Flores, brano tratto da Ballandare del 2015. Restiamo sulla regione, a pagina 15 c'è un articolo intitolato Milano Maremma passando da Massagno. Beppe Donadio ci parla dell'incontro tra il pianista e compositore milanese Paolo Iannacci e il gruppo toscano Musica da Ripostiglio, guidato dal cantante chitarrista Luca Pirozzi. Il progetto unisce musica, teatro, canzone e libertà interpretativa, riflettendo sull'impatto dell'intelligenza artificiale nella creazione musicale. Iannacci sottolinea la centralità dell'imperfezione umana, virgolettato: io quello che faccio si avverte in quello che faccio si avverte un certo tipo di racconto, di tessitura, di arrangiamento. La macchina non riuscirebbe a sposare tutti i miei cambi d'umore. Iannacci mette anche in guardia dall'affollamento digitale, ricordando che il problema è semmai che si vanno a riempire di rumore il mercato e le orecchie dell'ascoltatore. Nella sua visione artistica resta fondamentale l'eredità del padre, il cantautore che conosciamo tutti, Enzo Iannacci. Sì, certo, papà rimane un faro, evocando i brani storici come Sei minuti all'alba, dedicati alla Milano del dopoguerra. Sullo stesso tema della tecnologia, il musicista Luca Pirozzi, che condivide il palco con i colleghi Giacomelli, Toninelli e Pellegrini, rivendica il valore del dubbio e della lentezza nella composizione. Io in verità non voglio l'aiuto dell'intelligenza artificiale, perché a me piace anche stare lì a metter giù un testo e poi lo butto. Pirozzi chiama le radici maremmane, richiama le radici maremmane citando lo scrittore Bianciardi e il suo celebre romanzo La vita agra, oltre al legame musicale col cantautore napoletano Pino Daniele e con il regista cinematografico Giovanni Veronesi. E Pirozzi conclude: questa comodità ci sta lentamente spegnendo e io ho proprio voglia di annoiarmi, aggiungendo sorridendo: la gente felice non rompe, eccetera. Non voglio dire una parolaccia in diretta, quindi, però avete capito il senso. Passiamo rapidamente al Corriere del Ticino, dove si parla anche qui di musica. A pagina 25 Mauro Rossi ci presenta un articolo, un festival rinnovato in sintonia con il territorio. Mauro Rossi intervista Christoph Müller, il direttore artistico di Classica Ascona, il quale racconta come la manifestazione raccolga l'eredità delle storiche settimane musicali di Ascona per proiettarle nel futuro. Christoph Müller dichiara la propria soddisfazione per l'accoglienza del pubblico e afferma: sentiamo che questo nuovo format di festival, più compatto, con il suo mix di eccellenza e di progetti dal carattere diverso, funziona. Un perno fondamentale del progetto è il profondo nel territorio. A questo proposito Christoph Müller spiega: quello che vogliamo è che Classica Ascona non sia un satellite che arriva a Locarno e se ne va dopo 3 settimane, no, è una realtà locale che va condivisa con la gente del posto. Per questa ragione il festival collabora sia con realtà formative locali sia con l'ente turistico per attrarre visitatori da tutta Europa.

0: È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Ritom, aveva 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Internet veloce per tutti, il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche. Devono però contribuire anche cantoni e comuni. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. La strada della Valcolla interrotta da quasi un anno e mezzo, le autorità annunciano l'inizio dei lavori di ripristino e la riapertura nel 2028.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La voce di Kana Shimanuki e l'accompagnamento, la chitarra di Fabiano Du Nascimento, tratto con un brano tratto dall'album Danza dos Tempos del 2014, Minha Ciranda. Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra corrispondenza, facciamo partire la sigla. Stamattina andiamo in Sud America e parliamo del Cile, dove c'è una grossa polemica a causa della proposta di creare un museo della verità per fornire una nuova versione del golpe militare di Augusto Pinochet nell'ottica della destra nazionale, oggi al potere. Salutiamo subito il nostro corrispondente Emiliano Guanella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Cristiana, buongiorno l'ascoltatore e l'ascoltatrice.
0: Emiliano, di cosa si tratta?
1: Allora, dobbiamo iniziare a fare un passo indietro. Nel 2007 l'allora presidente del Cile, Michel Bachelet, presidente socialista del Cile, ebbe l'idea di costruire proprio dietro al Palazzo della Moneda, cioè il palazzo presidenziale nel centro di Santiago del Cile, un museo della memoria. Museo della memoria che aveva proprio il compito di raccontare gli anni di governo del socialista Salvador Allende dal 1970 fino al 1973 e poi il colpo di Stato dei militari appunto l'11 settembre 1973. Il Museo della Memoria è ancora attivo, si può visitare, chiuso solo il lunedì, quindi dal martedì alla domenica si può visitare, è gratuito ed appunto un museo che racconta questa esperienza. In Parlamento in Cile è stata depositata una richiesta, quindi ci sarà una discussione parlamentare, per costruire un altro museo, Museo della Verità, che ha proprio il compito di contrarrestare questa versione dei fatti, che in realtà è la versione storica dei fatti di quello che è successo, e portare avanti una versione che la destra cilena, erede di Pinochet, da tempo vuole portare avanti, che è quello che in realtà Pinochet e i militari furono in qualche modo costretti a fare il colpo di Stato per salvare il Cile da un declino, da una crisi molto grande, una crisi sociale ed economica che era appunto, secondo loro, il governo socialista d'Allende e le influenze dell'Unione Sovietica e della Cuba castrista in Cile. Quindi questa è un po' l'idea di portare avanti appunto la loro versione dei fatti con un museo che dovrebbe essere proprio un museo antagonista a quello della memoria.
0: Beh, insomma, chiamandosi verità vuole pretendere di avere la sola e unica verità. Ma insomma, quindi l'attuale presidente del Cile è un nostalgico del regime militare, ma non sembra sia il solo, ci sono altri politici addirittura più a destra di lui, è così?
1: Esattamente, l'anno scorso ci sono state elezioni in Cile, ha vinto José Antonio Kast, che è un politico di destra, che si è staccato dalla destra moderata, ha fondato un suo partito, il Partito Repubblicano, e dopo aver provato in altre occasioni di arrivare alla presidenza ci è riuscito. José Antonio Kast è una presidenza quindi di destra che arriva dopo un governo di sinistra, di centrosinistra, del socialista Gabriel Boric, ma addirittura c'è qualcuno che anche ancora più alla destra di lui, anche lui inizia il suo cognome con la lettera K, è Johannes Kaiser, che anche lui era candidato alle elezioni con un partito che era ancora più a destra di quello di Kast. Tra l'altro un partito, la figura di Kaiser era molto particolare perché non era il classico politico cileno con un tono a livello di contenuti, ma a livello di oratoria, di toni più pacato, ma era invece uno stile più trumpiano, o se si vuole fare un paragone con altri presidenti della regione, più alla Milei, all'argentino Milei. La verità è che quello che è successo in Cile negli ultimi 20 anni è una politica pendolare, ossia c'è sempre un governo di centrosinistra a cui si succede un governo di centrodestra. La differenza è che ultimamente i governi sono ancora più di destra, e quindi non è più la destra moderata, erede in qualche modo dell'era di Pinochet, ma una destra assolutamente nostalgica, più anche revisionista rispetto al passato, che quella formata da Kast e addirittura da Kaiser. È vero che la proposta è partita più da Kaiser, cioè da questo candidato che è rimasto escluso, e quindi è la destra rispetto al governo già di destra, quindi un'estrema destra, quindi non ha grandi possibilità di avere i voti in Parlamento, perché dovrebbe avere questa proposta l'appoggio dei voti moderati, però già il fatto che si porti in Parlamento l'idea di fare un museo che si contrappone a quello della memoria è abbastanza particolare in un paese che ha vissuto 16 anni di dittatura militare.
0: E cosa pensa l'opinione pubblica cilena di queste proposte revisionistiche? Esiste davvero un movimento per riscrivere la storia?
1: Esiste assolutamente, soprattutto esiste il fatto che, questo è un giudizio ormai che gli storici hanno appurato, che il regime di Pinochet è durato tanto perché aveva un certo seguito popolare, cioè parte dei cileni hanno approvato il colpo di Stato dell'11 settembre del 1973, erano contrari al governo di sinistra di Salvador Allende, che tra l'altro era un laboratorio, perché fu il primo governo democraticamente eletto chiaramente di sinistra in Sud America. E poi soprattutto c'è una verità, questa sì, storica, che in Cile non c'è stato quel processo di memoria, di verità e di giustizia che c'è stato dalla vicina Argentina, dove ci sono stati diversi processi che hanno appurato i fatti della dittatura e dove più di 1000 militari e collaboratori della dittatura argentina sono stati condannati, molti di loro ancora sono in carcere per i delitti che hanno commesso. In Cile questo non è successo. La stessa figura di Pinochet ha avuto un processo penale, ma questo processo è avvenuto all'estero, ci ricordiamo a Londra sotto un'azione del giudice spagnolo Baltasar Garzón. In Cile in realtà non c'è stato un processo per appurare i fatti, per condannare i responsabili di torture, di omicidi, oppure le persone che hanno costretto decine di migliaia di cileni, centinaia di migliaia di cileni ad emigrare, molti tra l'altro sono arrivati anche in Ticino. E quindi è vero che una parte della società cilena è ancora nostalgica, o perlomeno non assolutamente critica rispetto alla dittatura militare.
0: Insomma, della proposta, ovvero della polemica a causa della proposta di creare un museo della verità in Cile, abbiamo parlato col nostro corrispondente dal Sud America, Emiliano Guanella. Grazie per averci raccontato questa polemica, Emiliano Guanella, che dobbiamo dire buongiorno, buonanotte.
1: E buonanotte, perché qui siamo alle 2 di notte, quindi adesso riprenderò sonno.
0: Ok, Milano, buonanotte, grazie, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era il gruppo francese Les Ogres de Babac con il brano Ma fille, tratto dall'album Du Simple au Néon del 2007. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con l'agenda, lo facciamo in musica. Lars Danielsson, libretto, il brano è intitolato Ecomer.

0: L'agenda.
1: Si parte con gli appuntamenti di oggi alle 17.30 Villa Negroni di Vezia con Marina Di Guardo, che presenta il suo nuovo romanzo Braccata, un incontro dedicato al thriller e ai temi del mistero, dell'identità, della reputazione.

passione del giudizio e del potere della narrazione. A seguire, per chi lo desidera, firma copie e un aperitivo con l'autrice. Alle 19 al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa l'incontro Selve Castanili, Carbonaie, Curiosità Geologiche, Toponomastica e altro propone un itinerario tra storia, cultura e tradizione nell'ambito del progetto Carbonaie del Patriziato del Corzoneso. Interverranno Daniele Barra, Manuel Cereda, Yuri Clericetti e Andrea De Marta con gli approfondimenti di Marc Bertogliato sui boschi della Val di Blenio, Patrick Krebs sulla storia del carbone di legna e Cristina Scapozza sull'evoluzione di un versante complesso. Seguirà un rinfresco. Infine alle 20, all'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso, in occasione della giornata internazionale dell'alfabetizzazione, il Cineclub del Mendrisiotto insieme a Chiasso Letteraria e l'associazione Leggere e Scrive propone il documentario di Paola Nessi e Andrea Vitali Le storie non ti mollano mai. La proiezione, che durerà 75 minuti, sarà preceduta da un'intervista allo scrittore Vitali e alla regista Paola Nessi.

E prima di passare al prossimo brano musicale, segnalo un errore fatto prima: si è aperta la pagina sbagliata e ho indicato un evento che ha avuto luogo ieri a Chiasso con Andrea Vitali. Allora, noi continuiamo in musica, e in musica adesso c'è Jackie Gleason, Penin Medlin Home.

0: Gianfranco Fabi è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni 70 al Giornale del Popolo di Lugano, poi come redattore e in seguito vice direttore per 20 anni al Sole 24 Ore. È stato direttore di Radio 24 e insegnante universitario di economia per il giornalismo e scenari della comunicazione economica. Ora è giornalista indipendente e lo scorso anno ha scritto il breve saggio L'economia è donna, dedicato all'educazione economica. Gianfranco Fabi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Rito, ma aveva 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Internet veloce per tutti. Il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche, devono però contribuire anche cantoni e comuni. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. La strada della Valcolla è interrotta da quasi un anno e mezzo. Le autorità annunciano l'inizio dei lavori di ripristino e la riapertura nel 2028. La seconda vittima dell'esplosione avvenuta mercoledì mattina nella centrale elettrica del Rito, Mapiotta in Alta Valle Leventina, è un apprendista. Aveva 18 anni. Sentiamo i dettagli con Alessandro Brogini.
4: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9:30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
3: Ticino e Grigioni sono fra i cantoni che più di altri potrebbero beneficiare dei nuovi sussidi federali per l'ampliamento di internet ad alta velocità. Il Consiglio federale vuole mettere a disposizione 365 milioni di franchi in incentivi per la banda larga in zone rurali e periferiche. La condizione per sbloccarla però è che cantoni e comuni stanzino lo stesso importo e si arriverebbe così a un totale di 730 milioni. Il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
5: Obiettivo minimo 1 gigabit al secondo in download per tutti, una capacità di ricezione dati che per esempio oggi non ha il comune di Cerentino in Ticino o quello di Rossa nei Grigioni e che nemmeno nelle cinture urbane è così presente. In Capriasca la penetrazione è per esempio inferiore al 15%. Che sia per lavoro da casa, attività commerciali o intrattenimento, il Consiglio federale punta a una disponibilità capillare tramite estensione della fibra ottica nei circa 600 comuni svizzeri finora tagliati fuori e a rischio ulteriore isolamento con la messa fuori servizio dei cavi in rame a partire dal 2030. Proprio dal 2030 il governo vuole incentivare così i progetti d'allacciamento finora mai avviati perché non redditizi per i fornitori, mettendo a disposizione 365 milioni di franchi nell'arco di 8 anni. La condizione è che anche i cantoni facciano altrettanto, portando così il contributo pubblico per l'alta velocità a 730 milioni. Gianna Luzio, direttrice dell'Ufficio federale delle comunicazioni.
6: Allora, i cantoni sono in principio d'accordo, sono interessati anche e hanno la possibilità, se loro non vogliono pagare il 50%, di domandare al comune. È così, se un comune o un cantone vede che in una regione si dovrebbe investire in questa infrastruttura, fa un progetto e diciamo il progetto costa 10 milioni, però 4 milioni non sono redditizi, la Confederazione potrebbe pagare 2 milioni, i cantoni e i comuni gli altri 2 milioni.
5: Insomma, le premesse sono quelle giuste, la palla passa ora al Parlamento.
3: Fuga in avanti dei pesi massimi dell'energia svizzera. Ieri a Berna le maggiori aziende del settore e alcuni ambienti economici hanno lanciato un'alleanza in favore dell'accordo sull'energia elettrica tra Svizzera e Unione Europea. Per questo neonato gruppo di interesse l'accordo è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitare un aumento dei costi. Il tema però è politicamente controverso. I dettagli con Alessio Veronelli, sempre da Berna.
7: Alleanza accordo sull'energia elettrica svizzera. Così si sono presentati i principali attori del settore elvetico dell'energia e degli ambienti economici per sostenere la conclusione di un'intesa con l'Unione Europea, ma anche per essere pronti a difenderla nel caso in cui il tutto finisse in votazione popolare. Antje Kangisser è CEO di Alpiq.
8: On a aussi bien appris par le passé lors de l'électrification au début du XXe siècle.
9: È la storia che insegna. All'inizio del secolo scorso in Svizzera la rete elettrica era molto fragile e solo con l'integrazione a quella europea negli anni 50-60 si è potuta garantire una stabilità nell'approvvigionamento. Sappiamo dunque quali potrebbero essere le conseguenze di una mancata integrazione.
8: Pas intégrer la Suisse continue cette trajectoire est pas la bonne chose à faire.
7: Fra i capitoli più controversi del nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea che il Parlamento affronterà a fine sessione autunnale, quello sull'energia, escluso però da questa di sessione, è sostenuto dal governo per garantire l'accesso della Svizzera al mercato europeo, permettendo ai consumatori libera scelta sui fornitori di elettricità. Per i contrari, vengono però fatte troppe concessioni. L'Unione Sindacale Svizzera parla ad esempio di smantellamento del servizio pubblico e fine di un approvvigionamento di base sicuro. Dalla parte opposta dello schieramento politico, l'UDC teme invece una perdita di sovranità nazionale. Per l'alleanza presentatasi ieri però, gli svantaggi di una mancata adesione sono troppi, non potendo più avere voce in capitolo. Aumenterebbero infatti i rischi di garanzia di stabilità della rete, mentre i prezzi sarebbero meno prevedibili e con potenziali costi aggiuntivi.
3: Era nell'aria e ieri a Zurigo il gruppo editoriale Ringier ha diffuso la notizia ufficiale. Il domenicale Sonntagsblick chiuderà a fine anno per cedere il posto al Blick fürs Wochenende, letteralmente il Blick del fine settimana. Da 9 gennaio la nuova testata uscirà di sabato, riunirà il personale e le risorse dell'attuale domenicale e del Blick online del sabato. Termina così la parabola del Sonntagsblick, il più antico domenicale svizzero, nato nel 1969. Siamo all'attualità estera. Negli Stati Uniti Donald Trump è stato il protagonista della prima giornata della convention repubblicana di Dallas, un raduno voluto dal presidente per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm di novembre, le elezioni di metà mandato con il partito repubblicano che dovrà difendere la propria doppia maggioranza al congresso. In Texas troviamo il nostro inviato Andrea Vosti. Allora Andrea, ti chiedo quali sono stati i punti forti del discorso di Trump.
10: Ma prima di parlare dei punti forti, che sono poi sempre gli stessi su tutti, lo stop all'immigrazione illegale, tema che fa sempre breccia qui in Texas, bisogna partire dalla controversa promessa elettorale fatta da Trump agli americani dal palco di Dallas.
11: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
10: Se a novembre il Partito Repubblicano conserverà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, distribuirò $5,000 a ciascun cittadino americano adulto, detto il presidente statunitense, tra il giubilo dei circa 10.000 presenti. Una promessa dalla dubbia legalità, 55 giorni soltanto dalle elezioni di midterm, ma che forse rende l'idea di quanto Trump e i repubblicani siano preoccupati di ritrovarsi con un presidente dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato.
11: And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency.
10: Trump ha descritto la sua presidenza come quella di maggiore successo della storia americana. Chiedo soltanto di finire il lavoro che ho cominciato, ha detto Trump, che ha parlato per quasi 1 ora e 40 minuti in un'arena che con il passare dei minuti è però sembrata sempre più distratta e tranquilla. Insomma, se l'obiettivo di questa convention speciale pre-midterm era di accendere la campagna elettorale, di mobilitare l'elettorato, non sono sicuro che il discorso di Trump sia servito a molto. Il primo discorso, perché il presidente americano sarà protagonista anche domani in compagnia del suo vice e probabile erede J.D. Vance.
3: Andrea, chiediamo una cosa: Donald Trump non è candidato, il suo nome non ci sarà sulle liste di novembre, sulle schede a novembre, eppure queste elezioni sembrano anche un referendum sul suo operato.
10: Sì, proprio così, ma è lo stesso Donald Trump a voler trasformare queste elezioni di midterm in un voto su se stesso, sulla sua amministrazione.
11: Please pretend that I'm running and get out and vote on November 3rd or sooner.
10: Vi chiedo di immaginare che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, è stata l'esortazione del presidente americano, consapevole che molti candidati repubblicani per la Camera e per il Senato potrebbero pagare le promesse non mantenute da questa amministrazione, la guerra in Iran per cominciare, l'aumento del prezzo della benzina, l'inflazione che resta ancora sempre troppo alta.
11: Probably it's the biggest deal in the history of our country. 65 billion barrels are ours.
10: Certo, Trump ha anche elencato i successi di questi primi quasi due anni alla Casa Bianca, l'abbassamento dei prezzi di alcuni medicinali, per esempio, l'accordo con il Venezuela per sfruttarne le riserve petrolifere, la stretta totale sull'immigrazione illegale.
11: Zero illegal aliens have been admitted into the United States through your border.
10: Dalla frontiera meridionale sono entrati zero immigrati illegali, ha detto Trump, tra gli applausi scroscianti delle delegazioni arrivate da tutti i 50 stati, ma resta il fatto che Trump ha una popolarità poco sopra il 30%, molto bassa. In qualche modo il brand Trump funziona sempre tra la base MAGA, Make America Great Again, ha funzionato nelle recenti primarie repubblicane, ma non è una garanzia di successo alle prossime midterm, tutto il contrario.
3: Il nostro inviato a Dallas, Andrea Vosti. Adesso torniamo alle sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania, con l'iniziativa lanciata dal Regno Unito e sottoscritta da altri 11 paesi per limitare il commercio con gli insediamenti. Nel gruppo figurano fra gli altri la Spagna, la Francia, la Svezia, la Polonia, il Canada, non però l'Italia, che si è sfilata sostenendo che le decisioni commerciali devono essere assunte dall'Unione Europea. C'è però qualche contraddizione, ci dice di più la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
12: La premessa che precede la contraddizione è che l'Italia, guida Meloni, ha sempre tenuto una posizione contraria alle sanzioni contro Israele e in questo senso la scelta di non aderire l'altro ieri alla messa al bando dei prodotti provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania può essere considerata coerente. In Europa, infatti, l'Italia, insieme con la Germania, ha sistematicamente votato contro le restrizioni che altri paesi dell'Unione proponevano di inviare a Netanyahu. Allora dove sta la contraddizione nella scelta italiana di non allinearsi al blocco dei prodotti? Sta nelle parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, che martedì dall'Argentina, dove si trova in visita ufficiale, ha spiegato che questo tipo di decisione deve essere presa dall'Unione Europea e non dai singoli stati, cioè proprio da quell'Unione le cui proposte di sanzione sono, come dicevamo, sempre state affossate con il voto italiano. Tajani ha parlato di rischio di distorsione commerciale qualora le sanzioni entrassero in vigore, una probabilità però piuttosto remota visto che il blocco sottoscritto dagli 11 paesi su proposta del Regno Unito riguarda una componente minima degli scambi commerciali e rappresenta più che altro un messaggio di condanna della colonizzazione in atto con il beneplacito del governo Netanyahu. Una condanna che, va detto, era arrivata anche da Meloni nelle scorse settimane in una dichiarazione congiunta con altri paesi, ma un conto sono le dichiarazioni, un altro sono le sanzioni.
3: E più in generale di sanzioni, di come e quando applicarle, delle loro conseguenze, beh, si discute anche in Svizzera e noi ne parleremo coi colleghi di Modem alle 8.30 su Rete 1, perché è uno degli elementi per la votazione del prossimo 27 settembre sulla neutralità svizzera. Nuove rivelazioni sul dramma di Crans-Montana, in particolare sui lavori di ampliamento del Constellation. Poche settimane prima del rogo era stata pubblicata la richiesta di licenza edilizia per delle modifiche alla terrazza del locale. I colleghi della Radio TV Romanda hanno scoperto che i documenti erano stati falsificati. Per legge i piani devono essere firmati da una persona diplomata. Ebbene, quelli del Constellation erano sottoscritti da un disegnatore e da un ingegnere. Quest'ultimo però non ha mai davvero messo mano al progetto ed era stato coinvolto a sua insaputa. Questa manipolazione, secondo la procura, mostra la leggerezza con cui operava il comune di Crans-Montana. Oltre al disegnatore era infatti coinvolto anche un impiegato comunale dell'ufficio costruzioni, che è già indagato per non aver fatto le verifiche sul Constellation in passato. Chiudiamo tornando in Ticino per parlare della strada cantonale della Valcolla tra Insone e Scareglia. Il collega collegamento è chiuso da maggio 2025 per motivi di sicurezza per una frana a scivolamento lento. La riapertura resta confermata per la metà del 2028. Ieri sera a Tesserete le autorità hanno illustrato alla popolazione i prossimi passi. Per noi c'era Romina Lara.
13: Scenari, soluzioni tecniche e costi stimati a 3 milioni e mezzo di franchi. Si è ripercorso tutto passo per passo. I documenti mostrati alla cinquantina di presenti raccontano di un terreno instabile da decenni. In zona Lavinone il pendio scivola in media 3-5 centimetri all'anno. Si può rallentare ma non fermare. L'unica soluzione praticabile per la viabilità passa dal ripristino del tratto stradale, chiuso preventivamente 15 mesi fa. Si stanno realizzando dei drenaggi, poi dalla primavera il via ai lavori. Il geologo Jean-Frédéric Kaufmann.
14: Una soluzione con una durata di vita limitata, comunque l'opera è concepita per poter essere riparata e bisognerà prevedere di fare degli interventi di manutenzione.
13: A giugno le autorità avevano già anticipato gran parte di quanto illustrato ieri, il primo incontro pubblico dalla chiusura della strada, pochi gli interventi dalla sala. Sul posto abbiamo raccolto alcuni commenti.
15: Il problema principale sono i trasporti pubblici, la gente che è toccata è dura.
16: Ci sentiamo messi un po' in disparte, tra petizioni, lettere, di risposte ce ne sono state poche.
13: Detto che i trasporti restano come ora, Norman Gobbi, direttore incaricato della divisione delle costruzioni, cosa risponde a chi dice di essersi sentito abbandonato?
17: L'obiettivo era dire stiamo facendo e non faremo. Stiamo già operando per consolidare la montagna che continuerà a muoversi. Con questo problema dobbiamo convivere, quindi dobbiamo mitigare i rischi e cercare di realizzare un'opera che sappiamo potrà avere una vita magari solo di 15 anni, ma permetterà di ricollegare anche a mezza montagna l'Alta Capriasca con la Valcolla.
13: Cantone e Città di Lugano hanno già assicurato che valuteranno insieme la sistemazione della strada di servizio, ora molto in uso, in attesa che il collegamento riapra nel 2028.
3: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
18: Lo sport.
19: Bene ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le big, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking. Infine 3-1 anche dello Sporting sulla Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodø/Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah-Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis Jelena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe-Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18ª tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez della Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con nella Federazione Italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambripiotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro il Davos e Skellefteå contro Ginevra.
20: La meteo.
21: Lungo le Alpi almeno in parte soleggiato, più a sud nuvolosità ancora estesa e soprattutto nella prima metà della giornata qualche debole rovescio. In Engadina nuvolosità più tenace accompagnata da alcune deboli precipitazioni. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina 15, nelle vallate superiori tendenza favonica. In montagna vento moderato da nord, isoterma di 0 gradi a 3600 metri.

0: nicht.
1: Questa era Charlotte Planchou, la voce, con Marc Priore al pianoforte, e ovviamente il brano era Mackey Messer, il pesce cane, i denti ce li ha e li porta in viso, mentre Mackey Messer ha un coltello, però il coltello non si vede, insomma lo conoscete, il brano di Kurt Weill per lo spettacolo teatrale, il pezzo teatrale di Bertolt Brecht. E siamo arrivati all'appuntamento di oggi con Rete 2, ovvero con gli appuntamenti di oggi di Rete 2. Apriremo la nostra mattina di Alphaville alle 11.05, questo è il tema, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, tramite l'Ufficio del Sostegno alla Cultura, ha aperto un bando di concorso con l'intento di sostenere la messa a disposizione di spazi per la cultura ticinese. Si torna quindi a parlare di spazi per la cultura indipendente, con quello che sembra essere un passo abbastanza decisivo nella definizione dei disponibilità e delle progettualità nel Canton Ticino, a 4 anni dalla presa in carico della questione da parte del DEX e da parte della direttrice Carobbio. Nel frattempo c'è stato un lungo lavoro di censimento e mappatura degli spazi liberi e disponibili, segnalata da un'ampia rete di comuni. Per capire meglio di cosa si tratta, cosa si dice, il bando promosso dal DEX e dall'Ufficio del Sostegno alla Cultura e Alphaville ospita oggi Roland Hochstrasser, capo ufficio del DEX Osservatorio Culturale del Canton Ticino, alle 11.05. Mentre invece alle 12.05 l'approfondimento di Alphaville. Recentemente si nota un progressivo fiorire di cerchi di uomini, progetti di autocoscienza maschile, podcast sul ruolo del maschio. Spazi in cui gli uomini parlano con altri uomini di cosa significa essere uomini, senza giudizi e senza pressioni esterne, per ascoltarsi, capire meglio se stessi e forse guarire anche dei disagi sociali. Ad Alphaville l'approfondimento delle 12.05 ne parla con lo scrittore Gianluca Didino, con Manolo Farci, insegnante universitario di studi di cultura e genere, e Francesco Pacifico, autore del podcast Maschi per il Post. Ma il primo appuntamento col programma di Rete 2 di oggi alle ore 9, subito dopo che ci siamo salutati, è con Laser. Titolo è Dire l'indicibile, storie tabù e prevenzione del suicidio. Un Laser a cura di Anaïs Poirot, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'OMS, affrontiamo un tema ancora difficile da raccontare e circondato da silenzio e stigma. Come possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto? Attraverso testimonianze professionali e personali cerchiamo di capire quali parole, quali approcci possano aiutare ad affrontare questo tema. Ed è un Laser a cura di Anaïs Poirot.

0: Always True to You in My Fashion. Questa era Claire Till con un brano di Cole Porter e noi ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 8 e vi ricordo il numero di telefono se volete scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Approfitto per ringraziare le ascoltatrici e gli ascoltatori per averci scritto e soprattutto per il loro ascolto attento e per la partecipazione. È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Ritom. Aveva 18 anni, non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. Internet veloce per tutti. Il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche. Devono però contribuire anche i cantoni e i comuni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era il brano Nant del cantante Beirut, ed è in arte Beirut, però il suo nome si chiama Zach Condon, insieme, che è il nipote del chitarrista jazz Eddie Condon. Noi siamo arrivati al momento dell'appuntamento con Stampa Nazionale, facciamo partire la sigla. E allora oggi accogliamo, diamo il buongiorno a Giona Carcano del Corriere del Ticino. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
0: Allora, hai scelto l'articolo a pagina 3, Fiamme nella centrale del Ritom, le vittime sono due operai dell'AET. E allora raccontaci.
1: Sì, ieri purtroppo si è verificata una gravissima tragedia alla centrale idroelettrica del Ritom, proprio perché in mattinata gli abitanti della zona hanno avvertito un forte rumore proveniente appunto dalla centrale e subito moltissimi mezzi di soccorso, pompieri, ambulanze, polizia sono giunti sul posto. È giunto anche un elicottero della Lega, proprio perché all'interno dell'edificio, un edificio storico costruito dalle FFS nel 1920 per l'elettrificazione della linea del Gottardo, lì dentro è esploso un macchinario. Ancora non si sa bene cosa sia successo, ma purtroppo ci sono state due vittime, due operai dell'azienda elettrica ticinese che stavano appunto lavorando sul posto all'interno della struttura, e sono stati travolti dall'esplosione, dalle fiamme, e sono purtroppo deceduti. Questo lo si è diciamo così saputo in giornata, proprio perché prima addirittura quasi non si riusciva nemmeno ad entrare, diciamo, nella struttura proprio per l'esplosione, e poi quando si è riusciti a entrare, ecco che all'appello mancavano due persone tra gli operai che erano lì, e queste due persone purtroppo sono decedute.
0: Infatti i pompieri sono rimasti all'opera fino a sera, insomma è stato un lungo lavoro per spengere le fiamme.
1: Sì, esatto, è stato un lungo lavoro, e adesso appunto chiaramente bisognerà capire esattamente che cosa è successo. Le ipotesi ce ne sono, ma sono ancora molto, diciamo, restano appunto ipotesi. Ci sarà l'inchiesta che è stata aperta dal Ministero Pubblico, che dovrà fare chiarezza su questa tragedia. Intanto segnalo che i sindacati ovviamente dicono che non si può andare avanti così, proprio perché in Ticino nel 2025 si sono verificati 4 morti sul lavoro, e a settembre di quest'anno siamo purtroppo a 4 morti sul lavoro anche quest'anno, e quindi evidentemente anche a livello di prevenzione, dicono i sindacati, bisogna fare di più proprio per evitare queste tragedie.
0: Sì, infatti, no? La prevenzione è da rafforzare, e questo articolo tra l'altro è scritto da te insieme a Spartaco De Bernardi, e si è, diciamo, è intervenuto anche il care team per prestare sostegno ai colleghi.
1: Sì, esatto, quando succedono queste tragedie molto spesso viene coinvolto anche il care team, che riesce a dare supporto psicologico fin dai primissimi minuti alle persone che sono state toccate dalla tragedia o dall'incidente. È successo appunto anche ieri che è intervenuto il care team, succede anche in altri incidenti, anche incidenti stradali, diciamo, di una certa portata, e evidentemente anche la tragedia ha portato il governo, le FFS, l'IT, così come il sindaco di Quinto, a esprimere la loro solidarietà, insomma, per quanto è venuto ai familiari delle vittime, anche perché appunto la struttura del Ritom è di proprietà sia dell'FFS sia del cantone, perché è una società partecipata, diciamo così.
0: Secondo te, Giona Carcano, cosa bisognerebbe fare per aumentare per la prevenzione?
1: Ma è difficile dirlo proprio perché al momento siamo ancora nel campo delle speculazioni. È chiaro che bisogna capire che cosa non è andato per il verso giusto, che cosa non ha funzionato e se c'è stato errore umano oppure qualcosa che effettivamente si poteva evitare. È chiaro che il rischio zero purtroppo non esiste mai, nel senso che in determinati lavori, in determinati campi è sempre molto difficile. Molto difficile avere il rischio zero. Qui bisognerà capire, e questa sarà l'inchiesta a stabilirlo, che cosa effettivamente è successo.
0: Infatti, cito, ogni incidente sul lavoro è un incidente di troppo, bisogna lavorare affinché con la prevenzione questi tragici eventi non si ripetano. Questo sì, è assolutamente importante. Grazie Giona Carcano per averci parlato, consentito di approfontire anche in questo contesto, questo purtroppo triste evento che ci ha ieri, diciamo, stupito e rattristato. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: I do love hot chocolate.
1: Baby, it's cold outside. Beh, fa freddo fuori, è anche un modo per convincerla a restare, ci è sembrato. Questa era una voce di Nicky Parrott e Tony Desar, con questo brano tratto dall'album Winter Wonderland del 2012. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica, ascoltando Ciavolo Schmidt e César Poirier con il brano It Had to Be You.

E noi ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con lo spazio riservato all'opinione e sarà con Gianfranco Fabi, classe 1948, giornalista, professionista ed editorialista, esperto di economia dal 72 al 79. Fabi ha lavorato al Giornale del Popolo di Lugano, poi al Sole 24 Ore, dove per 20 anni è stato vice direttore. Dal 2009 al 2012 ha diretto Radio 24, successivamente ha insegnato economia per il giornalismo all'Università Cattolica e scenari della comunicazione economica all'Università Carlo Cattaneo. Fra le sue pubblicazioni, il saggio dedicato all'educazione economica, L'economia è donna, pubblicato dal Sussidiario.

0: Il ciclo di conferenze sul genere 2026-2027 precarietà di genere, organizzato dal World Trade Institute e dalla Facoltà di Diritto dell'Università di Berna, che si svolge online dal 1 settembre 2026 al 16 marzo 2027, mira ad approfondire la comprensione della complessità delle questioni di genere, esplorandone le molteplici dimensioni sia a livello internazionale che nazionale. L'attualità del tema è confermata anche dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari 2024 dell'Ufficio Federale di Statistica, a fronte di un divario salariale complessivo del 15,7%. Permane una quota inspiegata del 6,5%, pari a 600 franchi lordi al mese in meno per le donne a parità di profilo e mansioni. Anche se la disuguaglianza di genere si traduce in questo contesto specifico molto tecnico in una tangibile penalizzazione di tipo economico, è possibile riuscire a rintracciare comunque un valore nella differenza di genere? Buongiorno Gianfranco Fabi.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
0: Fabi, partiamo prima di tutto dai dati. Nella tabella io leggo parte spiegabile e non spiegabile della disparità salariale tra donne e uomo. Ci aiuta a capire la necessità di questa voce?
1: Beh sì, è un po' una sfida, perché spiegare cosa vuol dire parte non spiegabile è certamente qualcosa che sfida anche la sintassi oltre che la logica. Però indubbiamente partiamo dalla parte spiegabile. La parte spiegabile è la differenza che è documentabile, che è oggettiva: le differenze di formazione, di esperienza, di posizione gerarchica, di settori, di ambito dell'azienda. È chiaro che anche a posizioni uguali, pensiamo a un caporeparto, ci può essere un caporeparto di un reparto di 5 persone, di un reparto di 40 persone, e quindi sono posizioni diverse che formalmente potrebbero sembrare uguali. Quindi questo spiega un po' il divario che ci può essere nel salario. Quella non spiegabile sono invece i fattori strutturali, quelli che non sono riconducibili alle differenze oggettive, cioè visibili, misurabili tra i posti di lavoro e i lavoratori. Sono differenze che nascono appunto un po' dalla storia, anche dalle tradizioni, nascono dalle ideologie, nascono dalle attenzioni verso un'efficienza che è più formale che sostanziale. E c'è anche poi la penalizzazione che deriva dal fatto che le donne fortunatamente hanno la maternità, e la maternità spesso viene vista come un piccolo inciampo nella carriera o nel posto di lavoro. Quindi questa parte inspiegabile fa appunto comprende un po' tutti gli elementi che portano poi alla fine a questa differenza salariale tra uomo e donna. Una differenza salariale che certamente esiste, ma che ha appunto alcune spiegazioni di fatto, alcune spiegazioni anche nella realtà del mondo del lavoro.
0: E cosa esprime dal punto di vista sociale e culturale la quota inspiegata di 640 franchi al mese tra profili professionali dello stesso livello? Quali sono le ricadute poi?
1: Beh, indubbiamente il fatto che le donne fanno dei lavori diversi da quelli degli uomini, e questi lavori diversi comportano appunto il fatto che sono lavori che vengono pagati meno, in cui può venire riconosciuto meno anche la competenza delle persone, perché poi ogni persona deve essere considerata uguale, ma nella prospettiva appunto del lavoro ci sono dei fattori che influenzano anche la possibilità di ottenere dei salari uguali. C'è anche il fatto che appunto molto spesso, o talvolta, non so, non è misurabile, le competenze femminili non riescono a esprimersi del tutto, anche perché le stesse donne non cercano una parità, cercano anche magari dei fattori diversi, una maggiore flessibilità del lavoro. Infatti è molto diffuso per esempio il part time. Ecco, si vuole spesso l'uguaglianza delle opportunità, e questo è perfettamente giusto, però non necessariamente una parità dei risultati. Si possono accettare appunto anche delle situazioni in cui i compensi siano inferiori, quelli delle donne rispetto a quelli degli uomini, per condizioni di lavoro, si spera che siano diverse e quindi rispettino questa differenza di genere, perché

0: La differenza di genere esiste, ci sono lavori che sono più adatti agli uomini e lavori che sono più adatti alle donne con pari dignità, ovviamente, però ecco, non ci può essere una parità assoluta e quindi questo si riflette anche sui compensi, sui salari che le donne riescono a ottenere.
1: Questo divario salariale complessivo del 15,7%, cosa ci rivela sulla posizione reale della donna nella società contemporanea? Perché comunque anche una ricaduta sul potere d'acquisto delle donne, insomma.
0: Sì, indubbiamente, questo è vero, hanno una ricaduta sul potere d'acquisto, però la speranza è che questa differenza sia compensata, come dicevo prima, da condizioni di lavoro che possono essere diverse, condizioni di lavoro che permettano, per esempio, quella cura, quella presenza in famiglia, quell'equilibrio tra lavoro e famiglia che è fondamentale per una vita che sia appunto dignitosa e capace di esprimere anche le personalità delle persone. Quindi ecco, molto spesso non dovrebbe essere visto come un limite da superare necessariamente a forza di leggi, decreti, contratti. C'è soprattutto da dover dare un'interpretazione, direi caso per caso, a questa logica, ma soprattutto da far prevalere una cultura, possiamo dire, della responsabilità da parte delle persone nel riconoscere la dignità del lavoro. Riconoscere la dignità del lavoro vuol dire non approfittare poi di una situazione magari di debolezza che può avere appunto il genere femminile rispetto al lavoro. Questo spetta molto ovviamente agli imprenditori, a chi guida le imprese, spetta ai sindacati, spetta anche alla politica nella sua parte, anche se appunto le imposizioni su questo fronte rischiano spesso di essere controproducenti e di confondere le carte e nascondere quello che potrebbe essere un lavoro nero o un lavoro illegale. Quindi ecco, non tutto è negativo anche nelle differenze.
1: Sul piano politico, secondo lei, quale ragionamento si dovrebbe fare per distinguere la disuguaglianza di genere in quanto penalizzazione, quindi qualcosa magari da combattere, e il non essere uguali in quanto valore?
0: Ma sul piano politico c'è innanzitutto una logica, diciamo, di educazione a guardare la realtà riconoscendo la dignità di ogni persona, magari cercando appunto degli elementi che possono testimoniare questo valore delle persone. Ecco, ne sono state introdotte quelle che vengono chiamate quote rose, quote femminile in Svizzera per i consigli di amministrazione delle aziende. Ormai da qualche anno l'obiettivo è quello di raggiungere un 30% di presenza femminile all'interno dei consigli di amministrazione e questo ovviamente non c'è una penalizzazione, diciamo, monetaria per chi non rispetta queste regole, ma chi non le rispetta deve comunque giustificare il perché non le rispetta. Ma c'è stata appunto una crescita della partecipazione femminile ai vertici delle aziende. Sul fronte politico invece la testimonianza che possono dare i politici è quello di dare spazio alle donne nella loro attività. Il divario di genere è qualcosa che per esempio è presente anche nelle Camere federali, in cui è cresciuta la presenza femminile, così come è cresciuta la presenza femminile anche negli ambiti di governo, e quindi c'è stata questa sensibilizzazione che la politica ha dato e che ha testimoniato l'opinione pubblica, facendo dei passi in avanti. Non dimentichiamo che in Svizzera il suffragio femminile è stato introdotto negli anni 70, ultima tra i paesi europei, e quindi i passi da fare per riconoscere questa parità sono stati fatti e si continua a farli, si continua appunto ad andare avanti con una crescita direi lenta ma significativa.
1: Fabi, citando il titolo di una delle più importanti opere politiche di Lenin, Studielat, che fare?
0: Che fare? Che fare? Che fare? Che fare, direi, innanzitutto, se posso essere un po' provocatorio, che anche le donne facciano qualcosa, cioè che si muovano un po', che esprimano la loro potenzialità, esprimano le loro capacità, si interessino di più per esempio dell'economia, si interessino dell'economia perché l'economia non è qualcosa di complicato, non è qualcosa di, cioè può essere complicato da chi vuole complicarla, ma è qualcosa che interessa la vita quotidiana. Lo stesso nome economia vuol dire cura della casa, e la donna è in primo piano nella cura della casa. Occuparsi di economia vuol dire rendersi conto della realtà, di come si muove la realtà, poter partecipare di più alle scelte della famiglia, partecipare di più anche alle scelte a livello di lavoro, a livello aziendale, e quindi informarsi, darsi da fare, muoversi, e quindi in un certo senso non pensare che tutto possa cadere dall'alto, come non deve cadere dall'alto, ma ci vuole anche un po' di iniziativa personale. E quindi un invito alle donne è conoscere di più l'economia e muoversi meglio nel mondo del lavoro.
1: Cogliamo l'invito, sicuramente molte donne già lo stanno facendo, ce lo stanno dimostrando, certo. Ci sono tante testimonianze. Grazie, a domani. Allora, Gianfranco Fabi, il nostro appuntamento è a domani. Buona giornata.
0: Grazie, a domani. Grazie.
2: Rete 2. Il 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un tema ancora difficile da affrontare, circondato da silenzio e stigma. Laser lo racconta attraverso testimonianze professionali e personali, per capire con quali parole e con quali approcci possiamo parlare di suicidio senza alimentare il tabù e, al contrario, creare consapevolezza e spazi di ascolto. Con Stefania Fusonerini, presidente di AMA Milano Monza Brianza, Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino, e lo psicologo Enrico Cazzaniga. Dire l'indicibile. Storie, tabù e prevenzione del suicidio. A cura di Anaïs Poirot. Laser. Oggi alle 9.
3: Rete 2.

0: Buongiorno da Veronica Lippi, è un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Rito, ma aveva 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. L'appuntamento al voto di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. Internet veloce per tutti. Il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento a banda larga anche nelle zone periferiche, devono però contribuire anche cantoni e comuni. La seconda vittima dell'esplosione è avvenuta mercoledì mattina nella centrale elettrica del Rito, ma Piotta in Alta Valle Leventina è un apprendista e aveva 18 anni. Sentiamo i dettagli con Alessandro Borgini.
1: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9:30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, e la rete delle economie domestiche, a cui pensa invece AET. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
0: Ci sono almeno 8 morti e più di 80 dispersi nelle Filippine per un vasto incendio su un traghetto che era diretto verso una località turistica nel sud dell'arcipelago. Le operazioni di soccorso, rese complicate dal cattivo tempo, sono ancora in corso. Finora tratte in salvo una quarantina di persone e non ci sono informazioni su turisti stranieri a bordo. Negli Stati Uniti Donald Trump è stato il protagonista della prima giornata della convention repubblicana di Dallas, un raduno voluto dal presidente statunitense per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm, quelle di metà mandato di novembre, con il partito repubblicano che dovrà difendere la propria doppia maggioranza al congresso. In Texas c'è il nostro inviato Andrea Vosti, sentiamo quali sono stati i punti forti del discorso di Trump.
2: Ma prima di parlare dei punti forti, che sono poi sempre gli stessi su tutti, lo stop all'immigrazione illegale, tema che fa sempre breccia qui in Texas, bisogna partire dalla controversa promessa elettorale fatta da Trump agli americani dal palco di Dallas.
3: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: Se a novembre il Partito Repubblicano conserverà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, distribuirò $5,000 a ciascun cittadino americano adulto, ha detto il presidente statunitense tra il giubilo dei circa 10.000 presenti. Una promessa dalla dubbia legalità, 55 giorni soltanto dalle elezioni di midterm, ma che forse rende l'idea di quanto Trump e i repubblicani siano preoccupati di ritrovarsi con un presidente dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato.
3: And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency.
2: Trump ha descritto la sua presidenza come quella di maggiore successo della storia americana. Chiedo soltanto di finire il lavoro che ho cominciato, ha detto Trump, che ha parlato per quasi 1 ora e 40 minuti in un'arena che con il passare dei minuti è però sembrata sempre più distratta e tranquilla. Insomma, se l'obiettivo di questa convention speciale pre-midterm era di accendere la campagna elettorale, di mobilitare l'elettorato, non sono sicuro che il discorso di Trump sia servito a molto. Il primo discorso, perché il presidente americano sarà protagonista anche domani in compagnia del suo vice e probabile erede J.D. Vance.
0: Ticino e Grigioni, siamo all'attualità svizzera. Ticino e Grigioni sono fra i cantoni che più di altri potrebbero beneficiare dei nuovi sussidi federali per l'ampliamento di internet ad alta velocità. Il Consiglio federale vuole mettere a disposizione 365 milioni di franchi in incentivi per la banda larga nelle zone rurali e periferiche. La condizione per sbloccarli è che cantoni e comuni stanzino lo stesso importo e si arriverebbe così a un totale di 730 milioni. Il corrispondente da Berna, Gianpaolo Driussi.
4: Obiettivo minimo 1 gigabit al secondo in download per tutti, una capacità di ricezione dati che per esempio oggi non ha il comune di Cerentino in Ticino o quello di Rossa nei Grigioni e che nemmeno nelle cinture urbane è così presente. In Capriasca la penetrazione è per esempio inferiore al 15%. Che sia per lavoro da casa, attività commerciali o intrattenimento, il Consiglio federale punta a una disponibilità capillare tramite estensione della fibra ottica nei circa 600 comuni svizzeri finora tagliati fuori e a rischio ulteriore isolamento con la messa fuori servizio dei cavi in rame a partire dal 2030. Proprio dal 2030 il governo vuole incentivare così i progetti d'allacciamento finora mai avviati perché non redditizi per i fornitori, mettendo a disposizione 365 milioni di franchi nell'arco di 8 anni. La condizione è che anche i cantoni facciano altrettanto, portando così il contributo pubblico per l'alta velocità a 730 milioni. Gianna Luzio, direttrice dell'Ufficio federale delle comunicazioni.
5: Allora, i cantoni sono in principio d'accordo e sono interessati anche e hanno la possibilità, se loro non vogliono pagare il 50%, di domandare al comune. È così, se un comune o un cantone vede che in una regione si dovrebbe investire in questa infrastruttura, fa un progetto e diciamo il progetto costa 10 milioni, però 4 milioni non sono redditizi, la Confederazione potrebbe pagare 2 milioni, i cantoni e i comuni gli altri 2 milioni.
4: Insomma, le premesse sono quelle giuste, la palla passa ora al Parlamento.
0: Si profilano pesanti tagli nella sede di Winterthur di Zimmer Biomet, multinazionale statunitense specializzata nella realizzazione di dispositivi medici ortopedici. L'azienda ha comunicato che sta valutando la soppressione fino a 580 posti di lavoro su un totale di 730, una buona percentuale dunque. Ce ne parla Anna Riva.
6: Via 580 impieghi su 730. È una riduzione di dimensioni mastodontiche quella che Zimmer Biomet ritiene possibile per la sede di Winterthur. Il colosso statunitense, 17.000 collaboratori nel mondo, una delle maggiori aziende attive nel settore dei dispositivi medici ortopedici, dal 2003 è proprietario degli stabilimenti nel Canton Zurigo. L'obiettivo dei cambiamenti proposti, recita una nota, è semplificare la rete di produzione e distribuzione e aumentare l'efficienza. L'azienda avvia così la procedura di consultazione. In questo processo, si legge ancora nel comunicato, verranno valutate le possibili alternative con l'obiettivo di limitare l'eventuale riduzione degli impieghi e attenuare il più possibile le ripercussioni sui collaboratori. Da parte sua, il sindacato Unia, che partecipa alla consultazione, denuncia il fatto che la maggior parte dei posti verrà delocalizzata verso paesi con costi di produzione decisamente inferiori. La notizia, scrive Unia, è uno shock anche per l'intero Canton Zurigo.
0: Per lo sport calcio, ieri sera si è giocato in Champions League, hanno vinto tutte le favorite, dal Barcellona al Paris Saint-Germain, dal Liverpool che ha battuto l'Atletico Madrid, all'Arsenal che ha sconfitto il Napoli. Per il tennis sappiamo ora quali saranno le semifinali agli US Open, tra le donne Sabalenka contro Pegula e Goff Rybakina, tra gli uomini Zverev, Kachanov e Tiafoe Shelton. È tutto, buona giornata.
7: La meteo.
8: Lungo le Alpi a meno in parte soleggiato, più a sud nuvolosità ancora estese, soprattutto nella prima metà della giornata qualche debole rovescio. In Engadina nuvolosità più tenace accompagnata da alcune deboli precipitazioni. A basse quote temperature massima sui 22 gradi, in Alta Engadina 14. Nelle vallate superiori tendenza favonica. In montagna vento debole o moderato da sud-est, isoterma di 0 gradi a 3600 metri.

Questa era la voce di Enrico Farnedi con il brano Vendemmia, tratto dall'album Auguri Alberta del 2015. Noi ci avviciniamo all'appuntamento con la rivista, lo facciamo in musica ascoltando Small Town Boy del duo Birds on a Wire.

0: La rivista.
1: Nelle miniere di manganese del Sudafrica, questo è il titolo del reportage di cui parliamo oggi, pubblicato sulla rivista online Altra Economia e realizzato da Marcello Rossi insieme a Stefan Hofstadt. Con noi stamattina abbiamo uno dei due autori. Benvenuto Marcello Rossi.
2: Buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici e grazie dell'invito.
1: Marcello Rossi è giornalista freelance che si occupa di tematiche ambientali e climatiche. Rossi, che genere di minerale è il manganese e perché sta vivendo un boom?
2: Allora, il manganese è un minerale ferroso che viene utilizzato soprattutto nella produzione dell'acciaio come agente legante perché lo rende più resistente. E ancora oggi la stragrande maggioranza del manganese estratto nel mondo finisce proprio nell'industria siderurgica, che poi lo lavora per essere riutilizzato in settori disparati come l'automotive, l'edilizia, la cantieristica navale, ma anche nella costruzione delle pale eoliche e dei telai, dei pannelli solari che vediamo sempre più spesso sulle case private, sui campi, eccetera, eccetera, attorno a noi.
1: E il Sudafrica è il primo produttore mondiale di manganese. E che impatto ha l'enorme crescita della domanda sulla società e sulla salute?
2: Sì, il Sudafrica da solo produce più di un terzo del manganese mondiale e si stima che possieda circa il 70% delle risorse conosciute. La gran parte di questa ricchezza risiede nel bacino del Kalahari, che è una enorme savana semiarida che si estende dal nord del paese fino al Botswana. L'attività mineraria qui risale ai primi decenni del 1900, dove furono scoperti i primi giacimenti, curiosamente da un geologo italiano. E l'attività mineraria però ha accelerato in modo abbastanza importante, soprattutto a partire dal 2010. E oggi si contano più di 30 miniere attive. La spinta è arrivata dalla crescita della domanda dell'industria siderurgica cinese. Ora si è aggiunta una crescente richiesta dovuta alla corsa globale a minerali necessari alla transizione energetica. Va infatti fatto presente che il manganese, soprattutto con un grado di purezza elevato, è sempre più fondamentale perché viene utilizzato nelle batterie delle auto elettriche, infatti già presente in diversi modelli in commercio, potrebbe avere un ruolo ancora maggiore nelle batterie di nuova generazione, su cui stanno lavorando grandi produttori asiatici e anche case automobilistiche occidentali come Tesla e Volkswagen. Chiaramente, come ogni industria estrattiva, ha impatti importanti sia sull'ambiente che sulla salute delle persone, ma per capire questi impatti bisogna prima immaginare un po' il luogo, perché come già fatto presente, gran parte del manganese viene estratto in questo deserto che si trova nella provincia settentrionale del Capo. È una regione immensa, scarsamente popolata e con pochissima acqua. Ed è importante anche ricordare che il Sudafrica, se stiamo parlando di un paese dove le diseguaglianze create dal colonialismo e dall'apartheid sono ancora molto visibili, e durante il nostro reportage abbiamo appunto visitato tantissime comunità che vivono a fianco di miniere, e molte di loro ci hanno raccontato che già i loro antenati furono sfollati durante la prima ondata che si verificò circa tra il 1920-1930, la prima ondata estrattiva, e molte comunità nere appunto furono allontanate dalle proprie terre private dei diritti su di esse per fare spazio proprio a queste prime impianti industriali. E chiaramente tutta questa questo impatto, questa eredità si sente ancora in modo importante sul territorio. Ad esempio Il Sudafrica continua, soprattutto in queste zone remote, ad avere un tasso di disoccupazione altissimo e questo rende chiaramente la promessa di un posto in miniera molto potente e mette le comunità in una posizione difficile perché da una parte dipendono o sperano di dipendere economicamente dall'industria e dall'altra ne sopportano una parte consistente degli impatti. Ad esempio, in uno dei villaggi che abbiamo visitato, una famiglia ci ha raccontato di come prima riuscivano a sopravvivere facendo un po' di agricoltura di sussistenza, e poi quando sono arrivate le miniere hanno chiaramente promesso strade, scuole, elettricità, uno sviluppo, diciamo, più come noi lo conosciamo qui in Occidente, ma secondo gli abitanti e anche secondo quello che abbiamo visto noi, in prima persona, pochissimo è arrivato e la gran parte delle comunità che vive vicino alle miniere dipende ancora da sussidi statali, da magari qualcuno in famiglia riceve una pensione.
1: E quindi è pari a nullo il risvolto economico per le persone che ci vivono, insomma, il risvolto economico positivo, praticamente.
2: Esattamente,
1: Però quello
2: esattamente.
1: ambientale e anche sul lato della salute, insomma, ci sono paradossalmente, essendo un minerale che serve per la transizione ecologica, è un minerale, insomma, questo tipo di industria dell'estrazione non è positiva per l'ambiente, giusto?
2: Sì, è un po' un paradosso perché appunto è un minerale che è considerato necessario alla transizione ecologica e anche l'Unione Europea, con un decreto del 2024 l'ha dichiarato come materiale fondamentale, proprio per raggiungere gli obiettivi climatici di abbattimento delle emissioni, però poi rischia appunto di produrre, anzi produce già danni ambientali e sociali nei territori in cui viene estratto e noi ovviamente in Europa e nei paesi più sviluppati vediamo il prodotto finale come l'auto elettrica, la paleolica, il pannello solare e giustamente li associamo a una riduzione delle emissioni, ma raramente vediamo cosa c'è all'inizio della filiera, dove stanno le miniere, l'enorme quantità di terra, un utilizzo di acqua importante, polvere, eccetera, eccetera. Appunto sul piano ambientale, il primo problema che abbiamo potuto vedere, documentare, mentre facevamo il reportage, è che il Calabria è appunto un territorio estremamente arido e questo vale per tutte le miniere, le attività estrattive al mondo per mantenere asciutti e stabili gli scavi, le aziende pompano continuamente acqua dal sottosuolo verso l'esterno attraverso una tecnica che si chiama dewatering e appunto secondo gli esperti che abbiamo intervistato questa tecnica richiama acqua verso la miniera abbassando il livello delle falde e anche nei terreni circostanti dove continuano a sopravvivere tanti per esempio allevatori di bestiame che fanno riferimento, anzi che fanno affidamento a dei pozzi che si riempiono con l'acqua piovana tramite il gocciolamento, eccetera, eccetera, e soprattutto fanno anche affidamento su queste risorse idriche sia per uso privato che semplicemente per dare da bere agli animali che allevano. E questo problema, l'acqua è sempre più scarsa e c'è poi anche un secondo problema legato all'acqua che è quello della contaminazione da nitrati, perché un allevatore nello specifico che abbiamo incontrato fa analizzare periodicamente da un laboratorio indipendente l'acqua dei propri pozzi e ci ha mostrato che ci sono i livelli di nitrati, che è un inquinante, che sono sempre più alti e lo sono da 10-15
1: Ma
2: anni a
1: questo
2: questa parte.
1: inquinante, l'aumento di questo inquinante, agente inquinante, è dovuto all'estrazione, al lavoro di estrazione?
2: In gran parte sì, perché il minerale del manganese è contenuto in una roccia, quindi gli esplosivi che vengono utilizzati per separare appunto il minerale ferroso dalla roccia e renderlo trasformabile sono a base di nitrato d'ammonio. Quindi questa frantumazione poi causa tutta una serie di effetti a caduta e questa sostanza non esplode completamente, quindi entrando in contatto con l'acqua, poi nei fori cosiddetti di brillamento e nelle fratture della roccia può raggiungere la falda.
1: E senta, si chiude il vostro reportage con una citazione di una delle persone che avete incontrato di Peter Grouvé. Cosa dice?
2: Sì, abbiamo uno degli allevatori che abbiamo incontrato nel Gravenage, che è una zona rurale proprio al confine col Botswana, che rappresenta la nuova frontiera dell'espansione mineraria. Questa zona è ancora relativamente intatta, ci sono enormi allevamenti di bestiame, riserve popolate da giraffe, antilopi, e mentre i giacimenti più a sud vengono progressivamente più sfruttati, qui le compagnie minerarie, soprattutto cinesi, stanno cercando di avanzare. Quindi chiaramente,
1: Volevo dire,
2: prego,
1: siamo in
2: prego.
1: conclusione, dobbiamo chiudere purtroppo. C'è una frase che possiamo chiudere con la frase di Peter Grouvé, che insomma spera che tutto questo che sta guardando, che lei ci stava descrivendo, insomma, non sparisca, perché ai fatti sembra che questo sia il destino, giusto?
2: Esatto, ci ha proprio detto, guardando il paesaggio di fronte a sé, che non vorrebbe vedere questo distrutto da gente che quando guarda vede solo un affare.
1: Allora, io la ringrazio Marcello Rossi per essere stato
2: Grazie a voi
1: nostro
2: dell'invito.
1: ospite. Ci sentiamo un'altra volta quando farà un prossimo reportage così impegnato e impegnativo. E a presto, buona giornata.
2: Alla prossima.
1: E noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di oggi e adesso ascolteremo invece il Laser di Anaïs Poirot. Il titolo è Dire l'indicibile, storie tabù e prevenzione del suicidio.

0: Il suicidio è una realtà brutale, spesso nascosta e troppo spesso taciuta. È una tragedia silenziosa che ogni anno in Italia e in Svizzera provoca più morti degli incidenti stradali. Negli ultimi anni molti tabù della nostra società sono caduti. Oggi si parla con maggiore apertura di salute mentale, dipendenze e benessere psicologico. Eppure il suicidio continua a essere il grande tabù del nostro tempo. Se ne parla poco, sia in privato sia nello spazio pubblico. Il silenzio, la paura e lo stigma continuano a circondare un tema che riguarda milioni di persone e le loro famiglie.
1: Io mi chiamo Sandra, sono qua per la memoria della mia nipote Iana che ci ha lasciato l'estate scorso e ha deciso di andarsene in seguito alla perdita del suo papà che ha avuto un incidente di parapendio 5 anni prima. E dopo la scomparsa della Iana io sono andata una settimana in Valese dove lei è cresciuta e dove è avvenuto il dramma per accompagnare la mia sorella vedova e il suo figlio fratello della Iana per passare questa settimana di lutto accanto a loro. Ed è proprio quando sono tornata in Ticino che ho sentito il bisogno di parlarne, perché in Valese ho sostenuto tutta la famiglia in un modo di grande sorella, che era il mio dovere. Invece quando sono arrivata di nuovo a casa sono crollata e non avevo appoggio. Ho richiamato la mia sorella, che lei aveva una carta di visita di una psicologa d'urgenza che era venuta sul momento del decesso della sua figlia, e passato mezz'ora con me a dirmi che bisogna cercare proprio un aiuto qua in Ticino. L'ho fatto, ho chiamato la main tendue, il 143, perché veramente parlavo comunque con i miei amici, la mia migliore amica, il mio compagno, i miei figli, ma non mi bastava, avevo bisogno di condividere di più. Quindi ho chiamato questa main tendue, che la signora molto gentile mi ha ascoltato per 20 minuti, dopo mi ha detto: mi scusi ma ho altre chiamate, sono sola. Quindi ho detto: non c'è problema, lascio il posto a chi ha più urgenza di me. E mi sono rimessa da piangere, sono andata su internet e ho detto: cavolo, adesso mi devo salvare di questa situazione, come faccio qua? E ho trovato il gruppo AMA, quindi ho scritto un'email alla Jacqueline, che mi ha richiamato il giorno dopo e mi ha parlato un po' di questi gruppi a Locarno e mi ha detto che potevo andare proprio senza impegno a fare una prova, a vedere come mi sentivo e che avrebbe fatto venire per la prima volta Rebecca, che mi dava un piccolo informazione, aiutino per iniziare, e così è stato.
0: Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino.
2: In Ticino non è un'associazione, sono dei gruppi, diciamo, liberi, sostenuti dalla Lega Cancro Ticino, della Fondazione Hospice Ticino. Io mi sono avvicinata in veste di rappresentante, o come si dice, accompagnatore del gruppo per la Fondazione Hospice, perché ogni gruppo in Ticino è affiancato da due professionisti, uno della Lega Cancro, uno della Fondazione Hospice.
0: Insieme a Stefania Fusonerini, presidente dell'associazione AMA Milano Monza Brianza, mi sono recata a Bellinzona in Ticino, dove ho incontrato Sandra e Rebecca di Hospice Ticino. L'incontro è stata un'importante occasione per confrontarci sui gruppi di mutuo aiuto, la cui nascita è stata accompagnata negli anni da AMA Milano. Si tratta di spazi preziosi dedicati a chi sta affrontando un lutto, luoghi in cui le persone si confrontano tra pari, condividendo esperienze, emozioni e vissuti in un ambiente accogliente e privo di giudizio.
3: I gruppi di automutuo aiuto, anche questi per il lutto, nascono dall'esperienza degli alcolisti anonimi che sono nati alla fine dell'Ottocento E poi però prima di arrivare a dove siamo oggi ce n'è voluto molto di strada. Ama Milano, che ha un po' sostenuto la formazione anche di Ama in Canton Ticino, è stata molto stimolata da quello che è attualmente il nostro direttore scientifico, che è il dottor Enrico Cazzaniga, che è uno psicologo, psicoterapeuta, che crede molto, pur essendo lui una persona che pratica, che è un professionista, crede molto nella valenza dell'automutuo aiuto, e ha aiutato a far nascere l'associazione a Milano, e poi da Milano 18 anni fa, dicevamo, è arrivata anche in Canton Ticino.
0: Enrico Cazzaniga, psicologo e psicoterapeuta e creatore dei gruppi di mutuo aiuto di Ama.
4: Il gruppo d'automutuo aiuto ha una peculiarità, cioè offre uno spazio e un tempo dove le persone intanto si confrontano con un aspetto che va al di là della ragione, ma che passa attraverso la presenza anche fisica dell'altro, che è un pari però. Cioè, per esempio, se un genitore incontra in un gruppo d'automutuo aiuto un altro genitore che ha avuto un'esperienza simile, ma magari risalete a 3-4 anni prima, già il fatto che l'altro genitore è lì da 3-4 anni ed è vivo, questa cosa, per chi si trova da poco tempo a confrontarsi con la perdita da suicidio, è la testimonianza vivente che tu non sai esattamente come lo farai tu, ma che si può continuare a vivere. Non sai come, non sai, però se lo vedi in carne ed ossa, no, davanti a te, rappresentato proprio fisicamente da una persona che ha avuto un'esperienza come quella che stai vivendo tu, secondo me passa al di là di qualunque ragionamento, questa presenza fisica. Cioè l'altro è vivo, cosa che tu, quando ti capitano cose, esperienze, cioè quando ti capita di vivere un'esperienza del genere, pensi anche che non sai se arriverai al giorno dopo, o che magari preferiresti anche morire anche tu, no? Per quello che ti è successo. Vedere un altro che ha la tua esperienza, un'esperienza simile, fa entrare nel cervello, secondo me, dei messaggi che vanno al di là della ragione, ma che toccano le parti, se possiamo dire, più profonde delle emozioni, che hanno a che fare con il sistema di meccanismi di sopravvivenza proprio.
1: Io ero talmente, avevo questo bisogno di parlare, e mi sono sentita subito talmente accolta. Tanti erano come delle madri per me, devo dire, perché erano più anziane, avevano perso il marito da 4-5 anni, e io avevo veramente questa ferita super aperta, perché successo in agosto, io penso che sono andata al gruppo metà settembre, subito, e spesso era scritto ci vuole 6 mesi, non ci sono regole. Io andavo e penso che le prime volte ho ripetuto sempre le stesse cose, ma sempre mi sono sentita ascoltata, mai giudicata, che era super importante. E il fatto di andare appunto in Valese con la mia sorella è cambiato tutto, perché questa rabbia che avevo contro di lei alla sera del lutto del gruppo che lei ha partecipato, io ero vicino a lei, gli ho tenuto la mano, e lei ha detto delle cose a questo gruppo che sono sicura che non ha mai detto da nessuna parte, ed era molto commovente, perché ho capito il suo dolore, che finora la vedevo così dura, così fredda quasi, e lì ha pianto, lì ha raccontato di tutto e di più, ed è stato veramente commovente, sì.
4: Il suicidio genera uno stigma, no? Perché cosa succede? Allora, non dimentichiamo che storicamente chi si suicidava, per esempio, non veniva sepolto nel Camposanto, no? Cioè la Chiesa Cattolica per secoli ha come dire, condannato, addirittura c'è stato un periodo della storia in cui si faceva il processo al morto suicida, no? Per condannarlo, anche se era morto, a dargli una condanna. Addirittura c'è stato un periodo storico in cui i familiari dovevano risarcire, no? Il danno che aveva procurato il suicida a se stesso, perché era una cosa. Ad ogni modo, oggi comunque si genera uno stigma, perché lo stigma ricade o sulla persona stessa, ma se ricade sulla persona stessa ricade spesso anche sulla famiglia, no? E uno degli stigma più forti è quello che se uno si suicida è perché, cioè, la colpa che hanno gli altri è o di non essergli stati vicino, oppure di non aver capito, no? Una cosa così importante, cioè se uno sta, perché anche là c'è sempre una correlazione che spesso si fa tra se uno si suicida vuol dire che sta talmente male da suicidarsi, è impossibile che uno se ne accorga che sta così male. Non è sempre così, ecco. Cioè, uno magari sta male, ma non è che tutti quelli che stanno male si suicidano, come dicevamo prima, e neanche bisogna essere così sofferenti da dire no, è l'ultimo delle scelte. Cioè, non è come, faccio un altro esempio, il suicidio assistito, per cui io sono malato grave, so che la mia malattia è irreversibile e decido, no, con la ragionevolezza, no, di accedere al suicidio assistito. A volte, per esempio, quelli dei giovani, ci sono dei suicidi che sono, ripeto, appunto, appaiono inspiegabili, perché uno dice, ma è possibile che per una roba del genere, o che il dolore fosse così tanto da giustificare? Infatti, a volte, quando uno manca il suicidio oppure lo tenta, ma non è detto che si ripeta questa, a volte sì, ma a volte anche no, perché uno magari passato quel momento lì può essere che, quello che dico sempre, datti una seconda possibilità. Purtroppo le persone che agiscono il suicidio non sempre, anzi pensano che non ci sia, anzi che la possibilità sia proprio quella.
1: E anche se siamo un paese di 500 abitanti, c'è una decina di suicidi nel nostro paesino, quindi la mia sorella ha conosciuto, non è che ha conosciuto, conosceva questa altra mamma che ha perso anche la figlia e l'ha invitata a questa prima serata sul lutto del suicidio. E quando è arrivata lì ha incontrato un'altra amica con chi aveva giocato tennis per 10 anni, che aveva anche perso il figlio, e alla fine sembra, è un po' quando cominci a parlare con qualcuno del tumore, anche io, anche la mia sorella, anche la mia zia, e lì quando si comincia a parlare del suicidio, anche io, anche il mio nipote, anche il mio zio, e se no non se ne parla tanto.
0: Nel corso delle settimane e mesi puntai lo sguardo su molte facce lunghe e fissai molti occhi vacui. Osservai come nelle stanze, ogni volta che si iniziava a parlare del suicidio, si allargasse un'ombra che si stendeva sulle persone, pesava sulle loro voci e oscurava gli sguardi.
4: Quando mio figlio faceva le scuole elementari, il papà di un suo compagno di classe si è suicidato. Il destino vuole che si sia suicidato il venerdì, e il lunedì il figlio di questo signore è andato a scuola e nessuno a scuola ha accennato, ovviamente non i bambini, mi auguro che non sia venuto fuori dai bambini, ma gli insegnanti, la scuola non ha mai preso in considerazione la possibilità di parlarne, no? O di trovare un modo, non da soli, magari aiutati, eccetera, per affrontare questa cosa. Questo accade non solamente per il suicidio, ma anche per la morte, non so, del nonno, di un genitore, eccetera, eccetera.
1: In Svizzera romande fanno questa prevenzione già nelle scuole, e studi dicono che questa prevenzione diminuisce i numeri di casi, che delle volte una persona, anche se ha solo un ascolto, può fare in modo che non arriva all'atto. E so che c'è anche il mese del suicidio che è stato introdotto, e volevo dire che nel gruppo di Ama Ticino, quando io ho parlato della mia nipote, lì si sono anche alcuni che erano nel gruppo hanno detto: ah, ma sì, anche la mia cognata si è suicidata, anche il mio cugino, e sono delle cose che fino lì nessuno aveva mai detto.
3: C'è un libro che è scritto da Lucas Barfus, che è uno scrittore svizzero, che si intitola Koala e che parte dal suicidio del fratello. E anche in questo libro si parla proprio della difficoltà per lui a parlare di questo problema. Si rende conto dopo il suicidio del fratello che un sacco delle persone che ha attorno hanno avuto in famiglia loro stesse un suicidio, e quando incontra queste persone cerca di parlare di questa cosa raccontando la sua esperienza, e cerca di capire gli altri come la stanno vivendo, come l'hanno vissuta, ma tutti quanti cambiano discorso, e quindi c'è proprio questa denuncia dello stigma, e io l'ho trovato un libro decisamente interessante.
0: Mi resi conto allora di conoscere diversi amici che avevano avuto un parente suicida, più di quanti non avessi immaginato. D'un tratto spuntavano ovunque. Dopo aver saputo del destino di mio fratello, si facevano avanti. E se già erano molti quelli il cui fratello, sorella, o padre, o madre, o figlio si era ammazzato, il numero di quelli che causa suicidio avevano perso un parente lontano, uno zio, una zia, la nipote o il nipote, era quasi infinito. Il suicidio, constatai, era una morte comune, diffusa come la miopia. Succedeva in ogni famiglia.
4: È difficile parlare di morte in generale nella nostra società, se ne parla molto, ma in maniera, qualcuno direbbe, Jeffrey Gehrer, che è un collega che è vissuto tantissimi anni fa, se ne parla in maniera pornografica. La morte viene esposta, viene spettacolarizzata, ma non è una, come dire, condivisione di quello che significa il pensiero e la riflessione che dovrebbe seguire la relazione che abbiamo con la morte necessariamente, perché sappiamo tutti che siamo predestinati in questo senso.
1: Ero appena arrivata in Puglia, 2 giorni di viaggio, e sono

0: definizione, alla comprensione dei più, della maggioranza della gente, ecco, che trovo.
1: Secondo lei, tutti possono avere delle idee?
0: Beh, sì, chi non ha mai fatto almeno una fantasia o un pensiero dedicato a questa opzione, a questa possibilità che si ha nella vita, almeno da adolescenti, no? Purtroppo le cronache ci dicono che l'età in cui questa opzione entra nella testa, si sta abbassando, no? Che si presenta un po' nella testa delle persone, anche in ragazzini molto più piccoli di un tempo, no? Almeno. Però, secondo me sì, tutti possiamo aver avuto un confronto, almeno con l'idea, no? O perché ne abbiamo sentito parlare, o perché ci abbiamo pensato, o perché come ci si interroga. Per esempio, da adolescenti direi che è un'interrogazione, non dico frequentissima, però mi sembra abbastanza, come dire, frequente, no? Interrogarsi sulla vita, il rapporto alla morte e anche a questa possibilità qua.
1: E quali sono i segnali a cui prestare attenzione?
0: Allora, qui il tema è più complesso di quanto possa apparire. Allora, la prevenzione del suicidio, visto che stiamo parlando di quello, a mio parere non si può pensare a una sorta di modello protocollo che elimini il suicidio. Prevenirlo significa anticipare, intercettare tutte quelle situazioni in cui ci sono, come dire, segnali o situazioni che possono eventualmente favorire, no, questa approssimazione. Però il discorso è più ampio, cioè, ripeto, è un discorso più educativo e quello anche di vicinanza a chi non sta bene. E il messaggio che va costruito è un messaggio anche culturale, del tipo che chi non sta bene, chi ha dei momenti di difficoltà, ha la possibilità di parlarne con qualcuno, perché la comunicazione e la condivisione è uno degli aspetti di prevenzione più importanti. E non lasciar mai cadere nel vuoto o nel silenzio tutte le situazioni in cui qualcuno ha tentato il suicidio, qualcuno ha mancato il suicidio, qualcuno è riuscito anche a suicidarsi.
1: Sarebbe molto prezioso nell'ambito della prevenzione se in questi momenti una persona che esterna una di queste frasi, al posto di magari sentirsi dire vedrai che adesso vai a dormire, domani ti alzi, che stai meglio, magari incontrare qualcuno veramente aperto all'ascolto e che osa magari anche dire ma hai pensato di farti del male? E che ha il coraggio della risposta e poi magari aiutare la persona, a cercare dell'aiuto, che può essere anche il telefono, che ha detto Sandra prima,
2: Telefono amico in Ticino.
1: telefono amico, il contatto di un professionista, ma importante è dare spazio di poter parlare di questo, perché se rimane dentro, alla fine rimane il gesto. Nella nostra vita, nella nostra biografia, penso che tutti o quasi tutti potremmo essere confrontati con un momento magari dove il suicidio può sembrare l'unica uscita di quella situazione. Non penso che si può escluderlo. Pensare che si è salvi da questa, a priori completamente salvi da questa cosa, non penso.
3: Tutta la società dovrebbe un po' sentirsi responsabile, nel senso che questa nostra società in cui sta diventando sempre così chiusa, così individualista, credo che sia un modo di essere che induce le persone a sentirsi sempre più sole e a sentire appunto queste sensazioni negative che dicevamo, di depressione che è così in aumento. Ormai c'è una quantità di persone che fanno uso di antidepressivi che è spaventosa. E quindi se leggiamo il suicidio anche come una sconfitta sociale, io penso che in generale il fatto di organizzare dei gruppi di automutuo aiuto che invece tendono a far socializzare le persone e il loro dolore, quindi a mettere insieme, a creare un contesto più accogliente.

0: per le persone, sia che si parli di suicidio o che si parli anche di altre problematiche di cui i gruppi di automutuo aiuto si occupano, però il fatto di costruire una rete di relazioni fra le persone che sono in sofferenza, penso che già questo sia un aspetto molto importante per la prevenzione in generale. Questo è un po' il mio punto di vista.
1: Lo stigma non genera il senso di colpa, lo stigma genera la vergogna, perché la differenza, perché l'emozione è la stessa, attenzione, cioè l'emozione che noi proviamo, quella primitiva, chiamiamola così, è qualche cosa che in un secondo momento noi diciamo che si chiama vergogna o colpa. Ma perché c'è un'elaborazione successiva, ma parte come emozione unica. È spesso l'attribuzione di significato che io do a quell'emozione, ma soprattutto non nel vuoto, in un determinato contesto, che mi fa dire mi sento in colpa o mi vergogno. Lo stigma spinge verso la vergogna, perché la colpa dice hai sbagliato, oppure ti interroga, hai sbagliato, punto di domanda. La vergogna ti dice sei sbagliata. Questo
2: Questo è un punto importante
1: è un punto
2: da
1: chiave.
2: implementare,
1: Questo è
2: sì.
1: un punto chiave di tutta questa vicenda.
3: Il suicidio parlava da solo, non aveva bisogno di un narratore. Le conversazioni a cui invitava non tolleravano voce né parole. Penetravano all'interno di quanti subivano la perdita, prigionieri in un discorso senza inizio né fine. Con un movimento circolare voleva precipitare nel silenzio, attecchiva in un luogo nascosto e cresceva ogni parola non pronunciata, a ogni pensiero che poneva un'ulteriore domanda a quel gesto violento, una camera anecoica da cui non rimbalzava alcun suono. Lucas Barfus, Koala. Rete 2.
4: Dire l'indicibile, storie, tabù e prevenzione del suicidio. Questo era il laser di oggi a cura di Anaïs Poirot in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio il 10 settembre.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Il voto di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima alla centrale del rito, ma aveva 18 anni. Per i sindacati la sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità politica. La strada della Valcolla, interrotta da quasi un anno e mezzo, le autorità annunciano l'inizio dei lavori di ripristino e la riapertura nel 2028. Negli Stati Uniti Donald Trump è stato il protagonista della prima giornata della convention repubblicana di Dallas, un raduno voluto dal presidente statunitense per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm, le elezioni di metà mandato a novembre, con il partito repubblicano che dovrà difendere la propria doppia maggioranza al congresso. In Texas c'è il nostro inviato Andrea Vosti, allora sentiamo da lui quali sono stati i punti forti nel discorso di Trump.
4: Ma prima di parlare dei punti forti, che sono poi sempre gli stessi su tutti, lo stop all'immigrazione illegale, tema che fa sempre breccia qui in Texas, bisogna partire dalla controversa promessa elettorale fatta da Trump agli americani dal palco di Dallas.
5: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Se a novembre il Partito Repubblicano conserverà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, distribuirò $5,000 a ciascun cittadino americano adulto, detto il presidente statunitense tra il giubilo dei circa 10.000 presenti. Una promessa dalla dubbia legalità, 55 giorni soltanto dalle elezioni di midterm, ma che forse rende l'idea di quanto Trump e i repubblicani siano preoccupati di ritrovarsi con un presidente dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato.
5: And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency.
4: Trump ha descritto la sua presidenza come quella di maggiore successo della storia americana. Chiedo soltanto di finire il lavoro che ho cominciato, ha detto Trump, che ha parlato per quasi 1 ora e 40 minuti in un'arena che con il passare dei minuti è però sembrata sempre più distratta e tranquilla. Insomma, se l'obiettivo di questa convention speciale pre-midterm era di accendere la campagna elettorale, di mobilitare l'elettorato, non sono sicuro che il discorso di Trump sia servito a molto. Il primo discorso, perché il presidente americano sarà protagonista anche domani in compagnia del suo vice e probabile erede J.D. Vance.
3: Era un apprendista di 18 anni della Leventina, la seconda vittima del tragico incidente di ieri mattina alla centrale del Rito a Piotta. Con lui ha perso la vita un altro operaio, un uomo di 55 anni del Luganese. Entrambi erano dipendenti dell'azienda elettrica ticinese. Ricordiamo che sono in corso i lavori di messa in funzione della nuova struttura rinnovata e ampliata. Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente. In un comunicato AET e FFS, che sono le proprietarie della centrale, hanno detto che vogliono comprendere a fondo le cause e trarre insegnamenti. Sentiamo la reazione del sindacalista CST Claudio Isabella.
6: Ogni singolo infortunio sul lavoro, ancora peggio decessi sui posti di lavoro, è uno di troppo, non dovrebbero mai succedere. Pensiamo che ci sono famiglie che hanno salutato i propri cari alla mattina quando uscivano di casa e purtroppo questa sera non li vedranno ritornare. Noi in ogni caso intendiamo procedere affinché a livello politico la prevenzione sugli infortuni resta e rimane una delle cose prioritarie.
3: Sempre in Ticino, per parlare della strada cantonale della Valcolla tra Insone e Scareglia, la strada è chiusa da maggio 2025 per motivi di sicurezza a causa di una frana a scivolamento lento. La riapertura resta confermata per la metà del 2028. Ieri sera a Tesserete le autorità hanno illustrato alla popolazione i prossimi passi. Per noi c'era Romina Lara.
7: Scenari, soluzioni tecniche e costi stimati a 3 milioni e mezzo di franchi. Si è ripercorso tutto passo per passo. I documenti mostrati alla cinquantina di presenti raccontano di un terreno instabile da decenni. In zona Lavinone il pendio scivola in media 3-5 centimetri all'anno. Si può rallentare ma non fermare. L'unica soluzione praticabile per la viabilità passa dal ripristino del tratto stradale, chiuso preventivamente 15 mesi fa. Si stanno realizzando dei drenaggi, poi dalla primavera il via ai lavori. Il geologo Jean-Frédéric Kaufmann.
8: Una soluzione con una durata di vita limitata, comunque l'opera è concepita per poter essere riparata e bisognerà prevedere di fare degli interventi di manutenzione.
7: A giugno le autorità avevano già anticipato gran parte di quanto illustrato ieri, il primo incontro pubblico dalla chiusura della strada, pochi gli interventi dalla sala. Sul posto abbiamo raccolto alcuni commenti.
9: Il problema principale sono i trasporti pubblici, la gente che è toccata è dura.
10: Ci sentiamo messi un po' in disparte, tra petizioni, lettere, di risposte ce ne sono state poche.
7: Detto che i trasporti restano come ora, Norman Gobbi, direttore incaricato della divisione delle costruzioni, cosa risponde a chi dice di essersi sentito abbandonato?
11: L'obiettivo era dire stiamo facendo e non faremo. Stiamo già operando per consolidare la montagna che continuerà a muoversi. Con questo problema dobbiamo convivere, quindi dobbiamo mitigare i rischi e cercare di realizzare un'opera che sappiamo potrà avere una vita magari solo di 15 anni, ma permetterà di ricollegare anche a mezza montagna l'Alta Capriasca con la Valcolla.
7: Cantone e Città di Lugano hanno già assicurato che valuteranno insieme la sistemazione della strada di servizio, ora molto in uso, in attesa che il collegamento riapra nel 2028.
3: Nuove rivelazioni sul dramma di Crans-Montana, in particolare sui lavori di ampliamento del Constellation. Poche settimane prima del rogo era stata pubblicata la richiesta di licenza edilizia per delle modifiche alla terrazza del locale. I colleghi della Radio TV Romanda hanno scoperto che i documenti erano stati falsificati. Per legge i piani devono essere firmati da una persona diplomata. Ebbene, quelli del Constellation erano sottoscritti da un disegnatore e da un ingegnere. Quest'ultimo non ha mai davvero però messo mano al progetto ed era stato coinvolto a sua insaputa. Questa manipolazione, secondo la procura, mostra la leggerezza con cui operava il comune di Crans-Montana. Oltre al disegnatore era infatti coinvolto anche un impiegato comunale dell'ufficio costruzioni, già indagato per non aver fatto le verifiche sul Constellation in passato. Fuga in avanti dei pesi massimi dell'energia svizzera. Ieri a Berna le maggiori aziende del settore e alcuni ambienti economici hanno lanciato un'alleanza in favore dell'accordo sull'energia elettrica tra Svizzera e Unione Europea. Per il neonato gruppo di interesse questo accordo è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitare un aumento dei costi, ma il tema, lo ricordo, è politicamente controverso. I dettagli con Alessio Veronelli da Berna.
12: Alleanza accordo sull'energia elettrica svizzera. Così si sono presentati i principali attori del settore elvetico dell'energia e degli ambienti economici per sostenere la conclusione di un'intesa con l'Unione Europea, ma anche per essere pronti a difenderla nel caso in cui il tutto finisse in votazione popolare. Antje Kangisser è CEO di Alpiq.
13: On a aussi bien appris par le passé lors de l'électrification au début du XXe siècle.
14: È la storia che insegna. All'inizio del secolo scorso in Svizzera la rete elettrica era molto fragile e solo con l'integrazione a quella europea negli anni 50-60 si è potuta garantire una stabilità nell'approvvigionamento. Sappiamo dunque quali potrebbero essere le conseguenze di una mancata integrazione.
13: Pas intégrer la Suisse continue cette trajectoire et pas la bonne chose à faire.
12: Fra i capitoli più controversi del nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea che il Parlamento affronterà a fine sessione autunnale, quello sull'energia, escluso però da questa di sessione, è sostenuto dal governo per garantire l'accesso della Svizzera al mercato europeo, permettendo ai consumatori libera scelta sui fornitori di elettricità. Per i contrari, vengono però fatte troppe concessioni. L'Unione Sindacale Svizzera parla ad esempio di smantellamento del servizio pubblico e fine di un approvvigionamento di base sicuro. Dalla parte opposta dello schieramento politico, l'UDC teme invece una perdita di sovranità nazionale. Per l'alleanza presentatasi ieri però, gli svantaggi di una mancata adesione sono troppi, non potendo più avere voce in capitolo. Aumenterebbero infatti i rischi di garanzia di stabilità della rete, mentre i prezzi sarebbero meno prevedibili e con potenziali costi aggiuntivi.
3: Chiudiamo qui il Radio Giornale, buona giornata a tutti e a tutte.
2: Lo sport.
15: Ben ritrovati. Nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League. I campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno sconfitto 6-1 lo Slovan Bratislava. Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Nessun problema nemmeno per il Barcellona. 5-1 al Feyenoord. La tripletta di Demirovic ha permesso allo Stoccarda di battere 3-1 i norvegesi del Viking. Stesso risultato dello Sporting Lisbona contro il Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata, il Bayern di Monaco ospita il Bodo Glimt, Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah, PSV Shakhtar, Slavia Praga, Lens e Como Lipsia. Queste le partite, l'Ariani che fanno il loro debutto. Il tecnico Cesc Fabregas.
16: È una partita per me, come la vedo io, uguale a tutte, perché vogliamo provare sempre di fare bene, di vincere. Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città e anche del club, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, sono una grande squadra, e approfittare questo momento per imparare, per crescere, per farsi vedere in quel contesto là, perché penso che sarà una partita emozionante, perché sono una grande squadra e noi vogliamo essere sempre là al top dentro delle nostre possibilità, e per questo vediamo come va, però tanta fiducia.
15: Agli US Open di tennis si conoscono le semifinali. Tiafo Shelton e Khachanov Zverev in campo maschile, Rybakina Goff e Sabalenka Pegula quello femminile. Nell'hockey, ultime amichevoli per Lugano Ambre Piotta. I bianconeri alle 19 giocano a Kloten, i bianco-blu alle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. In Champions League, il Davos in Polonia affronta il Tichy, il Ginevra in Svezia lo Feleft. Nello sci, Mauro Pini potrebbe diventare nuovo allenatore della canadese Grenier. Nel ciclismo, spazio alla 18ª tappa della Vuelta, una cronometro con Mas sempre in rosso. Nella pallavolo, infine, la Svizzera debutta nel pomeriggio agli europei contro la Francia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un buon giovedì mattina a tutto il pubblico di Rete 2, Mattia Caputo con voi fino alle 10.45 per accompagnarvi e specialmente per goderci insieme della buona musica che ci darà vari spunti per parlare di eventi, appuntamenti e curiosità. Dal mondo della musica classica sfoglieremo ad esempio un curiosissimo articolo apparso sul The Guardian, testata britannica celebre per parlare di un'invenzione geniale che la Philharmonia Orchestra di Londra sta testando nell'ambito della mediazione musicale con lo scopo di raggiungere e affascinare nuovi pubblici in maniera totalmente innovativa, come vedremo, e abbattendo qualsiasi barriera anche elitista. Il giornalista Tim Jones ci farà sedere con lui sullo sgabello del timpanista della Filarmonia per suonare il Guglielmo Tell di Rossini con questa compagine, ma attenzione, con e attraverso l'ausilio di un visore di virtual reality. Alle 10 l'organista e pianista Alessandra Chiarillo, titolare della Basilica del Sacro Cuore di Lugano, ci presenterà al telefono in diretta il nuovissimo festival organistico Lugano Organo al Via Domani, con 4 concerti al Sacro Cuore, con 4 nomi formidabili in cartellone. Dopodiché passeremo in rassegna i vari appuntamenti musicali delle prossime ore su Rete 2 per lasciarci alla fine con la recensione di Paolo Scarnecchia del Vespro di Monteverdi al Festival Laus Polifonie di Anversa. Accendiamo i motori, o meglio, accendiamo il nostro visore di realtà virtuale ed immaginiamo di essere parte di una delle più celebri orchestre del pianeta, la Philharmonia Orchestra di Londra, e di suonare con loro i timpani nell'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini.

si apre con uno degli assoli più cantabili del violoncello, l'ouverture dal Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, qui con la Philharmonia Orchestra di Londra diretta da Riccardo Muti, mentre noi, bacchette alla mano, stiamo invece aspettando con un po' d'ansia la nostra entrata coi timpani. E sì, questa è realtà ed è possibile ora per chiunque grazie ad un progetto avveniristico nel campo della mediazione musicale che si sta testando proprio in questi giorni a Londra. Combinerò un disastro come ho suonato i timpani con la Philharmonia Orchestra senza alcuna esperienza. Tim Jones, giornalista del Guardian, racconta la sua esperienza al South Bank Centre di Londra, casa della Philharmonia Orchestra, una delle principali compagini del Regno Unito. Leggiamo cosa ci racconta. Sto per esibirmi con la Philharmonia Orchestra e non ho provato la mia parte, anzi non ho nemmeno mai visto una partitura e non ho mai suonato prima d'ora lo strumento che mi è stato assegnato. Prendo nervosamente posto tra i virtuosi e mi guardo intorno. Ottoni, archi e legni sono già tutti pronti, riscaldati e in attesa di essere guidati dall'energico direttore Santu Matthias Rovali. Poi alzo lo sguardo verso il pubblico, la Royal Festival Hall è gremita fino al l'ultimo posto, deglutisco. Tutto bene lì? Mi chiede Marta Genova, responsabile dei prodotti e delle esperienze digitali della Filarmonia. Oh, devo stringerti un po' il visore, dice. Già, perché questa è Virtual Orchestra, un'esperienza in realtà virtuale progettata dalla Filarmonia che permette di suonare le percussioni durante lo scatenato finale dell'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini. Si può scegliere tra triangolo, piatti e timpani, questi ultimi sono decisamente i più divertenti, mi assicura la Genova, e dopo una rapidissima introduzione da parte del percussionista della Filarmonia Tom Edwards, ci si ritrova catapultati prima in una prova e poi direttamente nell'esecuzione vera e propria. Ho appena il tempo di chiedere come si tengono di nuovo queste bacchette, che gli archi cominciano a crescere di intensità, Rovali agita la bacchetta e una partitura musicale inizia a scorrere velocissima nella parte inferiore del mio campo visivo. Oddio, penso, sto per combinare un disastro. La Filarmonia ha una lunga tradizione nell'uso delle nuove tecnologie e il passaggio ai visori interattivi è un ulteriore tentativo di avvicinare nuovi pubblici alla musica orchestrale senza richiedere alcuna esperienza precedente. Lo scopo principale però è educativo. Virtual Orchestra è stata pensata anche per le scuole, non per sostituire lo studio di uno strumento vero, ma per accendere la curiosità e far sperimentare cosa significhi essere parte di un'orchestra. La Filarmonia aderisce infatti al programma Orchestra in Every School, nato per favorire l'accesso dei bambini britannici alla musica dal vivo. Non possiamo certo portare la nostra orchestra in tutte le scuole del paese, spiega l'amministratore delegato Thorben Dittes. Con i visori, invece, la situazione cambia completamente. I primi risultati sembrano incoraggianti. Tra i ragazzi di 12 scuole coinvolte nella sperimentazione, il 75% non aveva mai assistito a un concerto di musica classica. Dopo l'esperienza, il 96% ha dichiarato che probabilmente ne avrebbe frequentato uno e il 60% si è detto invogliato a imparare uno strumento. Non volevamo che fosse semplicemente un videogioco, aggiunge Genova, ma un'esperienza capace di trasmettere anche qualche elemento di ritmo e notazione. Ma alla fine, com'è andata per Tim Jones, che ha scritto questo articolo sul Guardian? Con la mano sinistra ormai me la cavo, ma con la destra il ritmo continua a sembrarmi impacciato e rigido. Chiudo con uno slancio di rapide crome e l'ouverture del Guglielmo Tell che sono convinto di aver eseguito alla perfezione, fino a quando mi accorgo che in realtà ho colpito ogni volta il timpano sbagliato. Geniale, divertente, il Dipartimento di Mediazione Musicale della Philharmonia Orchestra, e qui ancora Riccardo Muti la dirigeva proprio in questa pagina nel 1980.

E non c'era nessuna realtà virtuale nel 1980, quando Riccardo Muti dirigeva in persona la Philharmonia Orchestra di Londra nell'ouverture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. Ma è tempo di voltare pagina e di parlare di un nuovissimo festival organistico a Lugano.

0: Spettacolari, a dir poco, le litanie per organo solo di Jean Alain, compositore e organista francese morto giovanissimo, con onore sul campo nella battaglia di Saumur tra Francia e Germania nel 1940. E qui l'organo Mascioni della Basilica di San Gaudenzio di Novara, ma specialmente le mani di Alessandra Chiarillo, si prestavano benissimo a questa musica che ci dà il là per parlare di un festival organistico inedito da segnare in agenda, che siate appassionati o curiosi di sentire questo affascinante strumento a Lugano da quattro interpreti formidabili per quattro venerdì tra domani e il 23 ottobre. Beh, stiamo parlando di Luganorgano presso la Basilica del Sacro Cuore di Lugano, e qui per raccontarci tutto quello di cui dobbiamo sapere, di cui abbiamo bisogno per invogliarci a fare un salto al Sacro Cuore, abbiamo al telefono con noi proprio Alessandra Chiarillo, organista titolare del Sacro Cuore, nonché direttrice artistica e ideatrice di questa nuovissima rassegna. Buongiorno Alessandra, e che piacere averti su Rete 2.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti coloro i quali si sono collegati. È veramente un grande piacere poterne parlare in diretta in radio, e appunto, come hai detto, è una iniziativa neonata, perché veramente nel giro di pochi mesi abbiamo messo su queste quattro date, quattro concerti, di cui uno mi vedrà alla console. Ci terrei a presentare in maniera molto sintetica, ecco, gli altri organisti e i loro tre splendidi concerti.
0: Certo, ci arriviamo subitissimo. Passiamo subito al dunque. Alessandra Chiarillo, tu hai una grandissima passione per l'organo, però nasci come pianista. Ti conosciamo, esatto, le nostre latitudini al Conservatorio della Svizzera Italiana, ma per quali motivi? È questa la ciliegina sulla torta di questo percorso che in realtà scopriremo a brevissimo, non svelarcelo ancora. Come nasce, perché nasce Luganorgano?
1: Allora, come dici, sì, io vengo dal mondo pianistico, ho conseguito appunto due lauree in conservatori diversi d'Italia, e dopodiché mi sono formata specializzandomi nel repertorio solistico per pianoforte con un master a Lugano, e in seguito poi anche nella didattica per pianoforte con il master in pedagogy a Lugano, e cosa che infatti mi ha anche aperto il mondo, insomma, dell'insegnamento a scuola. Sono docente di pianoforte nella scuola italiana. E dopodiché c'è stato l'incontro, direi folgorante, con il docente di organo del Conservatorio di Lugano, ovvero Stefano Molardi. E da lì è stato proprio con litanie, devo dire, dopo l'ascolto di litanie. Eravamo in un seminario e ricordo un allievo di Molardi suonò questo brano, io rimasi assolutamente rapita da questo brano. E poi chiaramente l'incarico al Sacro Cuore, che giunse proprio in quel periodo, mi ha fatto proprio avvicinare e di fatto toccare con mano effettivamente lo strumento, il suo meccanismo, la sua diversità e complessità anche rispetto al pianoforte, già a partire dalla lettura. Quindi diciamo l'inizio è stato abbastanza sfidante per me, il passaggio da uno all'altro strumento, ma la passione, la voglia, la determinazione di appunto suonarlo è stata più forte.
0: Ci ritorniamo a brevissimo sulla tua storia con l'organo, ma allora, una prima edizione che non poteva che essere giocata in casa, quattro serate, quattro grandi interpreti, tu compresa, in qualche modo legati alla Svizzera italiana, e a te in particolare, alcuni tuoi insegnanti, Stefano Molardi l'hai già citato. Di chi stiamo parlando? Chi suonerà a Luganorgano?
1: Allora, ad aprire il festival sarà il mio maestro di organo del Conservatorio di Novara, presso il quale sto conseguendo la mia ormai quinta laurea, ovvero Massimo Gabba, un organista assolutamente eccezionale, un docente veramente molto dedito al suo mestiere, ecco, lui molto, molto preciso ed anche molto magnanimo nei confronti degli allievi, perché veramente ci spinge a fare qualsiasi tipo di esperienza e di esplorare vari repertori, quindi fino anche ai moderni, Messiaen ad esempio, quindi non facciamo la solita musica lì a Novara. E non me ne voglia nessuno, e appunto lui è un organista che vale veramente la pena sentire, e soprattutto sull'organo del Sacro Cuore, veramente perché spazierà su tutti i colori e le possibilità di questo strumento.
0: Dopodiché, questo domani sera.
1: Domani sera, esattamente.
0: Dopodiché, il secondo venerdì, chi suonerà?
1: Allora, ci sarò io, e chiaramente io sono di casa. E due parole ancora, un attimo, volevo certo. tornare su ciò che ascolteremo domani. E, in pratica si aprirà con l'ouverture dell'oratorio St. Paul di Mendelssohn, nella trascrizione di William Thomas Best, e un'opera imponente, quindi si parte proprio con i fuochi d'artificio. È un'opera che richiama il celebre corale Wacket auf Ruftus di Stimmer, e c'è appunto del contrappunto, ma c'è moltissimo virtuosismo, insomma non ci annoieremo. E ci saranno anche dei compositori che non si sentono spesso nei programmi d'organo, due inglesi, Alfred Hollins con appunto una bellissima miniatura, The Song of Sunshine, una sorta di scherzo, e poi avremo Edwin Lemar con anche un brano molto, molto ritmico, riprende un po' il ritmo della polacca, e quindi si chiama Concertstück in polonese form, appunto. E poi abbiamo il celebre Pilgerchor di da Tannhäuser, insomma la trascrizione per organo di Franz Liszt, e quindi insomma tra le altre cose ci sarà anche questo, per finire poi con un pezzo molto virtuosistico di Bonnet, questo giovanissimo compositore, appunto si è imposto giovanissimo al panorama internazionale con questo pezzo virtuosistico che culmina in un famoso assolo di pedaliera molto brillante, ecco. Dopodiché appunto ci sarà il mio concerto, che appunto prevede un programma dal barocco inteso in chiave sinfonica. Eseguirò un preludio e fuga di Bach in Mi maggiore, in chiave sinfonica. Chiaramente l'organo non è un organo barocco tedesco, per cui bisogna un pochino giocare anche con i fondi, con i ripieni di questo strumento, che sono abbastanza orchestrali. E dopodiché sì, farò del repertorio tedesco, quindi con delle trascrizioni, pezzi per pianoforte di Schumann, e poi Mendelssohn, per finire con i francesi, quindi Vierne e Litania, appunto. Quindi esplorerò un po' anch'io la palette del Balbiani, del Sacro Cuore.
0: Approfittiamo brevemente per raccontare qualche dettaglio, diciamo, da nerd, da vero organista, ossia quei dettagli tecnici dello strumentali. Quali sono le caratteristiche dell'organo del Sacro Cuore?
1: Allora, l'organo Balbiani di Gezzi Bossi appunto è stato costruito nel 1952 ed è coinciso praticamente con l'anno di elevazione della chiesa del Sacro Cuore a Basilica. Quindi non è un caso che sia avvenuto proprio in quell'anno la costruzione dell'organo. Evidentemente la comunità appunto voleva uno strumento che fosse adatto alle celebrazioni appunto di una basilica. Questo strumento è appunto una fusione di due famiglie organarie, due importanti famiglie organarie, una piemontese appunto e una lombarda. E furono degli innovatori al tempo, perché tra gli anni 20 e 60 del Novecento introdussero questa trasmissione elettrica e pneumatica poi negli organi, quindi dei pionieri. Chiaramente lo stile della fonica, della sonorità è sinfonico, quindi, ma anche a tratti siciliano, perché comunque erano strumenti pensati sì per il sicuramente per il concertismo, ma soprattutto per la liturgia, quindi per accompagnare proprio la liturgia. Quindi hanno questi fondi molto caldi, questa fonica appunto calda, ricca, però anche dei registri espressivi, solistici, ci sono degli archi, dei fiati e le ance sicuramente, le trombe presenti sul Balbiani sono abbastanza potenti, complice anche l'architettura del luogo che è un luogo molto molto grande, quindi questo suono praticamente pervade tutta la basilica. E quindi lo strumento è molto coinvolgente, ecco.
0: Alessandra, il tempo è volato per davvero, dopodiché ascolteremo anche Alessandro Passuello e Stefano Molardi, che hai già citato. Cosa ti aspetti da questa prima edizione di un festival tutto tuo?
1: Allora, io sicuramente devo ringraziare anche insomma, il sostegno della parrocchia nella persona di Don Italo Molinaro e dei parrocchiani che da subito hanno accolto con entusiasmo veramente la mia proposta e sostenuta poi economicamente e in vari altri modi. Mi aspetto sicuramente, data la promozione fatta, che ci sia un'ampia adesione, un'ampia utenza, ecco, che ci sia un pubblico entusiasta di vedere, insomma, parlare, cantare, meglio dire, quest'organo, che spesso è relegato appunto all'uso liturgico, no? E che veramente apprezzi ciò che la città ha come patrimonio.
0: Beh, valorizzare con delle ottime pagine di musica questo strumento, una storia di grande dedizione, passione, che culmina con la creazione di questo atteso festival Lugano Organo da domani fino al 23 ottobre presso la Basilica del Sacro Cuore di Lugano. Beh, davvero complimenti Alessandra Chiarillo, tu hai ancora un piccolo
1: Grazie.
0: regalo con cui ci saluti, lascio a te l'annuncio dell'ultimo brano con cui ci saluti.
1: Sì, sentiremo la sonata numero 3 in La maggiore di Mendelssohn nei due movimenti con moto maestoso e andante tranquillo.
0: Ti ascoltiamo volentieri e ti auguriamo un buon festival. A presto.
1: Grazie Mattia, grazie a voi.

Rete 2 alle 8 di sera con Davide Fersini in conduzione di prima fila, che ogni giovedì vi porta in una delle migliori sale da concerto in Svizzera. Stasera rifacciamo tappa il 3 aprile 2025 alla Salle Métropole di Losanna per riascoltare un concerto dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, che propone un interessantissimo programma: la Pastorale d'été di Arthur Honegger, il concerto per clarinetto e orchestra di Aaron Copland con solista Sharon Kam, già presidentessa di giuria al concorso di Ginevra, e la Sinfonia numero 41, l'ultima, di Wolfgang Amadeus Mozart. Nicolas Chauvin, francese in realtà, è molto attivo sui vari podi delle orchestre romande da svariato tempo e ama affrontare anche il repertorio operistico. Sempre con l'OCL, protagonista di stasera, eseguiva ad esempio già nel 2004 il Don Pasquale di Gaetano Donizetti al Teatro Municipale di Losanna, e da questa registrazione della RTS ascoltiamo uno dei momenti più intensi, il preludio, scena e aria, Povero Ernesto, dal secondo atto, con Antonino Siragusa, tenore in Ernesto.

0: L'inizio del secondo atto del Don Pasquale di Gaetano Donizetti a Losanna nel 2004 con Nicolas Chalvin alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, interpreti che ritroverete anche stasera alle 8 a prima fila, Ernesto Tenore e Antonino Siragusa. Il notiziario.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
2: In studio Lino Bini. Alla convention repubblicana che si è tenuta nelle scorse ore a Dallas, in Texas, il partito ha cercato di ricompattare i ranghi in vista delle primarie di novembre, dove dovrà confermare la doppia maggioranza al Congresso. A prendere la parola tra gli altri il presidente statunitense Donald Trump, che nelle sue due ore di discorso ha chiesto agli americani di rinnovargli la fiducia in calo secondo i sondaggi per terminare il lavoro iniziato. In caso di vittoria, Trump ha promesso lo stanziamento di $5,000 per ogni americano. Almeno 8 morti e oltre un'ottantina di dispersi è il bilancio di un incendio divampato su un traghetto in una località turistica filippina nella provincia di Palawan. L'imbarcazione, stando ai documenti di bordo, trasportava 134 persone tra viaggiatori e membri dell'equipaggio. Una quarantina le persone tratte in salvo, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Dall'interno crescono le voci che chiedono l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto degli aerei caccia F-35. Dopo le richieste in tal senso giunte nei giorni scorsi dal Fronte Rosso Verde, ad ospicarla è ora anche l'ex consigliere nazionale socialista giurassiano Pierre-Alain Freidet. A creare malcontento, ricordiamo, sono state soprattutto le critiche contenute nel rapporto della commissione dalla gestione del Consiglio nazionale, critiche legate al mancato accordo di un prezzo fisso per l'acquisto degli aerei tra la Svizzera e gli Stati Uniti, e questo nonostante le rassicurazioni giunte dal Dipartimento federale della Difesa. L'intelligenza artificiale rischia di mettere in pericolo l'umanità entro la fine del decennio. A lanciare l'allarme è un ricercatore di Anthropic, una tra le maggiori aziende del settore, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla società per cui lavorava. Secondo Jacob Coxon, la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza in grado di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità. Per il ricercatore, l'intero comparto starebbe giocando d'azzardo con il futuro dell'esistenza umana. Nuove temperature da primato. L'agosto appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato, lo comunica Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, che ha registrato l'estate più calda di sempre.
3: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci, oltre Alpi invece passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani tutto il paese è abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Chi avrebbe mai detto che uno dei più importanti compositori svizzeri della fine dell'Ottocento in realtà è un russo nato a Mosca da genitori grigionesi di Masain? Facciamo chiarezza. Certo, con gli occhi da cittadino occidentale del 2026 può sembrare cosa rara l'emigrazione dalla Svizzera verso l'impero russo, eppure era un fenomeno piuttosto diffuso in area germanofona, al punto da crearsi varie vere e proprie comunità, ad esempio di svizzero-tedeschi in Russia. Ed è proprio questo ibrido che sarà la fortuna intellettuale e musicale del protagonista del concerto.ch di oggi, delle 13.30, curato da Alissa Nembrini e Claudio Farinone. Sto parlando di Paul, o se preferite Pavel Yuon. Il suo soprannome, forse dato da un certo Sergei Rachmaninoff, dice tutto. tutto il Brahms russo. Paul Yuon unisce due mondi, studia a Mosca al tempo di Rachmaninoff e Scriabin, poi a Berlino col fratellastro di Clara Schumann, erede della tradizione tedesca brahmsiana. Ecco che la forma e la densità di scrittura tedesca incontrano in Paul Yuon quelle disvelate melodie russe quasi fiabesche. Yuon però sentirà per sempre dentro di sé un profondissimo legame con la Svizzera, al punto da prendere la cittadinanza a Masain, vicino Tusis, luogo d'origine. Non vi svelo altro, sintonizzatevi su Rete 2 alla 1:30 dopo pranzo al concerto Punto CH. Per ora pregustiamo la sua musica nel finale della sua Kammersinfonie opera 27 con alcuni membri dell'orchestra della Tonhalle di Zurigo.

0: Le grandi melodie disvelate dal carattere russo alla Rachmaninoff, alternate abbastanza evidentemente qui a uno stile brahmsiano, in effetti, come si racconta di Paul Juo, uno stile brahmsiano molto evidente nella parte di pianoforte, questo andamento terzinato sovrapposto a quello delle crome di un tempo binario tipico di Brahms, e la musica di Paul Juo risuonava qui ora grazie ad alcuni membri della Tonhalle Orchester Zürich, che eseguivano in un disco MGB del 2006 il finale della sua Kammersinfonie Opera 27. Ma potrete scoprire più curiosità su questa importante figura musicale svizzera, prima di tutto, e russa, oggi al concerto.ch. Tutte le partiture di Parad si chiudono qui. Paolo Scarnecchia con la recensione del Vespro di Monteverdi al Festival Laus Polifonie di Anversa vi aspetta brevissimo, mentre Francesca Rodesino vi attende alle 11 ad Alphaville. Da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Laus Polifonie è uno dei più importanti e prestigiosi festival internazionali di musica antica e si svolge ad Anversa, nella regione delle Fiandre, nella parte settentrionale del Belgio. I suoi concerti sono presentati nelle principali chiese della città e attirano un pubblico che segue con attenzione tutti i programmi, anche quelli dedicati a musiche e compositori poco conosciuti. Con una media di 3 concerti al giorno, il festival segue una linea artistica che privilegia la qualità e l'originalità delle proposte e il suo direttore Bart de Meut, insieme alla sua equipe, cura attentamente ogni dettaglio di questa eccellente manifestazione. Ogni anno Laus Polifonie sceglie un tema da sviluppare e questa edizione è stata intitolata Europa Polifonica, circa 1600. Tra i diversi concerti a ben rappresentare la varietà e la complessità della cultura musicale della transizione tra il XVI e il XVII secolo, al culmine della tradizione rinascimentale polifonica e allo stesso tempo della comparsa della nuova sensibilità espressa dalla monodia accompagnata, c'è stato quello dell'ensemble Vox Luminis, che ha eseguito il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi.

Il titolo di questa raccolta di musica sacra, stampata a Venezia nel 1610, quando Monteverdi era ancora a Mantova al servizio dei Gonzaga, è Vespro della Beata Vergine da concerto, composto sopra canti fermi, 6 voci e 6 strumenti, e comprende un responsorio iniziale, 5 salmi che si alternano a mottetti a 1, 2 e 3 voci, una sonata, un inno e un Magnificat in 2 versioni. La dedica al Papa Paolo V e la grande varietà stilistica delle musiche contenute in questa raccolta, una parte dei testi dei mottetti è estranea al canone liturgico delle feste in onore della Vergine, ha suggerito l'ipotesi che il compositore l'abbia concepita come una sorta di portfolio sonoro per dimostrare la propria abilità compositiva, perché è alla ricerca di un nuovo impiego e di una sistemazione migliore. È noto, a giudicare dai documenti dell'epoca, che Monteverdi non era soddisfatto né della sua posizione alla corte di Mantova né della remunerazione, e nel giro di pochi anni infatti si trasferirà a Venezia, dove inizierà una nuova fase della sua carriera artistica. La versione di Vox Luminis, ensemble diretto da Lionel Meunier, è stata molto apprezzata dal pubblico del Festival Laus Polifonia di Anversa, e il concerto si è svolto nella chiesa di San Carlo Borromeo, che è stata edificata dai gesuiti nella seconda decade del 600 ed è una delle più antiche chiese barocche delle Fiandre.

Tra i 18 cantanti chiamati a raccolta da Vox Luminis per eseguire il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi durante il Festival Laus Polifonie, ci sono i nomi di 5 italiani: Anna Piroli, Raffaele Giordani, Roberto Rilievi, Massimo Lombardi e Guglielmo Buonsanti, che hanno contribuito a far brillare questo splendido polittico sonoro che culmina con il Magnificat. Il concerto è stato trasmesso in diretta da Radio Clara, abbreviazione di Classica Radio, l'emittente della radiotelevisione fiamminga del Belgio, ed è grazie alla loro gentile collaborazione che vi ho potuto presentare alcuni brevi passaggi di questo concerto che è stato programmato verso la fine del festival, quasi a riassumere il panorama sonoro dell'Europa attorno al 1600, tratteggiato attraverso una ventina di concerti che in 9 giorni hanno coinvolto complessivamente circa 250 artisti, alla presenza di un totale di oltre 10.000 spettatori. D'altronde nel Vespro monteverdiano sono presenti numerosi aspetti della cultura musicale dell'epoca, dal contrappunto rinascimentale alla monodia barocca fiorita a Firenze, uniti allo splendore della policoralità veneziana. Una magistrale sintesi che il genio monteverdiano è riuscito a trasformare in uno straordinario capolavoro. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

Alphaville. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto, questa è Alphaville, io sono Francesca Rodesino per questa puntata alla quale hanno contribuito Enrico Bianda ed Elisa Rossello. Alle 11.30 c'è sempre il nostro dossier fisso per tutta la settimana sulla letteratura post 11 settembre, oggi ce ne occupiamo seguendo le vie del fumetto. Nell'approfondimento oggi invece ci confrontiamo sul tema dell'essere maschi, cosa è rimasto e cosa è andato in frantumi del cosiddetto maschio tradizionale. Stanno infatti nascendo sempre più spazi fisici e digitali che accolgono le riflessioni di maschi sui maschi, seguendo il modello femminista dei circoli di autocoscienza. Oggi quindi cercheremo di fare il punto su questo percorso di presa di coscienza maschile. La domanda che quindi vi rivolgiamo oggi agli uomini all'ascolto è quindi: vi siete mai interrogati sul vostro essere maschi? Vi sentite comodi nella maschilità o c'è magari un'esperienza che ha detonato in voi questa domanda? Scriveteci allo 079 382 67 65. Intanto si parte dal gruppo turco Altingun con Neredesin Sen.

0: Il DEX, ufficio tramite l'Ufficio del Sostegno alla Cultura, ha aperto un bando di concorso con l'intento di sostenere la messa a disposizione di spazi per la cultura ticinese. Si torna dunque a parlare di spazi di cultura e per la cultura indipendente e siamo a quello che ci pare essere un passo abbastanza decisivo nella definizione delle disponibilità e delle progettualità legate alle sue diverse espressioni nel Canton Ticino. A 4 anni ormai dalla presa a carico da parte del DEX e da parte della direttrice Carobbio di questo problema. Ricorderete, eravamo all'indomani della chiusura dell'esperienza della Tour Vagabond a Lugano, nasceva la carta della Gerra e venivano messe in chiaro le esigenze, le richieste e le mancanze da parte di comuni e cantone per la vita e la sopravvivenza della cultura indipendente. In mezzo c'è il lungo lavoro di censimento e di mappatura degli spazi liberi e disponibili che un'ampia rete di comuni ha segnalato. Adesso dunque un passo in avanti, speriamo. Vogliamo capire meglio a che punto siamo e cosa ci dice questo bando promosso dal DEX e dall'Ufficio del Sostegno alla Cultura con Roland Ostrasse. Buongiorno e benvenuto.
1: Sì, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Lei è capo ufficio dell'Osservatorio Culturale del Canton Ticino. Allora, prima di entrare nello specifico del bando, due cose vogliamo capire e provare a mettere in prospettiva. Allora, la prima riguarda il lungo lavoro che il DEX ha preso in carico per trovare spazi per la cultura indipendente in Ticino. Ci eravamo lasciati con i risultati della mappatura in primavera. Ora, a che punto siamo? Perché vista da fuori, diciamo che l'impressione è quella di una marcia sul posto.
1: Beh sì, come dice bene, si è trattato di un percorso complesso, nel senso che non è un processo lineare, nel senso che adesso non voglio annoiarvi con i dettagli, ma è un problema sistemico, nel senso che il problema degli spazi è un problema oggettivo e riguarda molte attività che sono presenti sul territorio. Come se non bastasse, si declina anche con, come dire, livelli istituzionali diversi, spazi privati, spazi magari di enti pubblici che possono essere la Confederazione, il Cantone, il Comune. Dunque ecco che va, come dire, a configurarsi un paesaggio all'interno del quale non è sempre facile muoversi ed è proprio per quello l'Osservatorio Culturale è stato chiamato in causa per cercare di fare un'analisi interna, ma cercando di tenere aperto la prospettiva nazionale vedendo un po' quello che succede nel resto della Svizzera. Su questa base poi è stato elaborato e presentato, come diceva bene, lo studio il 27 febbraio di quest'anno e da allora ci siamo messi comunque, non è, pur non essendo facile. In realtà già il bando è un passo molto concreto, un passo diciamo bene decisivo, ma non è l'unico, ce ne sono stati altri.
0: Quindi, seconda cosa, in questo percorso Strasser, anche per motivi legati alla struttura e alle dinamiche istituzionali nella nostra regione, l'interlocutore c'è sempre parso che sia il comune. In questo senso, chi sono quindi i virtuosi e chi invece stenta a mettersi in risonanza con i bisogni della cultura indipendente?
1: Sì, esatto, giustissimo, l'abbiamo visto sia a livello nazionale ma anche internazionale, nel senso che queste sono proprio progettualità che nascono sul territorio, dunque non è una cosa che non è una buona prassi che sia lo Stato a implementare dall'alto una realtà in un comune o in una città, è buona cosa cercare di creare le condizioni ideali perché nascano e possano crescere queste iniziative sul territorio, con il bando ad esempio e con altre soluzioni a cui accennavo prima, ad esempio una molto semplice che abbiamo attivato anche questa nel corso dell'estate è la borsa degli spazi, anche perché abbiamo visto nel corso dei nostri lavori che spesso c'è proprio anche solo un problema di comunicazione, dunque lo spazio c'è ma non sappiamo che c'è, dunque ecco, cercare di migliorare la comunicazione tra chi dispone degli spazi e chi ne ha bisogno. Per rispondere poi in modo lineare alla domanda, cercando di identificare delle città o dei comuni che sono come dire, bravi e quelli meno bravi, è un po' più difficile proprio perché in realtà ci sono esperienze molto diverse e poi è proprio un settore in cui sono presenti ambiti diversi, si va dalla musica, si va a progettualità legate ad eventi, dunque io non farei proprio una classifica, quello che cercherei di fare è veramente pensare a come questo bando possa aiutare le realtà già attive e soprattutto quelle che vogliono creare qualcosa di nuovo a essere sostenibili, dunque non solo a lanciare qualcosa ma a cercare di far sì che questo possa essere un seme che poi dà dei buoni risultati sul tempo. Ecco.
0: Ma certo che vogliamo essere costruttivi, infatti non pensavo a una classifica, magari però indicare le aperture e le chiusure dove si collocano. Comunque, veniamo al bando.
1: Beh, una risposta posso comunque darla, nel senso che
0: volentieri.
1: A livello, come piace dire noi dell'osservatorio in forma aggregata, il bando abbiamo anche attivato una fase di consultazione, per quello ha preso più tempo, perché volevamo essere sicuri che andassimo a identificare un bisogno reale sull'ente locale, e dunque abbiamo comunque coinvolto anche i comuni chiedendo loro se fossero interessati e abbiamo avuto una buona rispondenza, una dozzina di comuni si erano dimostrati veramente interessati.
0: Allora, veniamo al bando da poco reso pubblico, cerchiamo di capire quindi a chi si rivolge, chi deve muoversi con questo bando tra le mani.
1: Formalmente l'attore principale sono i comuni, dunque è proproprio l'ente che, se vogliamo, rappresenta per noi il punto nodale della richiesta, dunque quei comuni che affittano già a condizione agevolata degli spazi o che si assumono parte o tutte le spese locative. Questo è il punto centrale. Questo dovrebbe permetterci di far nascere queste iniziative sul territorio e stimolare delle collaborazioni che magari già esistono o che sono da costruire tra operatrici e operatori del comune e il comune stesso.
0: Ma quali opportunità quindi si stanno davvero aprendo? Quale ruolo ha in questo progetto quindi il cantone e cosa potrà fare?
1: Beh, il cantone in questo caso, in questo aspetto ha chiaramente un ruolo sussidiario, è l'aspetto legale che ci impone questo ruolo sussidiario, ma l'osservatorio in tal senso ha cercato anche di essere una sorta di canale all'interno del quale vi fosse non solo l'aspetto formale ma anche l'aspetto relazionale, nel senso che lo abbiamo visto nel corso dei lavori, è stato un processo interessante perché abbiamo riunito allo stesso tavolo gli enti cantonali, le autorità locali e le associazioni di categoria e le operatrici e gli operatori che sono attivi sul territorio. Penso in particolare all'associazione Idra che, come accennava prima, ha giocato un ruolo fondamentale, no? nella elaborazione anche della carta della Gerra. Sono tante belle idee che è bello che si incrocino, perché non sempre è facile che poi si incontrino e trovino una soluzione che vada incontro alle diverse esigenze. Questo è sicuramente un ruolo che il cantone ha assunto e mi sembra che stia dando dei risultati più che soddisfacenti.
0: Ma in questo contesto, quindi, diciamo, i veri destinatari del progetto, Associazione Idra, che raccoglie tutte le istanze delle operatrici, degli operatori attivi nella cultura indipendente in Ticino, ecco, qual è il loro ruolo? Come verranno coinvolti? In che modo potranno di nuovo, appunto, far sentire la loro voce?
1: Ma il dialogo con noi è sempre aperto, anche tramite il bando evidentemente le progettualità sul posto, sul luogo hanno l'occasione di stringere delle nuove sinergie o consolidare delle sinergie esistenti con i comuni, dunque è un ruolo veramente fondamentale, anche grazie a questo aiuto che arriva dal cantone, nel senso che evidentemente magari sono comuni o città che non riescono, non possono, non vogliono assumersi l'integralità dei costi locative, ecco che qua subentra un beneficio, no? oggettivo, e che va a sostenere indirettamente anche la progettualità di operatrici e operatori culturali.
0: Il bando di concorso per sostenere la messa a disposizione di spazi per la cultura indipendente ticinese è aperto, tutti lo possono trovare sul sito del DEX, la scadenza è il 1° dicembre, quindi speriamo davvero che questo sia il punto di svolta su una questione annosa che ha bisogno di soluzioni concrete. Grazie Roland Ostrasse, capo ufficio dell'Osservatorio Culturale del Canton Ticino. Alla prossima.
1: Grazie. Buona giornata.

0: reverse work earlier.
1: Ha! Well, I like to keep you guessing. À la prochaine.
0: À la prochaine. That's the next time.
1: Oui, c'était très sympa, mais au revoir.
0: It was nice, but goodbye. That's a little social schizophrenia right there.
1: You know.
0: I guess any way you slice it.
2: I won't dance.
3: I Won't Dance di Robbie McKell con Kurt Elling. Questo era un brano registrato nel 2023. Intanto sono le 11:20, sempre Francesca Rodesino al microfono. Intanto vi do anche il nostro numero al quale potete scriverci per commentare con noi la puntata: 079 382 60.

0: Abbiamo sentito Un coup de crasse del 2007 di Humbert Humbert. Siamo al quarto capitolo del nostro dossier della settimana dedicato alla letteratura post 11 settembre, data in cui domani ricorreranno i 25 anni 11 settembre 2001. 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, da una scossa profonda nella società statunitense da cui avrebbe preso le mosse l'approccio anche alla politica estera di George Bush, della strategia della guerra preventiva. Oggi noi insomma facciamo un salto nel mondo del fumetto, perché la nostra guida per la riflessione sarà L'ombra delle torri del fumettista statunitense Art Spiegelman, realizzato tra il 2002 e il 2004. Ne parliamo con Vincenzo Filosa, benvenuto alla Rete 2.
1: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Lei insegna in NABA a Milano, è fumettista, traduttore, curatore, tra i più autorevoli divulgatori del fumetto alternativo giapponese in Italia. Ha pubblicato Viaggio a Kyoto, Figlio unico e Cosma e Mito con Nicola Azzurro. E il suo Il Saraceno usciva invece nel 2023. Filosa, diciamo subito che In the Shadow of No Towers, L'ombra delle torri, è l'unica opera non narrativa, diciamo in senso stretto, scelta per questa settimana dedicata alla letteratura post 11 settembre. Che cosa accade, secondo lei, quando l'esperienza dell'11 settembre viene affidata non al racconto strettamente letterario, ma alla forma grafica del fumetto?
1: Quest'opera, che adesso è fruibile esclusivamente in un volume da 46 pagine, era originariamente pensato per una serializzazione su quotidiani di grande formato. Infatti è stato pubblicato inizialmente solo dal quotidiano tedesco Die Zeit. Gli editori americani non volevano toccare assolutamente il lavoro di Spiegelman per via delle possibili ripercussioni politiche, considerato il clima di quegli anni. E quando un trauma di questo genere viene affidato al fumetto, succede semplicemente che le stesse basi del suo linguaggio vengono più o meno divelte, vengono meno, come in realtà è abbastanza forse facile pensare. Il fumetto fondamentalmente è un linguaggio che attraverso una sequenza di immagini si ripropone di riprodurre il tempo in maniera più o meno logica. Quello di Spiegelman però è un racconto che parla essenzialmente di trauma, e per raccontare il trauma nel fumetto non c'è modo migliore che scomporre appunto questa ricostruzione del tempo e riproporla in una forma grafica che sia il più possibile caotica e non lineare. Spiegelman ci riesce perfettamente grazie a un utilizzo di una gabbia non convenzionale, all'utilizzo di molteplici stili grafici e visivi, e anche all'utilizzo di molteplici linguaggi, perché superiamo il fumetto, arriviamo nell'illustrazione e poi anche nell'ultima versione del libro, in una lunghissima digressione su quella che è la storia del fumetto americano e delle strips, nello specifico rispetto alla storia e alla politica degli ultimi 100 anni in America, ecco.
0: Basi e gabbie del fumetto divelte, infatti Spiegelman costruisce il libro come una sorta di spazio mentale frantumato. Ci sono tavole, citazioni, vignette, memorie personali e materiali anche della tradizione del fumetto che convivono dentro questa forma che, come già ci diceva, sembra quasi mettere in scena quel senso di trauma e di disorientamento. Questo approccio in cosa è funzionale per Spiegelman?
1: È funzionale per il fumetto è anche un prodotto che si pensa, si ragiona e si costruisce in base ai formati. Grazie alla scelta del formato della grande pagina del quotidiano, Spiegelman riesce a creare una serie di intrecci, pasticci, se vogliamo, in cui effettivamente vengono riproposte in maniera molto, molto caotica, ma vibranti, urgenti e vive quelle che sono state le sue stesse emozioni di fronte alla tragedia dell'11 settembre, e poi anche lo sdegno, il disprezzo per la reazione politica da parte dei partiti americani, repubblicano e democratico, sdegno... di fronte al post 11 settembre, ecco.
0: Sì, proprio su questo sdegno nei confronti della politica, questo infatti è anche un fumetto critico sull'uso che il governo di Bush ha fatto di quella tragedia. In che modo avviene allora tutto ciò? Attraverso quali temi e stratagemmi Spiegelman racconta e mostra questa manomissione del senso della tragedia?
1: E fondamentalmente il racconto si dipana in tre precisi momenti spazio-temporali. Il primo naturalmente è quello del racconto in prima persona del crollo delle torri. Spiegelman vive nel quartiere di Soho, sua figlia ha appena iniziato in quei giorni il liceo in una scuola che ha tre isolati dalle torri gemelle, e quando assiste al crollo della prima torre, all'abbattimento della prima torre da parte dell'aereo, si fionda insieme a sua moglie a scuola della figlia per andare a soccorrere, andare ad assicurarsi che non sia successo nulla di grave. Questa è la prima parte, è un primo piano spazio-temporale. Il secondo invece è il presente, ma con presente intendiamo, naturalmente ci riferiamo al momento esatto preciso in cui Spiegelman riflette e scrive le singole pagine del fumetto, perché ricordiamo è una pubblicazione seriale, viene serializzata nell'arco di 2 anni, e quindi pian piano cambiano gli eventi storici, cambiano le riflessioni, cambiano i riferimenti, tanti altri input si affastellano e si accavallano non solo dal presente ma anche dal passato di Spiegelman, e questo va a creare una narrazione che è sempre in movimento, sempre molto viva e fluida. E infine c'è il passato viene rappresentato fondamentalmente anche graficamente. Questa è un po' una regola, è una delle regole più riconoscibili, viene quasi sempre affidato alla gabbia rigorosa delle strips americane e occidentali in generale, che però in questo caso vengono poi percepite e ricontestualizzate all'interno di una griglia grafica che raccoglie tantissimi altri stimoli visivi. C'è la grafica, c'è la pittura, c'è la colorazione digitale, c'è il classico disegno tratto in bianco e nero dei comics americani occidentali. Insomma, tantissimi spunti, tantissime gabbie, tantissime prospettive che rendono questo lavoro effettivamente un fumetto tridimensionale. È difficile da descrivere in altri modi, almeno a mio avviso.
0: A differenza di molti degli scrittori che incontriamo in questa settimana, Waldman, Safran Foer, Spiegelman parte da un'esperienza molto personale. Lei prima lo diceva, le torri che cadono sono anche quelle che vede dalla finestra di casa sua. Eppure il libro si allarga rapidamente dalla memoria personale alla storia, alla politica, alla propaganda anche. Come riesce a evitare che il trauma privato diventi o rimanga soltanto testimonianza?
1: Ma il lavoro di Spiegelman è talmente complesso. Spiegelman comunque è un uomo che ha saputo fare sempre del personale e della testimonianza qualcosa di ampiamente universale, finemente, squisitamente universale. Ricordiamo che prima dell'Ombra delle Torri Spiegelman aveva prodotto uno dei capolavori della nona arte, che è Maus. Un'opera in cui, partendo dalla testimonianza di suo padre, è riuscito a raccontare in una maniera molto semplice, immediata, ma anche viscerale, fortissima, l'esperienza degli ebrei nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Per lui, insomma, diciamo che il compito non è poi così difficile, ma la sua testimonianza, il suo vissuto, come sempre, viene raccontato attraverso fondamentalmente quelli che sono i suoi riferimenti culturali più vicini, quindi quelli come abbiamo già detto, delle strips americane, con cui effettivamente allarga il discorso non solo a un più ampio arco temporale e spaziale, ma anche diciamo temporale, ecco, perché nelle strisce, nel linguaggio arcaico dei Katzenjammer Kids, BB e Bobo in Italia li conosciamo, e delle altre strisce americane che lui riproduce e rivive, ci sono effettivamente i richiami e gli echi di quelle che sono le dinamiche politiche e storiche del suo paese, forse soprattutto anche del nostro Occidente tutto, ecco.
0: Ma secondo lei, Filosa, cosa ci dice allora questo approccio, diciamo, ambivalente al presente e alla memoria per la, diciamo, il fumetto di Spiegelman?
1: Come sempre, la storia del fumetto, come la letteratura, è il fondamento su cui poggiamo, creiamo le nostre riflessioni, il modo di vedere il nostro futuro, diciamo. Spiegelman, questo non è Spiegelman rispetto a questo non offre diciamo nulla di completamente originale, mentre quello che effettivamente ci resta è la capacità e i nuovi strumenti per raccontare il dipanarsi di un trauma nella psiche umana contemporanea, ecco, una serie di una moltitudine di linguaggi compressi in un formato sì che può sembrare apparire di notevoli dimensioni, ma poi effettivamente molto stretto per quello che sono le variegate emozioni, sentimenti e riflessioni di Spiegelman.
0: Un grandissimo concentrato, questa tridimensionalità. Grazie Vincenzo Filosa per questo sguardo. Grazie. Sul modo in cui Spiegelman ha raccontato l'11 settembre con il suo fumetto L'ombra delle torri. A una prossima.
1: Grazie a tutti, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Rete 2.

0: Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não.
1: Joazinho Boy Pinta, questo è il titolo del brano che abbiamo appena sentito, del 2005 di Joyce con Dori Caymmi, e siamo al tema del giorno. In un'edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che vede in concorso un solo film realizzato da una regista donna, trova spazio nella sezione Giornate degli Autori il primo documentario di Francesca Archibugi, si intitola Carla Lonzi, Dentro e Fuori dal Mondo, che racconta una delle più importanti femministe italiane. Moira Bubola, nostra inviata al Lido di Venezia, ha incontrato Francesca Archibugi.
2: Un ritratto autentico, ricostruito attraverso interviste, immagini d'epoca, documenti di archivi privati, letture tratte dai libri e dai diari. Carla Lonzi emerge in tutta la sua statura di donna e pensatrice.
3: Questa è stata la cosa in realtà più difficile, cercare di raccontare una storia con tanti elementi differenti. Poi pensi che io comunque me le scrivo le cose, quindi naturale mi sarebbe venuto scrivere un film, delle storie, delle scene, prendere un'attrice per fare Carla, quello sarebbe stato il mio, come dire, mondo espressivo. E invece ho voluto fare una cosa diversa, prima perché anche dopo tanti decenni di lavoro è sempre bene fare qualcosa che non sai fare, proprio fa bene alle sinapsi cerebrali. E quindi, proprio come lei diceva, ho dovuto mettere insieme degli elementi apparentemente molto lontani per raccontare questa storia. Quindi, ecco, diciamo che quello che ho cercato di fare è di raccontare un po' la persona, piuttosto che la femminista radicale, perché vicino al sostantivo femminista c'è sempre l'aggettivo arrabbiata. Carla è stata in lotta col maschile, diciamo che Carla soprattutto si è interrogata su che cos'era il maschile e che cos'era il femminile. Lei si è molto sentita ostracizzata come tipo di carattere, come presenza femminile nel mondo maschile, ma questo per esempio non l'ha mai fatta diventare una persona rabbiosa. È sempre stata una donna molto soave, molto calma, e in cui la sua potenza di riflessione, perché attraverso veramente cercare di capire come stavano le cose per davvero, l'ha spinta non alla rivendicazione, ma, come dire, lei non dà soluzioni, dice le cose stanno così, come trovare un modo, e lei, diciamo, lo vedeva anche nella riflessione fra donne, cioè nel separatismo. Ma questo separatismo, diciamo, concettuale, non è mai stato un separatismo esistenziale. Lei ha avuto un rapporto molto profondo, per esempio, con il suo compagno, lo scultore Pietro Consagra, e aveva un rapporto molto profondo con suo figlio, che era comunque, lei è morta molto giovane, quindi era un ragazzo, prima un bambino, poi un ragazzino, poi appena ragazzo, aveva 20 anni quando lei è morta.
2: Ha sempre cercato di capire perché, come aveva iniziato da giovane a capire il perché dell'arte, perché c'è tutta una prima parte del suo documentario dedicato a Carla Lonzi, dove noi vediamo questa giovane donna assieme alla Volpi, grande amica, che si interroga, che vanno a vedere mostre, prende parola e diventa una critica molto diversa dai critici a cui erano abituati a quei tempi gli artisti. Carla Lonzi ha precorso i tempi.
3: Sì, è stata una critica di arte contemporanea molto importante, proprio perché ha sviluppato un nuovo modo di fare la critica, di rapporti così intensi e personali, per cui il critico e l'artista dialogavano nel profondo. C'è sempre un gran bisogno di critica quando è critica alta, quando non è una critica, diciamo, no, che in qualche modo gode del potere che ha, perché la cosa terrificante è questo, quando il critico senti che la sua felicità è nell'esercitare un potere. Tant'è che lei ha smesso di fare la critica d'arte proprio quando si è resa conto, soprattutto nell'arte contemporanea, che una recensione critica su un giornale importante, per esempio, accende il mercato, quindi diventa strettamente soldi, e ha sentito molto, molto, si è sentita molto soffocata da questo meccanismo.
2: soffocata, ha rimesso di nuovo in discussione tutto e lì nasce l'esperienza di rivolta femminile. Siamo nel 68, Carla Lonzi assieme al gruppo, al piccolo gruppo di donne che faranno parte di questa esperienza che poi sfocerà in una rivista che verrà autopubblicata, portano avanti, questo gruppo di donne porta avanti una riflessione altra e diversa. È come se Carla Lonzi avesse delle antenne che prevedeva già quello che poteva succedere dopo.
3: Ma non so questo, forse io quello che sento è che lei guardava le cose con una profondissima autenticità, era già tutto lì, non c'era futuro da interrogare, c'era il presente da interrogare. Quindi diciamo che molto spesso, soprattutto sulle lotte femministe, su il pensiero femminista, cioè anche su quello c'è un luogo comune terribile che Carla ha cercato di in qualche modo infrangere. Il bisogno di riflessione, di capire chi siamo veramente, non c'entra niente con le rivendicazioni di spazi, ecco. Sono due cose che vanno disgiunte. Perché ogni volta che si prende la parola sembra sempre che uno voglia di più, ma più che di che? Di più potere? No, più spazio, apparire di più, ma non è questo. Cercare invece di capire qual è la vera natura anche delle artiste di muoversi nel mondo, in che modo muoversi nel mondo. Ovviamente sono tutte domande che uno si pone e alle quali ci possono essere risposte molto diverse. Infatti il femminismo sono i femminismi. Però ho la sensazione adesso, come allora, che si continua a rispondere sempre con una specie di morale corrente. La femminista è quella cosa lì e non si riesce proprio a immaginare che possa essere semplicemente una persona di pensiero. E non sempre anche di lotta.
4: Una persona di pensiero che, grazie ai suoi scritti ripubblicati qualche anno fa, interroga ancora donne e uomini. Una figura che merita attenzione e studio e che Francesca Archibugi ha ritratto grazie ad un mosaico di voci.
3: Gabriella Di Miglia, che è l'ultima moglie di Pietro dopo che Carla era morta, eccetera, è stata di una generosità incredibile. Al contrario, mi ha aperto gli archivi, tutti gli archivi, perché dentro l'archivio di Pietro Consagra ci sono conservate tantissime cose di Carla, le lettere e molte fotografie. Tutto quello che Pietro aveva di Carla ce l'ho a lei, l'ha custodito benissimo e me l'ha dato con una grandissima generosità. E poi tutte le persone che l'hanno conosciuta, alla mia domanda, io vorrei fare un film su Carla, hai voglia di parlarmene? È stato sì, certo, meno male, era ora che lo facessi. Quindi è stato anche questo, è stato molto bello. E anche con Battista, il Tita, il figlio, è stato semplice, nel senso che lui mi ha molto sostenuta quando avevo delle crisi. Dicevo, ma io non sono una documentarista, io non lo so fare, è un disastro, non sta in piedi, non si capisce niente. E molto spesso, per esempio, la sua intervista l'ho fatta in tempi diversi, perché dicevo, senti, mi manca questa cosa, com'è che siete andati in America, no? E lui diceva, va bene, allora te la dico. Allora Pietro aveva avuto un incarico e mi ha fatto da collante narrativo e veramente gli sono molto grata, ma soprattutto per questo senso che ha cercato di sostenermi nei momenti che dicevo, ma io non sono in grado, io non sono capace.
2: E appunto le persone che ha incontrato, alle quali chiedeva ti andrebbe di parlare di Carla, hanno detto sì, era ora, ecco, era ora. C'è un bisogno di tornare a certe figure che sono state fondamentali, come quella di Carla Lonzi, non solo per il pensiero femminista ma per la storia dell'arte. Qui in mostra abbiamo visto Anatomia di un ritratto, che ci ha parlato di Fernanda Witkens, altra grande donna. Quanto spazio, quanto lavoro c'è da fare, soprattutto quanto lavoro c'è da fare, Francesca Archibugi, per riportare alla luce esistenze tanto importanti e tanto dimenticate nella cultura italiana.
3: Questo proprio è un classico del femminismo migliore, quello di andare a riscoprire, spolverare e dire, guardate che nel Settecento c'era lei, nel 600 c'era lei, nell'800 c'erano lei e lei. Cioè, come dire, la storia del pensiero e della creazione delle donne è molto spesso è stata, ma non dimenticata, è stata proprio accantonata. Cioè, a parità fra un regista uomo e una regista donna, è chiaro che il mondo t'accorcia la statura. È stato sempre così. Cioè, alle donne viene accorciata la statura. Se tu pensi, per esempio, quante poche artiste sono considerate, no? Cioè, veramente delle maestre. Agnès Varda, per esempio, è stata anni senza fare un film. Questo uno se lo dimentica, adesso gli hanno dato l'Oscar alla carriera, Cannes gli ha dedicato, diciamo, una dei poster, ma lei è stata 5 anni senza riuscire a fare un film e poi dopo ha fatto solo dei piccoli documentari perché non riusciva a trovare i finanziamenti. Ha dovuto arrivare ad avere 90 anni e i capelli bicolore e diventare in qualche modo un personaggio leggendario. Prima era una bravissima regista, hai bisogno di diventare un personaggio leggendario per essere riconosciuta. È una cosa tristissima questa.
1: Abbiamo sentito l'intervista di Moira Bubola a Francesca Archibugi, regista di Carla Lonzi, Dentro e Fuori dal Mondo, in concorso a Venezia.

0: Siamo al momento dell'approfondimento. Buongiorno Elisa Rossello.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Autocoscienza maschile. Se fino a qualche tempo fa questa espressione era pressoché sconosciuta perché declinata solo nella versione che coinvolgeva le donne, oggi sta iniziando a diffondersi non solo nel vocabolario ma anche nella pratica. Sempre più progetti propongono agli uomini di parlare di sé. Qui in Ticino abbiamo per esempio il gruppo Ma quali maschi, che propone incontri tra uomini. In Italia c'è anche da molti anni una realtà simile che si chiama il Cerchio degli Uomini, ma anche nello spazio virtuale troviamo realtà simili. Per esempio, il Post ha lanciato a fine luglio un podcast intitolato Maschio, in cui lo scrittore Francesco Pacifico parla con altri uomini delle cose che di solito non si discutono tra maschi: cura, andrologo, padri, sex toy. Ma ricordiamo anche il podcast di Irene Facheris, lanciato già qualche anno fa, intitolato Tutti gli uomini, voci maschili si raccontano per cambiare.
1: Sì, e chi ha qualche base di femminismo si chiederà subito cosa c'è di speciale. La nostra società è piena di uomini che parlano di altri uomini, di solito etero, bianchi, cis. Ma dipende come lo fanno. La novità è che si incoraggiano gli uomini a parlare delle proprie esperienze, relazioni ed emozioni legate all'identità e al ruolo di maschio. E gli altri uomini ascoltano senza giudicare, e spesso riconoscendosi in esperienze simili, scoprendo modi di sentire simili o magari opposti, magari stesse paure, stesse necessità o nuove attitudini a un certo tema. E quindi vogliamo capire meglio come funziona questa autocoscienza maschile e le persone che la praticano. Per farlo abbiamo convocato una specie di piccolo cerchio di uomini qui su Rete 2, composto da 3 partecipanti, e il primo di questi è Gianluca Didino. Benvenuto!
2: Buongiorno, grazie.
1: Lei è scrittore, saggista e traduttore. Alla questione maschile ha dedicato diversi articoli comparsi su L'Indiscreto. Menzioniamo la sua ultima pubblicazione, La figura umana, Friedrich, il contagio romantico e l'apocalisse, edita da Athlon. E diamo il benvenuto anche a Manolo Farci. Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Lei insegna studi culturali e di genere all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Si concentra su disagio maschile, costruzione dell'identità nei media digitali, su cui ha scritto diversi saggi. Ricordiamo Quel che resta degli uomini sulla mascolinità, uscito per Nottetempo.
0: E infine benvenuto anche a Francesco Pacifico. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Scrittore, saggista, traduttore, fondatore ed editor della rivista Il Tascabile e, lo abbiamo menzionato prima, creatore del podcast Maschi per il Post. Manolo Farci, allora, mitologia e stereotipi ci formano e ci influenzano. I maschi tradizionalmente dovrebbero essere fratelli violenti e colleghi competitivi, e i rapporti a due dovrebbero essere gerarchici oppure scherzosi. Ma dentro a questa maschilità o mascolinità tradizionale, come si sente chi è stato socializzato come uomo? Quanto si è comodi e quanto si è scomodi?
3: Allora, questa è chiaramente una domanda molto interessante, perché noi, come dicevate voi all'inizio, sappiamo che per secoli la mascolinità è stata al centro della nostra vita sociale, ma mai come identità di genere, e oggi abbiamo dei cambiamenti. Il punto è che quando noi abbiamo a che fare con, soprattutto con i ragazzi, perché io parlo molto con i ragazzi sia all'università che a scuola, è molto difficile che loro comprendano la scomodità della posizione maschile, perché storicamente la mascolinità è stata sempre associata ad una posizione di privilegio in qualche maniera, quindi chi occupa una posizione privilegiata fa molta più fatica a capire le proprie vulnerabilità. Però secondo me questo è il punto da cui partire, perché mi sentite?
0: Certo.
3: Sì, scusate, dicevo, è proprio questo il punto da cui partire, perché l'unico modo per coinvolgere, dal mio punto di vista, i ragazzi in un discorso di messa in discussione della mascolinità, poi anche sulla parola messa in discussione si dovrebbe tornare, è partire dalle loro stesse vulnerabilità, cioè dal fargli capire la scomodità di questa posizione del maschile rispetto soprattutto poi al rapporto con gli altri uomini.
1: Quindi il privilegio che rende faticoso, difficile capire le proprie vulnerabilità. Gianluca Didino, passiamo allora al tema dell'autocoscienza. Anche basandosi sulle sue esperienze in cerchi di uomini, come definirebbe l'autocoscienza?
2: Ma allora io ho fatto parte di diversi gruppi qua in Inghilterra nel corso degli anni. Penso che quello che diceva Manolo Farci sia un po' la chiave su questo discorso, nel senso che lo scopo di un gruppo di autocoscienza maschile è proprio l'esperienza, cioè fare esperienza di questi discorsi qua a livello emotivo e corporale, in qualche modo anche, no? Cioè bisogna essere presenti fisicamente, emotivamente, aprirsi sulle proprie emozioni, diciamo. E questo per me è stata, diciamo, l'aspetto più importante e trasformativo quando ho cominciato a fare questo tipo di lavoro una decina d'anni fa, perché all'epoca mi sono reso conto, ho cominciato a farlo perché mi sono reso conto che c'erano degli aspetti della mia maschilità che io non riuscivo in qualche modo ad accettare o con cui non riuscivo a entrare in contatto come avrei voluto. E come diceva Manolo Facci, è una cosa che di solito come uomo tu su cui non rifletti, ecco, diciamo, non rifletti. Questo per me è stato, diciamo, l'evoluzione di un percorso di psicoterapia anche. Però appunto questi discorsi qui sono discorsi che si possono fare molto facilmente a livello teorico, 10 anni fa un pochino meno, adesso a livello teorico c'è anche tanto materiale, ci sono tanti discorsi che capitano, no, nel mondo intorno a noi. Ma io penso un po' che a livello teorico, se non viene poi portato nella pratica con un contatto, diciamo, veramente emotivo e corporale su questi temi, rischi di essere un pochino sterile in qualche modo. Quindi io ho trovato che questo sia un lavoro molto, molto utile da fare.
0: Fare esperienza dell'essere maschio a livello emotivo e corporale. Intanto Pacifico, le chiedo se vuole aggiungere qualcosa alle parole di Farci di Dino, magari ragionando proprio anche sul suo podcast Maschi, nel quale dichiara l'intenzione di parlare con gli uomini di temi che di solito si discute con le donne. Perché ha sentito questa necessità?
5: Ah, intanto per salutarvi Gianluca e Manolo, sottoscrivo tutto quello che hanno detto e vorrei dire che non ho avuto questa necessità, mi è stato imposto dalle donne che venivano alle presentazioni di un libro che ho scritto sulla mia vita con mia moglie femminista, e cosa implicava, il libro infatti si chiama La voce del padrone, perché questo è un po' quello che implica nella mia esperienza di vivere come femminista, cioè riconoscere una propria identità molto profonda di padrone. E quindi però quando andavo a queste cose io mi sentivo di aver fatto questo titanico sforzo di parlare onestamente della mia vita con una donna che insomma mi ha sempre levato abbastanza la terra sotto i piedi, e mi hanno detto sì, va bene, però è facile parlare con noi, devi parlare con gli uomini. Io ho delle reazioni così violente, no, non violente insomma con loro, però proprio mi chiudevo. Una volta ho detto non voglio parlare con mio padre. Quindi queste presentazioni mi hanno fatto vedere che c'era questa richiesta collettiva e che io non la sentivo né la capivo, ok? E quindi l'ho fatta proprio andando come il pinguino di Werner Herzog, andando proprio verso la direzione dove non dovevo andare, dove sentivo che sarei morto. E sono d'accordo con Gianluca, perché è una cosa completamente... un'esperienza completamente fisica. Faccio l'esempio più pratico: adesso io sto per strada fuori da casa mia, a 100 metri da qui c'è un bar il cui proprietario io ho intervistato, è uno dei 23 uomini che ho intervistato, e sono successe cose insomma abbastanza strane, intime nell'intervista, e io non vado al suo bar da quando uscirà il podcast, perché mi vergogno tantissimo di vederlo dopo che ho riascoltato la sua intervista. Ogni intervista è durata più o meno un'oretta, la sua è stata lunghissima, io li ho riascoltati tutti tantissimo perché ho fatto io il montaggio delle voci, e non riesco ad andare al bar, quindi è proprio una cosa fisica, cioè io mentre torno a casa dal lavoro, dal mio studio, passo lì davanti a piedi, cambio, se è un quartiere piccolissimo, cambio strada e non riesco ad andare lì, e un po' lo tutelo dal fatto che io l'ho visto come se fossi il suo andrologo e gli avessi esaminato la prostata, no? Poi tipo mi nascondo, è uno dei temi del podcast, mi nascondo quasi, no? Gli uomini spesso pensano di non fare delle cose per pudore verso gli altri uomini, e in realtà mi vergogno, quindi è un'esperienza proprio fisica, cioè ogni volta vorrei andare lì, mi bevo un bicchiere, ci chiacchiero e non lo faccio mai. Questa è l'esperienza per me.
0: Ma allora come stanno reagendo le donne al suo podcast, che immagino siano anche le ascoltatrici, anche diciamo una parte delle persone all'ascolto?
5: Allora, mentre il libro l'hanno letto solo donne, nel senso che se valuto i miei colleghi e le mie colleghe mi hanno scritto solo donne, e i migliori amici uomini non l'hanno letto perché era troppo intimo su questioni belle e brutte di dolore, eccetera, della vita con mia moglie. Invece il podcast mi stanno scrivendo pazzi e pazze di ogni genere, diciamo così, nel senso che sono reazioni molto forti, però non mi aspettavo tutte le reazioni che ho avuto dagli uomini, anche positive. E un'altra cosa molto interessante è successa è questa: siccome bene o male, caracollando, comunque lì in quelle conversazioni sono uscite fuori delle cose, ci sono molte donne sconosciute che mi scrivono che anche loro provano quelle cose, e ho pensato che proprio un risultato molto tenero, no? Che una volta che uno in qualche modo trova il modo di parlare, poi si trovano delle affinità, perché sicuramente negli ultimi 10 anni non ho mai sentito parlare di nessuna qualsivoglia affinità tra, diciamo, uomini e donne, lo dico brevemente, ma e invece appunto donne che insistono, guarda, questa cosa l'ho provata anch'io, per esempio un sacco di cose che escono fuori sui disagi sociali, mi scrivono, guarda, non li provate solo voi in questo modo, le gerarchie non le subite solo voi, eccetera, eccetera. Non era assolutamente mio obiettivo arrivare a questa forma di ecumenismo, io avevo solo l'obiettivo di obbedire all'ordine che mi era stato dato, però è stato molto interessante sentire queste persone, queste donne che chiamano per dire che si medesimavano.
1: Quello che ha detto prima riguardo a questa contraddizione interna al parlare tra uomini per esporre delle vulnerabilità e allo stesso tempo vergognarsi di farlo, ci riporta un po' appunto una contraddizione che avevamo già un po' individuato, ma non lo farci. In particolare, di solito i gruppi omogenei di genere vengono usati proprio per, diciamo, inculcare questi stereotipi di genere e la differenza tra i generi. Pensiamo per esempio a quello che discuteva Simone de Beauvoir, appunto, sull'educazione delle bambine fatto in un ambiente solo femminile per distanziarsi dagli uomini. E allora com'è possibile che invece in questi, o nel podcast di Pacifico, oppure anche in questi cerchi di uomini, parlando tra all'interno dello stesso genere, il genere venga decostruito?
3: Allora, anzitutto mi viene da dire che c'è qui una questione che da affrontare. Noi viviamo in una società ancora caratterizzata da quella che si chiama gender segregation, cioè sostanzialmente i maschi stanno da una parte e le femmine stanno da un'altra. Io nel libro parto da me contro te, che non so se lo conoscete, è quella trasmissione che sta su YouTube di questi due content creator, una delle più diffuse, no? Dove sostanzialmente è per bambini molto piccoli e il messaggio che passa, quindi fin dall'infanzia, è gli uomini stanno da una parte e le donne stanno da un'altra. Quindi di solito, no, una cosa che si dice spesso è che gli uomini da soli sono pericolosi, ma non perché, in quanto no, la mascolinità diciamo, acquisisce un carattere problematico nel momento in cui gli uomini sono in gruppo, perché la mascolinità è una dimensione relazionale che va dimostrata, no? Ci sono tantissimi studi che lo dicono. Quindi com'è possibile che invece degli uomini che si trovino da soli possano sviluppare nuove forme di relazione tra di loro? Beh, questo in realtà è un punto molto interessante perché non, ci sono comunque anche delle critiche rispetto a questo tipo di approccio. Ad esempio, c'è chi sostiene che nelle scuole creare dei gruppi dove i ragazzi parlino tra di loro sia sbagliato, perché già viviamo appunto in un contesto in cui i maschi stanno da parte e le femmine stanno dall'altra, quindi noi riproponiamo ancora quella dinamica. Sostanzialmente ricreiamo una differenza di genere, come diciamo, una segregazione di genere che invece non ci dovrebbe essere. Questo in parte è vero, però allo stesso tempo è anche vero che noi abbiamo bisogno di creare degli spazi e dei luoghi in cui gli uomini possano scoprire nuove forme di alfabetizzazione emotiva, ma soprattutto di relazione tra di loro. Io insisto molto su questo aspetto, cioè che è quello dell'amicizia. Ci sono anche qui tanti libri e tanti studi, perché uno dei grandi problemi, secondo me, degli uomini è la difficoltà a costruire relazioni amicali che non siano le cosiddette relazioni spalla a spalla. Cioè non è che gli uomini non hanno amici. Io quando dico questa cosa di solito mi viene sempre risposta: no, ma io ho un sacco di amici, ma anche gli stessi adolescenti. Il punto non è avere tanti amici, ma il punto è che tipo di relazione si costruisce con questi amici. Quindi quando io sostengo che invece la relazionalità amicale tra uomini e anche il trovare negli altri uomini delle forme di sostegno emotivo, affettivo, io l'ho sempre trovata e cercata nelle donne. E, però mi accorgo che questo è un problema, perché gettano il carico della cura emotiva ancora una volta sul femminile, e invece noi uomini dovremmo in qualche maniera prenderci cura emotivamente l'uno dell'altro e quindi sviluppare nuove forme di relazione amicale. E questo non è soltanto un discorso per far star meglio i maschi, ci tengo a precisare questa cosa, ma è una dimensione politica, perché una nuova politica delle relazioni, degli amicizia maschile è un modo anche proprio per costruire una società in cui ancora una volta il discorso della cura, in questo caso della cura affettiva, non sia relegato alle donne. E chiudo con questa cosa qui, è uscita una ricerca in cui si chiedeva ai ragazzi e alle ragazze che cosa secondo loro si aspettassero da un incontro con un ragazzo. E i ragazzi rispondevano dicendo: "Bah, secondo me le ragazze vogliono il maschio alfa, coi soldi, muscoloso, eccetera, eccetera." Insomma, i classici stereotipi della virilità. Quando invece chiedevano alle ragazze che cosa cercavano davvero in un ragazzo, la risposta era una persona che abbia una certa maturità emotiva. Oggi noi abbiamo un problema enorme, e lo diceva bene prima anche Francesco, cioè di maschi e femmine che non si incontrano più. E una giornalista diceva: io ho intervistato tante ragazze che mi dicono: ma perché continuare a uscire, no, con l'ennesimo ragazzo da cui devo fare da manager sentimentale non pagata? Me ne sto a casa con i miei gatti, esco con le mie amiche e sono più felice. È una battuta, però in realtà rileva una fotografia sociale molto molto veritiera, e quindi questo è un problema. Quindi secondo me la questione dell'amicizia tra uomini, non nel senso omosociale, non nel senso cameratesco, chiaramente, è uno dei punti fondamentali.
0: Partire dal dialogo tra generi e dall'amicizia profonda come forma politica aperta anche all'intimità e alla vulnerabilità tra maschi. Di Dino, quale invece potrebbe essere per lei il futuro progressista per chi è socializzato come maschio? Da dove partire?
6: Il discorso dell'amicizia è veramente fondamentale, nel senso che quando questi circoli di uomini funzionano perché creano un contesto all'interno dei quali gli uomini possono parlare in maniera emotiva e mettersi, diciamo, in discussione, perché si sentono in uno spazio in qualche modo protetto insieme ad altri uomini che in qualche maniera riconoscono e rispondono in maniera non giudicante alle loro fragilità, ma questo vuole anche dire magari agli aspetti che di se stessi non accettano perché sono magari un po', diciamo, controversi in un certo senso. Quindi questo aspetto dell'amicizia io penso davvero che sia molto molto importante, anche perché la maniera in cui io intendo il lavoro sulla maschilità è letteralmente un lavoro, cioè una pratica. Non è una cosa che si può fare leggendo i libri, non è una cosa che si può fare anche semplicemente partecipando ai circoli di uomini, ma deve essere fatta nella vita di tutti i giorni, no? Cioè deve essere, vuol dire parlare con i propri amici, con i propri colleghi ad un livello diverso rispetto all'andare a vedere la partita insieme, che va benissimo, una cosa ottima che piace fare anche a me, ma bisogna fare un passo in più rispetto a quell'aspetto lì. Quello che io vedo sinceramente negli ultimi anni, diciamo da quando questo discorso è diventato più di moda in qualche modo, è che ci sia una maggiore facilità, diciamo, di appropriarsi anche politicamente di questi discorsi, dicendo: ah no, io sono un maschio decostruito, io sono un maschio femminista, io sposo le cause del femminismo, eccetera. E questo da un certo punto di vista è necessario, è importante, diciamo, la decostruzione è necessaria e importante, però la mia paura è spesso che ci si fermi a quel livello lì, cioè si fermi a livello della decostruzione, e se ci si ferma a livello della decostruzione senza costruire qualcos'altro, cioè senza ricostruire un'immagine maschile positiva in qualche modo, e da un lato non è sufficiente, anche perché si rimane sempre in una posizione reattiva e, diciamo, derivativa rispetto alle istanze del femminismo in qualche modo. Ma soprattutto poi dopo non esce mai, ecco, non esce mai da certi circoli, da certe persone che magari hanno fatto di questi temi un aspetto importante della propria vita, ma appunto questo lavoro si fa tutti i giorni con le persone che non hanno riflettuto su questi temi qui, in qualche maniera. Ed è anche molto facile in qualche modo nascondersi, secondo me, dietro a queste parole, no? La decostruzione del femminismo è molto facile nascondersi, diciamo, ticcare un box in qualche maniera, dire ok, io sono questa persona qua.

0: seconda, c'è un problema proprio di dopamina dell'informazione dove uno vorrebbe, no, la risposta a una cosa del genere. E invece io penso che quel lavoro lì siano 5 ore di imbarazzo, in cui, diciamo, il lavoro è stare in quell'imbarazzo lì, è molto costruito su dei vuoti, su delle pause, su tanta stupidità delle cose che ci diciamo e della dinamica con cui ci diciamo delle cose. Con Manolo ho fatto una bellissima conversazione sul Tascabile, ma siccome vengo sempre dopo Gianluca, mi aggancio sempre alla cosa di Gianluca, Manolo no, non me ne volere, perché insomma è un po' più per la fluidità della conversazione. Quello che diceva Gianluca è molto interessante sul fatto che poi, no, diventa quasi un brand, no? Tu sei quello che si interessa a quelle cose. Io vivo in un quartiere pieno di attiviste femministe, mi identifico con questa cosa, e mi ha fatto venire voglia di dire che poi non si può essere così soddisfatti, perché il punto è che noi viviamo in delle strutture sociali e quindi relazionali che sono talmente sbagliate, perché nascono da delle disparità, dagli isolamenti, da chi sta sopra e chi sta sotto, per cui in realtà non puoi essere soddisfatto, perché per esempio noi siamo educati a vivere soprattutto in coppia. Adesso sta un po' cambiando, però diciamo, no, a organizzarci la vita in quel modo, vincendo questo, appunto, a proposito di box da ticcare, come ha detto Gianluca dall'Inghilterra, no, devi trovarti la relazione, deve funzionare, eccetera. Ma quella relazione dove nasceva? Dove nasceva quell'idea della casetta con l'uomo e la donna dentro? Dal fatto che la donna era schiava. E quella casa era fatta perché ci fosse un re e poi questa persona che gli girava intorno, poi magari prendeva il controllo per una capacità sua, ma noi dobbiamo stare a fare questo lavoro in delle strutture che non sono fatte, secondo me, per la felicità, non sono fatte per la sanità mentale, quindi secondo me poi in realtà è impossibile essere insoddisfatti, e quindi quando ci si identifica troppo con quel lavoro di decostruzione si diventa pazzi. Perché in realtà stai facendo solo l'ennesima cosa fatta bene che ti chiede il mondo, ma è impossibile fare bene, per esempio, una relazione con una donna, perché era costruita sulla nostra proprietà di questa donna, quindi, cioè, non sappiamo neanche cosa significa una relazione tra due persone speculare, dove ci si guarda dritto in faccia e si deve crescere insieme, non abbiamo idea di cosa significhi, e non è che secondo me quella struttura sta pronta per essere o riformata o rovesciata o modificata, cioè noi non abbiamo idea di che cos'è il futuro, quindi proprio, anzi, per me questo percorso è segnato da un'insoddisfazione, devo dire quasi adolescenziale, come quando da piccolo scoprivi veramente la musica che ti piaceva e i libri che ti piacevano, con una foga che non definirei soddisfazione, ma più così, un eros conoscitivo, una follia. Per me è molto importante, perché appunto quando abbiamo deciso di fare il podcast con il Post, con Francesco Costa, ne parlavamo, lui diceva: oh, però non è che vai nella bolla a parlare con gli uomini decostruiti. Io dicevo: ma che sono i peggiori, presenti esclusi naturalmente, perché hanno tutto il gergo, perché hanno formato questa nuova identità, e quindi diciamo abbiamo deciso che sarei andato in giro per bar e posti dove facevo la spesa e altre cose per sentire tutti quanti. Però questo partiva dall'idea che non voglio dire che cosa è uscito fuori, perché il punto è proprio, secondo me, entrare nella zona, no, di Tarkovsky e vedere questa oscura civiltà aliena degli uomini, insomma.
1: Nascono spazi di racconto, di autonarrazioni, circoli di autocoscienza per persone socializzate come maschi, dove appunto Pacifico ci suggeriva anche di riuscire a stare là dentro, all'interno anche del proprio imbarazzo. E noi stiamo parlando appunto di tutto ciò, però gli studi ci dicono anche cose molto allarmanti. È recente il primo studio, per esempio, svizzero sulla mascolinità realizzato dall'Università di Zurigo con l'associazione Männer.ch, che ha coinvolto oltre 6.000 persone tra i 18 e i 64 anni. Noi ne avevamo parlato già in Alphaville, e ci dice che il 20% degli uomini presenta un elevato fattore M, indice di una concezione tossica della mascolinità. Fra i più giovani la quota sale addirittura al 30%, uno su tre. Farci, lei come si spiega quindi questa crescita della mascolinità tossica proprio nel momento in cui nascono strumenti per smontarla e forse anche ricostruirla?
2: Questo è un domandone. Il punto è proprio questa contraddizione. Da un lato noi, no, abbiamo già una riflessione che tenta addirittura di andare, no, oltre.

0: Il semplice concetto di decostruzione, sono d'accordissimo con tutto quello che ha detto De Luca, non mi soffermo, ma assolutamente d'accordo. E però dall'altro non possiamo negare quello che sta succedendo. Cioè, noi abbiamo una persona che è un politico che sta parlando di patriarcato mediterraneo e ottiene tra il 7 e il 10% e la maggiore percentuale di voti che probabilmente provengono da questo partito, ma penso ad esempio anche all'Est in Germania, viene da giovani maschi radicalizzati. Questo è un fenomeno oramai mondiale, da Trump in avanti, e quindi i dati sono assolutamente allarmanti. Perché succede questo? Ovviamente le risposte sarebbe lunghissima. Sicuramente c'è un ruolo importantissimo e fondamentale delle piattaforme e della rete. Nel senso che la misoginia, anche quella estrema, è sempre esistita, ma mai prima d'ora può arrivare tra le braccia, quindi cioè, essere visualizzata da un ragazzino che a 11 anni scrolla su TikTok e si ritrova nel giro di mezz'ora iniziando a cercare, non so, macchine di lusso, come farsi muscoli, cioè le cose classiche di un ragazzino di quell'età lì, si trova nel giro di 3 ore con i contenuti di Andrew Tate e poi suprematisti bianchi. C'è un problema enorme che mi verrebbe da dire, che oggi gli adolescenti sono veramente ostaggio, e uso proprio questa parola forte, delle big tech internazionali che stanno sfruttando proprio la misoginia come un business. La misoginia, c'è un documentario molto bello su Netflix, Inside the Manosphere, che lo racconta, è diventato un business, non è neanche più un'ideologia, ma è semplicemente un modo per fare soldi, una forma di intrattenimento e un modo per tenere i ragazzini, gli adolescenti legati ovviamente alle piattaforme. E i dati su questo sono assolutamente allarmanti. Chiaramente non è solo colpa della tecnologia, ovviamente, ma dietro c'è un discorso molto profondo, che è il discorso che cerchiamo di portare avanti noi, ma secondo me siamo ancora all'inizio. Cioè l'idea che il mondo sta cambiando, che i modelli tradizionali di mascolinità non funzionano più, non vanno bene più, vengono rimessi continuamente in discussione, e questo crea uno smarrimento, una richiesta di riconoscimento nelle giovani generazioni di ragazzi soprattutto, a cui la destra dà una risposta facile, sbagliata, completamente nociva, però gli dà una risposta, gli dà una mappa, ok? I progressisti forse ancora non, dal mio punto di vista, stanno iniziando adesso un po' a reagire a questo fenomeno, ma forse ancora manca una risposta progressista forte rispetto a questo tema. Cioè la mascolinità dovrebbe essere un tema, la mascolinità tossica, chiamiamola come volete, che dovrebbe stare al primo posto nelle agende politiche come problema sociale. E quindi questo secondo me.
1: Io sentivo sussurrare pacifico, però purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione, abbiamo esaurito il nostro spazio del dibattito, abbiamo parlato di maschilità e dell'importanza delle pratiche di autocoscienza maschile. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, il saggista Gianluca Didino, lo scrittore Francesco Pacifico e il docente di studi culturali e di genere Manolo Farci. Sicuramente torneremo a parlare di questi temi e di pratiche per capirla, decostruirla, ma non soltanto, diciamo, prenderla picconate, anche ricostruirla. Quindi grazie mille.
2: Grazie a
0: Grazie a
2: voi.
0: voi.
1: E grazie
3: Grazie a
1: anche
3: voi.
1: ad Elisa Rossello.
4: Grazie.
5: Rete 2.

0: E siamo ai titoli dell'RG. L'estate 2026 è stata la più calda in assoluto in Svizzera. Mancava l'ufficialità con tutti i dettagli di Meteo Svizzera. Anche nel mondo il mese di agosto ha raggiunto un nuovo preoccupante record. A livello globale, nel mese scorso la temperatura media è stata di 16,96 gradi. Bilaterali, la Commissione Esteri del Parlamento Europeo approva il nuovo pacchetto di accordi tra UE e Svizzera. Entro la fine dell'anno, il possibile via libera definitivo dell'UE a Strasburgo. In Ticino condannato il giovane pompiere piromane dei roghi di Caslano, fissata una pena di 3 anni, di cui 6 mesi da scontare, con in più l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Unione Sindacale Svizzera per il 2027 rivendicato un aumento dei salari del 2,5%, compensa costi maggiori e segue la maggiore produttività dei salariati. Bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, da un lato gli sforzi e i viaggi di Zelensky per rafforzare i legami con gli alleati, dall'altro Amnesty International denuncia la Russia per tratta di esseri umani. La Russia è accusata di reclutare con l'inganno cittadini stranieri per poi mandarli al fronte.
1: Rete 2.

0: John Cleary con Pony Boy. E siamo al momento della serie di Alphaville. La natura ha avuto 3,8 miliardi di anni per sperimentare soluzioni efficienti ai problemi della vita. La biomimesi è l'approccio che studia queste strategie per applicarle alla tecnologia, all'architettura, al design e all'organizzazione delle società umane. Questo è il tema al centro della nostra nuova serie di Alphaville. L'autrice è la naturalista, giornalista ambientale e politologa Valeria Barbi.
1: Brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi. Di Valeria Barbi.
2: Quando si parla di crisi climatica, siamo abituati a pensare a tecnologie sempre più avanzate, come pannelli solari più efficienti, batterie più potenti, nuovi materiali. Ma se il problema non fosse soltanto quali tecnologie utilizziamo, ma il modo in cui le progettiamo? Per capire meglio il concetto, pensiamo ad un ponte, a un tunnel o ad un edificio. Anche quando ci sembrano perfettamente solidi, al loro interno iniziano presto a comparire minuscole crepe. Sono quasi invisibili, ma con il tempo permettono all'acqua di penetrare nel calcestruzzo, raggiungere le armature in acciaio e avviare un lento processo di corrosione. Riparare questi danni richiede enormi quantità di materiali, energia e ovviamente denaro. Per anni gli ingegneri hanno cercato un modo per evitare questo problema. Poi qualcuno ha rivolto lo sguardo al nostro corpo. Quando un osso si rompe, a meno ovviamente di casi estremi che richiedono una protesi, non viene sostituito con un osso nuovo. L'organismo attiva un processo di riparazione. Cellule specializzate ricostruiscono il tessuto danneggiato e nella maggior parte dei casi l'osso torna a svolgere la sua funzione. E allora perché un materiale da costruzione non dovrebbe poter fare la stessa cosa? Da questa domanda è nato il calcestruzzo autoriparante, che può essere biologico o funzionare attraverso l'aggiunta di additivi cristallini. Nel primo caso, al suo interno vengono inserite spore di batteri naturalmente presenti in natura e minuscole riserve di nutrienti. Finché il materiale rimane integro, i batteri restano inattivi, ma quando una crepa permette all'acqua di entrare, si risvegliano e iniziano a produrre carbonato di calcio, lo stesso materiale che costituisce proprio il calcare. Poco alla volta la fessura viene riempita e sigillata. Il calcestruzzo con additivi cristallini, invece, utilizza composti chimici che reagiscono con l'acqua che penetra nelle microfessurazioni, creando una reazione che genera nuovi cristalli capaci di sigillare la fessura e bloccare l'acqua. L'obiettivo non è costruire edifici indistruttibili, ma edifici capaci di ripararsi da soli, proprio come fanno gli organismi viventi. Questo permette di utilizzare meno cemento, la cui produzione è attualmente responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2, ridurre gli interventi di manutenzione e ovviamente allungare la vita delle infrastrutture. In altre parole, significa produrre meno rifiuti ancora prima che si formino. Adesso tuffiamoci insieme nell'oceano perché voglio raccontarvi la storia della balena che ci ha insegnato a produrre più energia. Se osservate una megattera mentre cerca di procacciarsi il cibo, noterete qualcosa di insolito. Nonostante possa superare i 15 metri di lunghezza, riesce a compiere curve strettissime inseguendo banchi di piccoli pesci con un'agilità davvero sorprendente. Per molto tempo gli scienziati non riuscivano assolutamente a spiegare questo comportamento. Poi si accorsero di un dettaglio apparentemente insignificante. Sul bordo anteriore delle sue enormi pinne non c'è una linea liscia, ma una serie di grandi protuberanze arrotondate chiamate tubercoli. Per decenni si pensò che fossero un'imperfezione. In realtà erano un vero e proprio capolavoro di ingegneria evolutiva. Queste protuberanze, infatti, modificano il flusso dell'acqua attorno alla pinna, riducono la turbolenza e ritardano il cosiddetto stallo idrodinamico, permettendo alla balena di mantenere il controllo anche durante le manovre più strette. Gli ingegneri si sono quindi chiesti se lo stesso principio potesse funzionare anche nell'aria e, dopo studi accurati, sono nate nuove pale per le turbine eoliche, con bordi ispirati proprio alle pinne delle megattere. Grazie a questa geometria riescono a lavorare in modo più efficiente, producono energia anche con venti meno intensi e riducono in alcuni casi il rumore e le sollecitazioni meccaniche, una soluzione che ci aiuta a sfruttare il vento in modo molto più efficiente. Fino ad ora abbiamo associato la natura ad architettura ed ingegneria, ma se adesso vi dicessi che la biodiversità è da sempre la più grande stilista del pianeta, in quasi 4 miliardi di anni di evoluzione ha creato un'infinità di forme, colori, trame, materiali, dando vita a un catalogo di soluzioni che ancora oggi ispira designer e stilisti. Basta osservare le ali iridescenti di una farfalla, la trama di una foglia, la struttura di una conchiglia o i colori di una barriera corallina per capire quanto la natura abbia già sperimentato combinazioni di leggerezza, resistenza ed efficienza che l'uomo continua a studiare. Ma la biomimesi applicata alla moda ha un obiettivo ancora più ambizioso: capire come funzionano i materiali biologici per progettare tessuti intelligenti, resistenti, leggeri e ovviamente sostenibili. Uno degli esempi più affascinanti è la seta di ragno. A prima vista può sembrare un semplice filo, eppure è uno dei materiali più straordinari esistenti in natura. A parità di peso può essere fino a 5 volte più resistente dell'acciaio ed è molto più tenace del Kevlar, la fibra utilizzata nei giubbotti antiproiettile. Allo stesso tempo però è elastica, leggerissima, completamente biodegradabile e viene prodotta dal ragno a temperatura ambiente, utilizzando soltanto acqua e proteine, senza processi industriali, alte temperature né tantomeno sostanze inquinanti. Il fascino di questo materiale conquistò anche un missionario francese alla fine dell'Ottocento. Questo missionario si chiamava Jacob Paul Cambouet e durante la sua permanenza in Madagascar rimase colpito dai grandi ragni del genere Nephila, capaci di produrre una seta naturalmente dorata. Insieme al collega Nogue progettò uno speciale telaio che permetteva di trattenere delicatamente 25 ragni alla volta senza ferirli e raccoglierne poi il filo. Con la preziosa seta raccolta riuscirono a realizzare un tessuto che venne presentato addirittura all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Tra il 2003 e il 2008 gli imprenditori britannici Simon Pearce e Nicholas Goodley, che lavoravano in Madagascar, coinvolsero decine di persone nella raccolta di quasi 2 milioni di ragni della specie Nephila madagascariensis. L'obiettivo era realizzare il più grande tessuto di seta di ragno mai prodotto. Questa straordinaria impresa mise però in evidenza anche il limite della seta di ragno. A differenza dei bachi da seta, infatti, i ragni non possono essere allevati facilmente, e questo perché sono animali molto territoriali, sono solitari e spesso si predano tra di loro. Una produzione su larga scala, quindi, è ad oggi praticamente impossibile. Ed è qui che entra in gioco la biomimesi. Oggi, infatti, numerose aziende biotecnologiche stanno cercando di imitare il processo produttivo del ragno senza utilizzare i ragni stessi. Attraverso lieviti e batteri geneticamente modificati, i ricercatori producono le stesse proteine della seta che vengono poi filate per ottenere fibre con caratteristiche molto simili a quelle naturali. L'obiettivo quindi non è copiare il ragno, ma imparare il suo metodo, realizzare quindi materiali ad altissime prestazioni consumando meno energia, meno acqua e meno risorse. Obiettivi fondamentali se pensiamo che oggi l'industria della moda è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra ed esercita una forte pressione sulle risorse naturali, consumando enormi quantità di acqua e contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari attraverso coloranti, sostanze chimiche e fibre sintetiche. Nessuna di queste invenzioni nasce dall'idea di dominare la natura, ma nascono dall'umiltà di osservarla.
0: La serie di Alphaville di Valeria Barbi, curata da Emanuela Burgazzoli sulla Biomimesi. Questa era la quarta puntata, domani l'ultima.

They don't really care about us. Kadri Voran con Mikkel Malgand ci porta alla fine, alla conclusione di Alphaville. Grazie per averci seguito da Francesca Rodesino e da tutta la redazione, Enrico Bianda ed Elisa Rossello. A presto e a risentirci.

0: Levi, illuminanti incursioni nell'universo sconfinato della musica. Artisti, musicologi e specialisti snocciolano pillole di saggezza musicale e proposte sonore fulminanti. Biscrome, dal lunedì al venerdì alle 22:15.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. L'estate 2026 è stata la più calda in assoluto in Svizzera. Mancava l'ufficialità con tutti i dettagli di Meteo Svizzera. Anche nel mondo il mese di agosto ha raggiunto un nuovo preoccupante record a livello globale. Nel mese scorso la temperatura media è stata di 16,96 gradi. Bilaterali 3, la Commissione Esteri del Parlamento Europeo approva il nuovo pacchetto di accordi tra UE e Svizzera. Entro la fine dell'anno il possibile via libera definitivo dell'UE a Strasburgo. In Ticino condannato il giovane pompiere piromane dei roghi di Caslano, fissata una pena di 3 anni di cui 6 mesi da scontare, con in più l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Unione Sindacale Svizzera per il 2027 rivendicato un aumento dei salari del 2,5%, per i sindacati compensa costi maggiori e segue la maggiore produttività dei salariati. Bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina da un lato, gli sforzi e i viaggi di Zelensky per rafforzare i legami con gli alleati dall'altro, mentre Amnesty International denuncia la Russia per tratta di esseri umani, la Russia accusata di reclutare con l'inganno cittadini stranieri per poi mandarli al fronte. Ora è ufficiale, l'estate 2026 in Svizzera è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni nel 1864. La conferma di quanto avevamo tutti intuito e percepito è arrivata questa mattina nel bollettino dettagliato di Meteo Svizzera. I record si sprecano dall'infilata di notti tropicali alla siccità. Gianluca Olgiati.
4: Sbaragliata anche la famosa estate 2003. Solo il record assoluto dei 41 gradi e mezzo di grono ancora resiste. Per il resto il 2026 non ha precedenti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la temperatura media è stata di 17,2 gradi, mezzo grado in più del 2003, e i 39,7 gradi toccati a Basilea eguagliano il record a nord delle Alpi. Eccezionale, sì, ma neanche troppo. Alla luce dei cambiamenti climatici, il caldo delle scorse settimane non è più così estremo o improbabile come lo sarebbe stato 23 anni fa, sottolinea Meteo Svizzera. Ma torniamo ai record. Le ondate di caldo, una dopo l'altra, con giornate tropicali che a sud delle Alpi sono proseguite praticamente senza interruzioni fino a metà agosto. Locarno Monti ha registrato 50 notti tropicali, quindi oltre i 20 gradi. E poi c'è la siccità. Il periodo da aprile ad agosto è stato il più asciutto e caldo dal 1901, con il sud delle Alpi che stavolta se l'è cavata meglio. Carenza di pioggia che ha avuto ripercussioni sui corsi d'acqua, sui boschi, sull'agricoltura. Situazioni a cui bisognerà abituarsi, perché quella che a noi è sembrata una stagione eccezionale sarebbe più o meno nella norma in un mondo con un riscaldamento globale di 3 gradi rispetto all'era preindustriale. Anzi, in un mondo simile, quello atteso sulla base delle misure attualmente previste per ridurre le emissioni globali, in un mondo simile, dice Meteo Svizzera, ogni 2 anni saremmo confrontati a estati ancora più torride.
3: Questa è la situazione in Svizzera. Proprio oggi Copernicus, il programma di osservazione satellitare dell'Unione Europea, ha pubblicato i dati sulle temperature estive del 2026 a livello globale. Anche qui sono stati toccati nuovi record. Sentiamo Mangiula Batia.
5: Sì, nuovi record nelle temperature globali che non ci sorprendono. In questa estate che sta terminando abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significa cercare di difendersi dal caldo eccessivo. Le nostre percezioni sono adesso confermate dai dati scientifici. Quelli pubblicati da Copernicus certificano che l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato fino a questo momento. La temperatura media globale dell'area superficiale è stata di quasi 17 gradi centigradi. Questo significa ben 1,65 gradi sopra la media del periodo preindustriale, che va dal 1850 al 1900. Siamo quindi oltre quella soglia critica dell'1,5% di aumento che non si sarebbe dovuto superare. E su questo obiettivo, lo ricordiamo, si erano impegnati tutti i paesi che hanno aderito al Trattato Internazionale di Parigi del 2015. Un nuovo record, conferma Copernicus, provocato dal riscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili, adesso associato agli effetti del fenomeno El Niño, quest'anno particolarmente intenso, che sta aggravando, per esempio, gli incendi che in queste settimane ci sono in Indonesia. Per l'Europa occidentale c'è inoltre un ulteriore record con l'estate più rovente di sempre. È stato superato il precedente record del 2003. Le ondate di calore, oltre ad essere molto più intense, sono state anche precoci, essendo iniziate a maggio. Caldo record che, secondo le stime, ha provocato circa 30.000 decessi in Europa che non ci sarebbero dovuti essere.
3: A Bruxelles adesso, perché la Commissione Esteri del Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza il nuovo pacchetto di accordi fra l'UE e la Svizzera, i cosiddetti bilaterali 3, 51 favorevoli, 3 contrari, 9 astenuti. La plenaria di Strasburgo a questo punto dovrebbe dare il via libera definitivo da parte dell'UE già entro la fine dell'anno. Se l'Unione Europea procede velocemente, ribadisce anche il rispetto per i tempi e le procedure della democrazia svizzera. Andrea Ostinelli.
1: Per noi della Commissione Affari Esteri questo dossier deve essere una priorità e in questo senso il voto di oggi è una tappa importante. In casa il voto favorevole sui bilaterali 3 il relatore al Parlamento Europeo, il deputato francese Christophe Grudler, e guarda avanti. Il processo di ratificazione deve arrivare fino in fondo, a nostro avviso, il prima possibile, proprio per non far perdere ai nostri concittadini dei due lati i vantaggi che possono ottenere da questi accordi. Se l'UE procede spedita per la ratifica, Grudler sottolinea. Rispettiamo pienamente il dibattito democratico svizzero e le decisioni che il Parlamento ed eventualmente il popolo svizzero prenderanno. Insomma, nessuna ingerenza, nemmeno quando i giornalisti svizzeri a Bruxelles chiedono all'eurodeputato di pronunciarsi sulla doppia maggioranza per la votazione popolare. La questione della doppia maggioranza deve essere decisa dagli svizzeri. Va da sé che è un voto popolare molto importante, lo rispettiamo totalmente. Più in fretta si fa, meglio è dal nostro punto di vista, ma comprendiamo perfettamente che le elezioni federali sono alla fine del 2027 e che la data della primavera 2028 sembra la più ragionevole. Altro argomento lanciato nel dibattito a Berna, la questione di una possibile cauzione che le imprese svizzere sarebbero chiamate a versare per i lavoratori esteri assunti, un balzello a priori in contrasto con la libera circolazione delle persone con l'UE. Finché nulla di concreto è fatto, non tocca a noi commentare, sostiene Grudler. Posso soltanto dire che quando si ha un accordo bilaterale, un accordo globale sottoscritto insieme, qualsiasi legislazione svizzera o europea che andasse contro l'accordo lo renderebbe caduco e porrebbe dei problemi di merito. La sovranità si rispetta, gli accordi presi pure. Questo il messaggio che oggi giunge da Bruxelles.
3: In Ticino ora, questa mattina a Lugano, si è celebrato il processo contro il giovane pompiere che ad inizio anno aveva appiccato volontariamente 3 incendi a Caslano. Marcello Ierace, sei qui in studio con me, hai seguito il dibattimento, partirei dalla sentenza.
6: Beh, il processo è stato molto breve, c'è stato un accordo tra il procuratore pubblico Simone Barca e l'avvocato Marco Masoni, difensore dell'imputato, che è un 21enne italiano. L'imputato, che ha ammesso tutti i fatti durante l'inchiesta, è stato condannato dal giudice Amo Spagnamenta per incendio intenzionale ripetuto ad una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da scontare e i restanti 2 anni e mezzo sospesi, e 5 anni di espulsione dalla Svizzera. Il 21enne è già in carcere dallo scorso 3 aprile e quindi dovrà scontare ancora 1 mese di detenzione.
3: Allora, questa è la sentenza, come si sono svolti i fatti?
6: Beh, è successo tutto nei primi tre mesi di quest'anno. Il giovane pompiere, dopo il periodo di formazione, era stato assunto ad inizio 2026 in questo corpo del Luganese. E subito dopo pochi giorni, il 5 gennaio, ha appiccato il primo incendio. Ha rubato una tanica da 10 litri di benzina e ha dato fuoco alla darsena della scuola di canottaggio di Caslano. Poi è tornato a casa, si è lavato e ha allertato i colleghi pompieri, partecipando anche allo spegnimento dell'incendio. Ha ripetuto la stessa azione altre due volte: incendio, allarme e intervento. Il 28 marzo in una zona boschiva di Caslano, postando pure delle storie su Instagram, peraltro sono ancora online, e due giorni dopo a Tresa. Coincidenze piuttosto sospette, evidentemente, che hanno portato in breve tempo, il 3 aprile, all'arresto del piromane.
3: Ecco Marcello, ma si è capito perché l'imputato ha commesso queste azioni?
6: Beh, il perché, l'ho detto ancora in aula, l'imputato è la domanda più difficile da affrontare. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che ha parlato con un filo di voce, lasciandosi andare anche alle lacrime. Un ragazzo che in carcere sta svolgendo un percorso di terapia che gli ha permesso di capire che questi atti di piromania erano legati al suo non saper gestire le emozioni e nello specifico la rabbia. La perizia psichiatrica, ad ogni modo, non ha fatto emergere nulla che potesse portare ad una scemata responsabilità. Questi atti di piromania, detto ancora, non erano in linea con il mio percorso di vita. Oltre a fare il pompiere, il giovane era anche studente alla SUPS in ambito sanitario, infatti. Più volte si è girato verso i suoi ex colleghi pompieri presenti in aula per scusarsi. Ha detto: quello che è successo rappresenta una grande frattura tra ciò che sono stato e ciò che volevo essere. Ha capito di aver tradito la fiducia di chi gli stava vicino e ha assicurato che risarcirà tutti i danni procurati, e ha già iniziato a farlo.
3: Questo era Marcello Jerace in diretta. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea piace non solo a una ma a due commissioni del Consiglio degli Stati che si occupano del dossier. La Camera dei Cantoni ne discuterà in plenum il 21 settembre. L'approvazione di questo piano è ora sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
7: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha oggi trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc, finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita oggi prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
3: Posti di lavoro a rischio dopo l'annuncio della chiusura del Sonntagsblick, che viene trasformato in un settimanale in uscita il sabato. La decisione ufficializzata ieri sera solleva la questione degli impieghi legati a questo storico domenicale al di fuori del gruppo editoriale. A lanciare l'allarme Syndicom, secondo il sindacato, perderanno l'impiego oltre una sessantina di persone addette alla distribuzione del domenicale. Sentiamo Emanuele Ferrari.
8: Si alzano all'alba con qualsiasi tempo per garantire l'arrivo dei giornali nelle bucalettere. Sono circa 1840 le persone che attualmente distribuiscono i tre domenicali nella Svizzera tedesca. Parliamo di Sonntagszeitung, NZZ am Sonntag e Sonntagsblick. Con la scomparsa di quest'ultima testata, il numero degli impiegati di Presto, azienda filiale della Posta, è però destinato a diminuire.
9: Aktuell plant Presto damit, dass es rund 69 Kündigungen geben wird.
8: Attualmente si prevedono 69 licenziamenti, spiega Urs Spinden. A questi, continua il segretario generale del sindacato Syndicom, vanno aggiunte riduzioni del volume di lavoro per quasi 500 persone. Cambiamenti anche piccoli, ma dalle grosse conseguenze per i diretti interessati.
9: Das sind viele Leute, die auf einen Zusatzverdienst angewiesen sind.
8: Molti di loro hanno bisogno di questo guadagno supplementare per arrivare alla fine del mese. Tra loro ci sono ad esempio persone che percepiscono già la VS o una rendita invalidità, che però non bastano per vivere. Motivo per il quale Syndicom si aspetta da parte della Posta che si cerchi per questi impiegati delle alternative e da parte di Ringhier una partecipazione ai piani sociali e un fondo per i casi particolarmente difficili. Tra i settori coinvolti dalla chiusura del Sonntagsblick anche le tipografie.
9: Wir erwarten dort erstmal tatsächlich eine Verschiebung.
8: In un primo momento ci aspettiamo uno spostamento dei volumi di lavoro dalla notte di sabato a quella di venerdì, con la creazione del nuovo Blick Fürs Wochenende, in alternativa al domenicale. Quindi non dovrebbero esserci conseguenze dirette a breve. Il problema, aggiunge Urs Zbinden, è che vi sono però sempre meno tipografie. I giornali vengono stampati in sempre meno centri, con un aumento della pressione su questi collaboratori. Non toccati dalla chiusura del domenicale, grazie alla creazione del nuovo prodotto, al momento sembrerebbero essere gli impiegati di Ringhier.
3: E i sindacati sempre in Svizzera rivendicano un aumento salariale generalizzato del 2,5% per l'anno prossimo, aumento che in una congiuntura economica positiva deve compensare costi maggiori come quelli legati alla salute e seguire la maggiore produttività dei salariati. Da Berna, Alessio Veronelli.
10: Un'economia solida dopo gli scossoni dei dazi lo scorso anno e ora con prospettive di miglioramento in tutti i settori. Un'economia in crescita, così come la produttività. A non seguire però i salari reali messi sotto pressione soprattutto dall'aumento dei costi di cassa malati. Per l'Unione Sindacale Svizzera è allora necessario un aumento generalizzato del 2,5% in busta paga. Vania Leva, vicepresidente del sindacato.
11: I salari reali sono a livello di 2016. Abbiamo un aumento della produttività, vediamo che l'economia nell'insieme si porta bene, abbiamo un rincaro e dunque tutto questo dobbiamo considerare per la rivendicazione salariale di quest'anno. Però è importante altresì aumentare i salari minimi. Non ci devono essere più salari minimi di sotto di 4.500 franchi e rivendichiamo 5.000 franchi minimo per le professioni con formazione.
10: Aumento voluto per compensare inflazione, come detto crescita dei costi della salute, maggiore produttività e per trainare verso l'alto i salari più bassi. Settori più toccati dalla stagnazione dei salari reali, sanità, alberghiero e trasporti. Un terzo di tutti i lavoratori con un diploma e il 40% delle donne non raggiungono inoltre al momento i 5.000 franchi mensili.
3: È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con numerose vittime. I bombardamenti russi hanno preso di mira varie zone dal nord dell'Ucraina fino ai porti nel Mar Nero. Gli ucraini hanno colpito con i droni la regione russa di confine e scali nel Mar Caspio. Abbiamo quindi in collegamento in diretta da Kiev Davide Maria De Luca. Allora, quali gli aggiornamenti?
12: Sì, è stata una nuova giornata, notte di attacchi, ma anche giornata, perché ormai qui i bombardamenti non si concentrano più soltanto in poche ore della notte, ma soprattutto in Ucraina proseguono tutto il giorno. Nel paese oggi abbiamo visto almeno 5 morti, 2 nella regione di Dnipro, dove è stata bombardata anche un'azienda agricola di proprietà americana, 1 nella regione di Kiev, e poi 2 marinai azeri sono morti vicino a Odessa quando la loro imbarcazione è stata colpita da un drone. Gli ucraini invece hanno colpito duramente in Russia, in particolare l'attacco più spettacolare si è verificato nella città di Sochi, dove dei droni marini ucraini sono scoppiati vicino al lungomare, ferendo almeno 28 persone, secondo il governatore russo della regione. Nel frattempo il presidente Zelensky è in viaggio, un importante tour diplomatico, si troverà per 3 giorni in Canada, che lo ricordiamo è forse il principale alleato dell'Ucraina, oltre che uno dei paesi dove si trova la più grande comunità ucraina della diaspora.
3: Ecco, nei suoi spostamenti diplomatici, l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino Zelensky sembra abbia rischiato di essere colpito da un drone russo. Quanto ha davvero rischiato?
12: Sì, è stata molto ridimensionata la notizia questa mattina, soprattutto da il governo ucraino e da il governo moldavo. A quanto pare ieri, mentre il presidente ucraino si recava in Norvegia, da dove avrebbe poi fatto scalo per recarsi in Canada, mentre era all'aeroporto di Chisinau, un drone russo avrebbe sorvolato il paese, un drone russo diretto in Ucraina ma che aveva sconfinato in Moldavia. Quindi in realtà non ci sarebbero stati rischi per il presidente. Il suo volo è stato solo ritardato perché nel momento della partenza il drone si trovava sopra l'aeroporto, ma è poi atterrato 160 km di distanza senza causare danni.
3: Allora, questa è la cronaca in diretta con il collaboratore Davide Maria De Luca. Restiamo a Kiev perché questa mattina Amnesty International ha presentato un nuovo rapporto sul reclutamento di soldati in Russia.
13: Amnesty International Research details the deceptive, coercive and exploitative practices.
3: La Russia utilizza l'inganno e la coercizione volte allo sfruttamento, pratiche che violano i diritti umani e configurano il reato di tratta di esseri umani. Questa è la voce di Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty. Allora, i dettagli di questo rapporto ora con Naima Kikerio.
14: Per sostenere la guerra in Ucraina, Mosca ha bisogno di reclutare tantissimi nuovi soldati. Si parla di 30-35 mila uomini ogni mese. Questo significa che le perdite umane al fronte sono pesantissime. Anche per questa ragione i volontari sono rari e quindi la Russia va a pescare tra i cittadini stranieri attraverso due filiere. Una interna, che colpisce i migranti già presenti sul territorio russo, e una che si snoda invece all'estero, in ben 136 paesi dell'Africa e dell'Asia soprattutto, ma anche in America Latina. Amnesty ha ricostruito i metodi di reclutamento tramite interviste nei campi di prigionia ucraini e nel rapporto ci sono molti racconti. C'è quello di Ruben, un cittadino cubano arrestato per possesso di stupefacenti, a cui era stato detto: vai al fronte, vai a combattere, così esci subito di prigione, ti daremo un bonus di $10,000, uno stipendio mensile e poi potrai stare qui perché avrai un passaporto russo, cosa che non è mai avvenuta. Non si tratta però solo di carcerati, ad alcuni di loro era semplicemente scaduto il visto e non avevano i soldi per rinnovarlo. È lì che i reclutatori arrivano con promesse economiche allettanti che non vengono mai mantenute. Nalin, uno sri lankese, è invece stato reclutato nel suo paese attraverso una filiera criminale organizzatissima che si è occupata anche dei trasporti. Gli era stato promesso un impiego in Russia come agente di sicurezza, ha firmato un foglio in una lingua che non capiva e una volta nel paese, dopo un addestramento di 2 settimane, è finito al fronte senza equipaggiamenti né un modo per comunicare con l'esterno. È diventato, insomma, come tanti di loro, carne da macello.
3: Con il rapporto di Amnesty International contro le pratiche russe di reclutamento, illustrato da Naima Kikerio, si chiude questa edizione. Grazie e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
15: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Con le ultime 6 partite si chiude la 3 giorni dedicata alla prima giornata di Champions League. Si riprende alle 18.45 con Fenerbahce-Roma e PSV-Shakhtar, mentre alle 21 si giocano Bayern Monaco-Bodo Glimt, Como-Lipsia, Manchester United-Sabah e Slavia-Praga-Lens. Sempre per il calcio, la federazione francese ha ritirato il proprio sostegno a Gianni Infantino. La decisione è stata presa oggi dal Comitato

0: ex selezionatore rossocrociato in seguito alla vicenda legata al certificato Covid falsificato utilizzato in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Nel ciclismo, infine, spazio alla 18ª tappa della Vuelta, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez della Frontera e con lo spagnolo Mas sempre in maglia rossa. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano tempo variabile al sud con alcuni deboli rovesci, soprattutto sulle regioni più meridionali. Al nord, sull'altopiano, si passerà tempo abbastanza soleggiato e lungo le Alpi sarà più nuvoloso. Le temperature massime spazieranno tra i 18 e i 22 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 11 settembre. E vi posso dire che trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata su tutto il territorio, con nuvolosità variabile lungo le Alpi. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 14 gradi e tra i 7 e gli 11 al nord, mentre le massime risaliranno attorno ai 23 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, bentrovati da Claudio Farinone a concerto.ch. La puntata di oggi è dedicata a un compositore svizzero che risponde al nome di Paul Juon. È vissuto tra il 1872 e il 1940 e ultimamente è tornato alla ribalta attraverso diverse registrazioni della sua musica. Sono un centinaio fino ad oggi, ma non solo, anche diverse monografie, diverse ristampe delle sue composizioni da parte di editori molto importanti, poi anche opere presentate in diversi concerti in tutto il mondo. Quindi un nome che sta vivendo, diciamo, una sorta di rinascita davvero straordinaria. Era originario dei Grigioni, anche se poi nacque a Mosca, si stabilì a Vevey dopo una carriera di grande successo all'inizio del XX secolo e oltre alle sue composizioni un fondo che si trova presso la Biblioteca Cantonale Universitaria di Losanna ha rilevato tutta una serie di corrispondenze con i musicisti più influenti del suo tempo, poi programmi, recensioni di concerti, fotografie e tanti manoscritti musicali che poi via via saranno pubblicate. Quindi davvero una figura molto interessante che merita assolutamente di essere scoperta o riscoperta e soprattutto ascoltata. E noi cominciamo ad ascoltarlo quindi attraverso una novità discografica della Schumacher pubblicata proprio quest'anno con l'Orchestra Filarmonica di Krakau diretta da Thomas Bugay. I solisti sono P.C. Chien al violoncello, Thomas Tomaszewski al violino, François Killian al pianoforte, ovvero i componenti dello European Fine Arts Trio. Cominciamo quindi ad ascoltare la sua musica attraverso gli episodi concertanti proprio per questa formazione, l'opera 45, e andiamo ad ascoltare il primo e secondo movimento, rispettivamente allegro moderato e lento.

Abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento, rispettivamente allegro, moderato e lento, dagli episodi concertanti per violino, violoncello, pianoforte, orchestra, opera 45 di Paul Juon, un compositore svizzero a cui oggi dedichiamo l'intera puntata di concerto.ch. Con l'orchestra filarmonica di Krakau, diretta da Thomas Bugay, i solisti erano P. C. Chien al violoncello, Thomas Tomaszewski al violino e François Kilian al pianoforte, ovvero i componenti dello European Fine Arts Trio. E sempre con la stessa formazione e sempre estratta da questa novità discografica prodotta dalla Schumacher, adesso andiamo ad ascoltare un poema sinfonico che si chiama Mysterien per violoncello e orchestra in mi minore, opera 59. Ritroviamo quindi P. C. Chien allo strumento solista con l'orchestra filarmonica di Krakau diretta da Thomas Bugay.

E questo era un bellissimo poema sinfonico dal titolo Mysterien per violoncello e orchestra in Mi minore opera 59, scritta da Paul Juon, compositore svizzero a cui dedichiamo questa puntata di concerto.ch, e questi erano due estratti da quelli che abbiamo sentito appunto in apertura, due estratti da una produzione discografica della Schumacher che è uscita proprio quest'anno. Ma abbiamo ancora lo spazio per un ultimo breve ascolto, questa volta estratto da un CD sempre della stessa editrice Schumacher, però realizzato nel 2015 con la orchestra da camera di Ingolstadt diretta da Ruben Gassarian e Camilla Schatz al violino, PCCN. Ritroviamo appunto questo violoncellista. Ascoltiamo dalla suite per violino, cello e pianoforte in Do maggiore opera 89, trascritta in questo caso per violino, cello e orchestra d'archi, il quinto movimento, quinto breve movimento, Allegro giusto.

0: Era il quinto movimento Allegro giusto dalla suite per violino, cello e pianoforte in do maggiore opera 89, trascritta per violino, cello e orchestra d'archi di Paul Yuon, a cui abbiamo dedicato questa puntata di concerto.ch. Ad eseguirla erano la orchestra da camera di Ingolstadt con Ruben Gassarian alla direzione, i solisti erano Camilla Schatz al violino, P.C. Chien al violoncello. È tutto per questa puntata di concerto.ch di oggi. Io ringrazio Lissa Nembrini per le scelte di oggi. Da Claudio Farinone, grazie per il vostro ascolto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa puntata di Montmartre, puntata del giovedì, che vede il Voi che sapete. Ormai da inizio settembre la collocazione settimanale di questo nostro momento di dibattito, discussione su un tema musicale, è proprio il giovedì, e fra pochissimo mi raggiungerà in studio il collega Martino Donte. Oggi parleremo di una figura carismatica che proprio questa sera si accinge a prendere possesso, diciamo così, della New York Philharmonic, ma ne parleremo alle 14.45. Sveleremo il nome di questo importante direttore proprio nel momento del Voi che sapete. Poi torna, dopo le notizie delle 15.30, Gran Bazar curato da Christian Gilardi, e torna anche la puntata di oggi degli arpeggi con Local Heroes, il mondo bandistico, il mondo delle band ticinesi, torna anche oggi alle 16.30. Noi iniziamo però ascoltando un estratto dalla Sinfonia numero 49, La Passione, con Michael Oren alla direzione della Gstaad Festival Orchestra. Ascoltiamo il minuetto e il trio.

E questo era il minuetto e il trio della sinfonia numero 49, La Passione di Joseph Haydn, qui interpretata dalla Gstaad Festival Orchestra, diretta da Michael Oren. E proprio di Michael Oren parliamo in questa prima parte di Montmartre, perché ha vinto il Evgeny Svetlanov International Conducting Competition, ovvero questo concorso di direzione che è del 2026, l'edizione di quest'anno, che si segna la prima volta del concorso nel Regno Unito in collaborazione con la City of Birmingham Symphony Orchestra. Michael Oren ha vinto la sesta edizione di questo concorso ed è stato annunciato lo scorso 6 settembre al termine di 4 giorni di concerti proprio con la City of Birmingham Symphony Orchestra. La giuria internazionale era presieduta da Bertrand de Billy e comprendeva davvero nomi importanti del panorama musicale internazionale. Come vi dicevo, questa edizione ha segnato per la prima volta l'apparizione del concorso nel Regno Unito, e Oren ha dichiarato di essere onorata ed entusiasta di essere la vincitrice del concorso. Un'esperienza davvero straordinaria, e i colleghi direttori erano davvero importanti e impressionanti, quindi c'è stato davvero un ottimo livello in questo concorso dedicato a Evgeny Svetlanov, direttore e compositore d'orchestra russo nel 98esimo anniversario della sua nascita. Michael Oren, anche nominato Classic FM 2026 Rising Star, quindi davvero un importante talento, ha studiato a Londra, dapprima alla Royal Academy of Music, dove appunto ha ottenuto il suo bachelor in direzione e poi il master in direzione orchestrale al Royal College of Music, con due bachelor in direzione orchestrale in clarinetto alla Buchmann Mehta School of Music di Tel Aviv. Davvero un talento da tenere d'occhio, e con numerose apparizioni previste nei prossimi mesi nelle più importanti sale da concerto con le orchestre più importanti del panorama europeo. Noi ascoltiamo ancora il finale, presto, da questa sinfonia numero 49, La Passione di Joseph Haydn, sempre con Michael Oren alla testa della Gstaad Festival Orchestra.

0: Il finale presto della Sinfonia numero 49, La Passione di Joseph Haydn, qui diretta da Michael Oren con la Schad Festival Orchestra. Vi ricordo Michael Oren, vincitore del concorso, del sesto concorso di quest'anno dedicato a un grande compositore russo, Evgeny Svetlanov. E allora noi abbiamo voluto dedicare questa prima parte di Montmartre proprio a lui, a Michael Oren, e siamo giunti ora alle 14:00 e quasi 43 minuti al momento del Voi che sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Stiamo ascoltando in sottofondo il quarto movimento Allegro con brio della Sinfonia numero 7 in La maggiore opera 92 di Ludwig van Beethoven con la Simon Bolivar Youth Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Ed ecco che qui torna il nome di cui vi parlavo all'inizio di trasmissione, il grande direttore d'orchestra Gustavo Dudamel, protagonista della nostra puntata di oggi di Voi che sapete. Do il benvenuto a Martino Dont che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buon pomeriggio Lucia, un caro pomeriggio anche a tutte le persone in ascolto che infatti dicevi bene, Gustavo Dudamel che inizia una nuova era, a new era. Queste parole non sono nostre ma provengono direttamente dal programma della New York Philharmonic. A new era begins questa sera proprio con Gustavo Dudamel che inizia il suo incarico come direttore musicale della New York Philharmonic.
0: Ed ecco che noi abbiamo voluto prendere questo importante passaggio di consegne e come tema appunto principale del nostro Voi che sapete di oggi. Sono ormai passati decenni da quando Gustavo Dudamel è salito alla ribalta come direttore d'orchestra, simbolo diciamo così del El Sistema venezuelano. Davvero da lì in poi Dudamel di strada ne ha fatta parecchia, prima proprio con l'orchestra venezuelana più importante, l'Orchestra Sinfonica Simon Bolivar, e poi per un periodo come direttore musicale d'orchestra dell'Orchestra Sinfonica di Göteborg dal 2007 al 2012. E quindi ecco che si inizia la lunga collaborazione con la Los Angeles Philharmonic Orchestra, che Dudamel ha plasmato e ha fatto sua nel corso di quasi 15 anni, davvero un capitolo importante della sua carriera. E ora si apre un nuovo capitolo per Dudamel, atteso con fermento già da diverso tempo, la carica di direttore artistico, come ha detto tu Martino, della New York Philharmonic, che inizia proprio oggi, giovedì 10 settembre, con un concerto alla Radio City Music Hall.
1: E dire che il mondo della musica classica newyorkese si aspetta molto da Dudamel sarebbe un eufemismo. Infatti, in un recente episodio del podcast The Daily del New York Times, si intitolava Classic Music is in a crisis, Gustavo Dudamel is here to save it. Dunque, è qua per salvare, il salvatore della musica classica. Questa è un po' l'idea che almeno dai media ci arriva d'oltreoceano. E questo è solo uno di tanti articoli che celebrano con estremo entusiasmo l'arrivo di Dudamel in a New York, giungendo addirittura a paragonarlo ad un altro celebre suo predecessore nel ruolo di direttore artistico della New York Philharmonic, ovvero Leonard Bernstein.
0: Davvero un nome importante quello che hai appena citato Martino.
1: E dunque questo carismatico direttore venezuelano riuscirà a soddisfare queste enormi aspettative newyorkesi? Ne parliamo in questa edizione di Voi che sapete con i nostri ospiti, sempre attenti osservatori critici del panorama musicale, in questo caso internazionale. Siamo in compagnia innanzitutto di Carla Moreni, critica musicale, musicologa e critica del Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi Carla, benvenuta, bentornata.
0: Non sentiamo Carla Moreni, proverò a richiamarla durante appunto la prima domanda. Intanto do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, il critico musicale, musicologo e direttore della rivista Musica, Nicola Cattò. Buon pomeriggio Nicola.
2: Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque cercheremo di recuperare anche Carla Moreni. Nel frattempo preannunciamo che tra poco si aggiungerà anche un terzo ospite che ci parlerà, dunque, che si trova proprio a Washington, dunque è un corrispondente d'oltreoceano che ci parlerà proprio anche del clima dunque americano. Ma riallacciandoci innanzitutto all'ascolto iniziale, abbiamo sentito un giovanissimo Gustavo Dudamel alla direzione della Simon Bolivar Youth Orchestra. E sarebbe difficile raccontare il fenomeno che ruota attorno a Dudamel oggi senza tornare indietro alle sue origini, dunque al sistema venezuelano. Ecco, io chiederei allora a Nicola Cattò come funzionava il sistema, in che modo Dudamel è stato scoperto e come è arrivato alla ribalta.
2: Sì, El Sistema è un progetto musicale e sociale fondato da Abreu molti decenni fa ormai, che sostanzialmente ha parallelamente consentito a molti venezuelani, non solo di fascia economica bassa come spesso si pensa, ma principalmente forse, adesso non apparteneva però al giovane Dudamel, che veniva da una famiglia normale, anzi di musicisti, poi consentito di uscire dall'emarginazione socio-economica e soprattutto di creare questa grande orchestra, questo sistema, appunto, è il sistema, con l'utopisti, come poi si è rivelato non tanto utopistica, idea che l'orchestra sia un microcosmo, un esempio di una democrazia, di una società ideale. Insomma, questo è il sistema, poi ha filiato, insomma, nei suoi esempi del suo sistema anche in altre nazioni, anche in Europa, anche in Italia, naturalmente con meno visibilità, anche perché le condizioni di partenza erano e sono diverse. C'è da dire che il sistema è anche stato oggetto di forti critiche, naturalmente, perché il tutto è nato nell'ambito di una feroce dittatura, ossia quella della dittatura prima di la dittatura di Maduro, insomma, del Venezuela, per cui in un sistema non democratico. Geoffrey Baker, che è un giornalista inglese, ha scritto un libro molto bello che secondo me bisognerebbe leggere, poi magari si può essere d'accordo o meno, in cui sostanzialmente si presenta il sistema come una grande operazione di propaganda, in cui vengono anche limitati i diritti personali dei singoli ragazzi musicisti, nell'ottica appunto di una glorificazione del sistema, così. Ma questo lasciamolo perdere, insomma. Dudamel viene da lì, è un musicista, un violinista, e per caso, come in tante storie di Cenerentola, inizia a dirigere e viene notato anche poi da direttori come Razzo, Labado, eccetera, e la sua carriera è folgorante, perché già da giovanissimo, insomma, ha dei riconoscimenti internazionali. Ma questa è un po' la storia di partenza di Dudamel. E sul perché naturalmente abbia avuto e abbia questo successo clamoroso, molto più in America che in Europa, dove le sue presenze sono del tutto sporadiche e la sua esperienza a Parigi è stata disastrosa, e questo sarebbe da discutere.
0: E di sicuro ci torneremo dopo su questo interessante argomento. Abbiamo recuperato Carla Moreni. Buon pomeriggio, Carla.
3: Grazie a voi, abbiamo beccato l'unico tunnel del mio viaggio, scuso.
0: Perché stiamo parlando con Carla Moreni mentre si sposta in treno, ma ce la faremo. Allora, stavamo parlando appunto di un giovane Dudamel appena uscito da El Sistema, che non ha mancato di suscitare grande entusiasmo nel mondo della musica classica, anche a livello internazionale. Ma ecco, secondo te, Carla, il grande successo duraturo di Dudamel si percepiva già allora?
3: Ma il ragazzo è stato da subito molto carismatico, devo dire, perché sul podio, pur con una tecnica, se volete, un po' primordiale, non certamente di prima sfera, una tecnica di braccio puntata sempre molto sull'aspetto ritmico, quindi sulla verticalità delle partiture, anche l'ascolto che avete proposto giustamente prendeva dalla settima di Beethoven, quindi dalla sinfonia, dove il ritmo è la fonte generativa della scrittura, e Dudamel è un ritmico, è un percussivo, è un non dico percuotitore di orchestra, che suonerebbe un po' stonato, però è un valorizzatore dell'elemento ritmico. Però non certamente alla Bernstein, che aveva una tecnica di braccio meravigliosa, con un'ampiezza di fraseggio, e che dirigeva tutto quello che dirigeva con una orizzontalità non solo di gesto, ma anche proprio di prospettiva musicale, che il buon Gustavo non mi sembra ancora avere. Per questo lui ha avuto successo nell'altro mondo e non nel nostro, perché in fondo è il rappresentante di una concezione musicale che vuole avere un'identità diversa rispetto a quella europea. È un'identità proprio che lui proclama e che ha fatto propria nei programmi a Los Angeles, tutti orientati su compositori e brani non di tradizione europea, e che probabilmente esporterà anche nei suoi prossimi 5 anni a New York. Non è un caso che stasera, tra poche ore, alle 7:30, ora americana, se volete ci sono ancora biglietti sul sito, se per caso
0: qualcuno si trovasse
3: un volo potete.
1: Sarà difficile con i biglietti d'aereo.
3: No. Esatto, l'unico problema è quello, però non si sa mai un jet così. E comunque nel programma di stasera comprende brani, il programma non viene ufficialmente annunciato, è una specie di grande show così estemporaneo dove gli autori sono Gershwin, Philip Glass e giusto appunto Leonard Bernstein. È un programma di un'ora, una sorta di grande festa, e poi segue un'enorme party danzante con quello che gli americani fanno sempre, raccolta di fondi a favore del finanziamento dell'orchestra, ma devo dire con prezzi anche piuttosto significativi, perché se volete prendervi un tavolo da quattro per il party dovete sborsare $100,000. 97.600 sono però deducibili, quindi insomma tutto sommato non è neanche così dispendioso. Esatto.
0: Diciamo che anche l'apertura di questo mandato è proprio un'apertura all'americana, possiamo dire così, perché in Europa sfido chiunque ad avere anche un party di questa grandezza per l'arrivo di un direttore d'orchestra.
3: Assolutamente sì, ma se mi permettete, visto certo. Che il treno in questo momento sta planando tra i vigneti, è all'americana sì, ma è anche alla cinese, perché il grande sponsor di Dudamel e del suo arrivo alla New York Philharmonic è questo finanziere mecenate cinese di nome Tang. Io infatti inizialmente pensavo che si fossero dimenticati la O e si parlasse di tango, per cui no, prima musica sudamericana, ispanica, invece no, il signor Tang è questo filantropo e grande mecenate che, dopo aver sostenuto le principali università americane, le principali istituzioni museali, adesso si è installata alla New York Philharmonic, la sostiene a suon di 25 milioni, ma anche di più, a diciamo erogazione liberale, e in questo mare di dollari io credo che i prossimi anni dell'orchestra buon gioco per veramente iniziare una nuova era, ma è una nuova era del business.
0: Sì, davvero interessante anche questa visione così filantropica di business della musica. E prima ce lo accennavi, Nicola Cattò, anche alla comparsa europea di Gustavo Dudamel, ma secondo te sarebbe andata così diversamente se Dudamel avesse scelto di spostare la sua carriera in Europa?
2: È difficile ovviamente ipotizzare, però il grosso problema dell'esperienza che io ho citato, quella a Parigi, naturalmente lui è stato scelto nel 2017, ha diretto per la prima volta all'Opera di Parigi, e nel 2021 l'Opera l'ha nominato con una mossa davvero a sorpresa come suo prossimo successivo direttore musicale, che con un incarico che sarebbe iniziato nel 2021, il primo agosto, ma dopo neanche due anni Dudamel si è dimesso dopo pochissime cose dirette. Ma innanzitutto Dudamel è totalmente estraneo al mondo dell'opera. Io ricordo alla Scala una sua bohème con la sua orchestra Bolivar, che aveva anche dei motivi musicali interessanti. Il talento di Dudamel è assolutamente fuori discussione, ma completamente ignorante dell'ABC, della direzione dell'opera. E poi in uno Stato che tiene così fortemente alla propria identità come la Francia, di cui Dudamel non padroneggia affatto la lingua, infatti la cosa è andata malissimo. Probabilmente se Dudamel avesse seguito, per esempio, retto più a lungo di cui è stato assistente in gioventù, avesse proseguito un percorso, come dire, più europeo, ne avrebbe assunti alcuni tratti, anche se probabilmente non negando, e questo è giusto, la propria natura, ma chiaramente con i se e con i ma non si fa storia. Però Dudamel ha quello che oggi cercano a New York, in America, soprattutto New York Philharmonic, un'orchestra che negli ultimi anni, direi anzi decenni, non ha una storia felice. Ha avuto un direttore musicale come Alan Gilbert, che è un buon musicista, ma non certo uno di livello massimo, né musicalmente né come carisma mediatico. e dopo di lui Jaap van Sweden, ancora peggio, che è un tassista della musica, nel senso che penso che passi più tempo sugli aerei che a fare qualsiasi altra cosa nella vita, visto che dirige in ogni angolo del mondo tutte le orchestre possibili e neanche poi troppo bene. Insomma, New York Philharmonic aveva bisogno di una cosa, solo di una cosa, ed è quella che appunto viene ripetuta, secondo me, in maniera quasi ossessiva, sia nel podcast che ha citato Martino, che in tutti gli articoli del New York Times, ossia l'entusiasmo e il rinnovamento del pubblico. Non interessa cosa, come dirige, che repertorio, che scuola, no, entusiasmo, coinvolgimento, questa è la parola chiave. A noi da vecchi europei potrà sembrare una cosa da americani superficiali, però forse hanno ragione loro, e comunque è quello che serve a loro, certo. Perché sicuramente la situazione della musica classica negli Stati Uniti è molto preoccupante. L'odiatissimo eppure citatissimo blog di Lebrecht, qualche settimana fa è apparso un articolo provocatorio, ma non troppo, in cui si dice probabilmente nel 2100 oppure addirittura nel 2050 in America non ci saranno più orchestre classiche.
0: Davvero numeri spaventosi, e chissà se hanno ragione loro, lo scopriremo.
1: Ma tra poco avremo con noi un ospite che potrà testimoniarci direttamente del clima che si respira in America proprio riguardo la musica classica. Noi ci arriviamo però con un ascolto in cui sentiamo Gustavo Dudamel alle prese con la sua orchestra precedente, con cui ha aperto, se vogliamo, questa lunga esperienza americana, con la New York Philharmonic Orchestra, un disco che nel 2025 si era aggiudicato anche un Grammy Award. Sentiamo di Gabriela Ortiz, dal disco Revolution Diamantina, un brano per orchestra, naturalmente Gustavo Dudamel alla direzione della Los Angeles Philharmonic Orchestra.

0: Stiamo ascoltando Caio Mari per orchestra di Gabriela Ortiz con Gustavo Dudamel alla testa della Los Angeles Philharmonic Orchestra dall'album Revolution Diamantina, un album del 2025 anche vincitore di un Grammy Award proprio in quell'anno.
1: Stiamo parlando proprio di Gustavo Dudamel e alla nostra conversazione si aggiunge anche ora un ricercatore della Georgetown University di Washington, nonché corrispondente dagli Stati Uniti per Opera Click. Diamo il benvenuto allora alla nostra conversazione, a voi che sapete Rete 2, Francesco Zanibellato, grazie di essere con noi, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie di avermi chiamato, è sempre un piacere essere con voi.
1: Ecco, benvenuto, grazie di essere con noi. E allora, ritorniamo dunque al caso presente, ovvero questa sera inizia una nuova era per la New York Philharmonic, così dicono loro stessi, a new era begins. Recita così il cartellone, questo spettacolo, come ci parlava già prima a Carla Moreni, alla Radio City Music Hall, in programma pagine di Philip Glass, Bernstein, Gershwin, non a caso, una serie di ospiti extra classici come Liso, St. Vincent e molti altri, per promettere un quintessential New York City welcome a Gustavo Dudamel. Si conclude così questa lunga attesa a carica di entusiasmo che dicevamo prima tra articoli entusiastici e, come ci diceva prima anche Nicola Cattò, dunque una voglia di qualcuno che porti l'entusiasmo per la musica classica a New York, dove a quanto pare ce n'è bisogno. Allora io chiederei subito a Francesco Zanibellato come si spiega lei questo incredibile entusiasmo verso l'arrivo a New York di Gustavo Dudamel.
2: L'entusiasmo deriva anche da quello che era successo prima negli ultimi anni, la New York Philharmonic dal 2018 aveva un direttore musicale, Jaap van Zweiden, non era riuscito a convincere pienamente l'orchestra, il pubblico, soprattutto i donatori che sono l'anima dei finanziamenti delle orchestre americane, e tanto che poi è durato solo 6 anni, che è relativamente poco, inclusi 2 anni di Covid in cui l'orchestra praticamente si è fermata, certo. E lui ha deciso di lasciare, e subito è stato annunciato l'arrivo di Dudamel, figura completamente diversa, perché se Van Zweiden era un direttore molto classico, amante del grande repertorio romantico, molto esigente con l'orchestra, non particolarmente con un grande carisma fuori dal podio, invece Dudamel è tutto il contrario, una personalità esuberante, famosissimo, collaborato con Hollywood, ama la commistione dei vari generi, eccetera. Quindi il suo arrivo non è tanto un miglioramento artistico dell'orchestra, è proprio l'idea di voler riportare questa istituzione al centro del discorso artistico della città. Per questo c'è un grande entusiasmo. Oggi ho aperto la home page della New York Philharmonic e il suo nome appare 33 volte nella home page, quindi puntano molto su di lui, sì.
1: Ma un argomento a questo proposito che ci interessava anche approfondire sembra un po' questo desiderio anche un po' di svecchiare la musica classica, no? Che in un qualche modo la volontà di inserire la musica classica nella cultura popolare, no? Che in America è sempre molto, molto importante, dunque anche lo spauracchio di risultare invece dall'altra parte, in caso contrario, elitari. E a questo proposito mi chiedevo quanto è importante essere pop culture anche per la musica classica oggigiorno negli Stati Uniti?
2: Beh, è molto importante, anche perché almeno a New York, però anche in tutta la cultura americana di oggigiorno, c'è questa tendenza ad una visione molto, come dire, in termini semplicistici, un po' populista, di avvicinamento alla gente, al popolo, alle persone normali, e al contrario c'è l'elitismo, certo, che è un problema, però credo che la paura che hanno molte orchestre, tutta la musica classica in genere, hanno la paura di diventare marginali rispetto a quello che sta succedendo nella cultura artistica di un paese, non solo popolare, per cui si tentano nuove strade per avvicinare il pubblico alla musica classica, che ricordiamo poi che è la musica che si suona di solito nelle sale da concerto, è musica di tradizione europea fatta nei secoli passati e con le sue derivazioni più contemporanee, ma è comunque di solito una musica di importazione, non è certo una musica in cui gli americani si possono identificare, per cui c'è uno sforzo ulteriore per mantenere rilevante il messaggio di una sinfonia di Beethoven, di una sinfonia di Tchaikovsky, eccetera. Però, come dicevo prima, il problema non è solo di portare la musica classica più vicino alla gente, ma anche di convincere i donatori che donano alle

0: diciamo così, giusto per aprire un vaso di Pandora. In conclusione, iniziamo con Carla Morini.
1: Sì, sicuramente il problema è il pubblico, come hanno detto, è una serie di interlocutori. Però attenzione, per catturare il pubblico facciamo party tutte le sere. Io direi che Leonard Bernstein si rivolta nella tomba, perché Leonard Bernstein per catturare il pubblico faceva le lezioni ai giovani musicisti, che direi è un'altra prospettiva. La sfida che ha davanti New York, a mio parere, e che ha davanti Gustavo Dudamel, è quella di fronteggiarsi con un grande direttore che c'è a New York, ma sull'altro podio, quello dell'opera, del Metropolitan, che è Yannick Nezet-Séguin, canadese, talentuosissimo, pianista fantastico. Lui sì, mi permetto di dire, è l'erede di Stokowski e forse anche di Bernstein, perché ha una tecnica meravigliosa, un'ampiezza di vedute originalissima, un pensiero musicale, una presenza sul podio molto carismatica e a meno ricci, ecco, diciamo, a meno immagine, fa meno la pubblicità del Rolex. vedremo se alla fine vinceranno gli antichi valori della musica. Ricordiamo che le orchestre americane sono tutte nate da espatriati del vecchio mondo, sia orchestrali sia direttori, quindi sono una filiazione del vecchio mondo europeo, le orchestre americane, e se continuerà questo proficuo corso che ha intrecciato in questa grande era delle orchestre americane, oppure se ci sarà una svolta, staremo a vedere.
2: Nicola Cattò, rapidamente in conclusione, appunto, qual è il futuro secondo te della musica a New York e in generale in America?
3: La sfida assolutamente cruciale per la sopravvivenza della musica classica negli Stati Uniti, anche in Europa, ma diciamo negli Stati Uniti, non essendoci un finanziamento pubblico, è ancora più scottante, è che si riesca a convincere l'opinione pubblica, la società, è che l'esistenza delle orchestre, quindi l'esecuzione, la sopravvivenza della musica classica dal vivo, è essenziale alla definizione della società stessa, che è una bella frase da dire, ma è difficile da far capire, soprattutto nei nostri tempi.
0: L'ultima parola allora a Francesco Zanivellato, che ci parla direttamente dal posto, dunque da Washington, dagli Stati Uniti. Quali sono secondo lei le sfide e magari le soluzioni per il prossimo futuro per la musica classica americana?
4: Beh, oltre a quello che è già stato detto, forse da una prospettiva un poco diversa, è far ritrovare alla musica classica un posto rilevante non solo nella cultura popolare, ma nelle arti in generale, convincere il pubblico che è ancora importante ascoltare questo tipo di tradizione che ha ancora molto da dire.
2: E allora,
4: e se bisogna fare i Muppets con la New York Philharmonic, ben venga, insomma, basta che si continui a proporre quello che è importante, sì.
2: Certo, e allora noi abbiamo parlato di Gustavo Dudamel, ma comunque gli facciamo in bocca al lupo per l'esordio di questa sera. E intanto ringrazio i nostri ospiti, da prima Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore, grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie ai vostri ospiti.
0: Grazie mille a Nicola Cattò, direttore della rivista Musica.
3: Grazie a tutti, alla prossima.
2: E ringraziamo anche Francesco Zanivellato, corrispondente dagli Stati Uniti per Opera Click e ricercatore alla Georgetown University. Grazie mille di essersi collegato con noi.
4: Grazie a tutti, è stato un piacere.

0: Dorothea Emiger, scrittrice svizzera di casa New York, ha vinto il Deutsche Book Prize con Die Holländerinnen, uscito ora in italiano con il titolo Quello che non si può dire. Un viaggio avventuroso nel cuore nero della foresta tropicale, tra Panama e Colombia. Fuori dal buio e dentro una storia d'amicizia calda e luminosa. Quella tra Gianni Celati ed Ermanno Cavazzoni, che ci fa volare verso vette letterarie e umane. Alla scoperta di una Svezia inedita d'inizio Novecento con Michael Niemi e il suo romanzo storico La pietra e la seta. Dal buio alla luce, storie spaventose ed amicizia. A cura di Natascia Fioretti. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, la Banca Centrale Europea ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi sale così al 2,5%, quello sui rifinanziamenti principali è il 2,65%, quello sui prestiti marginali è il 2,9%. Una decisione nell'aria, attesa dagli investitori anche alla luce dell'evoluzione dell'inflazione influenzata dai conflitti nella regione medio orientale. Si tratta del secondo aumento quest'anno. Stanno lentamente rientrando i disagi negli aeroporti del Regno Unito confrontati nei giorni

0: sollecitate dal presidente cinese Xi Jinping, hanno avviato un'inchiesta per determinare cause ed eventuali responsabilità. Tuttora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi, il cui numero non è stato reso noto. Dall'interno l'Unione Sindacale Svizzera chiede un aumento degli stipendi generalizzato del 2,5% per l'anno a venire. Un adeguamento salariale giustificato dalla congiuntura economica positiva e alla luce soprattutto della debole evoluzione delle buste paga nell'ultimo decennio. Secondo l'USS, stipendi più alti sono indispensabili per difendere il potere d'acquisto e per far fronte a continui rincari come quelli legati alla salute. Sindacato che in una nota auspica pure l'adozione di un salario minimo di 5.000 franchi al mese per i lavoratori diplomati. Per la cronaca regionale, il cantiere per la costruzione di uno stabile a Ligorneto ha portato alla luce un edificio di epoca romana, unico nel suo genere, risalente al II-III secolo d.C. Nella notizia, il Dipartimento del Territorio ticinese, stando al quale si tratta di una scoperta importante che conferma la straordinaria ricchezza storica del Mendrisiotto. Per condividere con la popolazione l'importante ritrovamento, prevista una giornata di porte aperte sul cantiere il 16 settembre, maggiori dettagli sulla pagina online del cantone all'indirizzo www.ti.ch.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci, oltre Alpi invece passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.
2: Le 15:35 minuti, ben ritrovati da Lucia Bentoglio, prosegue la nostra puntata di Montmartre di oggi, giovedì 10 settembre, e oggi continua anche il viaggio di Grand Bazar dedicato alla canzone e alle sue molteplici forme. Nella puntata di questa settimana Cristian Gilardi insieme a Franco Brevini proseguono l'esplorazione della canzone in dialetto seguendo un itinerario musicale che attraversa l'Italia dall'Emilia fino al sud.
3: Grand Bazar, sguardi sonori oltre i confini.
4: C'è una lingua che impariamo ancora prima di studiarla, una lingua che non sempre finisce nei libri di scuola, ma che resta nelle cucine, nei cortili, nei mercati, nelle piazze. È la lingua che chiamiamo dialetto. Ben ritrovati da Cristian Gilardi e questa puntata di Grand Bazar nuovamente dedicata alla canzone in dialetto, con me sempre Franco Brevini, che con le sue competenze appunto ci aiuta a districarci in questo bellissimo mondo. Dunque, il dialetto per molto tempo è una lingua che è stata considerata minore, domestica, quasi da lasciare alle spalle per entrare nella modernità, e invece a partire dagli anni 70 qualcosa cambia. Il dialetto entra nella canzone d'autore non come folklore, non come caricatura, ma come scelta consapevole, poetica e musicale. Da Genova a Milano, da Modena a Venezia, da Roma a Napoli fino alla Sicilia, i cantautori riscoprono la forza ritmica e narrativa delle parlate locali. Il dialetto diventa timbro, diventa identità, diventa lente attraverso cui guardare il mondo. In questa puntata di Grand Bazar attraverseremo l'Italia delle voci dialettali, ascolteremo come il pop, il folk, il blues e il rock si siano intrecciati con accenti diversi, trasformando la lingua della quotidianità in materia alta di racconto. Partiremo dall'Emilia Romagna, l'abbiamo lasciata nella scorsa puntata, e faremo un viaggio tra memoria e innovazione, tra radici e contemporaneità, perché il dialetto, quando incontra la musica, non chiude ma apre. Benvenuti a Grand Bazar. Dalla Liguria ci spostiamo in Emilia, ci troviamo di fronte qui a un panorama particolarmente ricco.
5: Sì, troviamo qui innanzitutto un'altra figura di prima grandezza nel mondo dei cantautori, Francesco Guccini. Guccini ha scritto prevalentemente in italiano, ma ha mantenuto aperto un rapporto con il dialetto

0: per tutta la sua carriera, spesso reinterpretando dei pezzi popolari o realizzando traduzioni come La Ziatta, adattamento in modenese di La Tieta di Juan Manuel Serrat. La Fira Saint-Lazare è un canto popolare bolognese che Guccini ha reso celebre, e al mondo bolognese ci riportano anche Maria Laguerza e La Madunena dal Baugard Saint-Pier, canti tradizionali bolognesi incisi da Guccini nell'album Canzoni d'Osteria del 2023. L'unica canzone interamente in modenese scritta e cantata da Guccini è Al Trest, o Al Triste, Il Triste, insomma, un piccolo memorabile blues in dialetto inciso nel 1970 e pubblicato in chiusura dell'album due anni dopo. Nel testo tornano reinventati gli stereotipi del blues: il risveglio malinconico, la pioggia in primavera, l'amore che se ne va con uno che ha più soldi, il protagonista che resta solo in mezzo alla strada. Il titolo stesso, Al Trest, Il Triste, riecheggia l'aggettivo inglese blues, e nei dialetti emiliani porta anche la sfumatura di malandato, di misero. Musicalmente è una ballata scarna, con voce in primissimo piano, e un passo da blues rurale, diremmo, che fa risaltare suono e cadenza del modanese. Il risultato è un autoritratto ironico amaro che pur nel gioco linguistico mette a fuoco uno dei temi tipici di Guccini, la sconfitta quotidiana, raccontata senza enfasi, con pietà e misura.
1: Up su per destra, Matteo!

0: Ecco, restiamo in Emilia, restiamo a Modena, perché allo stesso modo ci riportano i Modena City Ramblers, una delle band italiane più longeve, riconoscibili per la loro fusione tra il folk, il rock, la musica celtica e naturalmente il dialetto emiliano.
1: Sì, il loro merito è quello di rendere popolare e anche socializzare, rendere collettiva una lingua di provincia, trasformandola in coro da piazza. Racconti di formazione, memorie contadine, antifascismo quotidiano. Fra i loro successi, Delinquente ad Modena, sugli scapestrati esordi della band, e La foglia dal Magalas, una ballata popolare ricca di riferimenti alla cultura contadina e antifascista. Proporrei di ascoltare la prima delle due canzoni, Delinquente ad Modena, una piccola autobiografia collettiva del gruppo messa in musica, è il ritratto ironico di una banda di ragazzi di provincia che gira con gli strumenti nel baule dell'auto, inseguendo sogni più grandi, dei miseri cachet che vengono loro riconosciuti, e un'energia che precede qualsiasi perfezione. Siamo nei primi anni dei Modena City Ramblers, ricordo che l'album di esordio è del 1994, quando il loro folk rock colorato di celtico prende forma con violini che trascinano, chitarre nervose, percussioni asciutte, quell'andatura caratteristica di ballata da pub. Il dialetto modenese qui è l'angolo visuale da cui guardare il mondo, è un timbro identitario. Ascoltandolo oggi, Delinquente ad Modena continua a sembrare ciò che era allora, la carta di identità affettiva di un gruppo, di una città, scritta nella lingua che meglio sa restituirne il passo.

0: Negli anni 90 furono molto noti anche i pittura fresca. Qui ci spostiamo invece nel Veneto. Sono stati tra i primi artisti a portare il dialetto sul palco di Sanremo, e il dialetto è il reggae, potremmo dire. Ottennero effetti stranianti, no? Trasponendo in veneziano appunto lo stile reggae.
1: I pittura fresca sono nati a Venezia alla fine degli anni 80 e hanno unito fiati, ritmo in levare e temi sociali con un registro leggero e satirico. Il nome stesso, pittura fresca, che sembra uno di quei cartelli che vengono ammessi sui manufatti dipinti di recente, è un manifesto che evoca la strada. Papa Nero è il loro brano più noto, presentato a Sanremo nel 1997. È una hit antirazzista in veneziano, dove si mescolano humor e impegno. E sulla scia di una profezia che è attribuita a Nostradamus e sull'onda del dibattito seguito all'elezione di Danny Mendez a Miss Italia nel 1996, i pittura fresca immaginano che sia eletto un papa nero. È rimasto uno dei rarissimi esempi di canzone in veneziano con grande esposizione nazionale.

0: Ecco, ma in tutto ciò Roma, che è insomma la capitale, resta fuori dal coro dei cantautori dialettari oppure insomma ha un ruolo anche lei?
1: No, assolutamente. Nel 71 c'è uno dei più importanti cantautori dialettali, Antonello Venditti, che compone uno dei testi più amati dalla canzone dialettale, non soltanto da quella, Roma Capoccia. È un ritratto sentimentale della città, niente retorica, solo immagini precise, le luci, i ponti, i pomeriggi lunghi e un romanesco che scalda. La melodia allarga il passo, il ritornello è subito un coro, è una canzone che ha insegnato a milioni a pronunciare Roma come se fosse una persona.

0: Credo che dobbiamo concludere il nostro viaggio con il sud, dove ci attendono però figure di primissimo piano che hanno usato il dialetto.
1: Sì, a cominciare da un altro cantautore di successo come Franco Battiato. Nel 1979 scrive Stranizza da muri, e quando un autore come Battiato sceglie il dialetto lo fa per cercare una tenerezza primigenia, originaria, suoni che vengono dall'infanzia, dal paesaggio. Stranezza d'amore è una ballata di purezza disarmante, parole semplici, vento e mare sullo sfondo, un dialetto siciliano che non separa ma avvicina.

0: Poi naturalmente c'è Napoli, dove i nomi più significativi sono Pino Daniele, Teresa Dessio. L'uno fonde napoletano, italiano, inglese con sonorità blues, rock e jazz. L'altra ha svolto ricerche sulla musica popolare e mediterranea, appunto partendo dalla nuova compagnia di canto popolare.
1: A Napoli il dialetto appunto incontra blues, rock e jazz e finisce per suonare internazionale, restando pur localissimo. La lezione è semplice e geniale. Mischiare senza perdere l'accento. Vedremo che anche gli ultimi autori faranno così. Napoli è, di Pino Daniele, è un manifesto, con la città madre e la città ferita, il napoletano che scivola nell'italiano e nell'inglese con naturalezza. La band suona come una piccola orchestra urbana, la voce calda e verticale dice l'orgoglio e la malinconia di un luogo che si ama e si contesta nello stesso tempo.

L'altra voce indimenticabile, accanto a quella di Pino Daniele, di cui abbiamo ascoltato Napulé, è quella di Teresa De Sio. Voce mediterranea, ricerca sulla tradizione popolare, energia da palco. La De Sio usa il napoletano come lingua del desiderio e della partenza, come del ritorno. Voglia e torna è il biglietto da visita di Teresa De Sio, una ballata in napoletano del 1982 che trasforma la nostalgia del ritorno in un sentimento luminoso fatto di vicoli, sguardi e colori che il tempo tenta di rubare. Il risultato è un pop mediterraneo, essenziale, con chitarre calde, con ritmo lento ma pulsante, con una voce dritta e confidenziale. È una canzone che parla di radici senza retorica, che è piena di immagini concrete, reali, quasi tattili, che rendono fisico il desiderio di tornare, e l'arrangiamento tiene insieme tamburi e chitarre, dunque strada e studio.

0: Proviamo a tirare le file di questa esperienza dei cantautori in dialetto, Franco Brevini. Dove arriviamo, appunto?
1: Queste canzoni dimostrano che il dialetto in mano ai cantautori non è un museo, ma è una tecnologia emotiva. Ecco, questo mi sembra la lezione che noi possiamo ricavare. Il dialetto non come reperto museale, ma come tecnologia emotiva. Funziona perché? Perché accorcia le distanze, perché porta al microfono timbri e ritmi che l'italiano standard allontana, che smussa, perché dà corpo alle identità locali dentro un mondo però globale, cioè non si canta in dialetto per chiudersi, si canta in dialetto perché semplicemente si è di quel luogo lì. È moderno, non malgrado, ma grazie al suo radicarsi in un luogo. Da Milano a Napoli, da Genova a Roma, dall'Emilia alla Sicilia, il dialetto si è conquistato un posto nel pop come opzione stilistica, come lente narrativa, come promessa di verità. E questo, devo dire, lo dobbiamo ai cantautori dialettali.
0: Franco Brevini, siamo al termine di questa quinta puntata. Cosa ci riserverà la prossima?
1: Sarà dedicata alle isole che cantano, alla Sardegna, alla Sicilia, e anche in questo caso sarà interessante rilevare i tentativi con cui i musicisti locali, isole, cioè in realtà per definizione geograficamente chiuse, hanno cercato di mettere d'accordo tradizione e innovazione particolare, locale e universale, globale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: E questa era la puntata di questa settimana di Gran Bazar a cura di Cristian Gilardi insieme a Franco Brevini. Ci hanno proposto un itinerario musicale che attraversava l'Italia dall'Emilia fino al sud, l'esplorazione della canzone in dialetto. Questo è il tema delle puntate, appunto, che vedono protagonisti Cristian Gilardi e Franco Brevini. Vi ricordo che potete ascoltare tutte queste puntate sul nostro sito internet.

Questa era la suite per clavicembalo in sol maggiore, La Poule, di Jean-Philippe Rameau, interpretata da Justin Taylor per un disco di Alpha Classics, uscito nel 2021, intitolato La Famille Rameau. E noi abbiamo ascoltato appunto La Poule, che è il quinto brano della suite in sol, tratta dalla raccolta Nouvelle Suite de Pièces de Classin, composta da Jean-Philippe Rameau nel 1728. Si tratta di uno dei suoi brani per clavicembalo più famosi, apprezzato sia per le sue qualità musicali, sia per quelle descrittive. Abbiamo proprio sentito anche il canto, il verso della gallina. E noi appunto abbiamo voluto aprire così la nostra piccola, il nostro piccolo percorso musicale, proprio perché questo brano è stato poi ripreso da Ottorino Respighi in una trascrizione per orchestra d'archi. Quest'ultimo appunto, Ottorino Respighi, grande maestro della trascrizione, ha incluso la pagina barocca della suite nella sua suite Gli Uccelli. Davvero interessante questo passaggio di testimone tra Rameau e Respighi. Ottorino Respighi, che sarà anche protagonista del concerto di domenica al Teatro alla Scala con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Letonia, e appunto si potranno ascoltare due brani di Respighi, I Pini di Roma e Le Fontane di Roma. E allora noi continuiamo ascoltando appunto Ottorino Respighi con proprio La Gallina, dalla suite Gli Uccelli, John Nashlin alla testa dell'Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

0: La Galline dalla suite Gli uccelli di Ottorino Respighi, qui con l'Orchestra Philharmonic Royal de Liège diretta da John Nashlin, è un estratto da un disco uscito nel 2025. La suite Gli uccelli di Ottorino Respighi, composta nel 1927 ed eseguita per la prima volta nel giugno dello stesso anno al Teatro Municipal di San Paolo del Brasile, sotto la direzione dello stesso autore, si riallaccia in un certo senso alla serie dell'antica e danze e anche ad alcuni lavori originali del compositore, come appunto Le Fontane di Roma. E noi abbiamo voluto dedicare questo nostro piccolo percorso di ascolti a questa suite Gli uccelli con La Gallina per l'appunto, e prima avevamo ascoltato proprio La Gallina nella versione originale di Jean-Philippe Rameau, dalla quale appunto Ottorino Respighi ha preso ispirazione, e vi ricordo l'appuntamento domenica al Teatro La Scala con l'Orchestra Sinfonica di Milano, dove potremo ascoltare appunto due brani originali di Ottorino Respighi. Si tratta dei Pini di Roma e delle Fontane di Roma, l'appuntamento appunto per la sera al Teatro alla Scala. Ora spazio ai nostri arpeggi con Local Heroes. Siamo giunti alla seconda puntata con Peo Mazza per questa serie che vuole esplorare appunto il mondo delle band ticinesi, il mondo musicale ticinese, la musica giovanile in Ticino, e lo vogliamo fare con Alessandro Zanoli, Sergio Albertoni e i suoi ospiti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 48. Un piede in due scarpe, anzi molte. Incontro con Pio Mazza, seconda parte.
2: In questa seconda puntata dell'incontro con Matteo Pio Mazza, batterista ticinese che stiamo intervistando, potremo ricostruire vari momenti del suo percorso musicale e metterli sotto un cappello, sotto il motto «La versatilità come una necessità». Questo perché Pio nel corso degli anni ha dovuto spesso cambiare stile e adattarsi alle caratteristiche artistiche dei musicisti che gli chiedevano di collaborare con lui. Dopo aver frequentato all'inizio della sua carriera la scuola di Tullio De Piscopo, Pio è diventato membro della formazione dei Diaspro, che è stato uno dei gruppi più interessanti nati nel nostro cantone negli anni 90 e che aveva suscitato interesse anche oltre i confini svizzeri. Intraprende poi una collaborazione inizialmente casuale, ma poi assolutamente fondamentale, con il cantautore italiano Giorgio Conte, collaborazione che lo ha portato letteralmente in giro per il mondo. Tra i vari altri episodi della sua carriera, una collaborazione veramente importante e degna di menzione è quella con il tastierista Ivo Antonini. Insomma, la carriera di Pio Mazza è un caleidoscopio di sorprese attraverso il quale lui è passato con la sua caratteristica leggerezza, con la sua semplicità e un grande senso dello humor.

0: Abbiamo ascoltato It Still Isn't Clear, uno dei brani più noti del disco Real Nature dei Diaspro, forse una delle band più raffinate e internazionali che siano nate nel nostro cantone. I membri del gruppo erano Michela Domenici, voce e chitarra, Roberto Moriani, tastiere, Rino Rossi, basso e Peo Mazza, nostro ospite di oggi, alle percussioni.
1: E questo brano ci è servito per introdurre il racconto che Peo Mazza ci ha fatto dei suoi esordi musicali. Il suo primissimo gruppo nel 1980 si chiamava Aquario.
2: Sì, gli Aquarium. Sì. E con Guido Brivio abbiamo fatto questa band che effettivamente era bella, stava funzionando. Dopo, vabbè, Pepito alla chitarra, il Fabrizio Vicini, basso, io alla batteria, e c'era anche il Fulvio
3: Lepori,
2: ecco, Fulvio, che era la seconda chitarra, che era attaccato dopo. Ma era bello, era un genere un po'. Cantavamo in inglese, penso, sì. Ero già dentro 5-6, la mia vita è quella lì. Mettere i piedi in 7-8 scarpe e via. Lì ero già con i Shell Shock, che facevamo speed metal addirittura. Ero già con i Panigirl. Era già in più, suonavo già a Milano, ero già giù per dentro nella scuola di Tullio d'Episcopo. E ho studiato, mi ha diplomato in 4 mesi, e grazie a lui che ha cominciato, mi hanno inserito un po' e ho cominciato un po' a suonare in giro nei bar a Milano. Avevo già quel mondo lì. Giorgio Conte è entrato perché Nicola Marinoni, che siamo molto amici e addirittura quei tempi abitavamo assieme, era il batterista di Giorgio Conte, e lui è partito per una tournée e mi ha detto: senti, rimpiazzami con Giorgio perché io devo andare. È stato via 2-3 mesi e Giorgio non mi ha più mollato, e da lì ho registrato 4-5 dischi, abbiamo fatto un giro del mondo con Giorgio.
0: Certo. Come abbiamo sentito, una delle collaborazioni certamente più importanti per Peo Mazza è stata quella con il cantautore italiano Giorgio Conte. Dal suo disco La vita fosse del 1996 ascoltiamo a questo punto il brano omonimo. Con Giorgio Conte alla voce e alla chitarra suonano il compianto Marco Fratantonio alla fisarmonica, Luca Ghielmetti in questo caso alle tastiere, Claudio Rossi alle chitarre e Peo Mazza alla batteria e alle percussioni.

0: era La vita fosse di Giorgio Conte. Noi continuiamo ad ascoltare Peo Mazza che ci sta raccontando la sua carriera musicale.
1: E dopo da lì ho cominciato a suonare anche in Italia, no? In più dopo sono nati Diaspro, poi la Michela è diventata mia moglie, abbiamo fatto 4 dischi, uno più bello degli altri, prodotti, il primo disco siamo stati prodotti da Antonella Ruggero, eravamo giù in casa da Antonella, con Roberto Colombo, ci ha prodotti lui, con tutto Massimo Grandi che era il proprio manager, produttore. E il primo disco abbiamo fatto effettivamente lì sono i primi passi seri dentro tournée radio, tutte delle cose,
2: Eurovisione,
1: sai,
2: voi avete fatto...
1: ci siamo fatti conoscere con la prova dell'Eurovisione, era quella roba che dopo se ti sceglievano andavi, ma siamo arrivati secondi, quindi però sì, ci siamo fatti conoscere di brutto lì con l'Eurovisione. Ai tempi poi la televisione era ancora, non ce n'erano migliaia come adesso. E effettivamente, cavolo, da lì siamo partiti, Rete 3, ci ha chiamati, diretta, abbiamo fatto una diretta radio in Rete 3, veramente in là, cos'è che è? 90-91, che eravamo su in cima al Tamaro, era una roba strana dentro un tettone. Quando siamo scesi giù, c'era giù una ventina di persone che volevano il, come si dice,
2: l'autografo,
1: e ci sono rimasti tutti male perché eravamo una Betty cinese, non inglese. Pensavano tutti che eravamo inglesi. E gente che veniva qua a parlare in inglese, no, scusa, guarda
2: che
1: non c'è problema. Che ride. E lì, sì, avanti, più dopo. Dopo sì, con Giorgio ho fatto anche un'esperienza bellissima con Ivo Tognini, abbiamo suonato 3 o 4 anni insieme con Ivo, avevamo un gruppo che si chiamava Mai Quasi, facevamo tutta musica dell'Ivo, con Antonio Cassino al basso e Franco Baroni alla chitarra, e abbiamo fatto una piccola demo, c'è in giro ancora la demo. È particolare, era veramente un po' molto sulla fusion, diciamo, più che jazz. L'editore chiamava regolarmente, ogni disco chiamava vari musicisti, lì invece eravamo proprio una band, Mai Quasi. E avevamo fatto anche delle belle esperienze con Franco Brosetti, che veniva ogni tanto a suonare con la tromba. E dopo siamo partiti con Ivo a proprio fare gli standard jazz, con Rino Rossi al contrabbasso e lì Corvini alla tromba, c'era un trombettista argentino, che poi è nato un disco bellissimo per la Decca, mi sembra, non mi ricordo più, che era Claude Bowling, 7 pagine per chitarra e trio jazz, e abbiamo registrato alla radio su Abesso, che c'era ancora il Tom Meister, che non me lo ricordo bene, nell'88-89.
0: E chiudiamo questo incontro con Peo Mazza con un altro brano dei Diaspro, My Real Nature. Su queste note vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di oggi di Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni, una serie dove vogliamo cercare di seguire le tracce di un movimento musicale che ha caratterizzato la Svizzera italiana dagli anni 60 in poi, il nostro cantone, sull'onda del successo internazionale di band come i Beatles o i Rolling Stones, ha vissuto una vera e propria stagione musicale piena di fermento e creatività. Anche da noi infatti si erano creati numerosi gruppi pop, come venivano chiamati allora, e la nuova musica suonata con strumenti elettrici da giovani musicisti con i capelli lunghi e con un abbigliamento sgargiante portava con sé nuovi valori sociali e segnava la nascita di una nuova cultura non soltanto musicale. Oggi ne abbiamo parlato con Peo Mazza, che ritroveremo anche nella puntata di domani, sempre alle 16:30 circa. Fra pochissimo, alle ore 17, ritroverete Natascia Fioretti per la puntata di oggi di K. Ora vi lasciamo a tre brani musicali. Da prima Lauren Anderson, la cantante americana, con Tormento, un brano del suo album del 2024 Sombras. Poi a seguire Mystica Pop Sagapo della cantante franco-greca Daphne Kritaras, un brano del 2022. E per finire, prima proprio della sigla di K, In God No I Got Life da Nina del 2010 della cantante Kelly Lee Evans, interamente un album interamente dedicato al repertorio di Nina Simone. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata con Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: non ti aspetti.
1: Eccoci, sono le 5, buonasera, come state? Siete pronti? Noi qui dagli studi Radio di Comano lo siamo per una nuova puntata di K. E bentrovati da Natascia Fioretti in questo giovedì 10 settembre. Settembre appena iniziato, ma anche questo mese già corre e va, ma anche noi non scherziamo con i tanti temi e ospiti di questa sera, ma anche di tutta la settimana. In ordine sparso, oggi parleremo di friendflation, un nuovo termine che interessa e preoccupa millennial e Gen Z. Racconteremo dell'insostenibile serietà della frivolezza e di una nuova serie che parte stasera su RSI La 1. Ci occuperemo di toponomastica e carbonizzazione. Parleremo della gioia, leitmotiv e motore della nuova stagione del Cinema Teatro di Chiasso, e lo faremo, ne parleremo con il direttore Yuri Maile. E tra poco ci occuperemo invece di Stati Uniti, di politica e di una certa visione e analisi dell'America di Trump, che è quella di Francesco Costa, giornalista, direttore del Post, esperto di politica estera, appena pubblicato per Mondadori il saggio dal titolo Come se ne esce il mondo dopo Trump. Io vi ricordo intanto il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci allo 079 382 6765. Noi iniziamo in musica, iniziamo in bellezza con la musica selezionata, scelta per K dal nostro Corrado Antonini, e iniziamo questa sera con Vinicio Capossela e la sua Agita.

0: Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump è il titolo del nuovo saggio di Francesco Costa uscito per Mondadori che a pochi mesi dalle elezioni di midterm, sempre che ci saranno, fa il punto sulla salute politica del paese in un viaggio tra stati rossi e blu con responsabilità tanto dei democratici quanto dei repubblicani e un viaggio anche attraverso città simbolo come San Francisco, New York, Minneapolis, Chicago per citarne soltanto alcuni e uno sguardo attento anche sull'America profonda e poi naturalmente uno sguardo un'analisi e una critica anche alle anomalie dell'amministrazione Trump. Allora, intanto, noi salutiamo con grande piacere l'autore Francesco Costa. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie.
0: Intanto ricordo Francesco Costa è giornalista, esperto di politica statunitense, direttore del giornale Il Post, cura il progetto giornalistico dal 2015 Da Costa a Costa, che è stato uno dei primi podcast italiani, oggi ha una newsletter e un canale YouTube. Francesco Costa, devo farle una confessione, io tra ieri e oggi leggendo il suo saggio avevo sempre il titolo in mente, però il titolo che risuonava nella mia testa era Non se ne esce e invece in realtà il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Dunque c'è un po' di ottimismo in lei.
1: Sì, ed è un lapsus però comprensibile il suo, perché viviamo in un'epoca di grande precarietà, di grande instabilità e forse tornando all'indietro non sappiamo nemmeno quando sia cominciata, alcuni dicono con la Brexit 10 anni fa, ma forse ancora prima. Vediamo quello che alcuni chiamano l'ordine internazionale cedere, siamo spaventati e io ho la sensazione, e lo racconto nel libro, innanzitutto che una parte di questo caos, che è anche caos esportato dagli Stati Uniti, nasca dal caos interno a questo paese, che Trump sia una conseguenza di questo fenomeno, poi naturalmente a sua volta molto incisiva, ma che Trump non sia la causa di tutto questo e che quindi da questa fase così instabile non si uscirà di per sé quando finirà l'amministrazione Trump e arriverà eventualmente un altro Trump con un altro nome, come ce ne sono in diversi paesi del mondo, se non si risolvono alcune questioni che sono le ragioni per cui siamo entrati in questa fase così precaria, a cominciare da quello che accade negli Stati Uniti, ma anche fuori. Nel libro racconto che queste soluzioni però esistono perché in qualche caso si tratta di cose che abbiamo già fatto o alcuni politici locali americani di cui sentiremo molto parlare nei prossimi anni stanno trovando secondo me idee, proposte, soluzioni interessanti o promettenti per chiudere questa fase politica.
0: Ecco, intanto prima di arrivare magari alle soluzioni anche ai casi più positivi io dicevo prima il suo un viaggio un po' nell'America rossa, nell'America blu con anche responsabilità da ambedue le parti, lei mette in luce alcuni dei problemi chiave di oggi, che poi non sono soltanto problemi americani, la crisi abitativa, la violenza, ad esempio parla della violenza a Chicago, la droga, ci parla anche di una migrazione interna al paese. Ecco, su questo volevo chiederle che cosa accade, perché c'è questa migrazione interna?
1: Beh, è una grande storia di questi anni, forse è una delle più grandi trasformazioni che gli Stati Uniti hanno attraversato negli ultimi 10 anni, è un fortissimo movimento migratorio interno che ha coinvolto milioni di persone che si sono spostati da alcuni stati, i principali, la California, lo stato di New York, il New Jersey, ma anche altri, da alcune città per spostarsi verso altri stati e altre città. Quello che accomuna gli stati da cui gli americani vanno via in questi numeri così significativi è che sono posti, stati, città governati dai democratici e vanno spesso nei posti governati dai repubblicani, come il Texas, come la Florida, che hanno guadagnato molta popolazione per questi movimenti migratori. Accade non tanto per delle scelte politiche, ma perché in quegli stati lì, governati dai repubblicani, oggi banalmente le case costano di meno. Ci sono regole che permettono alla domanda, all'offerta di case, di tenere il passo della domanda di case. Le città versano in migliori condizioni. Sono 10 anni che Trump è in prima linea della scena politica americana e sono 10 anni che a volte noi giornalisti discutiamo del perché Trump ha vinto le elezioni, da dove nasce il consenso di Trump. A volte nasce banalmente dai risultati di governo dei democratici sul territorio che non sono stati sufficienti o adeguati e prima ancora di pensare all'amministrazione Biden vediamo in questi numeri come le persone in America si dice hanno votato con i piedi, ecco, hanno davvero votato con i piedi, si sono spostate. Questo ci dice qualcosa secondo me di molto interessante che riguarda non tanto Trump, ma perché Trump è stato possibile come fenomeno politico.
0: Certo, si sono spostati, questo mi fa pensare, insomma, quindi comunque si parla anche di una crisi delle democrazie, e pensando anche al voto che c'è stato in Germania domenica, anche qui in alcuni casi, sentendo insomma alcuni analisti, si diceva anche che ci sono stati tanti voti che hanno lasciato la CDU e dalla CDU sono andata alla AfD, quindi c'è stato un passaggio, perché le persone alla fine non si riconoscono più magari anche in un determinato partito, questo può essere un modo, ma comunque alla fine questo ci racconta anche di una crisi di fiducia, ecco, e anche questo è un punto che lei mette a fuoco molto bene, parlando appunto di Trump come conseguenza di un fenomeno che si è messo in moto, in atto già da prima.
1: È una gravissima crisi di fiducia, sia interna alla società, tra le persone, tra i cittadini, sia tra le persone e le istituzioni e la politica. C'è un dato abbastanza eclatante che mostra come negli Stati Uniti quasi il 90% della popolazione pensi che il governo sia corrotto, che il governo risponda a stimoli e input che non sono il benessere dei cittadini, ma gli interessi di altri. Eppure è proprio in questo contesto qui che Trump persegue la sua agenda di sfacciata, di arricchimento personale, le criptovalute, gli affari mescolati alle vicende internazionali, gli appalti che ottiene in giro per il mondo per le sue aziende. E Trump, che per certi versi è molto diretto e sfacciato, ha detto: ho capito che alle persone non importa niente, perché le persone danno per scontato che queste cose le facciano tutti, io le farò alla luce del sole, ma loro penseranno le fanno anche gli altri. È chiaramente un alibi, anche se in qualche caso è vero, ma ci dà la fotografia di una democrazia in cui la fiducia delle persone nelle persone stesse, nel sistema, non esiste più. È una cosa che riguarda anche quello che è accaduto in Germania, la AfD e in generale questa crisi delle democrazie che vediamo, la perdita della fiducia nelle istituzioni, nel fatto quindi che la democrazia possa migliorare le nostre vite. L'appello alla democrazia, alla difesa della democrazia di per sé, per quanto importante, è molto astratto per le persone. La democrazia funziona, si protegge se la si fa funzionare, e io tengo alla democrazia se penso che porterà dei benefici alla mia vita. In Sassonia-Anhalt hanno perso un terzo degli abitanti da 30 anni a questa parte, quel posto si è spopolato, sono andate via le aziende. È difficile pensare che la democrazia li abbia aiutati, questi, dopo che sono usciti dalla DDR 36 anni fa.
0: Esatto, ed era, ecco, proprio per questo anche mi era venuto in mente, lei l'ha spiegato ancora meglio. E Francesco Costa, stando ancora su Trump, lei dice appunto nel libro, adesso non so se ricordo esattamente le sue parole, ma appunto che la gente continua ad avere, che l'ha votato, a credere in lui, perché appunto nonostante i suoi conflitti di interesse eccetera, come lei dice, poi alla fine sono alla luce del sole, e non si interessa del fatto che oggi, la dichiarazione di oggi va a contraddire quella di ieri, perché lui comunque nella sua persona resta in qualche modo costante. Ma Donald Trump, con questi conflitti di interessi così mastodontici che poi riguardano lui e tutta la sua famiglia, che si sta arricchendo in maniera sproporzionata, una cosa che non si è mai vista credo nella storia americana prima, non ha un po' superato un limite dal quale sarà difficile tornare indietro in un post-Trump?
1: È molto probabile. Naturalmente Trump ha cercato di superarne più di uno di limiti, di espandere i poteri della presidenza, di fare le cose che altri non avevano fatto prima, creando dei precedenti che potranno sicuramente essere utilizzati da chi verrà dopo di lui. Quello che racconto nel libro, però, perché non voglio fare, ma non lo penso un libro catastrofista e deprimente.
0: Giusto, arriviamo alle note positive.
1: Ma se no, ma ogni momento storico, ogni fase storica ha avuto le sue sfide e le sue grane da risolvere. Nel Novecento i nostri predecessori ne hanno avute di molto più gravi di queste. Questa è la sfida che abbiamo davanti a livello globale. Nel caso degli Stati Uniti, se effettivamente resterà un liberi tutti anche dopo Trump, dipenderà in ultima istanza da quello che vorranno le persone, gli elettori, da quello che pretenderanno o no le persone e gli elettori dalla politica. E quindi c'è da ricostruire un grande rapporto, un rapporto di fiducia e di efficacia tra persone, società, politica e governo, ma è una cosa che abbiamo fatto nel Novecento dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo scritto costituzioni, abbiamo inventato istituzioni, abbiamo costruito regole comuni a livello internazionale per far funzionare il mondo, e ci siamo guadagnati così 80 anni di pace, un caso eccezionale in una storia violentissima che è quella europea, che è quella del del pianeta, per averne altri 80 bisogna mettere mano a quelle regole, bisogna aggiornarle, bisogna fare un po' di manutenzione. E ripeto, quella è la via d'uscita, quello è il come se ne esce. Nel libro ci sono molti più dettagli, naturalmente.
0: Certo, e intanto prima lei lo diceva, no? Ci sono degli esempi positivi su piccola scala. Mi sembra di capire i tre esempi che lei ha portato in particolare sono Mandani, Bernie Sanders e l'Ocasio-Cortez. E la cosa anche bella è che, non so se tutti i capitoli, non ricordo, ma diversi iniziano con una bella storia. Allora le chiedo in chiusura, perché questo ci porta a Mandani, lei ne ha elogiato anche non soltanto il fare politico, insomma, che ha mantenuto fino adesso anche quello che ha promesso, ma anche la sua grande forza e strategia comunicativa che è stata efficace, e inizia questo capitolo positivo, di luce, diciamo, con una storia newyorkese che poi ci porta a Mandani e alla capacità comunicativa della sua campagna.
1: Sì, è la storia di come l'inflazione abbia fatto crescere tantissimo il costo di tutto e persino del riso col pollo, che ormai è il cibo da strada più amato e più consumato dai newyorkesi. Il cibo da strada, il suo vantaggio, il suo fascino è la comodità e il fatto che costi poco. Se comincia a costare come un piatto da ristorante perde un po' il suo senso. Mandani ha lanciato la sua carriera politica prima ancora che denunciando, raccontando e spiegando le ragioni per cui il cibo da strada era arrivato a quei prezzi. Io non voglio dire soltanto una cosa su questo. Io non penso che la sinistra socialista americana abbia la risposta, ossia la risposta. E nel libro cito anche politici moderati di altre correnti che hanno, secondo me, delle buone idee. La vera svolta che vedo in Mandani e in parte anche in Ocasio-Cortez è una capacità di concentrarsi sulle cose concrete, sulle cose da fare. Mandani non è arrivato a promettere di ribaltare il capitalismo, di decolonizzare questo e quello. Riempie le buche, manda i poliziotti nei quartieri pericolosi e fa scendere la criminalità. Toglie le impalcature superflue, promette gli autobus che passino di più e che siano gratuiti, cerca di dare miglioramenti concreti alle vite delle persone, e in questo si misura con la vera missione di chi governa, che non è scegliere uno slogan e fare le squadre, ma cercare di cambiare nel concreto la realtà. Altra cosa interessante di Mandani, e in questo forse ha persino imitato qualcosa da Trump, comunica ossessivamente, posta ogni giorno, c'è sempre una nuova cosa che ha fatto, che ha detto Mandani, perché ha quel tipo di efficacia. I democratici vengono da Kamala Harris, che chiedeva le domande in anticipo prima delle interviste, da Joe Biden, che non riusciva ad articolare le parole. Ecco, la comunicazione odierna, che passa dai social media, dagli schermi, richiede, che piaccia o no ai politici, ma richiede una presenza costante. Uno come Mandani, ma anche altri meno noti, di cui sentiremo parlare dopo le midterm, perché magari si candideranno alle presidenziali, hanno capito che non puoi sparire se vuoi fare il politico nel 2026.
0: E questo è certamente così, e una politica dunque che possa lavorare ai miglioramenti concreti della vita delle persone. Questo, noi siamo partiti, no, pensando al caos che gli Stati Uniti stanno portando fuori dal paese nel mondo, e però anche un caos interno che però, appunto, Francesco Costa non solo analizza ma cerca di trovare anche le buone idee che già qualcuno sta cercando di mettere in pratica per dire come se ne esce. Ne usciremo, io dico anche ci sarà un mondo dopo Trump, ma certo speriamo di sì. Francesco Costa, è stato un piacere.
1: Anche per me, a presto, grazie.

0: Ed era l'artista e performer portoghese Sara Tavares con questa Grog Thilia del 2022, brano che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi. Selve castanili, carbonaie, curiosità geologiche, toponomastica e altro in un itinerario fra storia, cultura e tradizione, tutto questo è al centro di un progetto che è giunto a conclusione, di cui si parlerà in un doppio appuntamento. Il primo questa sera al Cinema Teatro Blennio di Acquarossa alle 19. Noi ne vogliamo sapere di più e per questo abbiamo nostro ospite, intanto lo accogliamo, Claudio Bozzini. Buonasera, bentrovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto ricordo Claudio Bozzini, diplomato in matematica al Politecnico Federale di Zurigo. Dal 2010 collabora con l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio ed è alla guida di questo progetto di cui adesso vogliamo partire. Allora, Claudio Bozzini, da dove vogliamo partire? Dall'appuntamento di questa sera?
1: Sì, volentieri. Da questa sera ci sarà una serata aperta al pubblico al Cinema Teatro Blennio di Acquarossa a partire dalle 19. E lo spunto della serata è appunto il progetto Sentiero delle Carbonaie promosso dal Patriziato di Corzoleso. L'idea di questo progetto nasce dalla ricerca toponomastica di Corzoleso e riguarda un'area fra San Remigio, dove si trova anche un oratorio di inizio anni 1000, e Cassirio, una frazione dell'ex comune di Corzoleso. Se noi guardiamo sulla carta nazionale, quest'area risulta praticamente vuota, in pratica c'è solo bosco. La ricerca toponomastica comunque rivela la presenza di parecchi toponimi che quindi ne richiamano la frequentazione. Alcuni di questi toponimi in particolare sono legati all'uso del territorio oppure a conformazioni geologiche e fra queste abbiamo per esempio Taiada, Brusada, Trusdrerla corrisponde in pratica alle ove molto presenti sul lago di Lugano e sono dei canali seminaturali per il trasporto del legname a valle. E poi c'è un toponimo in particolare che ha richiamato la mia attenzione, è Carbuner, quindi qualcosa che ha a che fare con delle carbonaie. E dal 2020 circa, una ricerca sul terreno ha permesso di scoprire una decina di piazze dove in passato si faceva il carbone. Qui. Ci sono inoltre. Sì.
0: Volevo dire, quindi per spiegare a chi ci ascolta, l'importanza dei toponimi è quella di ridare vigore, significato e anche una densità ad un luogo che invece altrimenti sembrerebbe spoglio.
1: Sì, diciamo che i toponimi sono dei nomi del luogo tramandati oralmente che fino a qualche decennio fa erano di conoscenza di tutti perché la vita era una vita rurale e conoscere i luoghi era praticamente obbligatorio. E questi toponimi stanno scomparendo e in alcuni diversi comuni del Ticino sono state fatte delle ricerche per salvaguardare questo patrimonio. A Corzoleso è stata fatta lo stesso tipo di ricerca ed ecco che un luogo dove sulla carta geografica non appare praticamente nulla saltano fuori dei nomi di luogo che raccontano un po' il passato, raccontano la storia, raccontano dell'utilizzo del territorio, raccontano di conformazioni geologiche, insomma sono una ricchezza, un complemento eventualmente a altre informazioni storiche che possono provenire da altre fonti.
0: Ecco, ad esempio, mi scusi Buzzi, non per interromperla, ma perché c'è un altro elemento interessante che sono anche le fotografie di Donetta.
1: Ecco, diversi di questi nomi di luogo abbiamo la fortuna di vederli rappresentati sulle fotografie di Roberto Donetta. Roberto Donetta è un fotografo che ha vissuto a Corzoleso tra fine 800 e inizio 900 e ha lasciato, questo penso sia conosciuto da tutti, un patrimonio fotografico veramente notevole. E qui abbiamo diversi nomi che corrispondono ai luoghi di Donetta. Per esempio abbiamo il Pian Cambreuf, dove Donetta aveva rappresentato 5 boscaioli ognuno in mano un pezzo di polenta, in

0: da Roberto Bonetta, come il Sas di Nome, che è un altro grosso sasso con incisi dei nomi, delle iniziali. Io lo chiamo sempre, lo chiamo il Facebook di una volta. Abbiamo delle grotte, una è la Tana della Croscia, la Croscia che era un personaggio molto presente nei villaggi ticinesi, a Corzoneso, e doveva essere una vecchia che le mamme normalmente utilizzavano per far ubbidire i bambini quando non facevano giudizio. Ecco, comunque abbiamo un sacco di diversi elementi concentrati in poco spazio. Recentemente abbiamo trovato anche un masso coppellare che, stando agli esperti, è uno dei massi con più coppelle nel suo genere del Ticino.
1: Claudio Bozzini, noi dobbiamo chiudere, siamo quasi in chiusura. Allora le chiederei, questa sera, lo ricordo, intanto l'appuntamento per saperne di più è alle 19 al Cinema Teatro Blennio di Acquarossa. Ci sono però altri due appuntamenti, uno sabato e poi c'è anche una passeggiata, giusto? Così in chiusura diciamo ancora queste tre cose.
0: Allora, forse prima di questo, stasera ci saranno tre relazioni dai membri del comitato scientifico che saranno molto interessanti, e ci sarà il 26 l'inaugurazione ufficiale alle 17.30 alla Casa Rotonda, preceduta dalle 14 alle 17 da una passeggiata guidata. Informazioni si possono trovare sul sito internet carbonaie.ch. E invito gli interessati a consultare il sito e a iscriversi.
1: Claudio Bozzini, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona serata e soprattutto un buon incontro questa sera.
0: Grazie a voi, grazie mille. Buona serata.

0: Bob Marley and the Wailers con questo grandissimo classico Get Up Stand Up. Correva l'anno 1973, sono le 17:31 minuti e anzi sì, scusatemi, e andiamo con le notizie.
1: Ma guarda un po' te.
2: Barometro, controllare barometro. Ah, variabile in diminuzione, brutta storia. Non c'è da farsi illusioni. Questo qui è incapace di mentire.
1: Tutti li uccidono, tutti.
2: Ah, sei lì. Variabile in diminuzione.
3: Fuori c'è il sole?
2: Non ci dovrebbe essere.
1: C'è, invece.
2: Non bisogna contarci, prima o poi se ne andrà.
4: Un'altra mattina di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domenica alle 17:35 e su rsi.ch/audiofiction.
5: Rete 2.
6: In studio Lino Bini. Per trasportare le merci attraverso le Alpi, il cui volume è in continua crescita, viene preferita la strada alla ferrovia. Questo in sintesi è il quadro che emerge dai dati semestrali raccolti dall'Ufficio Federale di Trasporti, stando ai quali l'incremento degli spostamenti su camion è stato del 7%, mentre quello sui treni di poco più del 3%. Un'evoluzione che, secondo Berna, a fine anno farà registrare per la prima volta, dopo molto tempo, il superamento della soglia di oltre 1 milione di autocarri in transito sull'asse nord-sud. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea piace non solo ad una, ma a due commissioni del Consiglio degli Stati che si occupano del dossier. La Camera dei Cantoni ne discuterà in plenum il 21 settembre e l'approvazione di questo piano pare sempre più probabile, come ci spiega Giampaolo Driussi.
7: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha oggi trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc, finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita oggi prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere, che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
6: Per la cronaca regionale, una panna informatica ha interessato nel pomeriggio il sito online del Canton Ticino. Nessun attacco informatico, precisano da Bellinzona, ma un problema di carattere tecnico. La panna è iniziata verso le 12:30 e tuttora non è possibile accedere al portale ti.ch. Da noi contattato il direttore del centro sistemi informativi Silvano Petrini ci ha garantito che la questione dovrebbe risolversi entro le 18. Ci ha anche spiegato qual è stato il problema alla base della panna informatica.
8: Si è trattato di un problema tecnico che si è creato all'interno dei sistemi di virtualizzazione dei server, fra cui ci sono anche i server che servono al TCH, scusate il gioco di parole. E, data la complessità di questo ambiente produttivo, ci è voluto del tempo per identificare il problema, perché sono decine di server, e anche isolare proprio la causa del malfunzionamento, che poi è stata identificata nel driver di una scheda di rete, e adesso stanno lavorando per ripristinare. Il problema è che proprio la complessità di questo ambiente rende complesse anche poi le operazioni che si possono fare.
6: In vista del dibattito la settimana prossima al Gran Consiglio ticinese del Piano Energetico e Climatico Cantonale, meglio noto come PEC, e della modifica della legge sull'energia proposta dal governo, 7 associazioni e organizzazioni non solo ambientaliste hanno inviato una lettera aperta ai deputati invitandoli ad adottare e approvare la proposta sui banchi del Parlamento. Una proposta definita importante, in grado di permettere al Ticino di dotarsi di una politica energetica adeguata per far fronte alle sfide del presente e del futuro, chiesta di fatto una transizione energetica che permetta una riduzione del consumo di combustibili fossili in modo da diminuire le emissioni e al contempo aumentare l'indipendenza energetica, dando un impulso a economia, impieghi e innovazione. Ora è ufficiale, l'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera, le più alte mai registrate, con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato del 2003. In tutto il paese, inoltre, ha riscontrato un aumento da primato anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Un quadro confermato anche da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, dove è stata rilevata l'estate più calda di sempre.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
6: Domani in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.

0: Come porti i capelli, bella bionda?
1: Ah, guardi, tu riporti alla io non ho una regola marinara. Fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente, marinara. Cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
0: come
1: moro.
0: Come l'onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare.
1: Ah, sì, guardi, come ci prodotti... Come prodotti, come si chiama quello che si usa per accendere il gas? Oh, santo, cioè, non mi ricordo più come si chiama. Ah, sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere, dal Gino, e mi faccio massaggiare tutta la cute.

0: Sarà anche un brano del 1973, ma strappa sempre un sorriso e mette di buon umore questo brano di Cocchi e Renato, Come porti i capelli bella bionda. E tra l'altro mi sembra anche il brano giusto per introdurre il tema di cui vogliamo parlare, l'insostenibile serietà della frivolezza. Noi ne vogliamo parlare con Anna Mezzasalma. Lei è giornalista, autrice degli Imperdibili, collega RSI, e ha firmato un articolo con questo titolo proprio sul nostro sito Cultura. Allora, intanto, buonasera e bentrovata, Anna.
1: Buonasera, grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, come porti i capelli bella bionda? Qui il titolo dell'articolo l'ho detto, l'insostenibile serietà della frivolezza, ma subito si parte dalla rivincita delle bionde citando un film, A Diavolo Veste Prada, a una nuova serie di cui adesso tra poco parleremo, insomma, che inizia questa sera sulla RSI La 1. Allora, quando il femminismo si traveste da commedia leggera e ottiene successi mostruosi, qual è il punto, Anna, in questo articolo?
1: Allora, guarda, affrontando proprio il tema della nuova serie, abbiamo fatto una chiacchierata tra di noi su come in realtà molti titoli che sembrano leggeri, anche frivoli, abbiano una dose interessante di spunti di riflessione. Soprattutto abbiamo un po', visto un percorso degli ultimi 20 anni dove questa cosa è diventata un pochino più strutturata. Per cui, riflettendo, siamo partiti da Sex and the City, che forse è stata la prima pietra miliare che ha segnato un prima e un dopo in televisione, dove c'era un gruppo di donne comunque in carriera, autonome, emancipate, che
0: Un
1: si
0: po'
1: raccontavano,
0: audaci.
1: lì era un po' la novità, esatto, proprio i temi del piacere femminile. Per cui veniva un po' sdoganato, un po' raccantato, ovviamente era sempre tutto molto modaiolo, feste locali, per cui la frivolezza era ovunque. Però ha iniziato anche a introdurre delle tematiche, poi nelle 6 stagioni, quasi 100 puntate, si è anche evoluto, sia i personaggi, ma anche le tematiche diventavano importanti, ma sempre toccato un po' così. E questo in realtà non è una novità assoluta, nel senso, senza volare troppo alto, ma se andiamo a vedere la chick lit, la letteratura delle pollastre, dicono in America, ahinoi, è proprio un tema, è il fatto di raccontare alle ragazze di fine anni 90, inizio anni 2000, il loro mondo dal loro punto di vista, quindi con dei cambiamenti che erano già in essere nella società, ma di cui ancora forse non si aveva piena coscienza, non si parlava. Quindi tanti piccoli germi di cose poi importanti di cui oggi parliamo e che oggi magari rientrano anche a pieno titolo in quel che si dice femminismo, scomodando questa parolona, erano già lì. E erano iniziate proprio da cose leggere. Anche Sex and the City parte proprio come rubrica sul New York Times, poi c'è Bridget Jones che è un libro, Il Diavolo Veste Prada a sua volta era un libro, e poi ovviamente la televisione e il cinema pescano e raccontano anche a loro modo. E sicuramente l'arma che hanno il cinema e la televisione è poi l'immagine, per cui vestiti sempre meravigliosi, case arredate con oggetti di design. Ambientazioni stupende, locali alla moda, sono poi la cornice, diciamo, di quasi tutti questi film che strizzano un occhio alla frivolezza, ma parlano anche di cose un po' più di sostanza.
0: Certo, tu citi anche, l'abbiamo già detto prima nel sottotitolo, La rivincita delle bionde, che fu un caso cinematografico mondiale, no? Che alla fine è andato un po' a smontare quel mito per cui, o quel cliché per cui le bionde sono belle ma sono stupide.
1: Certo, lì era proprio tutto giocato sui cliché. Già lei, appunto, è Reese Witherspoon che viene lanciata poi definitivamente da questo film, vestita perennemente di rosa, di piume, sempre stravagante, sempre un po' sopra le righe. E inizia a studiare ad Harvard legge, per cui proprio l'opposto nel cliché, diciamo. E infatti anche tutti i compagni sono vestiti di grigio, serissimi, quindi è proprio tutto un giocare sugli stereotipi. Lì è fatto in modo divertente e diciamo anche surreale in certi momenti, perché lei arriva a risolvere un caso di omicidio, però è proprio un gioco così portato all'estremo. Adesso dirò denuncia, tra mille virgolette, però proprio per una piccola denuncia, nel senso bellezza, intelligenza, apparenza e potere non sono sempre in contraddizione. E questo film è uscito nel 2001, così proprio come film per ragazze, ma ha avuto un successo incredibile e spesso viene citato incredibilmente anche come un proto manifesto femminista,
0: Che
1: per dire la rilettura.
0: certo. Sì, che poi tra l'altro mi è venuto in mente, non volevo interromperti, che questa attrice è stata anche una delle attrici di Hollywood che alla fine è diventata un'imprenditrice di successo, ha subito iniziato magari a ritirarsi un po' dalle scene, dal cinema, a fare soltanto l'attrice, ma è riuscita a costruirsi, ecco, un mondo economico, un impero economico anche al di fuori, insomma, del suo lavoro di attrice, ed è stata una, non dico delle prime, ma insomma di quelle che ha fatto più parlare, ecco, già da giovane, diciamo, già abbastanza presto, quando sì, è arrivato il successo, no?
1: Sì, è anche molto attenta alle tematiche. Lei più di una volta, non so, al consegna di premi, eccetera, ha lanciato qualche messaggio importante, per cui appunto bionda, ma non solo.
0: Esatto, bionda, ma non solo. E, tra l'altro, ecco, pensando, anche noi abbiamo parlato anche della serie Netflix qualche giorno fa, Lian Morgan, che in questo caso invece ci parla di una sessantenne abbandonata dal marito, che però subito, insomma, come dire, si riscatta, cerca di riscattarsi, di rimettere in piedi la sua vita, ma poi anche una sessantenne menopausa, quindi anche qui vengono poi affrontate tutta una serie di tematiche molto al femminile, però anche con una forza, ecco, dei dialoghi, della battuta sempre pronta, che anche questo naturalmente ha un'efficacia, una forza al di là di quello che dicevamo prima, no? Anche di questi come dire di questi frame, di queste cornici, ecco, che alla fine ci sì, portano certo, benessere, oggetti di design, alla fine siamo sempre in contesti come dire di grande agio e anche di grande benessere. Ma detto tutto questo, noi volevamo ancora arrivare anche alla serie TV che questa sera parte sulla 1.
1: Certo, The Miniature Wife, un piccolo problema. È una serie TV di quelle proprio carine che tu dici per una serata a svuotamento. In realtà anche questa nasconde nella sua leggerezza qualche tematica. Allora, è interessante innanzitutto che appunto si ritorna un po' sia al cinema che nelle serie TV a raccontare le dinamiche di coppia, e si fa spostando sempre un po' di più, affinando sempre un po' di più la lente. In questo caso la storia è semplicissima e deliziosa, nel senso che sono una coppia sposata. Lei è un premio Pulitzer in crisi creativa da anni, lui invece uno scienziato che vorrebbe cambiare la storia del mondo. Sono sposati, sono in crisi, quindi diciamo tra le carriere e la famiglia c'è questo equilibrio delicato, finché lui fa ha un'invenzione che rimpicciolisce le cose. Ve lo dico perché questo si vede già dal trailer e la sì, cosa è anche dal titolo, per cui non svelo niente.
0: Non spoileriamo troppo, esatto.
1: Rimpicciolisce lei, che si trova a vivere alla dimensione di 15 centimetri, quindi poi vive in una casa delle bambole e deve affrontare la quotidianità con la difficoltà di misurare appunto solo 15 centimetri. Però tutto è giocato poi in chiave metaforica, perché il rimpicciolire della moglie è molto legato anche allo sminuire invece che a volte c'è nei confronti tra moglie e marito, diciamo. Certo. Così come le dinamiche di forza della coppia vengono proprio rese visibili, uno è grande e uno è piccolo. Uno può fare delle cose e l'altro non può, quindi è molto divertente, perché poi ci sono delle scene epiche, non so, la voce del marito che assorda lei, oppure lei che deve affrontare una mosca che a quel punto è un mostro enorme, ma ci sono anche delle cosine che si insinuano proprio così, un po' per riflettere.
0: Una guerra dei rosi in chiave moderna, potremmo dire così. Certo. Anna Mezzaselma, in chiusura ancora una cosa: io quando ti ho presentato ho detto anche autrice degli Imperdibili, che è una rubrica, vogliamo magari raccontare anche di che cosa si tratta in chiusura?
1: Volentieri. Gli Imperdibili è una rubrica che vive sia in formato radio tutte le settimane, il lunedì, condotta da Simona Rodesino, e in formato video più o meno con un'uscita mensile quando ci sono proprio dei grandi titoli, per promuovere appunto i titoli RSI, dai grandi classici alle novità. Fa un po' la funzione di quell'amico che ne sa di cinema e di film a cui chiedere un consiglio, per cui è proprio una rubrichina veloce dove si racconta qualche curiosità, qualche informazione, e soprattutto ti dà un po' una guida per capire se quel titolo potrebbe o non potrebbe essere nelle tue corde, oppure incuriosirti su una cosa che magari uno avrebbe escluso a priori.
0: Certo, allora trovate Gli Imperdibili sul sito, anche sul player RSI, è facile da trovare. Poi invece l'articolo di cui abbiamo parlato, L'insostenibile serietà della frivolezza, si trova sul nostro portale RSI Cultura. Io ringrazio l'autrice Anna Salma, scusatemi, per essere stata con noi. Grazie Anna.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: A presto.

0: A Gero con la Noto Deutsche Rundfunk Big Band in questo Take the A Train tratto da Ellington 2024, brano che ci ha portati ai nostri pensieri in libertà.
1: K.
0: Si dice friendflation, parola che combina, mette insieme le parole friend, amico, e inflation, inflazione. Si riferisce all'idea che avere molti amici, uscire spesso, può essere molto costoso, per alcuni troppo, e quindi diventa insostenibile. Per dirla in altre parole, l'amicizia sta gradualmente diventando un lusso. Colpisce in particolare i millennial e la generazione Z, la Gen Z, che si sentono sempre più sotto pressione. Allora, ecco alcuni titoli che si trovano, andando a vedere un po' i giornali, le testate che ne hanno parlato nelle ultime settimane. Amici e denaro, ti è mai capitato di sentirti escluso? Friendflation, cosa fare se l'amicizia diventa troppo costosa? Il costo crescente di mantenere una vita sociale. Poi ancora, la friendflation colpisce duramente gli americani, il 37% trascura gli amici a causa dei costi in aumento, con il 10% che mette fine alle amicizie. Poi l'ultima storia di friendflation, la verità è che certi amici non te li puoi proprio permettere. Allora, se ne parla già da qualche anno, ma nelle ultime settimane il tema sui media è tornato in auge. Ad esempio, ne scriveva nei giorni scorsi la giornalista Lisa Fühlemann sul tag Sanzeiger, dicendo: le amicizie oggi possono costare molto, matrimoni all'estero, ristoranti alla moda, viaggi, attività sempre più costose. La vita sociale può così trasformarsi in una fonte di stress, e il tag ha raccolto allora alcune storie qui, quindi da noi in Svizzera, come ad esempio quella della 29enne Nuria Wiss. Lei è studentessa e impiegata amministrativa a Zurigo, dice: quando il portafoglio è vuoto, un incontro non è semplicemente un incontro. Devo prepararmi mentalmente alle possibili spese, stabilire in anticipo il limite oltre il quale non posso andare. Al ristorante non scelgo in base a ciò che mi va di mangiare, ma in base al prezzo indicato accanto ai piatti. E poi ancora racconta: di recente sono stata a una festa di compleanno in un locale molto alla moda e non sapevo come sarebbero state divise le spese. Avevo quindi programmato di tornare a casa dopo una sola consumazione, perché non potevo permettermi altro e temevo che gli altri avrebbero ordinato anche da mangiare. Quando me ne sono andata mi hanno subito chiesto: ma devi davvero già andare? Sì, devo. Lei dice: serve una disciplina enorme per non spendere troppo ed è estenuante dover continuamente rinunciare a qualcosa. E c'è però un fatto, secondo me, non di poco conto, che ci dice molto delle nostre abitudini sociali e del fatto che forse siamo anche un po' viziati, naturalmente a mio modo di vedere, cioè, dico io, la vita sociale oggi è vero è sempre più orientata al consumo. Invece di incontrarsi a casa di qualcuno in uno spazio pubblico, oggi spesso prenotiamo attività, locali ed esperienze con costi poi che sono decisamente alti. Ma in fondo l'amicizia dovrebbe basarsi su altro, non misurarsi in consumo. Chi sta meglio può anche adattarsi, io penso, a volte rivedere le proprie uscite in base alle esigenze dell'amico o dell'amica. Se di amicizia naturalmente parliamo, ma guardiamo cosa ci dicono alcuni dati. Uno studio statunitense dell'Ally Bank del 2025, condotto su mille appartenenti alla generazione Z e millennials, ci dice quanto il denaro possa davvero influenzare le amicizie. Ci dice che il 44% degli intervistati ha già rinunciato a un importante evento sociale a causa dei costi, il 24% teme di essere escluso se dovesse rifiutare di partecipare ad attività sociali per ragioni economiche, un quarto degli intervistati afferma che le spese sostenute per le attività sociali rendono più difficile mettere da parte i risparmi. Poi lo studio ci dice anche che molto spesso le persone non sono sincere rispetto alle loro disponibilità economiche, magari mentono, hanno mentito almeno una volta agli amici sulle proprie finanze. In Australia addirittura si è rilevato che una persona su cinque ha dichiarato di aver interrotto amicizie o ridotto la propria cerchia sociale a causa dell'aumento del costo della vita. In Svizzera, questo ce lo dice sempre il TAG, non esistono dati comparabili, ma anche qui il tempo libero è diventato più caro, perché dal 2020 i prezzi di ristoranti e alberghi sono aumentati di circa l'11%, mentre quelli relativi al tempo libero e alla cultura di circa il 7%, e l'80% della popolazione dichiara però allo stesso tempo di desiderare più attività culturale, ma quasi una persona su tre non dispone delle risorse economiche sufficienti. Allora c'è poi, e qui arriviamo alla conclusione, Jakub Samochowiek, ricercatore ed esperto di amicizie presso il Gottlieb Duttweiler Institute, che in questo caso era sempre stato sentito dal TAG, e lui dice: una delle basi delle amicizie solide è la somiglianza, e questo va un po' in controtendenza rispetto a quello che invece io dicevo prima. Lui dice: uno studio svizzero sulle amicizie con condotto nel 2023 mostra infatti che gli amici tendono ad assomigliarsi per età, livello di istruzione, professione e patrimonio economico. E poi dice che con gli anni aumentano anche le aspettative. A 20 anni si passa il tempo al parco in un appartamento, poi più avanti invece diventa più prezioso il tempo e si tende a volerlo investire in esperienze speciali che quindi vanno a costare anche di più. A tutto questo, naturalmente, come sempre, non possono mancare, si aggiungono i social media, che contribuiscono ad alzare le aspettative. Lo sappiamo, le tante foto che su Instagram eccetera si postano e dove si vedono continuamente persone che festeggiano, che stanno bene, che viaggiano, che spendono soldi, e quindi ecco che noi oggi soffriamo di questa friendflation. Io però, alla fine, studio a parte, resto della mia idea, perché l'amicizia penso che possa e debba restare un'amicizia, andare oltre le questioni economiche. Chi sta meglio può magari aiutare l'altro in tanti modi, soprattutto può aiutarlo a non sentirsi escluso. Si possono rivedere i propri programmi per alla fine riuscire comunque a stare insieme, altrimenti che amicizia è?

Inconfondibili Negrita, con questa Viva l'Italia, che è naturalmente la canzone di Francesco De Gregori, qui reinterpretata con questo brano che fa parte del disco Canzoni per anni spietati, album del 2025 appunto del gruppo italiano Negrita, che ci ha anche traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a Capa. Al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti. Tra poco parliamo del nuovo programma, della nuova stagione del Cinema Teatro di Chiasso. Lo faremo naturalmente con il direttore Yuri Mael. Ci arriviamo in musica con Saluti da Saturno, Baldazze.

0: 18 e 6 minuti in questo istante, tempo degli anacardi. Noi questa sera vogliamo, scusatemi, non degli anacardi ma dei consigli, rigorosamente con la K, siamo già ai consigli in verità questa sera, e questo è veramente un bel consiglio questa sera, perché noi vogliamo presentare, dare uno sguardo, un'occhiata al nuovo programma della stagione del Cinema Teatro di Chiasso, che si inserisce naturalmente in quella del Centro Culturale di Chiasso, che dedica la sua nuova stagione alla gioia. La gioia è un'emozione fragile e leggera che si avvicina alla letizia e in lei ogni tanto si confonde. Essa ci fa vedere ciò che di positivo e di luminoso c'è nelle persone, non solo quindi i lati negativi e umbratili. La gioia è una delle emozioni più belle e nobili della nostra vita e anche una delle più spirituali. Le parole sono quelle dello psichiatra gentile di Eugenio Borgna, e a me non resta che salutare e accogliere il direttore del Cinema Teatro di Chiasso, Iuri Male. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a tutte le amiche e gli amici di K, una gioia essere con voi.
0: È una gioia per noi aver la nostra ospite. Allora, io dicevo, c'è la nuova stagione, il nuovo programma, è un inno alla gioia, però declinato, ecco, per il programma in particolare del Cinema Teatro di Chiasso, in modo, diciamo, molto creativo, ma tenendo fede naturalmente a questo leitmotiv, a questo omaggio, e ci propone infatti il programma una serie di percorsi, ecco, che si avvicinano, si allontanano, toccano la gioia in modo diverso. Noi da quale percorso, da quale parola vogliamo partire, che alla fine ci ispira e ci porta ad un percorso sia teatrale che di altro tipo?
1: Ma possiamo partire da uno di questi percorsi o rassegne, non so neanche come chiamarli, cuori liberi, cuori felici, ecco, dunque, che declina anche qui il tema della gioia. È per esempio una delle rassegne che mette insieme tre spettacoli che raccontano di tre personalità, di tre personaggi femminili, ogni spettacolo a modo suo, dunque tre forme teatrali molto diverse, una storia, il diario di Irene Bernasconi, che parla di una giovane ragazza che nel 1915 lascia il Ticino, lascia Chiasso per dedicarsi agli orfani dell'agro romano, e dunque ecco la storia di un personaggio della nostra terra molto, molto affascinante. L'altro spettacolo, Vladimir Luxuria in Princesa, che dunque racconta un po' la ricerca di questo personaggio, tra l'altro che ispirò anche De André, Fernanda Farias de Albuquerque, e dunque la ricerca di se stesso. E poi una prima assoluta, La donna sicura, una produzione di Alan Alpenfeld, su un testo di Giulia Henni, con Giulia Rumasuglia, Anai Traversi. Insomma, ecco, un percorso sicuramente gioioso, ricco.
0: E senta, Iuri Male, noi questa sera in apertura abbiamo parlato di politica, l'abbiamo fatto con Francesco Costa, perché è uscito su Nuovo Saggio, dove si parla in particolare della politica americana, e qui però noi in un'altra delle vostre rassegne che voi proponete, presentate, ecco, subito ho notato I Have a Dream. E allora anche qui in qualche modo di politica si parlerà.
1: Di politica si parlerà, e come sia una rassegna che ritengo molto urgente, forse più che mai. È una rassegna, I Have a Dream, che ovviamente parte, prende da Martin Luther questa esclamazione di speranza gioiosa rivolta al futuro, però ci racconta delle storie non facilissime, estremamente affascinanti e importanti. Oggi avremo Matteotti con Ottavia Piccolo, uno spettacolo di Stefano Massini. Avremo Fabbrico dell'attore e autore Massimiliano Loizzi, che racconta la storia di un paesino dell'Emilia Romagna che si ribella al fascismo. Avremo una conferenza che fa da quadro, da cornice a tutto, Paolo Berizzi, giornalista, inviato speciale della Repubblica, come sappiamo vive sotto scorta dal 2012 per le sue inchieste scomode. E poi avremo la proiezione del film Il Confermista di Bernardo Bertolucci e arrotondiamo il tutto con uno spettacolo di campo teatrale, dunque di un collettivo abbastanza giovane milanese, Relire Morto a Mosca, che racconta il 1948, dunque l'anno dove in Unione Sovietica Stalin decide di stringere sulla cultura, di chiudere, di farla finita con la libertà di espressione artistica, con Zhdanov, ministro della cultura, e dunque soffocando la libertà artistica. Dunque una rassegna, come dire, che ci vuol far capire quanto è prezioso quello che abbiamo, quanto dobbiamo essere grati e curare questo mondo dove noi in Svizzera viviamo. Ecco.
0: E Yuri Maile, guardando il programma, allora intanto si nota subito che è un po' questa anche la sua cifra, cioè quella di si creano dei ponti di passaggio tra i vari generi, tra le varie forme anche di spettacolo, quindi si passa dalla musica al teatro, al cinema, alla danza. Questo mi sembra uno degli elementi, ma poi anche la collaborazione invece con altre realtà culturali del territorio.
1: Assolutamente sì, la stagione vuole essere veramente un abbraccio al nostro territorio tutto. Una delle rassegne, una novità, è una di quelle che è destinata anche a rimanere nelle stagioni future, si chiama Chiasso Punto Franco. Anche qui abbiamo un po', ecco, il tema della libertà, ovviamente, e dunque è l'apertura del teatro, del cinema teatro di Chiasso, che tra l'altro in occasione di questi spettacoli, di questa rassegna, si trasformerà, smonteremo la platea e modelleremo poi con le sedie la posizione del pubblico in base allo spettacolo. E dunque una rassegna che accoglie qui a Chiasso delle produzioni del nostro territorio, Kölscheg di Ledwina Costantini, le due prime serate del festival Oggi Musica Meets Code, la band, una delle band promesse ticinesi, Alma Acoustic, che insieme a una band amica dal Piemonte faranno una serata che si chiama Dove non arriva il segnale. Un progetto Ramificazioni, sempre sulla musica contemporanea classica, poi una serata dedicata al film documentario Antonio Cattaneo di Roberto Regazzoni, Minotauro, e Io sono Nijinsky di Daniele Bernardi, e poi infine per l'8 di marzo un bellissimo progetto che Rue de Fleurus, che racconta un immaginario salotto parigino di Gertrude Stein, che accoglie grandi personaggi femminili da tutto il mondo, un progetto Wunderdrama.
0: Ecco che già la parola Wunderdrama già è meravigliosa.
1: Fantastico, infatti, non poteva mancare
0: nel programma. Senta Yuri Maile, noi siamo ancora in chiusura, però le vorrei chiedere una cosa. Intanto mi sembra che questa sia la prima nuova stagione annunciata con lei e direttore, quindi le volevo chiedere se è emozionato.
1: Sono emozionatissimo, sto scoppiando dalla gioia, ecco, siamo già, come dire, la mia gioia personale è già in programma, ecco, dunque il motto è perfetto, sì. No, sono emozionatissimo, è bellissimo, è anche una sfida grandissima, ma sono tanto contento perché, ripeto, è un grande abbraccio a realtà svizzere, realtà ticinesi del nostro territorio, a tanti protagonisti dall'Italia, dunque veramente una stagione ricca.
0: E prima di lasciarci, quando si inaugura? Qual è il primo spettacolo? Credo i primi di ottobre si parte.
1: Il 3 di ottobre partiamo, anche questo un grande abbraccio, alla Fondazione Don Guanella, un progetto in comune, la Fondazione Don Guanella che compie 100 anni quest'anno, e dunque partiamo con Io sono perfetto con Paolo Ruffini, dunque uno spettacolo che non solo è una fantastica espressione artistica, ma mette in luce anche l'arte come proprio motore di coesione sociale.
0: E allora, Yurimael, è stato un vero piacere averla nostra ospite. Buona stagione, insomma, si inizia presto. Adesso c'è la campagna abbonamenti in corso, naturalmente. Noi ci risentiremo sicuramente presto. Intanto le auguro buon lavoro e a risentirci presto, e mantenga questa gioia e questo entusiasmo.
1: Grazie mille, un grande abbraccio a tutti a questo punto. Grazie.

0: Era la voce di Anna Malika Keita con questa Basi Tituwa, disco della cantante svizzera di origine africana, che ci ha portati alle 8:18 e al nostro appuntamento con K Spalla. Questa sera il nostro ospite è lo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua. E Paolo Di Paolo, noi vogliamo parlare di una notizia, insomma, che oggi ha destato la nostra attenzione. Devo dire, io già di primo mattino l'ho letto, ho detto: iniziamo bene, partiamo bene anche oggi. L'intelligenza artificiale potrebbe distruggere l'umanità entro il 2030 ed è l'allarme lanciato da Jacob Coxon. Lui è il ricercatore che si è dimesso da Anthropic. E cosa dobbiamo fare, Paolo Di Paolo? Qui ogni giorno, non soltanto Trump, insomma, ci porta brutte notizie.
1: Ma quando l'ho letta anch'io stamattina ho pensato la stessa cosa, che i venti cupi, le burrasche, qualche volta verrebbe da dire anche in senso proprio fisico, visto gli sbalzi climatici di queste ore, ci portano a un catastrofismo che abbiamo assorbito come l'aria, appunto, che respiriamo. Credo che raramente nella storia del mondo ci sia stata un'epoca di così percepita incertezza, cioè l'idea proprio stessa che tu non riesci a costruire un pezzo di futuro nemmeno su domattina o la prossima settimana, perché hai l'impressione che tutto possa essere messo in discussione, appunto, con una dichiarazione come questa. Ora, Jacob Coxon dice, lui che sa, si occupava di addestrare modelli della compagnia Anthropic di intelligenza artificiale, che appunto i grandi pionieri delle tecnologie applicate all'intelligenza artificiale stanno giocando con le nostre vite, che c'è il rischio di qualcosa di più che distopico, cioè una sorta di perdita di controllo dell'intelligenza artificiale che potrebbe essere un boomerang che mette in discussione la vita umana sul pianeta. Mi sembra anche un buon canovaccio per un film hollywoodiano, e non voglio però neanche essere comunque liquidatorio nei confronti di queste paure, soprattutto se manifestate da chi conosce quel mondo. Certo è che l'intelligenza artificiale sembra una posta in gioco quotidiana. Da un punto di vista della nostra prassi, ormai sta invadendo anche piccole porzioni del nostro lavoro, perché scagli la pietra chi è senza peccato, no? Chi è che da
0: Certo,
1: ultimo non ha
0: non
1: adoperato
0: utilizza.
1: per facilitarsi la vita un po' di intelligenza artificiale. Non bisogna essere misoneisti, la parola è un po' particolare, ma è quell'atteggiamento che molti in molte epoche hanno respingendo la novità, respingendo il nuovo. Io che recentemente mi ero occupato di approfondire l'epoca della prima rivoluzione industriale, la ricaduta sull'immaginario nel tardo Settecento, mi rendo conto che c'è sempre, in qualunque epoca, un drappello di più spaventati. Arriva la macchina a vapore e dici: sarà la fine. Arriva il computer negli anni 70-80, aiuto, che cosa succederà? E invece poi riusciamo a trovare uno strano equilibrio anche quando assorbiamo quella novità, la studiamo e infiltra poi appunto la nostra quotidianità. Nel caso dell'intelligenza artificiale, quello che credo sia il punto, che un po' questa intervista catastrofica mette in ballo, è che noi non è come cittadini normali, non è che ne sappiamo poco di intelligenza artificiale, non ne sappiamo quasi niente, cioè
0: Niente.
1: da un punto di vista della effettiva avanzata, dell'effettivo stadio di evoluzione dell'intelligenza artificiale, siamo molto indietro perché nessuno ci mette a parte delle sperimentazioni. È un po' come quando tu scopri che un'equipe di scienziati ha trovato una nuova cura, no? Però hai la sensazione, sotterraneamente non è che ci pensi ogni giorno, che stiano lavorando in quella direzione. La domanda che ti pongo e che pongo a chi ci ascolta è: in quale direzione stanno lavorando coloro che lavorano all'intelligenza artificiale? Questo che ci sfugge.
0: Chi lo sa?
1: Cioè il dibattito che c'era alla fine degli anni 90 sulla clonazione, per esempio, no? Ti ricordi, aveva destato parecchio
0: Certo.
1: sconcerto, la pecora Dolly.
0: Sì,
1: Ma sembrava che il
0: terribile.
1: mondo di lì a poco potesse essere invaso da pecore clonate. Invece quello
0: È
1: che
0: vero.
1: succede è quello che succede, che se una cosa non serve, non serve, e quindi in qualche modo decade. Ma che cosa stanno immaginando i fautori e i pionieri dell'intelligenza artificiale? Cosa stanno effettivamente combinando? Sembrano un po' gli scienziati pazzi che producono Frankenstein, no? Qualcosa per
0: Sì.
1: cui il risultato, che poi a un certo punto potrebbe essere messo di fronte ai nostri occhi, potrebbe davvero spaventarci. Perché noi intanto traffichiamo con ChatGPT
0: Sì.
1: e guardiamo qualche macchina che sbanda e va fuori strada col pilota automatico,
0: È vero.
1: ma per il resto c'è qualcosa di molto più profondo e probabilmente che mette in discussione, non dico la sopravvivenza dell'umano, ma certo i paradigmi della vita su questo pianeta.
0: Certo, e leggevo però anche sul Post, che faceva un'analisi interessante, che appunto il Post riprendeva un articolo del New York Times di un professore di informatica, si chiama Cole Newport, che lui individua una tendenza. Allora, lui la chiama doom trolling, dunque trollare sull'apocalisse, che è traducibile come allarmismo strategico, no? Che dice che alla fine si immaginano questi scenari apocalittici, e però che questo servirebbe poi di fatto alle aziende di intelligenza artificiale che producono intelligenza artificiale, alla fine per farne parlare, per attirare anche attenzioni, profitti e legittimare le proprie azioni.
1: Sì, è un pezzetto del ragionamento, ma d'altra parte l'uso dell'apocalisse, della distopia a fini commerciali, e tu lo vedi anche in qualcosa di molto più piccolo, cioè siamo cresciuti, siamo invecchiati con i film apocalittici di Hollywood, e quello nel piccolo, se vuoi, cioè far diventare spettacolo l'apocalisse, è qualcosa di molto furbo, no? Che ti porta a vedere il filmone in cui che ci sia Godzilla o che ci sia l'uragano o che ci sia la distruzione da parte degli alieni della civiltà, diventa appunto qualcosa che in fondo un po' serve a disperdere paure e dall'altra parte a monetizzare le paure.
0: Bravo.
1: Monetizzare la paura degli umani è comunque una strategia che è sempre stata utile, perfino alle istituzioni religiose. Cioè, in fondo, la civiltà si è costruita anche su quelli che detenevano un rapporto più vicino alla divinità, che fossero gli dei greci o che fossero quelli a noi più noti e congeniali. Beh, c'era qualcuno che ti minacciava, il Savonarola di turno, che ti diceva pentiti finché sei in tempo. Sto un po' semplificando, ma insomma, in qualche modo serviva anche a tenere il coltello dalla parte del manico. Probabilmente adesso mi verrebbe da dirti qua su due piedi che mentre il coltello è qualcosa di cui capiamo la funzione, qui c'hanno il coltello dalla parte del manico, ma non sappiamo come è fatto il coltello.
0: Volevo dire grande, piccolo, per te, no? Esatto, siamo veramente ancora molto all'oscuro. L'altra cosa è anche stasera noi abbiamo aperto parlando con Francesco Costa della politica americana, lui era abbastanza ottimista, poi in generale devo dire la verità. Invece io, parlando adesso di intelligenza artificiale, giustamente tu dici allarmismi, catastrofismi, l'apocalisse, non è da oggi che ne parliamo, non soltanto per l'intelligenza artificiale, insomma, non è che con questo l'AI abbia scoperto l'acqua calda, ci abbia portato in terre dove non siamo mai stati, in cui non siamo mai stati, però è vero anche che nel momento in cui non pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo magari alle guerre, pensiamo al clima impazzito, e quindi insomma è difficile comunque oggi mantenere una certa freddezza, una certa lucidità, ecco, di fronte, no, a tanti

0: consiglio di lettura.
1: Fantastico.
0: Julian Barnes è uno scrittore inglese, Il senso di una fine, che comunque può significare tante cose.
1: Sì.
0: Insomma, a un certo punto viene chiamato questo studente alla cattedra che non ha studiato e gli viene chiesto: se, alunno caro, com'era il tempo di Enrico VIII? E lui balbetta qualcosa, ma trova una definizione esemplare, non avendo studiato, perché lì la creatività quando non hai studiato va alle stelle,
1: è
0: e la risposta che dà l'insegnante è: un tempo molto inquieto. Ecco, credo che questa sia la perfetta definizione del nostro tempo, un tempo molto inquieto.
1: Paolo Di Paolo, noi ce la faremo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi come sempre.

e teniamo il brano in sottofondo perché sono le 18:27 minuti e con Paolo Di Paolo e questa lunga chiacchierata siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, e questa settimana le puntate davvero volano una via l'altra, ma è sempre un piacere stare in vostra compagnia. Allora K torna come sempre domani alle 17, tra poco invece va in onda Modem, alle 19 c'è l'appuntamento con l'informazione, con 6 di sera non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, state bene e passate, trascorrete un'ottima serata. A risentirci presto.

0: Modem.
1: Né Santo Nicola di Flu né Marignano sono il punto di partenza della neutralità. La neutralità svizzera nasce nella guerra dei Trent'anni, dunque nel 600. E lì si sviluppa lentamente questa concezione di neutralità.
2: Die schweizerische Neutralität ist eine besondere Neutralität und sie ist ein Identifikation.
3: La neutralità svizzera è una neutralità particolare.

0: Particolare è un tratto distintivo del nostro paese. In primo luogo, la neutralità svizzera è permanente. Non siamo neutrali solo nel caso di uno specifico conflitto e nell'altro no. Oggi, purtroppo, i politici a Berna non vogliono più questa neutralità. Per questo deve essere iscritta nella Costituzione federale, per fare in modo che i politici non possano più ignorarla e coinvolgere il paese in guerra.
1: Più parole nella Costituzione non significano più neutralità. Ci sarebbe una specie di isolamento della Svizzera sul piano economico e soprattutto, ed è quello forse più difficile, sul piano della politica di sicurezza. In questi giorni continuiamo a fare delle collaborazioni anche con gli altri eserciti per prepararci per avere un esercito pronto, sennò diventerebbe un'illusione.
2: Le voci di Ignazio Cassis, Christoph Blocher e dello storico Marco Iorio ci hanno introdotto al tema di oggi, la neutralità svizzera, lo avete capito. Come vogliamo interpretarla? Beh, una decisione importante verrà presa il 27 di settembre in votazione popolare e oggi a Modem vi offriamo l'occasione appunto di formarvi un'opinione grazie ai due ospiti arrivati in studio che sono Greta Ghisin, consigliera nazionale dei Verdi per il No, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a lei.
2: E Marco Chiesa dell'UDC e quindi sul fronte dei promotori dell'iniziativa, consigliere agli stati, benvenuto anche a lei.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
2: Allora, tra poco entriamo nel tema, ma prima vorrei partire con una domanda un po' così, diciamo, per avvicinarci ai dilemmi legati alla neutralità. Brevemente, Marco Chiesa, vede per strada un bullo che aggredisce un ragazzino, cosa fa? La domanda è provocatoria per dire, si può essere neutrali di fronte alle ingiustizie?
4: No, moralmente non si può essere neutrale di fronte alle ingiustizie. Bisogna semplicemente capire che cosa vuole fare invece il nostro Stato. Immagino che la Svizzera sia un faro, e così che lo interpreto almeno il nostro paese, nel mondo, soprattutto per la mediazione e per i buoni uffici che può offrire.
2: E quindi farebbe una mediazione tra il burro e il ragazzino.
4: Ma sicuramente li allontanerei, ma non sanzionerei né uno né l'altro, cercherei di trovare la pace.
2: Greta Ghisin, lei si trova di fronte a due persone armate che si minacciano e la polizia è lontana, non può chiamarla. La tattica più efficace non è cercare di calmare le acque senza cercare di capire subito chi ha cominciato e chi è il cattivo. La domanda in questo senso è: la neutralità non è la strategia migliore per uscire da un conflitto?
3: No, cioè la neutralità è certamente importantissima e mi tengo a precisare che non è su questo che votiamo il 27 di settembre, perché la Svizzera è neutrale e resterà neutrale anche dopo il 27 settembre indipendentemente dall'esito del voto. Quello che è importante è capire che essere neutrali non significa essere neutrali nei valori, non significa non avere un'opinione su ciò che accade e io vorrei che la Svizzera continuasse a essere neutrale, ma nel pieno rispetto e in difesa del diritto internazionale, ed è questo che perderemo, questa possibilità che perderemo con questa iniziativa.
2: Bene, siamo partiti da due situazioni di vita privata che evidentemente non sono i dilemmi identici ai quali è confrontato lo Stato. Allora vediamo cosa chiede esattamente questa iniziativa, perché è un articolo costituzionale in più che verrebbe inserito nella Costituzione. Sabrina Zanini è qui dalla redazione, chiedo a te di spiegarci brevemente a questo elemento. La Svizzera è già neutrale, perché i promotori hanno voluto cambiare qualcosa nella Costituzione?
5: Ecco, abbiamo sentito lo storico Marco Iorio nella nostra copertina che spiegava come la neutralità svizzera sia nata nel 1600 con la guerra dei 30 anni per poi evolvere nei secoli. Quindi in fondo anche questa votazione potremmo considerarla una tappa di questa evoluzione. Comunque, venendo al dunque, qual è la proposta? L'iniziativa è stata promossa da ProSvizzera, da membri dell'UDC, che intendono fissare il principio della neutralità nella Costituzione federale, per preservarla nella sua forma armata e permanente. Questo per evitare che possa essere interpretata in modo flessibile a causa di pressioni esterne.
2: E concretamente cosa cambierebbe nella Costituzione?
5: Ecco, concretamente si direbbe chiaramente che la Svizzera non aderisce ad alleanze militari, ci sono delle eccezioni, ma immagino che ne parlerai con i tuoi ospiti. Inoltre la Svizzera non partecipa a scontri militari tra stati terzi e non adotta sanzioni contro stati terzi in guerra. fatta eccezione per quelle deliberate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU, insomma. La Svizzera, in ragione della sua neutralità, continua a impegnarsi per prevenire e mediare i conflitti.
2: Questo è quello che contiene l'articolo. Ancora una battuta breve: la linea dei contrari più o meno qual è? Poi sentiremo i vari argomenti.
5: Certo, i contrari dicono che le principali richieste appena elencate sono già oggi una realtà di fatto. Insomma, il rischio, secondo i contrari, è di limitare con questa iniziativa le capacità di difesa della Svizzera. In particolare si ridurrebbe la cooperazione con alleanze militari o difensive, una limitazione che peraltro potrebbe anche indebolire la nostra industria degli armamenti. Infine veniamo al capitolo sanzioni. In caso di accettazione dell'iniziativa, il Consiglio federale non potrebbe più valutare, come oggi, caso per caso, quali provvedimenti adottare. Facciamo un esempio attuale, quello delle sanzioni contro la Russia in seguito all'aggressione dell'Ucraina, così come disposte dall'Unione Europea. Ecco, la Svizzera nel caso non potrebbe più allinearsi alla strategia europea.
2: Grazie Sabina per questa mise en place dei principali elementi di questa votazione, così possiamo entrare nel dibattito. Greta Ghisin, veniamo dunque soprattutto sul fronte delle relazioni internazionali, cioè su come si possa mantenere una neutralità credibile agli occhi degli altri, perché questo anche conta, non conta tanto come la chiamiamo noi, sono gli altri che devono percepirla come credibile. Come può essere credibile la neutralità svizzera se non c'è una linea precisa?
3: Innanzitutto ci vuole una linea precisa, ed è ciò che noi abbiamo come Svizzera, che è la nostra linea è la difesa del diritto internazionale. Abbiamo sentito nella scheda di apertura che la neutralità si è evoluta nel corso del tempo, ma c'è una costante che fino ad oggi rimane e che rimarrà anche in futuro: la Svizzera non partecipa attivamente in nessuna forma ai conflitti armati, quindi non si immischia militarmente. Questo non significa che non si possa intervenire in un'altra maniera quando si è di fronte ad una violazione del diritto internazionale. È ciò che oggi fa la Svizzera: quando ci sono delle chiare violazioni del diritto internazionale, ha la possibilità e la libertà di adottare delle sanzioni verso il paese che è aggressore e che quindi ha violato quel diritto internazionale, e in questa maniera intervenire nei conflitti nel pieno rispetto del diritto di neutralità, perché il diritto di neutralità prevede solo che non si partecipi militarmente ai conflitti, ma con degli strumenti che non sono strumenti militari. E questa possibilità la perderemmo con questa iniziativa.
2: Marco Chiesa, questione di credibilità agli occhi degli altri. La Russia si è mischiata nel dibattito attuale in corso in Svizzera sulla neutralità e dice: dovete dire, cioè si espone per il sì all'iniziativa, quindi anche in caso di sì, una delle parti in conflitto, adesso nel conflitto tra Russia e Ucraina, che è un po' il nocciolo della questione per quanto riguarda le sanzioni, anche per loro un sì sarebbe un segnale chiaro. È impossibile essere percepiti neutrali.
4: Di un paese in effetti neutrale, che oggi invece viene definito come un paese ostile, come un paese che ha perso la sua neutralità. Non lo dice fra l'altro neanche solo la Russia, l'ha detto anche il presidente americano Joe Biden. Finalmente anche la Russia, finalmente anche la Svizzera non è più neutrale. Ma vorrei ritornare sulla questione del diritto internazionale, perché nel 2022 la comunità internazionale ha detto chiaramente che è un atto illegale la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, ma un centinaio di paesi non hanno preso delle sanzioni nei confronti della Russia. Significa che questi paesi allora non rispettano il diritto internazionale? Non è così, è semplicemente il fatto che il diritto internazionale è qualcosa che tu moralmente a livello legale hai la possibilità evidentemente di condannare, ma le altre sono delle scelte politiche, e la scelta politica di abbandonare la neutralità è stata fatta su pressione dell'Unione Europea. In effetti la stessa Unione Europea si immischia nella nostra campagna elettorale o di votazione, dicendo esattamente il contrario di quello che dice la Russia.
2: E degli Stati Uniti, direi, anche la pressione, se non anche certi settori economici interni. Ma questo è un altro capitolo.
4: Vogliono che ci schieriamo.
2: Vogliono che ci schieriamo, ma la mia domanda sulla percezione internazionale di come applichiamo le neutralità è la seguente nei suoi confronti. Cioè, è impossibile mantenere una linea che non faccia uno sgarbo a nessuno nel contesto attuale. Quello che intendo, nel senso che se si dice sì, si viene percepiti come favorevoli alla Russia, da tutti, anche dalla Russia. Se si dice no, se viene percepiti come favorevoli a un fronte occidentale, da tutti i tuoi schieramenti, ad ogni modo è impossibile essere percepiti neutrali quando c'è un conflitto. È questo che intendo chiedere.
4: Assolutamente sì, la neutralità è una posizione scomoda fondamentalmente, ma è la posizione che ti permette di giocare un ruolo nel mondo, perché la Svizzera è un paese da 9 milioni di persone, 400 volte più piccola ad esempio della Russia. Che cosa, quale ruolo può giocare nello scacchiere internazionale? Può giocare quello del mediatore, può giocare grazie alla sua neutralità e la sua credibilità, se mantiene una linea corretta, che non è flessibile. Non si può essere flessibile caso per caso oppure neutrali caso per caso. Diventa una situazione ingestibile, diventa una situazione poco seria. E questo è stato notato dalla comunità internazionale, che evidentemente ha sentenziato che la Svizzera non è più un paese neutrale.
2: Greta Ghisin, è possibile, come dice Chiesa, essere mediatori solo con una neutralità rigida?
3: No, è possibile. Innanzitutto non esiste un diritto acquisito all'essere mediatore di un conflitto, ma il fatto di essere o di poter essere mediatore dipende anche dalla credibilità, dalla discrezione, dipende dalla competenza che si porta al tavolo delle trattative, ma anche lì essere neutrali non significa essere imparziali nella mediazione ed essere imparziali di fronte al diritto. Esistono delle violazioni del diritto che vanno assolutamente rimarcate anche per un paese neutrale. Questa iniziativa ci promette più indipendenza e lo abbiamo sentito, ci sono pressioni dallo scacchiere internazionale dall'una e dall'altra parte. L'iniziativa ci promette più indipendenza, ma di fatto produce l'esatto opposto, perché oggi la Svizzera, con la definizione che abbiamo di neutralità, che tra l'altro è già iscritta nella Costituzione, la Svizzera ha la possibilità di intervenire caso per caso, valutare caso per caso se, come e contro chi adottare sanzioni. Con questa iniziativa noi questa libertà che abbiamo oggi la perdiamo, perché l'iniziativa limita la possibilità di adottare sanzioni a quelle sanzioni che sono state avallate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ora, noi sappiamo che lì siedono 5 membri permanenti che hanno diritto di veto, tra cui la Cina, la Russia e gli Stati Uniti d'America. Di fatto noi delegheremmo la libertà che abbiamo oggi di adottare e decidere sanzioni e la lasceremmo in mano alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti. È questo che vogliamo? Io penso proprio di no. Ma
4: io penso proprio il contrario, che la Svizzera deve decidere di rimanere un paese neutrale per poter far sì di non essere un giudice di parte la mattina e poi magari proporsi come mediatore di pace la sera. Non è possibile questa situazione. Cambieremmo dei valori.
2: Ci sono paesi
4: che non hanno preso nessuna sanzione e d'improvviso sono diventati dei paesi quasi mediatori. Pensi lei, stiamo parlando del Pakistan, stiamo parlando della Turchia.
2: E non sono paesi neutrali, eppure sono riconosciuti come mediatori.
4: Ma certo, perché non hanno messo delle sanzioni alla Russia. È per questo che sono diventati interlocutori. Fra l'altro, allora qui parliamo di un'ipocrisia, perché mettiamo delle sanzioni agli Stati Uniti magari per gli attacchi all'Iran, non mettiamo delle sanzioni agli Stati Uniti perché hanno prelevato, può anche non piacermi evidentemente, chi era il presidente del Venezuela, ma sono andati e l'hanno portato via, ma lì, ecco, per una questione di opportunismo non diciamo niente. Invece la nostra linea deve essere chiara e precisa e riconoscibile, l'ha detto prima lei.
2: Quello che volevo dirle, al di là della linea, è che appunto il ruolo di mediazione che lei ha messo sul piatto un paio di volte, di stato mediatore, i famosi buoni uffici, le dinamiche internazionali attuali dimostrano che non è strettamente legato alla neutralità, perché ci sono paesi come Pakistan, l'Oman e la Turchia che si sono potuti schierare come mediatori senza essere neutrali, era solo quello che facevano.
4: È strettamente legato alla nostra tradizione, al nostro modo d'essere, per quello che anche delle istituzioni internazionali hanno la loro sede nel nostro paese, per quella che è nata qui anche la Croce Rossa. Non è un caso fondamentalmente, ma dobbiamo scindere quello che è il diritto internazionale e la condanna morale che deve esserci, perché così ha fatto anche la Svizzera e tutti gli altri paesi all'interno del gremio dell'ONU, ma dall'altra parte invece cosa vogliamo fare in caso di guerra? In caso di pace invece è evidente, se ci sono delle violazioni dei diritti umani noi possiamo mettere delle sanzioni, abbiamo una legge sugli embargo che rimarrà attiva.
2: Greta Ghisin, le sanzioni, siamo entrati un po' in questo tema, che è quello più concreto di questa iniziativa, diciamo così, la possibilità di adottare sanzioni. Non è un'illusione pensare che non vengono percepite come azioni militari, quasi aggressive, perché limitano la capacità di uno Stato, cioè anche adottare sanzioni significa schierarsi, appunto lo dimostra la Russia, che dice la Svizzera oramai si è schierata perché ha adottato le sanzioni dell'Unione Europea nei nostri confronti.
3: Beh, il fatto che la Russia ci consideri oggi un paese ostile non mi spaventa granché, devo dire che siamo in buona compagnia, perché la Russia ormai ha parecchi paesi che considera ostili, questo non ci impedisce di avere comunque ancora una presenza diplomatica a Mosca e di fare anche da tramite per altri paesi nelle trattative e nei dialoghi che ancora comunque la Svizzera mantiene con Mosca. Questa è una cosa che va detta, al di là dei grandi proclami che può fare Putin, sappiamo il tipo di politica che fa, sappiamo il tipo di retorica che adotta. Le sanzioni non sono sempre efficaci, non sono sempre giuste, vanno valutate caso per caso, e ci sono parecchi esempi in cui io non sono assolutamente soddisfatta di come il Consiglio federale e la maggioranza dell'Assemblea federale decidono sulle sanzioni. Ci sono casi anche molto attuali in cui andrebbero urgentemente adottate delle sanzioni nei confronti di paesi, penso ad esempio nei confronti di Israele, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, si può discutere, ma questo non significa che questo problema si può risolvere togliendo la possibilità di adottare sanzioni. Di fatto questa iniziativa ci toglie uno strumento per intervenire in maniera non militare nel caso di un conflitto bellico, per prendere parte a difesa dei paesi o dei popoli che sono aggrediti e condannando invece quei paesi che violano il diritto internazionale, che, lo ricordo, per un paese piccolo come la Svizzera è importantissimo, perché non è la nostra forza militare che ci difende nello scacchiere internazionale, è il diritto internazionale.
4: E qui entriamo nella dinamica delle sanzioni, esattamente. Quindi bisogna sanzionare la Russia per quello che ha fatto, bisogna sanzionare gli Stati Uniti, bisogna sanzionare Israele, bisogna sanzionare un sacco di paesi nel mondo. E noi, il nostro ruolo qual è? È quello del giudice? È quello del poliziotto?
2: Lei non vorrebbe alcuna sanzione, in fondo?
4: No, io vorrei semplicemente che la Svizzera potesse giocare quel ruolo che gli compete. Il ruolo che gli compete è quello di poter far parlare le persone per trovare una soluzione, perché sennò lei diventa, o il nostro paese, diventa altrettanto parte del problema.
2: E per 500... quello che l'UDC taglia i fondi destinati alla Ginevra Internazionale?
4: Ma guardi, i fondi della Ginevra Internazionale sono assolutamente sufficienti per fare quello che stanno facendo. Anzi, adesso ne fanno anche fin troppo poco, perché evidentemente vogliono solo far parte di un blocco geopolitico, quello degli Stati Uniti o quello occidentale, mentre non ci siamo accorti che il mondo sta evolvendo. Le sanzioni hanno creato 500.000 persone, o creano 500.000 morti tutti gli anni, questo lo dice lo studio di Lancet. No, lo studio di Lancet Wolf Linder, sanzioni provocano la morte di oltre mezzo milione di civili.
3: Quali
4: e bambini
3: sanzioni nei confronti
4: all'anno?
3: Di chi sono le sanzioni?
4: Nei paesi
3: Svizzera?
4: Che noi stiamo dando, nei paesi che sono sanzionati, ci sono così tanti morti.
3: Sono morti che sono causati dalle sanzioni svizzere?
4: Sono i morti che lei in fondo non sta mai considerando, perché pensa che le sanzioni che stiamo adottando serviranno contro Putin, ma Putin oggettivamente non è molto interessato a quello che fa la Svizzera in termini di sanzioni, dovrebbe essere la Svizzera preoccupata di quale ruolo deve avere nel mondo.
2: Torniamo a parlare di questo, perché i morti immagino che siano anche morti per cause legate alla fame.
4: Certo,
3: e sicuramente non solo legate alle sanzioni svizzere, sicuramente sono anche dei casi di embarghi totali, che embargo totale è completamente diverso dalle sanzioni. Si possono sparare cifre a caso senza specificare da dove vengono e a cosa si riferiscono. Io vorrei che il dibattito rimanesse un po' più fattuale.
4: Le sanzioni non funzionano, lei lo sa, l'ha detto anche prima. Questi sono degli studi Lancet e sono degli studi Mertens del 2024. Poi, se lei non vuole leggerle perché non vanno nella direzione che le interessa.
2: Non rifacciamo queste cose senza permettere una vera discussione su questo punto. Torniamo a quello che chiede l'iniziativa, che è essenzialmente che la Svizzera potrà adottare soltanto le sanzioni delle Nazioni Unite. Come si diceva prima, le Nazioni Unite in un mondo sempre più conflittuale sono sempre più bloccate, perché Russia, Cina, Stati Uniti, che sono le potenze geopolitiche maggiori, possono mettere il veto. E anche da quello che dice lei, Marco Chiesa, dice un po' sfiducia, no, nelle sanzioni, nella loro efficacia legittima. A pensare male, a volte però ci si azzecca. Non è una scusa quella delle non adottiamo sanzioni per poter continuare a fare affari con tutti.
4: Ci sono moltissimi paesi che sono sanzionati dall'ONU perché non hanno avuto il diritto di veto. Il diritto di veto è stato dato a questi paesi, sì, perché sono quelli che hanno permesso la sconfitta del nazismo. È da lì che è nata fondamentalmente.
2: Ma la domanda
4: era
2: se non è una scelta opportunistica, in fondo, quella della
4: Essere neutrali.
2: No, di non adottare sanzioni per poter continuare a fare affari con tutti economicamente.
4: Non possiamo, il testo della nostra iniziativa è assolutamente chiaro. Non si possono aggirare delle sanzioni fatte, promosse da altri paesi per far sì di avere noi delle opportunità in più. Questo mi sembra dovuto, è scritto nero su bianco, e poi le ribadisco ancora una volta, noi non rinunceremmo a quella legge sugli embarghi che è applicata in a momenti di pace, che fa sì che i paesi che violano per esempio i diritti umani non debbano più avere dei contatti con la Svizzera, o comunque che possano, noi possiamo mettere delle misure contro.
2: In effetti, signora Ghisin, l'iniziativa dell'UDC dice che non si possono, riformulo dal punto di vista linguistico perché è più comprensibile, ma non si possono adottare sanzioni al di fuori di quelle dell'ONU, però non si possono permettere l'aggiramento delle sanzioni come si è fatto anche in passato. Perché questa tattica non può bastare, secondo lei?
3: Perché di fatto si potrebbe continuare dalla Svizzera ad avere commerci con paesi e ditte sanzionate da altri paesi, e si mette sullo stesso piano gli aggrediti e gli aggressori. Di fatto, se non si prende posizione anche con delle sanzioni economiche, e si prende la parte dell'aggressore, perché vuol dire che si ignora il diritto internazionale, e questo è il punto centrale di questa iniziativa, che è il vero obiettivo dell'iniziativa: è poter continuare liberamente a fare commerci e a guadagnare soldi con paesi che sono in guerra, e fare commerci con paesi che sono in guerra. Sappiamo benissimo da dove la Russia va a prendere il denaro per finanziare la guerra in Ucraina, lo sappiamo benissimo. Vogliamo veramente diventare complici di questo? Questo significherebbe non essere più neutrali, significherebbe prendere parte attivamente a sostegno di una parte, della parte dell'aggressore, in questo caso semplicemente per continuare a fare i nostri comodi. C'è stata un'inchiesta del portale La République che indica chiaramente, come il caso Ems Chemie, che solleva dei forti sospetti che la Ems Chemie continui ad avere dei rapporti con delle filiali russe di aziende sanzionate all'estero. Questo è il punto della situazione.
4: Voilà,
3: la famiglia Blocher. La famiglia Blocher e l'UDC vuole continuare a guadagnare sulle spalle di chi la guerra subisce.
2: Anche in questo caso non abbiamo qui un rappresentante dell'Ems per rispondere. Però,
4: no, scusi, ma francamente pensavo che Greta Ghisin avesse degli argomenti migliori che attaccare l'Ems Chemie e di Christoph Blocher, perché lei sa benissimo che in diplomazia c'è un principio che è quello del curom normal. Il curom normal significa che dal momento che tu hai un conflitto con un altro paese, sebbene non sollevi delle sanzioni contro di lui, non puoi aumentare, non devi, non sarà possibile aumentare quello che è il commercio con loro. Quindi il fatto di non poter aggirare le sanzioni di altri, tu non possa aumentare quello che è il commercio con quel paese, è la garanzia che rimani neutrale.
2: Abbiamo capito che sulle sanzioni voi due non vi convincerete l'un l'altro della rispettiva posizione, non mi illudevo di questa cosa qua, ma penso che siamo riusciti a offrire agli ascoltatori.
4: Lei è molto ragionevole.
2: Siamo riusciti a offrire agli ascoltatori gli argomenti principali in tema di sanzioni. Vorrei aprire in questi ultimi minuti di trasmissione anche il capitolo sicurezza con una battuta a testa, perché l'iniziativa dice non possiamo aderire alla NATO, ad esempio, questo già oggi è impossibile, però aggiunge che anche la collaborazione militare può avvenire solo quando la Svizzera è attaccata o ci sono atti preparatori, è imminente. Marco Chiesa, il Consiglio federale, una maggioranza dell'Assemblea, dice: beh, se non ci prepariamo con i nostri vicini non saremo pronti in caso di vera aggressione. Ci legate le mani dietro la schiena, questa è un'espressione usata.
4: Beh, guardi, parliamoci chiaro, si scrive NATO e si legge Stati Uniti, il 70% del budget della NATO sono gli Stati Uniti. La Berna federale oggi sta discutendo già di inviare, di fare delle cooperazioni, degli addestramenti vicino a quello che è il confine con la Russia, di fare degli addestramenti laddove è il comando NATO. Fra l'altro, immagino che lo sappia, il comandante in capo della NATO è sempre solo scelto dal Congresso americano, quindi oggi ci stiamo mettendo
2: con altre quegli eserciti di altre nazioni. Sì, ci sono delle esercitazioni. Perché aumenta la sicurezza del cittadino non fare queste collaborazioni?
4: Ma perché noi, mettendoci all'interno di questo conglomerato atlantico della NATO, ci schieriamo forzatamente da qualche parte. Quando la NATO entrerebbe in un conflitto, noi saremmo assolutamente anche dentro in questo meccanismo, ma lo stiamo già vedendo in parte adesso. Allora, nei momenti di pace noi dovremmo sì discutere con la NATO, è stato anche fra l'altro detto quest'oggi sulla un'intervista sulla regione da parte di uno degli iniziativisti: noi possiamo ancora discutere, parlare, cyberattacchi, eccetera eccetera. Quello che non possiamo è entrare, o non potremmo, ed è una linea rossa, entrare, integrarci nella NATO per essere poi dipendenti da quello che è il loro volere. E questo è sempre di più per loro importante, e purtroppo a Berna ci sono anche nelle alte sfere delle persone che ci vedrebbero ben volentieri integrati in questo sistema. Invece la Svizzera deve rimanere neutrale a livello permanente, a livello armato, con un esercito forte, quello che forse Greta Ghesi non ha mai voluto.
2: Non credo che i Verdi vogliano entrare nella NATO, perché sono l'unico partito, movimento mi risulta, che abbiano il pacifismo scritto nei propri statuti.
4: Non vogliono l'esercito.
2: Quindi chiedo a Greta Ghesi: perché continuare con queste collaborazioni con gli eserciti dei paesi vicini o di altri paesi, e quindi esponendoci a un potenziale fraintendimento di un potenziale aggressore della NATO, aumenta la nostra sicurezza?
3: Non sarò certo io a difendere le collaborazioni con la NATO, non è la mia linea personale, non è la linea del mio partito, lo ha ricordato molto bene anche lei, però ci tengo comunque a rimarcare una contraddizione di fondo nel testo dell'iniziativa, che è quello di dire non possiamo collaborare con nessuno, fatto salvo il caso di un attacco militare immanente da parte di un terzo paese. Ecco, questa semplicemente è un'ingenuità pazzesca, pensare che possiamo chiamare in aiuto delle alleanze militari o dei paesi terzi solo nel caso in cui noi ne abbiamo urgentemente bisogno, senza aver prima fatto delle esercitazioni comuni, oppure senza avere dei sistemi di armamenti e sistemi bellici che siano compatibili fra di loro. Non è la mia linea questa, ma ciò che chiede l'iniziativa semplicemente non è realistico, è veramente molto ingenuo, è molto ingenuo su questo punto. Ma c'è un'altra cosa che è assolutamente importantissimo precisare: non solo il 27 di settembre non votiamo sulla domanda neutralità sì, neutralità no, perché neutralità è e neutralità rimane, il 27 di settembre non votiamo sull'adesione alla NATO, votiamo su una definizione molto rigida di neutralità da inserire nella Costituzione, che di fatto limiterebbe fortemente il raggio d'azione e le possibilità di intervenire della Svizzera nel caso di violazioni del diritto internazionale, e questo certamente non è nell'interesse della Svizzera.
4: Io capisco l'imbarazzo di Greta Ghesi quando deve parlare dell'esercito, perché lei fondamentalmente non vorrebbe più nessun esercito, quindi non potremmo avere una neutralità armata. Mm-hmm. E qui è il mio argomento. Mm-hmm. La neutralità armata deve poter far sì che il nostro paese abbia sia un'industria che produce per la nostra sicurezza, sia evidentemente anche dei collegamenti verso l'esterno. Li potremmo avere quando c'è un'imminenza di un attacco, ma questo è successo anche esattamente nella Seconda Guerra Mondiale, quando General Guizon si era interfacciato con delle altre forze per poter dire: qualora dovessimo venire attaccati, noi agiremmo in questa maniera, la potremmo fare in maniera coordinata. C'è tutto il tempo anche per farlo, perché non credo che la Svizzera sia il primo paese che ha i confini di eventuali nostri nemici. Ma detto questo, Greta Ghesi diceva cosa è importante. La cosa importante che votiamo al 27 di settembre è il fatto di sapere di restituire al nostro paese quella identità chiara, non caso per caso, non flessibile, ma integrale, permanente e armata della nostra neutralità. Io credo che davvero bisogna avere il coraggio di dire al mondo che siamo disposti a parlare con tutti, che siamo un'isola, sì, dico un'isola, dove si possono cercare delle soluzioni. Se applichiamo sanzioni, se ci immischiamo nei affari degli altri, nelle conflitti degli altri, questo ruolo che abbiamo giocato bene nel corso degli anni, beh, verrebbe meno.
2: Greta Ghisino, un'ultima battuta, anche lei, no, siamo in conclusione, mi spiace.
3: No, sull'imbarazzo, però sì, io non sono assolutamente in imbarazzo, possiamo discutere molto volentieri sul senso e la forza del nostro esercito, non è ciò su cui votiamo il 27 di settembre, votiamo su una definizione molto rigida di neutralità da inserire nella Costituzione che di fatto limiterebbe il nostro raggio d'azione. Neutralità non significa neutralità nei valori e io voglio una Svizzera che continui ad essere dalla parte del diritto internazionale, sì. Mi lasci almeno finire, prego, senza interrompermi nell'ultima battuta, grazie.
4: Io invece vorrei che non fosse una neutralità chiara, comprensibile, riconoscibile, credibile e non alla mercé delle pressioni internazionali o dei cambiamenti di consiglieri federali di cui oggettivamente non apprezzo la linea.
2: Questo l'avevamo intuito. Grazie Marco Chiesa, grazie Greta Ghisin per posizioni non neutrali su questo tema in votazione. Evidentemente la votazione è in vista del 27 settembre. Grazie per il dibattito, grazie per l'ascolto. Adesso arriva il radiogiornale delle 9.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Stefano Knuchel, regista, responsabile di Locarno Factory, a Venezia con il suo ultimo film coprodotto dalla RSI. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Bentrovati da Luca Berti. Dopo il gravissimo incidente di ieri, la centrale del Ritom ha costato la vita a due dipendenti di IT. Oggi nelle comunità dove vivevano è il giorno del cordoglio e del ricordo. Sono due persone ben inserite nel territorio, conosciute da molti e ben volute. Avevano 55 e 18 anni. Intanto rimangono per lo più ancora sconosciute le cause di questa tragedia. Noi cercheremo di fare il punto. L'alloggio è un problema in Svizzera, ma anche in altre città europee, con affitti e costi delle abitazioni che sono aumentati di molto, prezzi che sempre meno persone possono permettersi. Svizzera dove non verranno allentate peraltro le regole contro il rumore causato dalle piazze di tiro militare. Il Consiglio federale ha risposto negativamente a questa richiesta. Nel contempo però a Thun, la piazza d'armi, che è già la più grande in Svizzera, si procederà ad un ingrandimento con un polo dedicato a innovazione e ricerca. $5,000 per ogni americano a patto di vincere le elezioni. Questa è la promessa fatta da Donald Trump alla convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, in cui il presidente rischia di perdere il controllo della Camera e del Senato. Una mossa disperata, una mossa legale, chi ne è del processo democratico e poi con quali soldi pagherebbe Donald Trump? Sono molte le domande che sorgono, noi cercheremo le risposte. E poi torneremo su quella che fu una prima in Europa, i test che Salt ha condotto con i satelliti Starlink l'anno scorso.
4: Es hat ja funktioniert, man konnte ein SMS schicken. Man hat aber auch gesehen, dass für eine große Skala sich einfach Grenzfragen stellen.
3: La voce è quella del direttore supplente dell'Ufficio federale delle comunicazioni, René Dönnikuoni, che ci ha ricordato che sì, i test hanno funzionato, ma a questa tecnologia, la telecomunicazione satellitare, pone ancora diversi quesiti. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. È il giorno del cordoglio, soprattutto nei comuni e nelle regioni in cui abitavano le vittime. Il giorno successivo all'esplosione che ha scosso e danneggiato la vecchia centrale del Ritom, le due comunità interessate piangono le loro vittime e si stringono attorno ai familiari. Allora ricordiamo rapidamente le circostanze. Ieri a metà mattinata, in un cunicolo interrato dalla vecchia struttura del Ritom, si è prodotta un'esplosione seguita poi da un incendio. Le indagini sono in corso. Nicola Lyond, sei in studio con me. Sempre difficile trovare le parole adatte in casi simili.
5: Sì, tanto più se le persone che improvvisamente vengono a mancare sono persone conosciute e molto radicate nel territorio in cui vivevano, ed è questo il caso. Insomma, quando il dramma è di una famiglia, certo, ma anche di un'intera collettività. L'ha detto la polizia, dunque, stiamo parlando di un 55enne del Luganese, di un 18enne, entrambi dipendenti dell'azienda elettrica ticinese. Lui lavoratore di esperienza con oltre 30 anni nel settore, il 18enne invece al terzo anno come apprendista elettricista per reti di distribuzione. Fra l'altro il 55enne era uno dei formatori che seguiva l'apprendista. Ricordo che l'AET è responsabile della gestione della manutenzione della centrale, che ricordiamo è in una fase delicata di passaggio dalla vecchia struttura risalente al 1917 a quella nuova che è in costruzione. Quello che possiamo aggiungere sulle vittime è che, come anticipavi già tu, il giovane era di Dalpe.
3: Ecco, Dalpe ha poco meno di 200 abitanti, una comunità dove tutti si conoscono, e lì, quindi, in un contesto del genere il dolore diventa subito un dolore collettivo.
5: Sì, certamente la comunità, almeno che si possa dire, che è sotto shock, come davvero più purtroppo facile immaginarsi. Ho parlato con il sindaco Mauro Franzioli, che è letteralmente senza parole. C'è stato un incontro con la famiglia del giovane, il municipio sta anche pensando di organizzare un momento di raccoglimento per tutta la comunità, proprio perché, come detto, il ragazzo era molto conosciuto, è nato e cresciuto lì, così come peraltro già i suoi genitori, dunque il legame con Dalpe e con la regione è molto molto stretto. Poco distante dalla centrale sono stati inoltre deposti dei fiori ed una fotografia del giovane sui banchi di scuola, mentre le bandiere in paese sono a mezz'asta. E molto stretti sono anche i legami del 55enne con il suo comune nel Luganese. Per rispetto e per volere dei familiari non aggiungiamo altro.
3: E poi ci sono le indagini che sono in corso e che dovranno appurare le cause all'origine dell'esplosione nel cunicolo interrato. Nicola, su questo fronte ci sono novità?
5: Dunque, la novità principale è che l'area dove è avvenuta l'esplosione è stata messa sotto sequestro dalle autorità inquirenti, e questo per consentire i rilievi e le verifiche tecniche, che peraltro si preannunciano piuttosto complesse e che richiederanno molto probabilmente del tempo. Fino a ieri sera era impossibile raggiungere il cunicolo, e oggi invece la polizia scientifica e gli esperti di AET e FFS, che è l'altra proprietaria della Ritom SA, sono infine riusciti ad accedervi. Le parti chiaramente lavorano a stretto contatto e si seguono molte piste. Quello che è certo è che l'esplosione è avvenuta durante i lavori di collegamento fra vecchia e nuova centrale, nell'ambito della messa in esercizio della nuova struttura, appunto. Fino a prima dell'incidente si calcolava che questo potesse realizzarsi entro la fine del 2027, ora, come logico, si dovranno valutare i danni e gli eventuali ritardi accumulati. Ricordo che la nuova centrale idroelettrica produrrà elettricità sia per l'approvvigionamento della ferrovia sulla linea ferroviaria del Gottardo, sia per la rete cantonale.
3: Nicola Lyond in diretta con gli ultimi aggiornamenti sul tragico incidente di ieri alla centrale del Ritom. Noi adesso voltiamo pagina per la cronaca estera. La Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi la sua prima proposta legislativa in materia di alloggi accessibili. La loro mancanza è ormai da tempo un problema sentito e spinoso, trasversale a tutta l'UE, un tema molto delicato da ogni punto di vista, sociale, economico e politico. Allora, con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli, cerchiamo di capire la logica e i limiti di questa iniziativa.
2: Comincerei da un dato di fatto: la competenza sugli alloggi è degli Stati membri e dei loro poteri locali, non dell'UE. Vista però l'estensione del problema e direi anche la delicatezza politica, la Presidente della Commissione von der Leyen, all'inizio del suo secondo mandato, ha pensato bene di prevedere un commissario europeo all'edilizia abitativa. È il danese Dan Jørgensen che in conferenza stampa è stato esplicito quanto alla necessità per Bruxelles di fare qualcosa. Il 51% dei cittadini europei che vive nelle città considera la mancanza di alloggi a costi accessibili un problema serio e urgente. Più della metà. Ci troviamo in una crisi dell'alloggio. Dobbiamo agire. Ecco, le cifre parlano da sé. Nell'UE, negli ultimi 15 anni, il costo delle abitazioni è aumentato del 60%, gli affitti di circa il 30%. La vicepresidente della Commissione, la spagnola Teresa Ribera, è stata esplicita. Purtroppo questo non può più essere considerato come un problema dei più deboli nelle nostre società. La classe media sta incontrando problemi nel permettersi un'abitazione. Insomma, sono impiegati, quadri, funzionari a non potersi più permettere di vivere nelle città in cui lavorano.
3: Quando hai chiarito il contesto, veniamo al contenuto della proposta di questo regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili.
2: L'intenzione è stata così riassunta dal commissario Jørgensen. Stiamo facendo sì che gli Stati membri, se lo ritengono, in aree sottoposte a una particolare pressione abitativa, possano dare priorità al problema della mancanza di alloggi accessibili, senza avere paura di essere portati davanti ai giudici da alcune delle maggiori piattaforme di alloggi a breve durata. Alcune metropoli, per esempio Parigi e Barcellona, sono già intervenute sugli affitti di breve durata o sulle seconde case sfitte, salvo poi vedersi citate in tribunale dalle grandi piattaforme intermediarie, come per esempio Airbnb. Gli argomenti delle piattaforme erano proprio quelli della libera circolazione dei capitali o dei servizi previste dal diritto europeo. Ecco, la proposta della Commissione mira a creare uno scudo giuridico con cui si definisce quando una città, una zona è sottoposta a pressione abitativa, quando si va oltre un determinato rapporto fra il reddito medio e il costo degli immobili. La stessa UE riconosce che la priorità va al problema abitativo, tutelando le autorità che per risolverlo limitino il libero mercato.
3: Andrea, la proposta è chiara, ma non è una panacea.
2: Verissimo, e qui appunto siamo ai limiti che del resto la stessa Commissione riconosce. Bruxelles interviene in materia di alloggi accessibili giocando di sponda con le sue altre competenze, il mercato interno, l'ambiente, via dicendo, non avendo, lo dicevamo all'inizio, competenze dirette in materia. Mira però a dare una protezione, un incoraggiamento alle autorità locali. A queste in definitiva spetta la politica edilizia e degli alloggi. Se la proposta di Bruxelles sarà per loro utile, beh, lo scopriremo vivendo.
3: E questa è dunque la delicata situazione nei paesi dell'Unione Europea, alla quale Bruxelles tenta, lo abbiamo detto, di porre rimedio. E noi ci siamo chiesti in Svizzera come stanno le cose. Ha approfondito il tema la collega Anna Riva. Allora Anna, come va la situazione degli alloggi nella Confederazione dunque?
6: Beh, il quadro è molto paragonabile, fatte chiaramente le dovute proporzioni. Voglio dire, i campanelli d'allarme squillano anche nella Confederazione. Anche qui, infatti, mancano gli alloggi. Sono di oggi le cifre più aggiornate, firmate Ufficio Federale di Statistica. E il dato più significativo è 1. Il tasso di alloggi vuoti in Svizzera è sceso ancora per la sesta volta consecutiva. È sceso sotto la soglia dell'1% dell'intero parco immobiliare, situandosi per la precisione allo 0,93%, come nel 2010. Così il 1° giugno scorso in tutto il paese si contavano 45.493 appartamenti sfitti, a testimonianza di una vera e propria fame di alloggi, una carenza di alloggi che a quanto pare, visti gli sviluppi in Europa illustrati prima dal collega Andrea Ostinelli, è proprio il caso di dirlo, non conosce confini. Anche il Canton Ticino, peraltro, registra, archiviati ormai gli anni in cui lo sfitto aumentava, registra, dicevo, un nuovo calo. Lo sfitto raggiunge l'1,78%.
3: Anna, sulla questione alloggi ci sono gruppi di interesse anche molto attivi, ad esempio i rappresentanti degli inquilini. Ecco, come hanno reagito?
6: È preoccupato Adriano Venuti, il presidente dell'Associazione Svizzera Inquilini, sezione Svizzera Italiana.
7: Le case a disposizione per un mercato libero che tanto viene evocato dagli immobiliaristi, è un mercato libero che non esiste più perché è troppo piccolo. Sarebbe interessante conoscere anche la qualità, perché se gli alloggi liberi sono alloggi che costano, parlo per il Ticino, 3.000 franchi al mese o anche solo 2.000 per un 3 locali e mezzo, le famiglie ticinesi con i loro stipendi se ne fanno poco e niente. Quindi il dato reale per le persone che hanno veramente bisogno è ancora più ridotto.
6: Secondo l'associazione c'è in sostanza poco da festeggiare, e che la situazione sia tesa, e non solo da oggi, lo dimostrano anche gli sforzi intrapresi negli ultimi anni dalla politica, addirittura ai massimi livelli.
3: Ecco, lo stesso Consiglio federale si è speso o ha fatto vedere di spendersi contro la mancanza di alloggi.
6: Sì, la figura in primo piano è il consigliere federale Guy Parmelin, che ha lanciato diverse tavole rotonde sul tema, coinvolgendo cantoni, città, comuni, settore edile e immobiliare e società civile. Insomma, tra misure e piani di intervento, il messaggio che Berna vuole lanciare è: non vi lasciamo soli, ed è rivolto a una popolazione che non vuole assolutamente vedersi negato un bisogno fondamentale, quello di avere una casa, iscritto tra l'altro come obiettivo sociale anche nella Costituzione. Negli anni sono poi state lanciate anche diverse iniziative popolari per aggiungere ulteriore pressione sulla politica. L'ultima è stata depositata proprio dall'Associazione Inquilini, che chiede che le pigioni siano stabilite in base ai costi reali e che vengano verificate regolarmente. Lavori in corso, dunque, anche se i risultati concreti per il momento stentano ancora a emergere o perlomeno a essere visibili.
3: E un altro tema che ci parla di territorio tipicamente elvetico è quello che riguarda le piazze di tiro militari. Di oggi l'attesa decisione del Consiglio federale sul rumore causato dalle esercitazioni. In sostanza il governo ha deciso di mantenere le attuali disposizioni contro l'inquinamento fonico e di non dare dunque seguito ad un postulato che ne chiedeva invece l'allentamento. Allora, questo in sintesi, quali i dettagli, Monica Fornasia?
8: Sì, il postulato, che è di 2 anni anni fa, sottolineava l'importanza per l'esercito di aumentare gli allenamenti di tiro e di fare delle esercitazioni più realistiche, e questo per rispondere alla necessità di rafforzare la capacità di difesa della Confederazione visto il contesto internazionale di insicurezza dovuto ai vari conflitti in corso. Il postulato chiedeva quindi di verificare se le disposizioni antirumore attualmente in vigore, che sono essenzialmente quelle dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, sono ancora adeguate e di adattarle alle esigenze attuali. Detto in poche parole, di fatto suggeriva di alzare il limite di decibel considerati sopportabili, così da risolvere un grande problema. In diverse piazze di tiro oggi le disposizioni antirumore non sono rispettate e bisogna intervenire con misure costose. La richiesta del postulato chiaramente non era stata presa bene da chi abita attorno a questi siti militari. Ora il Consiglio federale, lo dicevi, ha deciso di non modificare l'ordinanza per gli abitanti che si battono appunto contro il rumore delle esercitazioni. È una buona notizia, di fatto però la loro lotta continua perché la situazione è comunque insostenibile. Allora vi propongo di ascoltare brevemente quello che racconta Jérôme Morisot, che è copresidente dell'associazione di residenti di Saint-Maurice in Vallese, dove c'è la piazza di tiro di Verrolier, uno dei siti militari dove la legge appunto non è rispettata.
9: Negli anni 80, quando ho costruito la mia casa qui, in questa piazza d'armi c'era solo uno stand di tiro. Nel 2017 se ne prospettava la chiusura e tutta la zona si è urbanizzata. Dopodiché l'esercito ha cambiato idea e oggi la considera fondamentale per le esercitazioni. Di conseguenza le giornate di tiro sono aumentate e con queste la frequenza degli spari. E anche le armi sono diventate più grosse e impattanti. Se prima si sentiva un colpo alla volta, oggi si spara a raffica. È insostenibile. E poi va detto che i valori limite che ci sono nell'ordinanza sono stabiliti in modo teorico, con dei calcoli, non sulla base di misurazioni fatte al momento delle reali esercitazioni.
3: Ecco, questo è l'esempio vallesano. Lo dicevamo, Monica, sono previste delle misure per ridurre il rumore.
8: Ecco, a questo proposito, in risposta proprio al postulato, il Consiglio federale dà anche un quadro delle misure già prese e delle misure ancora da prendere per ridurre l'impatto dei tiri là appunto dove c'è un superamento dei valori limite. Allora, era stato fissato il termine del 31 luglio del 2025 per terminare questi interventi, lavori che però sono stati interrotti, tra l'altro anche in attesa di capire appunto se l'ordinanza sarebbe stata adattata con nuovi valori di sopportabilità, diciamo così, del rumore. Quindi ad oggi sono ancora 46 le piazze di tiro dove non è rispettata la legge. Tra queste, l'abbiamo detto, c'è quella di Verrolier, ma ci sono anche 4 piazze di tiro ticinesi, sono quelle di Isone, Monteceneri, Airolo e Fontana. Per queste piazze siamo ancora nella fase di pianificazione del progetto di risanamento, quindi siamo ancora ben lontani dalla soluzione. Aggiungo e termino che in totale è stata calcolata una spesa di almeno 70 milioni per misure di protezione, di isolamento, per esempio per la posa di finestre adeguate nelle abitazioni circostanti, e di altri 56 milioni per infrastrutture particolari che riducono il disagio. Per esempio a Sion è stato costruito uno stand di tiro sotterraneo che è costato ben 23 milioni.
3: e tra l'altro tra le piazze di tiro dove c'è un superamento dei limiti del rumore stabiliti per legge c'è anche quella di Thun, e proprio di questo, questo sito dell'esercito parliamo ora, perché è stata presa anche un'altra decisione che lo riguarda e che rientra sempre nella volontà di rafforzare la capacità di difesa nazionale. Il comprensorio militare di Thun, appunto, con la sua piazza d'armi che già ora è la più estesa e la più vecchia ancora in uso in Svizzera, diventerà un importante centro per l'esercito con industrie e attività di ricerca in settori come robotica, sicurezza informatica e droni. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di non più cedere terreni per destinarli ad usi civili, ma di lasciarli a disposizione del Dipartimento della Difesa. Il servizio è sempre di Monica Fornasier.
8: Fino a pochi mesi fa una parte dell'area militare, quella edificabile, era destinata a un uso civile per la costruzione di abitazioni, per esempio. Ora però la Confederazione ha cambiato idea e a inizio settimana l'ha comunicato pubblicamente. Nell'area a nord di Thun, dove dal 1819 si trova la piazza d'armi più grande della Svizzera e dove già c'è un polo di sviluppo economico, sorgerà anche un cosiddetto Defense Cluster, un centro per l'industria degli armamenti e la ricerca militare. Petra Kobler, responsabile degli immobili per Arma Suisse.
10: Il contesto geopolitico rimane insicuro e l'esercito deve essere rapidamente riorientato in funzione della situazione. In giugno il Consiglio federale ha deciso nuove misure per rafforzare la capacità di difesa del paese. Per questo motivo, in futuro l'esercito avrà bisogno di quei terreni.
8: Lì dovrebbero insediarsi partner dell'industria e della ricerca attivi in settori come la robotica, la sicurezza informatica e i droni. La decisione sconvolge un po' i progetti della città, informata da Arma Suisse solo lo scorso mese di agosto, ma è comunque stata bene accolta dalla sindaca di Thun, l'UDC Evelyn Salzman.
11: Il nuovo centro rafforza la collaborazione tra esercito, ricerca, industria e innovazione. Ci aspettiamo che generi posti di lavoro altamente qualificati e di conseguenza maggiori entrate fiscali.
8: E di cooperazione parla anche Petra Kobler di Arma Suisse. Ma cosa significhi esattamente non è ancora chiaro, perché le discussioni dettagliate sulle modalità di utilizzo delle varie aree e sugli investimenti previsti sono ancora in corso tra città, Dipartimento federale della difesa e altri partner. Tra l'altro nella stessa area si trasferirà anche il campus dell'EMPA, il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, che oggi si trova in un quartiere più lontano dalla piazza d'armi. Nei prossimi 1-2 anni si capirà come conciliare le esigenze dell'esercito e quelle del polo economico, là dove erano fondamentali soprattutto l'artiglieria e i carri armati, e in futuro lo saranno sempre di più droni e sistemi di cybersicurezza.
3: Veniamo adesso alla Banca Centrale Europea, perché la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, e questo per la seconda volta quest'anno. Alla base di questa decisione ci sono le preoccupazioni legate all'inflazione spinta dal prezzo dell'energia, una decisione che interessa da vicino anche la Svizzera, e allora noi ne parliamo, lo facciamo con il collega Marzio Minoli della redazione economica. Buonasera.
12: Sì, buonasera. Dunque, i tassi di interesse sull'euro passano dal 2,25 al 2,5%. La decisione era ampiamente attesa, infatti i mercati non hanno praticamente reagito. A portare la BCE ad alzare i tassi, i timori inflazionistici legati ai prezzi dell'energia. Oggi il petrolio ha superato 105 dollari al barile e il gas è arrivato a 82 euro al megawattora. Interessante osservare che però non vi è stata unanimità all'interno della BCE. Alcuni ritengono che l'inflazione è vero che è principalmente dovuta ai costi dell'energia, mentre le altre voci non hanno presentato rialzi significativi e aumentare i tassi penalizza l'economia. Altri hanno ritenuto giusto alzarli perché l'inflazione alta potrebbe durare parecchio, come ha anche ribadito la presidente della BCE, Christine Lagarde.
3: Intanto il prossimo 24 settembre anche la Banca Nazionale Svizzera comunicherà le sue decisioni sui tassi. A questo punto cosa dobbiamo attenderci, Marzio? Rialzi?
12: Sì, se fino a qualche tempo fa nessuno immaginava un rialzo dei tassi in Svizzera, oggi qualcuno non lo esclude per motivi che sono analoghi a quelli della BCE, ovvero i timori sull'inflazione. I tassi in Svizzera al momento sono allo 0%, se dovesse esserci un rialzo arriverebbero allo 0,25%. Personalmente vedo difficile però che la BNS alzi i tassi per due motivi. Il primo è che l'inflazione in Svizzera è molto più bassa di quella dell'Eurozona. È vero che in agosto è raddoppiata rispetto a luglio, arrivando allo 0,8%, ma così come per la BCE, anche la BNS fissa un

0: Dallas, in Texas, dove ieri si è aperta con un discorso fiume di Donald Trump la convention speciale del Partito Repubblicano, un raduno voluto dal presidente e dal partito per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm. Allora, sentiamo il reportage realizzato dal nostro inviato Andrea Vosti e poi parleremo con un ospite della promessa quantomeno provocatoria fatta da Donald Trump.
1: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.
2: A Dallas va in scena una convention speciale, un po' comizio politico, un po' circo. Migliaia di delegati, stivali da cowboy e capellini MAGA.
3: Yeah, I think the energy, I mean you can feel it in the arena, so I think this was a great idea.
2: C'è una grande energia dentro l'arena. Penso che sia stata una grande idea quella di fare questa convention, mi dice Lori, arrivata qui dal Missouri. Sono sicura che servirà ad arrivare a novembre con lo slancio giusto.
3: So we're moving into November with more momentum.
2: Lori non è preoccupata per la guerra in Iran, per l'inflazione, per l'aumento del costo della benzina.
3: I think Republicans we need to be more patient.
2: Penso che noi repubblicani dobbiamo soltanto essere pazienti. Ma finalmente dopo gli anni di Biden vediamo la luce in fondo al tunnel.
3: So then we will get there. So there's a light at the end of the tunnel.
4: No, we're just out here to support candidates. We don't think there's any problem
5: in the country.
4: Right.
2: Siamo qui per sostenere i nostri candidati. Nel paese non c'è nessun problema, mi racconta Brad, pensionato arrivato con la moglie Melissa dal Tennessee.
5: So you're super happy with everything Donald Trump has done in office since he came back to the White House.
4: Yep.
2: Brad e la moglie hanno un'adorazione smisurata per Donald Trump. Il miglior presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, afferma Melissa.
6: Best president ever.
2: Tanto che Brad sarebbe felice se Trump potesse ricandidarsi una terza volta fra due anni.
4: So I'm not sure that he can't run again.
5: Okay. But you wish he could.
4: I do.
5: Yeah. Yep.
7: It's just nice to hear sane people talk instead of all the crap that's on the news.
2: È confortante ascoltare tante persone di buon senso invece delle schifezze che senti in televisione, mi dice Stephanie, repubblicana della Florida.
5: Are you happy what he's done so far in the White House?
7: Delighted. We have no immigration.
2: Non sono soddisfatta, sono deliziata da quello che Trump ha fatto da quando è tornato alla presidenza. Non abbiamo più immigrazione. Guarda tutto il bene che ha fatto per il paese.
7: The good he's done. Why wouldn't I be delighted?
8: Zero illegal aliens have been admitted into the United States through your border on Texas, in Texas.
2: Insomma, se la popolarità di Trump è ai minimi storici qui a Dallas, c'è soltanto una folla adorante. Dimostrazione, comprensibile o meno, che questo è sempre il partito di Donald Trump.
3: Well, you know, look, it's a challenging election year because as we've seen since 2016, the Republicans are really incapable of winning elections unless President Trump is on the ballot.
2: Le elezioni di midterm saranno una sfida difficile perché il Partito Repubblicano fa fatica a vincere quando Trump non è un candidato, mi spiega Laura Loomer. Influencer conservatrice, controversa ma influente, che sente il presidente almeno una volta alla settimana.
3: And so that's why President Trump is going to be here and why they organize this.
2: Ecco perché Trump è qui, ecco perché si è voluta fare questa convention. Per motivare gli elettori repubblicani ad andare a votare a novembre.
3: Because he has to energize people and convince people to get out to vote.
2: E ieri sera ci ha pensato il commander in chief, offrire al suo esercito una motivazione in più. Uno check di $5,000 per ciascun elettore se a novembre i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato.
8: And we will make America great again. Thank you very much, Texas. We love you all. God bless you. God bless you all. Thank you.
0: Avete sentito, $5,000 per ogni elettore americano se i repubblicani dovessero mantenere Camera e Senato, e su questa proposta, su questo incentivo allettante si moltiplicano però i dubbi negli Stati Uniti. Professor Mario Del Pero, lo ricordo, insegnante di storia americana alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Parigi, buonasera.
9: Buonasera, buonasera.
0: Allora, $5,000 per ogni americano dovessero vincere i repubblicani alle midterm, possiamo considerarlo un tentativo di corruzione di cittadini in cambio di un voto? Qual è lo scopo di questi $5,000 promessi?
9: una certa misura lo è, poi spesso e volentieri in anni elettorali

0: chi dispone della leva del potere cerca di offrire delle prebende all'elettorato per catturarne il consenso. Qui stiamo parlando di elettori, cittadini e consumatori americani che soffrono della crescita dei prezzi, soffrono di un'inflazione che morde, soffrono di alti tassi di interesse della Fed che non solo non vengono abbassati, ma potrebbero essere ritoccati al rialzo. Soffrono per tutte queste ragioni, allora si promette di alleviare questa sofferenza con questo incentivo, che però difficilmente è realizzabile. Forse non è legale, la discussione è aperta perché il potere in materia è del Congresso, il potere di spesa è sicuramente difficilmente contemplabile per le pressioni che metterebbe sui conti pubblici che sono già in difficoltà.
1: Ecco, lei diceva forse è legale o illegale, quindi non si è ancora capito se il Presidente degli Stati Uniti avrebbe o no la possibilità, ecco, di non solo promettere, ma anche poi di mantenere questa promessa, questa donazione.
0: Dovrebbe agire con un ordine esecutivo perché il congresso non passerebbe e credo sarebbe un ordine esecutivo immediatamente impugnato da qualche giudice. Si aprirebbe un'avvertenza legale. Poi, se mi chiede dove voglio mettere i miei $2 che non ho su una scommessa, non credo A che i repubblicani vinceranno le elezioni, B che Trump darà corso a questa promessa laddove ciò dovesse invece avvenire.
1: Senta, 5.000 dollari per ogni americano, facendo proprio due conti molto veloci, sono oltre 1.000 miliardi di dollari. Si è capito da dove li vorrebbe prendere Donald Trump? Semplicemente dalle casse pubbliche.
0: Sì, credo aumentando il debito. Trump ha spesso prospettato la possibilità di dare sgravi fiscali, che in realtà stanno anche arrivando, rimborsi fiscali grazie alla legge di bilancio l'anno scorso, di coprire, di avere una copertura di spesa grazie agli introiti dei dazi. I dazi però sono sospesi, addirittura oggi il governo degli Stati Uniti deve rimborsare, lo sta facendo con inaspettata efficienza e rapidità, deve rimborsare le tante aziende in giro per il mondo, piccole e grandi, che sono state danneggiate per dazi poi dichiarati illegali.
1: Senta, Trump ci ha abituato a dichiarare tutto e il contrario di tutto da 2 anni ormai e nel giro di pochi giorni cambiare idea. Crede che ci sarà ancora qualcuno disposto a credergli su questa promessa?
0: Beh, le interviste del vostro corrispondente a Dallas erano abbastanza significative. C'è un 30-35% di americani che rimangono legati a Donald Trump, che lo sostengono, non sono abbastanza per far vincere Trump. Trump in passato ha vinto grazie alle defezioni democratiche, mobilitando, ottenendo il voto di elettori volatili, indipendenti, meno schierati. Dicevo, non è abbastanza, non è sufficiente per vincere, ma non è poco ed è un capitale politico-elettorale che Trump ha cercato di riattivare. Di rigalvanizzare con questa irrituale convention di midterm e con questo discorso fiume di ieri, no? Un discorso alla Fidel Castro, quantomeno nei tempi, però ha mostrato un presidente ancora molto energico, ancora capace di parlare al suo popolo.
1: Ecco, vedremo cosa succederà da qui a novembre, data delle elezioni di midterm. Mario Del Pero, grazie per essere stato nostro ospite. Buona serata.
0: Grazie, grazie a voi, buona serata.
1: Mario Del Pero, lo ricordo che è insegnante di storia americana alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Parigi. Tra poco ci occuperemo del primo test europeo di collegamento di un normale telefonino cellulare ad un satellite. A farlo è stata Salt. Con quali risultati e con quali prospettive? Ne parleremo tra poco. Prima ci sono altre notizie di giornata con Gino Ceschino.
2: L'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le maggiori spese dell'esercito svizzero deve essere più contenuto rispetto agli 0,5 punti percentuali auspicati dal Consiglio federale. Dopo la Commissione delle Finanze degli Stati, anche quella della politica di sicurezza sostiene un incremento dell'imposta sul valore aggiunto di soli 0,2 punti. La Camera dei Cantoni affronterà la questione durante la prossima sessione parlamentare. militare autunnale. L'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera. La media stagionale ha raggiunto i 17,2 gradi, 0,4 gradi in più rispetto a quella del precedente primato nel 2003. Meteo Svizzera ha anche riscontrato un numero record anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Un quadro questo confermato anche dai dati raccolti da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, dove è stata pure rilevata l'estate più calda di sempre. Durante tutto il pomeriggio di oggi il sito internet del Canton Ticino non è stato accessibile. Non si è trattato di un attacco esterno, di un hackeraggio, insomma, bensì di un problema meramente tecnico legato ai server. Una panna che per oltre 5 ore, fino alle 17.30 circa, non ha permesso di potersi collegare al portale ti.ch.
1: La telefonia satellitare è una tecnologia conosciuta da decenni, ma sostanzialmente è rimasta confinata a pochi impieghi. Ora però con i nuovi attori sul mercato, e pensiamo subito all'azienda statunitense di Elon Musk, ovvero SpaceX, le cose stanno cambiando. La Svizzera a che punto è nell'accogliere queste nuove tecnologie? Ne parliamo adesso, tra poco sentiremo l'Ufficio Federale delle Comunicazioni su alcuni aspetti. Prima però con Laura Dick contestualizziamo il tutto. Allora Laura, a che punto siamo?
3: Un anno fa c'è stata una prima in Europa. L'azienda di telecomunicazioni Salt, la terza più grande in Svizzera, ha fatto dei test per quello che si chiama Direct to Cell, ovvero collegare un normale cellulare, lo smartphone, direttamente ad un satellite. Un test fatto con Starlink, servizio di SpaceX che hai citato prima, è stato inviato un SMS con successo. Da lì passi avanti concreti non ce ne sono stati. Bisogna dire che durante una tavola rotonda organizzata quest'estate, i principali operatori, Salt compreso, hanno detto comunque di volersi preparare a sfruttare questo tipo di reti satellitari, ma escludono che questa tecnologia possa sostituire a breve le infrastrutture terrestri.
1: Si parla però di grande potenziale, cosa significa Laura?
3: Prendiamo ad esempio Starlink, funziona così: antenne innovative terrestri collegate a una costellazione di satelliti più vicini alla Terra che quelli geostazionari. Offre un collegamento internet stabile e forte anche nelle aree più remote. Ma non solo, una volta abbonato a questo servizio lo si potrebbe utilizzare ovunque nel mondo a patto che il paese abbia concesso l'autorizzazione. Ma appunto non solo connessioni internet, c'è la possibilità che smartphone e satellite possano comunicare direttamente sulle stesse frequenze. Questo significa poter inviare un messaggio anche in caso di interruzione di rete, come ad esempio era capitato a seguito dell'alluvione in Valle Maggia 2 anni fa.
1: Ecco, però ci sono ancora molti dubbi e ostacoli che riguardano proprio l'implementazione di questa tecnologia. Quali?
3: Uno è sicuramente l'utilizzo delle frequenze e le varie interferenze che potrebbero derivarne. A breve sentiremo l'intervista all'Ufficio Federale delle Comunicazioni su questo punto. Poi ci sono i dubbi dell'impatto sulla salute di satelliti e antenne. A questo proposito, la costruzione di 40 antenne in Vallese è ancora oggetto di contestazioni. Altro punto su cui riflettere: tecnologie simili possono cambiare il corso degli eventi. È successo con Starlink e la guerra in Ucraina. La domanda è quindi quanto fare affidamento a un prestatore unico di questo servizio così influente sul piano geopolitico.
1: Domande e dubbi che rimangono per ora aperte. Su queste domande i colleghi di SRF hanno chiesto all'Ufficio Federale delle Comunicazioni come considera l'evoluzione della tecnologia satellitare per telefonini. Sentiamo quindi l'intervista con il direttore supplente dell'UFCOM, René Dönny Kuoni.
3: Internet e comunicazioni via satellite, perché in Svizzera questa tecnologia è poco utilizzata?
4: Prima di tutto, la Svizzera dispone di ottime reti terrestri. Non è quindi così facile per i nuovi operatori entrare in questo mercato. La comunicazione satellitare è utile dove la rete è lacunosa, dove coprire un'area sarebbe molto costoso, tipicamente nelle regioni discoste. È anche utile in caso di interruzioni di rete o in situazioni di crisi. D'altra parte, però, la capacità delle comunicazioni satellitari era tradizionalmente piuttosto limitata. I satelliti geostazionari orbitano a una distanza notevole dalla Terra, non hanno quindi a disposizione molte frequenze e il tutto risulta anche molto costoso. Ora la situazione è in parte cambiata. I satelliti sono, per esempio, più vicini. C'è del nuovo potenziale.
3: Nuovo potenziale, un mercato in espansione. Cosa significa questo per voi, l'autorità che regola queste frequenze?
4: Il nostro obiettivo è questo: tutti devono poter utilizzare le frequenze senza interferire fra loro. Per questo le frequenze satellitari devono essere trattate separatamente da quelle terrestri. Ci stiamo lavorando attraverso appunto dei test. Negli ultimi anni sono state assegnate frequenze terrestri, ovvero frequenze di proprietà degli operatori di telefonia mobile. Uno spettro che hanno rafforzato anche per utilizzarle via satellite. Tecnicamente è possibile farlo, ci sono molti dubbi sulle interferenze ai confini nazionali ed era proprio questa la domanda a cui volevamo rispondere con questi esperimenti. Fino a che punto ci si può spingere? Abbiamo anche constatato che servono delle normative, serve il consenso di tutti i paesi affinché il sistema funzioni e questo non è scontato. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere lo spettro di frequenze libero per l'utilizzo, consentendo applicazioni il più possibile innovative. È un processo lungo nel tempo, ma che offre molte opportunità in futuro.
3: Immagino che lei si riferisca ai test che l'azienda Solt ha fatto l'anno scorso proprio con SpaceX. I dispositivi attuali hanno quindi interferenze troppo forti, soprattutto nella zona di confine.
4: Ha funzionato. Si riusciva a inviare un SMS, i sistemi satellitari sono piuttosto efficaci nel distinguere dove trasmettere e dove no. Si è però anche constatato che se si vuole attuare il sistema su vasta scala, sorgono dubbi. Non vogliamo certo interferire con gli operatori di telecomunicazioni dei paesi confinanti e non vogliamo nemmeno subire interferenze in Svizzera. Occorre assegnare nuove frequenze. Se ne discuterà il prossimo anno, nel 2027, in occasione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, ma è del tutto possibile che l'iniziativa abbia successo.
3: Quindi il potenziale è importante.
4: Bisogna considerare che i satelliti sono piuttosto lontani, anche se distano solo qualche centinaio di chilometri dalla Terra. La comunicazione deve quindi superare una certa distanza. I segnali sono molto deboli, un cellulare satellitare in un ambiente chiuso probabilmente non funzionerà. E come sapete, le nostre reti di telefonia mobile sono ottime in questo caso. In situazioni particolari, di crisi, in quel caso ha senso poter disporre di un satellite.
3: Ok, quindi un potenziale da sfruttare soprattutto in situazioni puntuali, probabilmente nei prossimi anni rimarrà una tecnologia di nicchia, non raggiungerà quindi il grande pubblico, o almeno non ancora. Tornando alla regolamentazione, la soluzione sarebbe quindi assegnare queste frequenze a livello europeo.
4: Sicuramente serve una sorta di coordinamento affinché non ci siano interferenze tra i paesi. Oggi ci pensa l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, agenzia dell'ONU. Le applicazioni satellitari per loro stessa natura hanno un carattere transfrontaliero e vengono quindi molto spesso assegnate in modo coordinato. Sono i singoli paesi a coordinare e a concedere le licenze, ma esiste un meccanismo di coordinamento ed è importante che ci sia, che garantisce che non vi sia interferenze.
5: Der sicherstellt, dass dann eigentlich nicht gestört wird.
1: Questa dunque l'intervista dei colleghi di SRF alla direttore supplente dell'Ufficio federale delle comunicazioni, intervista rielaborata dalla collega Laura Dick. E con questo noi chiudiamo l'edizione odierna di 6 di sera, curata assieme a Gino Ceschina. Ora c'è lo sport, da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Lo sport. Poca fora dall'addio alla nazionale, ultime amichevoli precampionato per Ambrì e Lugano, Küng vince la crono alla Vuelta. Buonasera da Omar Meschal, partiamo da Noah Okafor che a 26 anni ha dato l'addio alla nazionale svizzera, o meglio non vestirà più il rosso crociato finché Yakin sarà l'allenatore, questo quanto comunicato dall'attaccante del Leeds dopo un mondiale vissuto ai margini. Rosso crociato che non vestirà Alessandro Romano, dopo aver fatto la trafila nelle selezioni giovanili anche da capitano, il ventenne centrocampista del Cagliari nato a Winterthur ha ottenuto il cambio di nazionalità sportiva dalla FIFA e sarà dunque convocabile dall'Italia di Roberto Mancini. Passiamo ora alla Champions League. Alle 18:45 si parte con PSV Eindhoven contro Shakhtar Donetsk, mentre la Roma è impegnata a Istanbul contro il Fenerbahce, ultima delle tre serate consecutive di Champions che alle 21 vedrà il Como esordire nella massima competizione continentale ospitando il Lipsia. Manchester United Saba, Bayern Monaco Bodo Glimt e Slavia Praga Lens completano il programma di serata. Ok su ghiaccio, ultime pattinate amichevoli per Ambrì Piotta e Lugano. I leventinesi alla prima uscita alla Gottardo Arena ospitano alle 19:45 il Rapperswil, mentre il Lugano alle 19:30 è impegnato a Kloten. Lugano che ha riconfermato Türkauf capitano assistito da Fazzini e da Lattalo. Ciclismo, Stefan Küng ha fatto sua la 18ª tappa alla Vuelta, una cronometro individuale di 32,5 km con arrivo a Jerez. Definitivamente ristabilitosi dall'infortunio al femore accusato in febbraio, il 32enne turgoviese ha festeggiato così la seconda vittoria in un grande giro, precedendo di 2 secondi e 27 il britannico Thornley. La maglia rossa Mas ha resistito all'assalto di Roglic, staccato ora di 1 minuto e 37, mentre Gall scivola in terza posizione a oltre 3 minuti dallo spagnolo. Agli europei di pallavolo, infine, nazionale svizzera battuta all'esordio 3-0 dai campioni olimpici della Francia.
7: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 11 settembre, e vi posso dire che trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata su tutto il territorio, con nuvolosità variabile lungo le Alpi. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 14 gradi e tra i 7 e gli 11 al nord, mentre le massime risaliranno attorno ai 23 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
8: Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, la trasmissione che ogni giovedì vi propone il meglio della produzione concertistica elvetica catturata dai microfoni dei colleghi di SSR SRG. Questa sera in particolare rivivremo insieme una delle serate più interessanti della stagione dell'OCL, ossia l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Stiamo parlando del concerto del 28 novembre 2024 in cui il direttore francese Nicolas Chalvin proponeva al pubblico della Salle Métropole di Losanna un programma che si apriva con uno dei pezzi più celebri del repertorio sinfonico svizzero, la Pastorale d'été di Arthur Honegger. A seguire Sharon Kam, clarinettista israeliana naturalizzata tedesca, si esibiva nello stupendo concerto per clarinetto e orchestra di Aaron Copland. Chiudeva il programma la Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Kechelverzeichnis 551, più nota come Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo sarà dunque il piano degli ascolti anche per questa serata e possiamo così levare il sipario del nostro pavillon suisse.

Fu Darius Milhaud a inserire Arthur Honegger tra i compositori del gruppo passato alla storia come Lessie. All'inizio del 1920 portò infatti 5 giovani colleghi nel suo appartamento di Parigi per tenere un recital privato con un'opera di ciascuno. Tra gli ospiti c'era il giornalista Henri Collet, che scrisse entusiasta che les six français erano i nuovi 5 russi, facendo riferimento alla Moguccia Yakuchka, l'alleanza di giovani compositori russi nata a San Pietroburgo nel 1856 sotto la guida di Mili Balakirev. Jean Cocteau si entusiasmò ancor di più all'idea e, a dispetto dello scetticismo suscitato nella maggior parte dei musicisti interessati, la sfruttò per dare alle carriere di 6 compositori una sferzata propulsiva del tutto inattesa. Honegger fu così impegnato che in agosto dovette ritirarsi in Svizzera per ritrovare delle condizioni di calma ed ebbe ragione a farlo. L'ambiente alpino dell'Oberland bernese di Wengen ispirò il suo primo pezzo orchestrale di rilievo. Pastoral d'été è ben lontano dalle illazioni partigiane di Cocteau su un'alleanza radicale di attivisti o su un programma condiviso per scioccare il pubblico. C'è una lucidità distillata e quasi classica, ma non condivide nient'altro con i graffi armonici di Milhaud o con l'arguzia rischiosa di Poulenc. Preceduto da una citazione di Arthur Rimbaud, «J'ai embrassé l'aube d'été», «Ho abbracciato l'alba d'estate», si avvale di una piccola orchestra con un solo fiato e un corno e si dipana tranquillamente a partire da un incipit emblematicamente semplice. Archi fruscianti generano note aggiunte nell'armonia saldamente radicata e le inseriscono nella melodia del corno. Alla fine il basso si sposta, l'attività aumenta e un nuovo tema vivace dà il via a una danza generale. Quando l'energia è esaurita e ritorna la musica di apertura, i ricordi della danza fluttuano nel passato, si esauriscono e si appisolano deliziosamente a metà frase. La pastorale fu eseguita per la prima volta alla Salle Gaveau di Parigi il 17 febbraio 1921 dall'orchestra Goldschmann, il cui fondatore e direttore Vladimir Goldschmann, in seguito direttore principale dell'allora Scottish Orchestra e della St. Louis Symphony Orchestra, ne consegnò al disco una prima registrazione nel 1954. Noi invece vi proponiamo la lettura di Nicolas Chalvin alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

applausi al termine della Pastorale d'été di Arthur Honegger, eseguita da Nicolas Chalvin alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, in apertura del concerto registrato il 28 novembre 2024 presso la Salle Métropole di Losanna, che stiamo rivivendo per intero insieme. Concerto che prevedeva a questo punto l'intervento della clarinettista israeliana ma naturalizzata tedesca Sharon Kamm per eseguire lo stupendo concerto per clarinetto e orchestra di Aaron Copland. Nel 1947 Copland ricevette dal clarinettista Benny Goodman, allora all'apice di una popolarità mondiale, l'invito a scrivere un concerto per clarinetto. Copland si accinse al lavoro quell'anno stesso nel corso del soggiorno a Rio de Janeiro effettuato per tenere conferenze e dirigere l'orchestra locale. E infatti, tra le fonti che ispirano il concerto per clarinetto c'è la musica popolare brasiliana, almeno un motivo della quale viene utilizzato da Copland nel movimento finale. Ma la fonte primaria di ispirazione è legata all'illustre committente e dedicatario, ed è costituita dalla musica jazz. La cadenza solistica e l'intero secondo movimento del concerto accolgono spunti, formule ritmiche ed accentuazioni caratteristiche, nonché effetti orchestrali tipici, di quella musica e di quello stile esecutivo. Copland invita tra l'altro anche i musicisti dell'orchestra classica ad adottare il particolare modo di suonare dei jazzisti e dal momento che non ha a disposizione la nutrita batteria di percussioni di un'orchestra jazz utilizza l'arpa e il pianoforte come sostituti per ricreare effetti che suggeriscano quelle sonorità peculiari. Il risultato sembra evocare fino dalle prime battute dello Slowly and Expressively in tre quarti un clima poetico tutto europeo o, per meglio dire, da night parigino, anche se ben presto emergono le sonorità profondamente americane tipiche di quel vitalismo un po' puerile e un po' folle tra grattacieli e praterie, per citare il musicologo inglese Wilfrid Mellers, vitalismo sul quale nell'immediato dopoguerra si andava consolidando una società basata su un formidabile potere economico. In altre parole, il mito americano. Un mito del quale Copland, che a Goodman chiese $2,000 per scrivere il concerto, è forse tra gli interpreti più amabili e sinceri.

Applausi per la clarinettista Sharon Kam e per Nicolas Chalvin alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, interpreti del concerto per clarinetto e orchestra di Aaron Copland, registrato il 28 novembre 2024 presso la Salle Métropole di Losanna come secondo brano della serata che stiamo rivivendo per intero insieme. Come sentite, gli applausi non accennavano a diminuire e dunque Sharon Kam concedeva l'inevitabile bis.

La celeberrima Summertime da Porgy and Bess di George Gershwin, eseguita in un arrangiamento per clarinetto e orchestra da Sharon Kam con la complicità dell'Orchestra de Chambre de Lausanne. Era questo il bis scelto dalla clarinettista israeliana naturalizzata tedesca per concludere la prima parte del concerto, registrato il 28 novembre 2024 presso la Salle Metropole di Losanna, che stiamo rivivendo insieme. Concerto che dopo la pausa riprendeva con un grande classico del repertorio sinfonico, la Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Kirchhoff-Verzeichnis 551, ossia la Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel breve spazio di 3 mesi, durante l'estate del 1788, in un momento della sua vita rattristato dallo scarso successo del Don Giovanni a Vienna, dalla povertà, dalla morte della piccolissima figlia Teresia, Mozart scrisse, forse in vista di qualche progettata accademia, le 3 sinfonie che sarebbero state le sue ultime. Nate fra le amarezze, ma anche attingendo a un misterioso e inesauribile fondo di gioia musicale. Dopo la calda luminosità della sinfonia in mi bemolle maggiore, Kirchhoff 543, a cui la solennità di certi segnali massonici non toglie niente dello smalto festoso, e dopo la drammaticità raccolta e non di meno tormentata della sinfonia in sol minore, la Kirchhoff 550, arrivò la sinfonia in do maggiore, Kirchhoff 551, terminata in partitura il 10 agosto 1788. Sinfonia che celebra il trionfo di un magistero tecnico ed espressivo tanto spontaneamente dissimulato quanto pazientemente costruito nel confronto con il presente, rappresentato da Haydn, e con il passato filtrato attraverso lo studio del contrappunto bachiano e hendeliano, in una sintesi emblematica del pensiero sonatistico classico e della fuga barocca. Dopo la scelta di un organico più concentrato per la sinfonia in sol minore, Mozart ritorna qui al fasto timbrico di quella in mi bemolle, reintegrando trombe e timpani, ma rinunciando ai clarinetti. Una tavolozza timbrica tesa a valorizzare il carattere vittoriosamente, solennemente affermativo di un lavoro che, con la lucentezza abbagliante delle sue snelle geometrie formali, si allontana per superarli non solo dalla robusta opulenza della Sinfonia Kirchhoff 543, ma anche dal cupo patetismo della 550. La Sinfonia numero 41, nella sua maestà solare intonata a olimpica grandezza, da cui il soprannome di Jupiter postumamente attribuitole dagli editori, forse su suggerimento dell'impresario londinese Salomon, coniuga la solidità comunicativa di un do maggiore dimostrativamente epico e monumentale con la forza inquietante della ricerca contrappuntistica, come a voler mettere alla prova una conquista artistica non meno che professionale, perseguita in orgogliosa solitudine, oltrepassando le stesse delimitazioni temporali e spaziali della forma sinfonica. La Jupiter è una sorta di apoteosi dei principi dialettici della forma sonata, estesi prodigiosamente a ciascuno dei 4 movimenti, e tuttavia innervati da un uso del contrappunto così organico da aprire nuovi orizzonti espressivi, di cui il grandioso edificio polifonico della fuga finale si pone al vertice come il capolavoro dello stile classico nella sua stagione più matura. Ma abbiamo parlato abbastanza e vi lascio dunque all'ascolto della Sinfonia numero 41 in Do maggiore, Kirchhoff-Verzeichnis 551 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita da Nicolas Chalvin alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Applausi per Nicolas Chalvin alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne al termine della Sinfonia numero 41 in Do maggiore che Schaeferzeichnis 551, ossia la Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita in conclusione del concerto che abbiamo rivissuto per intero insieme, registrato il 28 novembre 2024 presso la Salle Métropole di Losanna. Ed entriamo così nello spazio tradizionalmente dedicato alle novità discografiche elvetiche o che girano intorno a compositori, esecutori, sale da concerto del nostro paese. Questa sera in particolare vi vogliamo proporre ben due novità che hanno reso omaggio al nome di Honegger, la prima ad Arthur e la seconda ad Ernest. Partiamo da un disco pubblicato da Audax Records in cui Honegger viene messo in dialogo con Robert Dussault, Vincent Dandy e un'inaudita pagina di Hélène Covatti. Il disco è interamente dedicato a sonate per violino e pianoforte, di cui sono protagoniste Marie Radauer-Planck al violino e Henrike Bruggen al pianoforte. E per iniziare noi vi proponiamo la Suite Brève dans les styles anciens per violino e pianoforte, naturalmente, come detto, di Arthur Honegger.

La suite brève di Arthur Honegger, eseguita da Marie Radauer-Planck al violino, con l'accompagnamento di Enrique Bruggen al pianoforte, per il disco Novità di Audax Records, dedicato a pagine di Covatti, Dussault, Dandy e appunto Honegger. Restiamo in compagnia di questo disco e del compositore svizzero, perché di Honegger, oltre a questa pagina leggera e veloce, viene proposta anche la più corposa sonata per violino e pianoforte numero 1, che senza fallo adesso ascoltiamo per intero.

il dolorosissimo finale della sonata per violino e pianoforte numero 1 di Arthur Honegger, che abbiamo ascoltato per intero nell'esecuzione di Marie Radauer-Planck al violino, con l'accompagnamento di Henrike Bruggen al pianoforte, ma più che un accompagnamento era un vero e proprio dialogo, contenuto nel disco di Audax Records che vi abbiamo presentato, in cui Honegger viene messo in dialogo con Dandy, Covatti e Dussault. Vi dicevamo che però questa sera eccezionalmente vi vogliamo proporre due dischi, e allora passiamo decisamente a un disco molto più intimamente legato alla Svizzera, sin dal titolo, Hi Ho, Mundartlieder auf Gedichte von Josef Reinhardt, canti popolari da poesie di Josef Reinhardt. Tra questi rimaniamo in tema Honegger, ma passiamo da Arthur a Ernest per proporvi i Fünf Lieder nach Gedichten von Josef Reinhardt für Singstimme und Klavier, opera 4, eseguiti dal soprano Stefanie Bühlmann con l'accompagnamento di Benjamin Engelin al pianoforte.

La voce del soprano Stefanie Bühlmann, interprete dei Fünflieder nach Gedichten von Josef Reinhardt für Singstimme und Klavier, opera 4 di Ernst Honegger, eseguiti con l'accompagnamento al pianoforte di Benjamin Hengeli per il disco di solo musica intitolato Hai Ho. Mundartlieder auf Gedichte von Josef Reinhardt. E con questo stesso disco noi vogliamo salutarci proponendovi gli ultimi Lieder dei 12 neue Mundartlieder für Singstimme und Klavier, opera 25 di Heinrich Pestalozzi, questa volta però eseguiti dal soprano Stefanie Bühlmann col tenore Daniel Behle, sempre con l'accompagnamento di Benjamin Hengeli al pianoforte. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: brevettato da 3,8 miliardi di anni. Storie di biomimesi di Valeria Barbi.
1: Quando si parla di crisi climatica, siamo abituati a pensare a tecnologie sempre più avanzate, come pannelli solari più efficienti, batterie più potenti, nuovi materiali. Ma se il problema non fosse soltanto quali tecnologie utilizziamo, ma il modo in cui le progettiamo? Per capire meglio il concetto, pensiamo ad un ponte, a un tunnel o ad un edificio. Anche quando ci sembrano perfettamente solidi, al loro interno iniziano presto a comparire minuscole crepe. Sono quasi invisibili, ma con il tempo permettono all'acqua di penetrare nel calcestruzzo, raggiungere le armature in acciaio e avviare un lento processo di corrosione. Riparare questi danni richiede enormi quantità di materiali, energia e ovviamente denaro. Per anni gli ingegneri hanno cercato un modo per evitare questo problema. Poi qualcuno ha rivolto lo sguardo al nostro corpo. Quando un osso si rompe, a meno ovviamente di casi estremi che richiedono una protesi, non viene sostituito con un osso nuovo. L'organismo attiva un processo di riparazione. Cellule specializzate ricostruiscono il tessuto danneggiato e nella maggior parte dei casi l'osso torna a svolgere la sua funzione. E allora perché un materiale da costruzione non dovrebbe poter fare la stessa cosa? Da questa domanda è nato il calcestruzzo autoriparante, che può essere biologico o funzionare attraverso l'aggiunta di additivi cristallini. Nel primo caso, al suo interno vengono inserite spore di batteri naturalmente presenti in natura e minuscole riserve di nutrienti. Finché il materiale rimane integro, i batteri restano inattivi, ma quando una crepa permette all'acqua di entrare, si risvegliano e iniziano a produrre carbonato di calcio, lo stesso materiale che costituisce proprio il calcare. Poco alla volta la fessura viene riempita e sigillata. Il calcestruzzo con additivi cristallini, invece, utilizza composti chimici che reagiscono con l'acqua che penetra nelle microfessurazioni, creando una reazione che genera nuovi cristalli capaci di sigillare la fessura e bloccare l'acqua. L'obiettivo non è costruire edifici indistruttibili, ma edifici capaci di ripararsi da soli, proprio come fanno gli organismi viventi. Questo permette di utilizzare meno cemento, la cui produzione è attualmente responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2, ridurre gli interventi di manutenzione e ovviamente allungare la vita delle infrastrutture. In altre parole, significa produrre meno rifiuti ancora prima che si formino. Adesso tuffiamoci insieme nell'oceano perché voglio raccontarvi la storia della balena che ci ha insegnato a produrre più energia. Se osservate una megattera mentre cerca di procacciarsi il cibo, noterete qualcosa di insolito. Nonostante possa superare i 15 metri di lunghezza, riesce a compiere curve strettissime inseguendo banchi di piccoli pesci con un'agilità davvero sorprendente. Per molto tempo gli scienziati non riuscivano assolutamente a spiegare questo comportamento. Poi si accorsero di un dettaglio apparentemente insignificante. Sul bordo anteriore delle sue enormi pinne non c'è una linea liscia, ma una serie di grandi protuberanze arrotondate chiamate tubercoli. Per decenni si pensò che fossero un'imperfezione. In realtà erano un vero e proprio capolavoro di ingegneria evolutiva. Queste protuberanze, infatti, modificano il flusso dell'acqua attorno alla pinna, riducono la turbolenza e ritardano il cosiddetto stallo idrodinamico, permettendo alla balena di mantenere il controllo anche durante le manovre più strette. Gli ingegneri si sono quindi chiesti se lo stesso principio potesse funzionare anche nell'aria e, dopo studi accurati, sono nate nuove pale per le turbine eoliche, con bordi ispirati proprio alle pinne delle megattere. Grazie a questa geometria riescono a lavorare in modo più efficiente, producono energia anche con venti meno intensi e riducono in alcuni casi il rumore e le sollecitazioni meccaniche, una soluzione che ci aiuta a sfruttare il vento in modo molto più efficiente. Fino ad ora abbiamo associato la natura ad architettura ed ingegneria, ma se adesso vi dicessi che la biodiversità è da sempre la più grande stilista del pianeta, in quasi 4 miliardi di anni di evoluzione ha creato un'infinità di forme, colori, trame, materiali, dando vita a un catalogo di soluzioni che ancora oggi ispira designer e stilisti. Basta osservare le ali iridescenti di una farfalla, la trama di una foglia, la struttura di una conchiglia o i colori di una barriera corallina per capire quanto la natura abbia già sperimentato combinazioni di leggerezza, resistenza ed efficienza che l'uomo continua a studiare. Ma la biomimesi applicata alla moda ha un obiettivo ancora più ambizioso: capire come funzionano i materiali biologici per progettare tessuti intelligenti, resistenti, leggeri e ovviamente sostenibili. Uno degli esempi più affascinanti è la seta di ragno. A prima vista può sembrare un semplice filo, eppure è uno dei materiali più straordinari esistenti in natura. A parità di peso può essere fino a 5 volte più resistente dell'acciaio ed è molto più tenace del Kevlar, la fibra utilizzata nei giubbotti antiproiettile. Allo stesso tempo però è elastica, leggerissima, completamente biodegradabile e viene prodotta dal ragno a temperatura ambiente, utilizzando soltanto acqua e proteine, senza processi industriali, alte temperature, né tantomeno sostanze inquinanti. Il fascino di questo materiale conquistò anche un missionario francese alla fine dell'Ottocento. Questo missionario si chiamava Jacob Paul Cambouet e durante la sua permanenza in Madagascar rimase colpito dai grandi ragni del genere Nephila, capaci di produrre una seta naturalmente dorata. Insieme al collega Nogue progettò uno speciale telaio che permetteva di trattenere delicatamente 25 ragni alla volta senza ferirli e raccoglierne poi il filo. Con la preziosa seta raccolta riuscirono a realizzare un tessuto che venne presentato addirittura all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Tra il 2003 e il 2008 gli imprenditori britannici Simon Pearce e Nicholas Goodley, che lavoravano in Madagascar, coinvolsero decine di persone nella raccolta di quasi 2 milioni di ragni della specie Nephila madagascariensis. L'obiettivo era realizzare il più grande tessuto di seta di ragno mai prodotto. Questa straordinaria impresa mise però in evidenza anche il limite della seta di ragno. A differenza dei bachi da seta, infatti, i ragni non possono essere allevati facilmente, e questo perché sono animali molto territoriali, sono solitari e spesso si predano tra di loro. Una produzione su larga scala, quindi, è ad oggi praticamente impossibile. Ed è qui che entra in gioco la biomimesi. Oggi, infatti, numerose aziende biotecnologiche stanno cercando di imitare il processo produttivo del ragno senza utilizzare i ragni stessi. Attraverso lieviti e batteri geneticamente modificati, i ricercatori producono le stesse proteine della seta che vengono poi filate per ottenere fibre con caratteristiche molto simili a quelle naturali. L'obiettivo quindi non è copiare il ragno, ma imparare il suo metodo, realizzare quindi materiali ad altissime prestazioni consumando meno energia, meno acqua e meno risorse. Obiettivi fondamentali se pensiamo che oggi l'industria della moda è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra ed esercita una forte pressione sulle risorse naturali, consumando enormi quantità di acqua e contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari attraverso coloranti, sostanze chimiche e fibre sintetiche. Nessuna di queste invenzioni nasce dall'idea di dominare la natura, ma nascono dall'umiltà di osservarla.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

الكرامه. Giudizi universali. Le canzoni che ti cambiano la vita.

0: Scendo giù a prendermi un caffè. Scusami un attimo, passa una mano qui, così, sopra i miei lividi. Ma come piove bene sugli impermeabili e non sull'anima. Paolo Conte, Andrea, è il poeta delle immagini, no? Questo è un verso memorabile, tratto dalla canzone, naturalmente, Gli impermeabili. Ma come piove bene sugli impermeabili e non sull'anima. È spettacolare.
1: Quanta bellezza che c'è in questa canzone, quanta bellezza c'è nel Paolo Conte, e ce ne sono tanti di brani così, che riesce a raccontare pochissime cose con pochissime parole, pochissimi versi, e ci mette dentro, le avvolge queste parole da questi tappeti musicali incredibili che ti fanno sognare, che generano questi mondi fantastici che possono esistere come non possono esistere. Mocambo, serrande abbassate, c'è, non c'è, dov'è sto posto, il Sud America. Paolo Conte l'ha sempre detto: ho raccontato bene il Sud America proprio perché non c'ero mai stato, e quindi potevo inventarmi il Sud America esattamente come lo immaginavo io. Se ci fossi andato, probabilmente avrei rovinato la mia fantasia e magari avrei scritto delle canzoni diverse. Paolo Conte, e questa canzone ne è prova, è la dimostrazione che non è vero che i cantautori italiani sanno scrivere ma non hanno la musica. Intendiamoci, è capitato. Il cantautore classico che noi abbiamo in mente spesso è una sorta di menestrello. È il trovatore medievale, il troubadour, che quindi ha la sua chitarra, canta, ma non ha queste grandi armonie. Paolo Conte è l'esatto opposto. Paolo Conte, che peraltro diventa interprete di se stesso un po' per caso, perché pensava di dover essere soltanto un autore per altri, anche di canzoni commerciali, magari metteva le musiche in testi che neanche gli piacevano particolarmente, si avventura nel percorso discografico solista nella seconda metà degli anni 70, quando è giovane ma non giovanissimo, e lentamente noi assistiamo a questo miracolo anomalo nella musica italiana d'autore, di un artista che scrive delle canzoni con dei testi incredibili, molto originali, molto riconoscibili, molto onirici, molto immaginifici, fatti appunto di immagini e non di trame. Non è De André che racconta una storia, Paolo Conte racconta dei quadri, poi i quadri ce li metti tu dentro, li pitturi tu stesso, e mette però al centro di tutto la musica. Una musica che deriva anzitutto dal jazz di inizio Novecento e non solo, e grazie a questo Paolo Conte ha un grande successo per esempio anche in Francia, mentre molti cantautori italiani si fermano lì. E io ho in mente, mentre parlo, e l'ho visto tante volte anche dal vivo Paolo Conte, che non conosco però, l'ho intervistato due volte ma non lo conosco, mi dispiace. Io ho in mente almeno 10 suoi brani che mi fanno andare verso mondi lontanissimi, parafrasando Battiato. Mondi che non esistono, cioè io sono ad ascoltare lui, però poi mi rendo conto che ho abbandonato il mio luogo e sono dove mi ha portato lui. Penso a Diavolo Rosso, penso a Sparring Partner, penso a Max. Max è una canzone, l'avrei potuta scegliere, perché c'è una strofa iniziale che apparentemente non dice nulla, ma dice tutto, e poi ci sono 5, 6, 7 minuti di musica e tu voli, sogni. Penso ad Aguaplano e penso ovviamente agli Impermeabili e ad altri 30 che potrei citare. A me piace tantissimo questo di Paolo Conte, l'originalità, la voce e la capacità di proiettarti in dimensioni ultraterrene che non esistono, ma che lui fa esistere attraverso le sue canzoni.
0: E quindi noi ci gustiamo questo magnifico quadro che è Gli Impermeabili, Paolo Conte. Grazie Andrea, alla prossima puntata.
1: Grazie a te e a tutti voi.

0: Odyssey di Christopher Nolan è stato l'evento cinematografico dell'estate, al centro di un vortice di polemiche durato mesi. Un dibattito che con l'arrivo del film è esploso definitivamente. Tradurre e trasporre è sempre, inevitabilmente, anche tradire. Inutile accanirsi sulla fedeltà o meno della copia rispetto all'originale. Ma alla fine, il film, com'è? È, oppure no, un'opera che fa onore ad una storia che continua ad abitare nel nostro immaginario. Con la grecista e saggista Cristina Dell'Acqua, con lo scrittore e traduttore Edoardo Rialti, Nolan, Ulisse e l'impossibilità del ritorno a casa, a cura di Barbara Camplani. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È pesante il bilancio dell'incidente che attorno alle 16.45 ha coinvolto un pullman con una cinquantina di turisti olandesi fra Susce e Zernez in Engadina. La polizia grigionese menziona diversi morti e feriti senza ancora fornire numeri precisi. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. I colleghi romanci della RTR precisano che gli elicotteri e le ambulanze hanno lasciato la zona. Restano sul posto forze dell'ordine e pompieri. Il tratto stradale dove il torpedone si è rovesciato su un fianco vicino a un cantiere è stato chiuso fino a nuovo avviso. Sempre stando alle prime informazioni raccolte dal Blick, il bus era partito lunedì dai Paesi Bassi con 48 passeggeri. Per gli aggiornamenti vi rimandiamo ai prossimi notiziari e al nostro sito rsi.ch. Vicino a Bienne è scoppiato un incendio in un centro di rifiuti ingombranti. A causa del fumo denso e acre che ha raggiunto anche alcuni quartieri della città, le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. Oggi pomeriggio il sito internet del Canton Ticino è rimasto bloccato per oltre 5 ore a causa di un guasto. Il complesso problema tecnico legato ai server è stato risolto verso le 17.30 ed è nuovamente possibile collegarsi al portale ti.ch. Dall'estero Zelensky intende incontrare Trump a New York alla fine di settembre per contribuire a rilanciare i negoziati di pace con la Russia. L'annuncio è giunto dal presidente ucraino durante una conferenza stampa in Canada. L'Iran ha ripreso a produrre missili balistici usando le scorte di cui disponeva prima della guerra e operando nei sotterranei. Lo rivela il Wall Street Journal in base alle informazioni raccolte da alcuni funzionari americani. Il bombardamento da parte dell'esercito di Tel Aviv di alcune gallerie di guerriglieri di Hezbollah nel sud del Libano ha causato questa sera un terremoto di magnitudo 4,1. Il sisma è stato rilevato verso le 20.30 nei pressi di Tiro e Sidone. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono di avere demolito importanti infrastrutture dei terroristi sulla strategica cresta di Ali al-Taher. Secondo il sito israeliano Inet, sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, a sud passaggio di velature, soprattutto al mattino, a nord nuvolosità variabile lungo le Alpi, minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massime ovunque attorno ai 23.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il suicidio è una realtà brutale, spesso nascosta e troppo spesso taciuta. È una tragedia silenziosa che ogni anno in Italia e in Svizzera provoca più morti degli incidenti stradali. Negli ultimi anni molti tabù della nostra società sono caduti. Oggi si parla con maggiore apertura di salute mentale, dipendenze e benessere psicologico. Eppure il suicidio continua a essere il grande tabù del nostro tempo. Se ne parla poco, sia in privato sia nello spazio pubblico. Il silenzio, la paura e lo stigma continuano a circondare un tema che riguarda milioni di persone e le loro famiglie.
1: Io mi chiamo Sandra, sono qua per la memoria della mia nipote Iana che ci ha lasciato l'estate scorso e ha deciso di andarsene in seguito alla perdita del suo papà che ha avuto un incidente di parapendio 5 anni prima. E dopo la scomparsa della Iana io sono andata una settimana in Valese dove lei è cresciuta e dove è avvenuto il dramma per accompagnare la mia sorella vedova e il suo figlio fratello della Iana per passare questa settimana di lutto accanto a loro. Ed è proprio quando sono tornata in Ticino che ho sentito il bisogno di parlarne, perché in Valese ho sostenuto tutta la famiglia in un modo di grande sorella, che era il mio dovere. Invece quando sono arrivata di nuovo a casa sono crollata e non avevo appoggio. Ho richiamato la mia sorella, che lei aveva una carta di visita di una psicologa d'urgenza che era venuta sul momento del decesso della sua figlia. È passato mezz'ora con me a dirmi che bisogna cercare proprio un aiuto qua in Ticino. L'ho fatto, ho chiamato la main tendue, il 143, perché veramente parlavo comunque con i miei amici, la mia migliore amica, il mio compagno, i miei figli, ma non mi bastava, avevo bisogno di condividere di più. Quindi ho chiamato questa main tendue, che la signora molto gentile mi ha ascoltato per 20 minuti, dopo mi ha detto: mi scusi ma ho altre chiamate, sono sola, quindi ho detto non c'è problema, lascio il posto a chi ha più urgenza di me. E mi sono rimessa da piangere e sono andata su internet e ho detto: cavolo, adesso mi devo salvare di questa situazione, come faccio qua? E ho trovato il gruppo AMA, quindi ho scritto un'email alla Jacqueline, che mi ha richiamato il giorno dopo e mi ha parlato un po' di questi gruppi a Locarno e mi ha detto che potevo andare proprio senza impegno a fare una prova, a vedere come mi sentivo e che avrebbe fatto venire per la prima volta Rebecca, che mi dava un piccolo informazione, aiutino per iniziare, e così è stato.
0: Rebecca Prosperi, di Hospice Ticino.
2: In Ticino non è un'associazione, sono dei gruppi, diciamo, liberi, sostenuti dalla Lega Cancro Ticino, della Fondazione Hospice Ticino. Io mi sono avvicinata in veste di rappresentante, o come si dice, accompagnatore del gruppo per la Fondazione Hospice, perché ogni gruppo in Ticino è affiancato da due professionisti, uno della Lega Cancro, uno della Fondazione Hospice.
0: Insieme a Stefania Fusonerini, presidente dell'associazione AMA Milano Monza Brianza, mi sono recata a Bellinzona in Ticino, dove ho incontrato Sandra e Rebecca di Hospice Ticino. L'incontro è stata un'importante occasione per confrontarci sui gruppi di mutuo aiuto, la cui nascita è stata accompagnata negli anni da AMA Milano. Si tratta di spazi preziosi dedicati a chi sta affrontando un lutto, luoghi in cui le persone si confrontano tra pari, condividendo esperienze, emozioni e vissuti in un ambiente accogliente e privo di giudizio.
3: I gruppi di automutuo aiuto, anche questi per il lutto, nascono dall'esperienza degli alcolisti anonimi che sono nati alla fine dell'Ottocento E poi però prima di arrivare a dove siamo oggi ce n'è impiegato, ce n'è voluto molto di strada. In Ama Milano, che ha un po' sostenuto la formazione anche di Ama in Canton Ticino, è stata molto stimolata da quello che è attualmente il nostro direttore scientifico, che è il dottor Enrico Cazzaniga, che è uno psicologo, psicoterapeuta, che crede molto, pur essendo lui una persona che pratica, che è un professionista, crede molto nella valenza dell'automutuo aiuto e ha aiutato a far nascere l'associazione a Milano e poi da Milano 18 anni fa, dicevamo, è arrivata anche in Canton Ticino.
0: Enrico Cazzaniga, psicologo e psicoterapeuta e creatore dei gruppi di mutuo aiuto di Ama.
4: Il gruppo d'automutuo aiuto ha una peculiarità, cioè offre uno spazio e un tempo dove le persone intanto si confrontano con un aspetto che va al di là della ragione, ma che passa attraverso la presenza anche fisica dell'altro, che è un pari però. Cioè, per esempio, se un genitore incontra in un gruppo d'automutuo aiuto un altro genitore che ha avuto un'esperienza simile, ma magari risalete a 3-4 anni prima, già il fatto che l'altro genitore è lì da 3-4 anni ed è vivo, questa cosa per chi si trova da poco tempo a confrontarsi con la perdita da suicidio è la testimonianza vivente che non tu non sai esattamente come lo farai tu, ma che si può continuare a vivere. Non sai come, non sai, però se lo vedi in carne ed ossa, no, davanti a te, rappresentato proprio fisicamente da una persona che ha avuto un'esperienza come quella che stai vivendo tu, secondo me passa al di là di qualunque ragionamento, questa presenza fisica. Cioè l'altro è vivo, cosa che tu... Quando ti capitano cose, esperienze, cioè quando ti capita di vivere un'esperienza del genere, pensi anche che non sai se arriverai al giorno dopo, o che magari preferiresti anche morire anche tu, no? Per quello che ti è successo. Vedere un altro che ha la tua esperienza, un'esperienza simile, fa entrare nel cervello, secondo me, dei messaggi che vanno al di là della ragione, ma che toccano le parti, se possiamo dire, più profonde delle emozioni, che hanno a che fare con il sistema di meccanismi di sopravvivenza proprio.
1: Io ero talmente, avevo questo bisogno di parlare e mi sono sentita subito talmente accolta. Tanti erano come delle madri per me, devo dire, perché erano più anziane, avevano perso il marito da 4-5 anni e io avevo veramente questa ferita super aperta, perché successo in agosto, io penso che sono andata al gruppo metà settembre subito e spesso era scritto ci vuole 6 mesi, non ci sono regole. Io andavo e penso che le prime volte ho ripetuto sempre le stesse cose, ma sempre mi sono sentita ascoltata, mai giudicata, che era super importante. E il fatto di andare appunto in Valese con la mia sorella è cambiato tutto, perché questa rabbia che avevo contro di lei alla sera del lutto del gruppo che lei ha partecipato, io ero vicino a lei, gli ho tenuto la mano e lei ha detto delle cose a questo gruppo che sono sicura che non ha mai detto da nessuna parte. Ed era molto commovente, perché ho capito il suo dolore, che finora la vedevo così dura, così fredda quasi, e lì ha pianto, lì ha raccontato di tutto e di più, ed è stato veramente commovente, sì.
4: Il suicidio genera uno stigma, no? Perché cosa succede? Allora, non dimentichiamo che storicamente chi si suicidava, per esempio, non veniva sepolto nel Camposanto, no? Cioè la Chiesa Cattolica per secoli ha come dire, condannato, addirittura c'è stato un periodo della storia in cui si faceva il processo al morto suicida, no? Per condannarlo, anche se era morto, a dargli una condanna. Addirittura c'è stato un periodo storico in cui i familiari dovevano risarcire, no? Il danno che aveva procurato il suicida a se stesso, perché era una cosa. Ad ogni modo, oggi comunque si genera uno stigma, perché lo stigma ricade o sulla persona stessa, ma se ricade sulla persona stessa ricade spesso anche sulla famiglia, no? E uno degli stigma più forti è quello che se uno si suicida è perché, cioè, la colpa che hanno gli altri è o di non essergli stati vicino, oppure di non aver capito, no? Una cosa così importante, cioè se uno sta, perché anche là c'è sempre una correlazione che spesso si fa tra se uno si suicida vuol dire che sta talmente male da suicidarsi, è impossibile che uno se ne accorga che sta così male. Non è sempre così, ecco. Cioè, uno magari sta male, ma non è che tutti quelli che stanno male si suicidano, come dicevamo prima, e neanche bisogna essere così sofferenti da dire no, è l'ultimo delle scelte. Cioè, non è come, faccio un altro esempio, il suicidio assistito, per cui io sono malato grave, so che la mia malattia è irreversibile e decido, no, con la ragionevolezza, no, di accedere al suicidio assistito. A volte, per esempio, quelli dei giovani, ci sono dei suicidi che sono, ripeto, appunto, appaiono inspiegabili, perché uno dice: ma è possibile che per una roba del genere, o che il dolore fosse così tanto da giustificare? Infatti, a volte, quando uno manca il suicidio oppure lo tenta, ma non è detto che si ripeta questa. A volte sì, ma a volte anche no, perché uno magari passato quel momento lì può essere che. Quello che dico sempre è: datti una seconda possibilità. Purtroppo le persone che agiscono il suicidio non sempre, anzi, pensano che non ci sia, anzi, che la possibilità sia proprio quella.
1: E anche se siamo in un paese di 500 abitanti, c'è una decina di suicidi nel nostro paesino. Quindi la mia sorella ha conosciuto, non è che ha conosciuto, conosceva questa altra mamma che ha perso anche la figlia e l'ha invitata a questa prima serata sul lutto del suicidio, e quando è arrivata lì ha incontrato un'altra amica con chi aveva giocato tennis per 10 anni, che aveva anche perso il figlio, e alla fine sembra, è un po' quando cominci a parlare con qualcuno del tumore, anche io, anche la mia sorella, anche la mia zia, e lì quando si comincia a parlare del suicidio, anche io, anche il mio nipote, anche il mio zio, e se no non se ne parla tanto.
0: Nel corso delle settimane e mesi puntai lo sguardo su molte facce lunghe e fissai molti occhi vacui. Osservai come nelle stanze, ogni volta che si iniziava a parlare del suicidio, si allargasse un'ombra che si stendeva sulle persone, pesava sulle loro voci e oscurava gli sguardi.
4: Quando mio figlio faceva le scuole elementari, il papà di un suo compagno di classe si è suicidato. Il destino vuole che si sia suicidato il venerdì, e il lunedì il figlio di questo signore è andato a scuola e nessuno a scuola ha accennato, ovviamente non i bambini, mi auguro che non sia venuto fuori dai bambini, ma gli insegnanti, la scuola non ha mai preso in considerazione la possibilità di parlarne, no? O di trovare un modo, non da soli, magari aiutati, eccetera, per affrontare questa cosa. Questo accade non solamente per il suicidio, ma anche per la morte, non so, del nonno, di un genitore, eccetera, eccetera.
1: In Svizzera romanda fanno questa prevenzione già nelle scuole, e studi dicono che questa prevenzione diminuisce i numeri di casi, che delle volte una persona, anche se ha solo un ascolto, può fare in modo che non arriva all'atto. E so che c'è anche il mese del suicidio che è stato introdotto, e volevo dire che nel gruppo di Ama Ticino, quando io ho parlato della mia nipote, lì si sono anche alcuni che erano nel gruppo hanno detto: ah, ma sì, anche la mia cognata si è suicidata, anche il mio cugino. E sono delle cose che fino lì nessuno aveva mai detto.
3: C'è un libro che è scritto da Lucas Barfus, che è uno scrittore svizzero, che si intitola Koala e che parte dal suicidio del fratello. E anche in questo libro si parla proprio della difficoltà per lui a parlare di questo problema. Si rende conto dopo il suicidio del fratello che un sacco delle persone che ha attorno hanno avuto in famiglia loro stesse un suicidio, e quando incontra queste persone cerca di parlare di questa cosa raccontando la sua esperienza, e cerca di capire gli altri come la stanno vivendo, come l'hanno vissuta, ma tutti quanti cambiano discorso, e quindi c'è proprio questa denuncia dello stigma, e io l'ho trovato un libro decisamente interessante.
0: Mi resi conto allora di conoscere diversi amici che avevano avuto un parente suicida, più di quanti non avessi immaginato. D'un tratto spuntavano ovunque. Dopo aver saputo del destino di mio fratello, si facevano avanti. E se già erano molti quelli il cui fratello, sorella, o padre, o madre, o figlio si era ammazzato, il numero di quelli che causa suicidio avevano perso un parente lontano, uno zio, una zia, la nipote o il nipote, era quasi infinito. Il suicidio, constatai, era una morte comune, diffusa come la miopia. Succedeva in ogni famiglia.
4: È difficile parlare di morte in generale nella nostra società, se ne parla molto, ma in maniera, qualcuno direbbe, Jeffrey Gehrer, che è un collega che è vissuto tantissimi anni fa, se ne parla in maniera pornografica. La morte viene esposta, viene spettacolarizzata, ma non è una, come dire, condivisione di quello che significa il pensiero e la riflessione che dovrebbe seguire la relazione che abbiamo con la morte necessariamente, perché sappiamo tutti che siamo predestinati in questo senso.
1: Ero appena arrivata in Puglia, 2 giorni di viaggio, e sono andata a fare un bagno, ritorno sulla spiaggia, vedo 2 chiamate perse, uno del mio fratello, uno della mia sorella. Mi dico: boh, non ho più genitori, non so cosa. E ho richiamato il mio fratello, che mi ha detto in parole molto brutte, crude, come era successo. E queste parole io ce le ho in me ed è terribile.
4: All'interno del tabù della morte in generale, il tabù del tabù è quello del suicidio, nel senso che se se ne parla poco in maniera spettacolarizzata della morte in generale, per quanto riguarda il suicidio se ne parla ancora di meno. È qualche cosa che sfugge anche alla definizione, alla comprensione dei più, della maggioranza della gente, ecco, che trovo.
0: Secondo lei tutti possono avere delle idee?
4: Beh, sì, chi non ha mai fatto almeno una fantasia o un pensiero dedicato a questa opzione, a questa possibilità che si ha nella vita, almeno da adolescenti, no? Purtroppo le cronache ci dicono che l'età in cui questa opzione entra nella testa si sta abbassando, no? Che si presenta un po' nella testa delle persone, anche in ragazzini molto più piccoli di un tempo, no? Almeno. Però secondo me sì, tutti possiamo aver avuto un confronto almeno con l'idea, no? O perché ne abbiamo sentito parlare, o perché ci abbiamo pensato, o perché come ci si interroga. Per esempio, da adolescenti direi che è un'interrogazione, non dico frequentissima, però mi sembra abbastanza, come dire, frequente, no? Interrogarsi sulla vita e il rapporto alla morte, anche a questa possibilità qua.
0: E quali sono i segnali a cui prestare attenzione?
4: Allora, qui il tema è più complesso di quanto possa apparire. Allora, la prevenzione del suicidio, visto che stiamo parlando di quello, a mio parere non si può pensare a una sorta di modello protocollo che elimini il suicidio. Prevenirlo significa anticipare, intercettare tutte quelle situazioni in cui ci sono, come dire, segnali o situazioni che possono eventualmente favorire, no, questa approssimazione. Però il discorso è più ampio, cioè, ripeto, è un discorso più educativo e quello anche di vicinanza a chi non sta bene. E il messaggio che va costruito è un messaggio anche culturale, del tipo che chi non sta bene, chi ha dei momenti di difficoltà, ha la possibilità di parlarne con qualcuno, perché la comunicazione e la condivisione è uno degli aspetti di prevenzione più importanti. Non lasciar mai cadere nel vuoto o nel silenzio tutte le situazioni in cui qualcuno ha tentato il suicidio, qualcuno ha mancato il suicidio, qualcuno è riuscito anche a suicidarsi.
2: Sarebbe molto prezioso nell'ambito della prevenzione se in questi momenti una persona che esterna una di queste frasi, al posto di magari sentirsi dire vedrai che adesso vai a dormire, domani ti alzi che stai meglio, magari incontrare qualcuno veramente aperto all'ascolto e che osa magari anche dire ma hai pensato di farti del male, e che ha il coraggio della risposta, e poi magari aiutare la persona a cercare dell'aiuto, che può essere anche il telefono che ha detto Sandra prima,
1: il telefono amico in Ticino.
2: Il contatto di un professionista, ma importante è dare spazio di poter parlare di questo, perché se rimane dentro alla fine rimane il gesto. Nella nostra vita, nella nostra biografia, penso che tutti o quasi tutti potremmo essere confrontati con un momento magari dove il suicidio può sembrare l'unica uscita di quella situazione. Non penso che si può escluderlo e pensare che si è salvi da questo, a priori completamente salvi da questa cosa, non penso.
3: Tutta la società dovrebbe un po' sentirsi responsabile, nel senso che questa nostra società in cui sta diventando sempre così chiusa, così individualista, credo che sia un modo di essere che induce le persone a sentirsi sempre più sole e a sentire appunto queste sensazioni negative che dicevamo, di depressione che è così in aumento. Ormai c'è una quantità di persone che fanno uso di antidepressivi che è spaventosa. E quindi se leggiamo il suicidio anche come una sconfitta sociale, io penso che in generale il fatto di organizzare dei gruppi di automutuo aiuto che invece tendono a far socializzare le persone e il loro dolore, quindi a mettere insieme, a creare un contesto più accogliente per le persone, sia che si parli di suicidio o che si parli anche di altre problematiche di cui i gruppi di automutuo aiuto si occupano, però il fatto di costruire una rete di relazioni fra le persone che sono in sofferenza, penso che già questo sia un aspetto molto importante per la prevenzione in generale. Questo è un po' il mio punto di vista.
4: Lo stigma non genera il senso di colpa, lo stigma genera la vergogna. Perché la differenza, perché l'emozione è la stessa, attenzione, cioè l'emozione che noi proviamo, quella primitiva, chiamiamola così, è qualche cosa che in un secondo momento noi diciamo che si chiama vergogna o colpa, ma perché c'è un'elaborazione successiva, ma parte come emozione unica, è spesso l'attribuzione di significato che io do a quell'emozione, ma soprattutto non nel vuoto, in un determinato contesto, che mi fa dire mi sento in colpa o mi vergogno. Lo stigma spinge verso la vergogna, perché la colpa dice hai sbagliato, oppure ti interroga, hai sbagliato, punto di domanda. La vergogna ti dice sei sbagliata.
5: Questo è un punto importante.
4: Questo è un punto chiave. Questo è un punto chiave di tutta questa vicenda.
0: Il suicidio parlava da solo. Non aveva bisogno di un narratore. Le conversazioni a cui invitava non tolleravano voci né parole. Penetravano all'interno di quanti subivano la perdita, prigionieri in un discorso senza inizio né fine. Con un movimento circolare voleva precipitare nel silenzio, attecchiva in un luogo nascosto e cresceva ogni parola non pronunciata, a ogni pensiero che poneva un'ulteriore domanda a quel gesto violento, una camera anecoica da cui non rimbalzava alcun suono. Lucas Barfus, Koala.

0: Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
1: C'è una lingua che impariamo ancora prima di studiarla, una lingua che non sempre finisce nei libri di scuola, ma che resta nelle cucine, nei cortili, nei mercati, nelle piazze. È la lingua che chiamiamo dialetto. Ben ritrovati da Christian Gilardi e questa puntata di Gran Bazar nuovamente dedicata alla canzone in dialetto, con me sempre Franco Brevini, che con le sue competenze appunto ci aiuta a districarci in questo bellissimo mondo. Dunque, il dialetto per molto tempo è una lingua che è stata considerata minore, domestica, quasi da lasciare alle spalle per entrare nella modernità, e invece a partire dagli anni 70 qualcosa cambia. Il dialetto entra nella canzone d'autore non come folklore, non come caricatura, ma come scelta consapevole, poetica e musicale. Da Genova a Milano, da Modena a Venezia, da Roma a Napoli fino alla Sicilia, i cantautori riscoprono la forza ritmica e narrativa delle parlate locali. Il dialetto diventa timbro, diventa identità, diventa lente attraverso cui guardare il mondo. In questa puntata di Gran Bazar attraverseremo l'Italia delle voci dialettali, ascolteremo come il pop, il folk, il blues e il rock si siano intrecciati con accenti diversi, trasformando la lingua della quotidianità in materia alta di racconto. Partiremo dall'Emilia-Romagna, l'abbiamo lasciata nella scorsa puntata, e faremo un viaggio tra memoria e innovazione, tra radici e contemporaneità, perché il dialetto, quando incontra la musica, non chiude ma apre. Benvenuti a Gran Bazar. Dalla Liguria ci spostiamo in Emilia, ci troviamo di fronte qui a un panorama particolarmente ricco.
2: Sì, troviamo qui innanzitutto un'altra figura di prima grandezza nel mondo dei cantautori, Francesco Guccini. Guccini ha scritto prevalentemente in italiano, ma ha mantenuto aperto un rapporto con il dialetto per tutta la sua carriera, spesso reinterpretando dei pezzi popolari o realizzando traduzioni come La Ziatta, adattamento in modenese di La Tieta di Juan Manuel Serrat. La Fira Saint-Lazare è un canto popolare bolognese che Guccini ha reso celebre, e al mondo bolognese ci riportano anche Maria la Guerza e La Madunena dal Baugard St. Pier, canti tradizionali bolognesi incisi da Guccini nell'album Canzoni d'Osteria del 2023. L'unica canzone interamente in modenese scritta e cantata da Guccini è Altrest, o al triste, il triste, insomma, un piccolo memorabile blues in dialetto, inciso nel 1970 e pubblicato in chiusura dell'album due anni dopo. Nel testo tornano reinventati gli stereotipi del blues: il risveglio malinconico, la pioggia in primavera, l'amore che se ne va con uno che ha più soldi, il protagonista che resta solo in mezzo alla strada. Il titolo stesso, Altrest, il triste, riecheggia l'aggettivo inglese blues, e nei dialetti emiliani porta anche la sfumatura di malandato, di misero. Musicalmente è una ballata scarna, con voce in primissimo piano, e un passo da blues rurale, diremmo, che fa risaltare suono e cadenza del modanese. Il risultato è un autoritratto ironico amaro che pur nel gioco linguistico mette a fuoco uno dei temi tipici di Guccini, la sconfitta quotidiana raccontata senza enfasi, con pietà e misura.

0: Ecco, restiamo in Emilia, restiamo a Modena, perché allo stesso modo ci riportano i Modena City Ramblers, una delle band italiane più longeve e riconoscibili per la loro fusione tra il folk, il rock, la musica celtica e naturalmente il dialetto emiliano.
1: Sì, il loro merito è quello di rendere popolare e anche socializzare, rendere collettiva una lingua di provincia, trasformandola in coro da piazza. Racconti di formazione, memorie contadine, antifascismo quotidiano. Fra i loro successi, Delinquente ad Modena, sugli scapestrati esordi della band, e La foglia dal Magalas, una ballata popolare ricca di riferimenti alla cultura contadina e antifascista. Proporrei di ascoltare la prima delle due canzoni, Delinquente ad Modena, una piccola autobiografia collettiva del gruppo messa in musica, è il ritratto ironico di una banda di ragazzi di provincia che gira con gli strumenti nel baule dell'auto, inseguendo sogni più grandi dei miseri cachet che vengono loro riconosciuti, e un'energia che precede qualsiasi perfezione. Siamo nei primi anni dei Modena City Ramblers, ricordo che l'album di esordio è del 1994, quando il loro folk rock colorato di celtico prende forma con violini che trascinano, chitarre nervose, percussioni asciutte, quell'andatura caratteristica di ballata da pub. Il dialetto modenese qui è l'angolo visuale da cui guardare il mondo, è un timbro identitario. Ascoltandolo oggi, Delinquente ad Modena continua a sembrare ciò che era allora, la carta di identità affettiva di un gruppo, di una città, scritta nella lingua che meglio sa restituirne il passo.

0: Negli anni 90 furono molto noti anche i pittura fresca. Qui ci spostiamo invece nel Veneto. Sono stati tra i primi artisti a portare il dialetto sul palco di Sanremo, e il dialetto è il reggae, potremmo dire. Ottennero effetti stranianti, no? Trasponendo in veneziano appunto lo stile reggae.
1: I pittura fresca sono nati a Venezia alla fine degli anni 80 e hanno unito fiati, ritmi in levare e temi sociali con un registro leggero e satirico. Il nome stesso, pittura fresca, che sembra uno di quei cartelli che vengono ammessi sui manufatti dipinti di recente, è un manifesto che evoca la strada. Papa Nero è il loro brano più noto, presentato a Sanremo nel 1997. È una hit antirazzista in veneziano, dove si mescolano humor e impegno. E sulla scia di una profezia che è attribuita a Nostradamus e sull'onda del dibattito seguito all'elezione di Danny Mendez a Miss Italia nel 1996, i pittura fresca immaginano che sia eletto un papa nero. È rimasto uno dei rarissimi esempi di canzone in veneziano con grande esposizione nazionale.

0: Ecco, ma in tutto ciò Roma, che insomma la capitale, resta fuori dal coro dei cantautori dialettari oppure insomma ha un ruolo anche lei?
1: No, assolutamente. Nel 71 c'è uno dei più importanti cantautori dialettali, Antonello Venditti, che compone uno dei testi più amati dalla canzone dialettale, non soltanto da quella, Roma Capoccia. È un ritratto sentimentale della città, niente retorica, solo immagini precise, le luci, i ponti, i pomeriggi lunghi e un romanesco che scalda. La melodia allarga il passo, il ritornello è subito un coro, è una canzone che ha insegnato a milioni a pronunciare Roma come se fosse una persona.

0: credo che dobbiamo concludere il nostro viaggio con il sud, dove ci attendono però figure di primissimo piano che hanno usato il dialetto.
1: Sì, a cominciare da un altro cantautore di successo come Franco Battiato. Nel 1979 scrive Stranizza da muri, e quando un autore come Battiato sceglie il dialetto lo fa per cercare una tenerezza primigenia, originaria, suoni che vengono dall'infanzia, dal paesaggio. Stranezza d'amore è una ballata di purezza disarmante, parole semplici.

0: Poi naturalmente c'è Napoli, dove i nomi più significativi sono Pino Daniele, Teresa Dessio. L'uno fonde napoletano, italiano, inglese con sonorità blues, rock e jazz. L'altra ha svolto ricerche sulla musica popolare e mediterranea, appunto partendo dalla nuova compagnia di canto popolare.
1: A Napoli il dialetto appunto incontra blues, rock e jazz e finisce per suonare internazionale, restando pur localissimo. La lezione è semplice e geniale. Mischiare senza perdere l'accento. Vedremo che anche gli ultimi autori faranno così. Napoli è, di Pino Daniele,

è un manifesto, con la città madre e la città ferita, il napoletano che scivola nell'italiano e nell'inglese con naturalezza. La band suona come una piccola orchestra urbana, la voce calda e verticale dice l'orgoglio e la malinconia di un luogo che si ama e si contesta nello stesso tempo.

L'altra voce indimenticabile, accanto a quella di Pino Daniele, di cui abbiamo ascoltato Napulè, è quella di Teresa De Sio. Voce mediterranea, ricerca sulla tradizione popolare, energia da palco. La De Sio usa il napoletano come lingua del desiderio e della partenza, come del ritorno. Voglia e torna è il biglietto da visita di Teresa De Sio, una ballata in napoletano del 1982 che trasforma la nostalgia del ritorno in un sentimento luminoso fatto di vicoli, sguardi e colori che il tempo tenta di rubare. Il risultato è un pop mediterraneo, essenziale, con chitarre calde, con ritmo lento ma pulsante, con una voce dritta e confidenziale. È una canzone che parla di radici senza retorica, che è piena di immagini concrete, direi quasi tattili, che rendono fisico il desiderio di tornare. E l'arrangiamento tiene insieme tamburi e chitarre, dunque strada e studio.

0: Proviamo a tirare le file di questa esperienza dei cantautori in dialetto, Franco Brevini. Dove arriviamo, appunto?
1: Queste canzoni dimostrano che il dialetto in mano ai cantautori non è un museo, ma è una tecnologia emotiva. Ecco, questo mi sembra la lezione che noi possiamo ricavare. Il dialetto non come reperto museale, ma come tecnologia emotiva. Funziona perché? Perché accorcia le distanze, perché porta al microfono timbri e ritmi che l'italiano standard allontana, che smussa, perché dà corpo alle identità locali dentro un mondo però globale, cioè non si canta in dialetto per chiudersi, si canta in dialetto perché semplicemente si è di quel luogo lì. È moderno, non malgrado, ma grazie al suo radicarsi in un luogo. Da Milano a Napoli, da Genova a Roma, dall'Emilia alla Sicilia, il dialetto si è conquistato un posto nel pop come opzione stilistica, come lente narrativa, come promessa di verità. E questo, devo dire, lo dobbiamo ai cantautori dialettali.
0: Franco Brevini, siamo al termine di questa quinta puntata. Cosa ci riserverà la prossima?
1: Sarà dedicata alle isole che cantano, alla Sardegna, alla Sicilia, e anche in questo caso sarà interessante rilevare i tentativi con cui i musicisti locali, isole, cioè in realtà per definizione geograficamente chiuse, hanno cercato di mettere d'accordo tradizione e innovazione particolare, locale e universale, globale.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

È bellissimo guardare fuori mentre piove. Piovono pugni dal cielo e lacrime sudate. Tutti fuggono cercando riparo. Molti riparano nella fuga. La ragione si dà ai pazzi, forse perché hanno ragione. Il mio torto è il buon umore. Non riesco ad alzarmi dal letto senza cantare. Non riesco a uscire di casa senza sorridere. Mi piace pensare positivo, sorseggiare una birra fresca, guardare indietro e vedere il futuro, sentirmi un evaso all'ora dell'aperitivo. È bellissimo andare a dormire mentre la città si sveglia. Le valigie sono piene di sogni, i treni pieni di rassegnazione. Il mio torto è la ragione, e la ragione mi dice di seguire l'istinto. Non riesco ad alzarmi dal letto senza di te. Non riesco a uscire di casa senza tornarci. Fuori continua a piovere mentre il cielo schiarisce. Ed è bellissimo. Bellissimo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale. Morti e feriti nell'incidente di un torpedone olandese in Engadina. Il bus con 48 turisti si è ribaltato fra Sousz e Zernez. Vicina l'approvazione dell'aumento ridotto dell'IVA per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero, allineate e convinte due commissioni degli stati. Bloccato per l'intero pomeriggio il sito internet del Canton Ticino, riparato in serata il guasto tecnico ai server. Hockey su ghiaccio, il pre-campionato di Ambrie Lugano si è chiuso con una doppia sconfitta al supplementare. In Champions League, esordio da sogno per il Como, larghe vittorie di Bayern Monaco e Manchester United. In studio Maria Armanda Trezzini. L'avete sentito nei titoli, è pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio verso le 16:45 ha coinvolto un pullman con una cinquantina di turisti olandesi fra Sousz e Zernez in Engadina. Le autorità grigionesi menzionano diversi morti e feriti senza fornire numeri precisi. La strada dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. Per gli aggiornamenti sentiamo Stefano Barbusca, che si è recato sul posto del disastro.
2: Qui nel centro di Sousz, un villaggio di circa 200 abitanti in bassa Engadina, nel territorio comunale di Zernez, la polizia cantonale dei Grigioni continua a bloccare il traffico in direzione di Zernez. Proprio a 500 metri da qui, in direzione appunto di Zernez, si è verificato il tragico incidente. Dalla nostra postazione riusciamo solo a scorgere le luci e i lampeggianti di alcuni mezzi che sono al lavoro proprio nel punto in cui si è verificato questo tragico incidente. La polizia non ha comunicato il numero esatto delle vittime e dei feriti, ci ha solo ribadito poco fa che diverse persone hanno perso la vita e diversi sono i feriti che sono stati trasportati all'ospedale. Per quanto riguarda le cause dell'incidente, sembrerebbe che il mezzo diretto appunto verso Sousz, quindi diretto verso Scuol e il confine con l'Austria, abbia urtato una barriera metallica che si trova sul lato destro della carreggiata, capovolgendosi successivamente e finendo nel prato sottostante.
1: Stando alle informazioni raccolte dal Blick, il bus era partito lunedì dai Paesi Bassi con 48 passeggeri. Per i loro parenti, per le ambasciate e per i consolati è stata attivata una hotline. Il numero della polizia cantonale grigionese è lo 081 256 56 56. Vicino a Vienna ieri sera è scoppiato un incendio in un centro per rifiuti ingombranti. A causa del fumo che ha raggiunto anche alcuni quartieri della città, le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea, che soddisfa due commissioni degli stati, sarà discussa dalla Camera dei Cantoni il 21 settembre. L'approvazione è sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc, finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile la

0: approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
1: Canada e Ucraina hanno siglato una nuova alleanza per ampliare la collaborazione nel settore della produzione di droni. Il premier Mark Carney ha dichiarato che il patto permetterà di creare posti di lavoro in tutto il suo paese. Il governo di Ottawa, che continuerà a sostenere Kiev per una pace giusta e duratura, ha inoltre assicurato aiuti alla difesa aerea per missili intercettori. Dal 2022 il sostegno fornito ha già raggiunto i 26 miliardi di dollari. Il bombardamento da parte dell'esercito di Tel Aviv di alcune gallerie dei guerriglieri di Hezbollah nel sud del Libano ha causato ieri sera un terremoto di magnitudo 4,1. Il sisma è stato rilevato verso le 20:30 nei pressi di Tiro e Sidone. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono di avere demolito importanti infrastrutture dei terroristi sulla strategica cresta di Ali al-Taher. Secondo il sito israeliano Inet, sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. In Brasile, Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente, per la prima volta è dato in vantaggio sull'attuale capo di Stato Lula da Silva, in corsa per un nuovo mandato. Lo indicano le proiezioni di ballottaggio delle elezioni previste in ottobre. È rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa, chiuso ieri verso le 17:30 per il principio di incendio su un velivolo EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di sicurezza. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono state provocate da una batteria, un power bank contenuto in un bagaglio a mano. Anche la pista dove l'apparecchio era in fase di rollaggio è stata riaperta e il traffico è ripreso regolarmente in tarda serata. Il sito internet del Canton Ticino è rimasto bloccato ieri pomeriggio per oltre 5 ore a causa di un guasto. Per fare il punto sul problema, risolto poco prima delle 18, Marcello Ieraci ha contattato il direttore del Centro Sistemi Informativi, Silvano Petrini.
2: Si è trattato di un problema tecnico che si è creato all'interno dei sistemi di virtualizzazione dei server. Data la complessità di questo ambiente produttivo, ci è voluto del tempo per identificare il problema, perché sono decine di server, e anche isolare proprio la causa del malfunzionamento, che poi è stata identificata nel driver di una scheda di rete. Proprio la complessità di questo ambiente rende complesse anche poi le operazioni che si possono fare.
3: Quali sono state le ripercussioni, a parte cioè entrare nel sito, ma che tipo di ripercussioni avete avuto voi soprattutto?
2: Ma noi praticamente all'interno l'intranet non è stata toccata. Era proprio solo il server del WWTCH, quindi il danno, perché va definito così, si riflesse soprattutto verso l'esterno.
1: E passiamo all'attualità sportiva con Omar Meschal.
4: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dalla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, capace di mettere sotto 4-1 il Lipsia, realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messi assieme. Giallorossi rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo due anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta pre-campionato. Il Lugano 2-1 a Kloten con l'unica rete di Gebe. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dal Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in tre partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Schellefteå. Ciclismo, siamo al weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e due gran premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1:37 su Roglic.
1: E siamo alle previsioni del tempo, che oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. A sud passaggio di velature, soprattutto al mattino. A nord nuvolosità variabile lungo le Alpi. Minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massime ovunque attorno ai 23. Il radiogiornale della notte termina qui. Grazie per averci seguiti e buona continuazione di ascolto con i nostri programmi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 48. Un piede in due scarpe, anzi molte. Incontro con Pio Mazza, seconda parte.
2: In questa seconda puntata dell'incontro con Matteo Pio Mazza, batterista ticinese che stiamo intervistando, potremo ricostruire vari momenti del suo percorso musicale e metterli sotto un cappello, sotto il motto «La versatilità come una necessità». Questo perché Pio, nel corso degli anni, ha dovuto spesso cambiare stile e adattarsi alle caratteristiche artistiche dei musicisti che gli chiedevano di collaborare con lui. Dopo aver frequentato all'inizio della sua carriera la scuola di Tullio d'Episcopo, Pio è diventato membro della formazione dei Diaspro, che è stato uno dei gruppi più interessanti nati nel nostro cantone negli anni 90 e che aveva suscitato interesse anche oltre i confini svizzeri. Intraprende poi una collaborazione inizialmente casuale, ma poi assolutamente fondamentale, con il cantautore italiano Giorgio Conte, collaborazione che lo ha portato letteralmente in giro per il mondo. Tra i vari altri episodi della sua carriera, una collaborazione veramente importante e degna di menzione è quella con il tastierista Ivo Antonini. Insomma, la carriera di Pio Mazza è un caleidoscopio di sorprese attraverso il quale lui è passato con la sua caratteristica leggerezza, con la sua semplicità e un grande senso dello humor.

0: Abbiamo ascoltato It Still Isn't Clear, uno dei brani più noti del disco Real Nature dei Diaspro, forse una delle band più raffinate internazionali che siano nate nel nostro cantone. I membri del gruppo erano Michela Domenici, voce e chitarra, Roberto Moriani, tastiere, Rino Rossi, basso e Peo Mazza, nostro ospite di oggi, alle percussioni.
1: E questo brano ci è servito per introdurre il racconto che Peo Mazza ci ha fatto dei suoi esordi musicali. Il suo primissimo gruppo nel 1980 si chiamava Aquario.
2: Sì, gli Aquarium. Sì, con Guido Brivio abbiamo fatto questa band che effettivamente era bella, stava funzionando. Dopo, vabbè, Pepito alla chitarra, il Fabrizio Vicini, basso, io alla batteria e c'era anche il Fulvio
3: Lepori,
2: ecco, Fulvio che era la seconda chitarra, era attaccato dopo, ma era bello, era un genere un po', cantavamo in inglese penso, sì, ero genito 5-6, la mia vita è quella lì, mettere i piedi in 7-8 scarpe e via. Lì ero già con i Shell Shock che facevamo speed metal addirittura, ero già con i Panigirl. Era già, in più suonavo già a Milano, ero già giù per dentro nella scuola di Tullio d'Episcopo. E ho studiato, mi ha diplomato in 4 mesi e grazie a lui che ha cominciato, mi hanno inserito un po' e ho cominciato un po' a suonare in giro nei bar a Milano, avevo già quel mondo lì. Giorgio Conte è entrato perché Nicola Marinoni, che siamo molto amici e addirittura quei tempi abitavamo assieme, era il batterista di Giorgio Conte e lui è partito per una tournée e mi ha detto: senti, rimpiazzami con Giorgio perché io devo andare, è stato via 2-3 mesi e Giorgio non mi ha più mollato e da lì ho registrato 4-5 dischi, abbiamo fatto un giro del mondo con Giorgio.
0: Certo. Come abbiamo sentito, una delle collaborazioni certamente più importanti per Peo Mazza è stata quella con il cantautore italiano Giorgio Conte. Dal suo disco La vita fosse del 1996 ascoltiamo a questo punto il brano omonimo. Con Giorgio Conte alla voce e alla chitarra suonano il compianto Marco Fratantonio alla fisarmonica, Luca Ghielmetti in questo caso alle tastiere, Claudio Rossi alle chitarre e Peo Mazza alla batteria e alle percussioni.

0: era La vita fosse di Giorgio Conte. Noi continuiamo ad ascoltare Pio Mazza che ci sta raccontando la sua carriera musicale.
1: E dopo da lì ho cominciato a suonare anche in Italia, no? In più dopo sono nati Diaspro, poi la Michela è diventata mia moglie, abbiamo fatto 4 dischi, uno più bello degli altri, prodotti, il primo disco siamo stati prodotti da Antonella Ruggero, eravamo giù in casa da Antonella, con Roberto Colombo, ci ha prodotti lui, con tutto Massimo Grandi che era il proprio manager, produttore. E il primo disco abbiamo fatto effettivamente lì sono i primi passi seri dentro tournée radio, tutte delle cose,
2: Eurovisione,
1: sai,
2: voi avete fatto
1: ci siamo fatti conoscere con la prova dell'Eurovisione, era quella roba che dopo se ti sceglievano andavi, ma siamo arrivati secondi, quindi però sì, ci siamo fatti conoscere di brutto lì con l'Eurovisione. Ai tempi poi la televisione era ancora, non ce n'erano migliaia come adesso. E effettivamente, cavolo, da lì siamo partiti, Rete 3, ci hanno chiamati, diretta, abbiamo fatto una diretta radio in Rete 3, veramente in là, cos'è che è, 90-91, che eravamo su in cima al Tamaro, era una roba strana, dentro un tettone. Quando siamo scesi giù, c'era giù una ventina di persone che volevano il, come si dice,
2: l'autografo.
1: L'autografo, e ci sono rimasti tutti male perché eravamo una Betty cinese, non inglese. Pensavano tutti che eravamo inglesi. E gente che veniva qua a parlare in inglese, no, scusa, guarda, non c'è problema. Che ride. E lì, sì, avanti, più dopo. Dopo sì, con Giorgio ho fatto anche un'esperienza bellissima con Ivo Tognini, abbiamo suonato 3 o 4 anni insieme con Ivo, avevamo un gruppo che si chiamava Mai Quasi, facevamo tutta musica dell'Ivo, con Antonio Cassino al basso e Franco Baroni alla chitarra, e abbiamo fatto una piccola demo, c'è in giro ancora la demo. È particolare, era veramente un po' molto sulla fusion, diciamo, più che jazz. L'editore chiamava regolarmente, ogni disco chiamava vari musicisti, lì invece eravamo proprio una band, Mai Quasi, e avevamo fatto anche delle belle esperienze con Franco Brosetti che veniva ogni tanto a suonare con la tromba. E dopo siamo partiti con Ivo a proprio fare gli standard jazz con Rino Rossi al contrabbasso e lì Corvini alla tromba, c'era un trombettista argentino, che poi è nato un disco bellissimo per la Decca, mi sembra, non mi ricordo più, che era Claude Bowling, 7 pagine per chitarra e trio jazz, e abbiamo registrato alla radio su Abesso, che c'era ancora il Tom Meister, che non me lo ricordo bene, '88-89.
0: E chiudiamo questo incontro con Pio Mazza con un altro brano dei Diaspro, My Real Nature. Su queste note vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole,
1: le disuguaglianze di genere e le forme di precarietà strutturale si confermano al centro del dibattito sociale, politico e giuridico contemporaneo. Il ciclo di conferenze sul genere 2026-2027 precarietà di genere, organizzato dal World Trade Institute e dalla Facoltà di Diritto dell'Università di Berna, che si svolge online dal 1 settembre 2026 al 16 marzo 2027, mira ad approfondire la comprensione della complessità delle questioni di genere, esplorandone le molteplici dimensioni sia a livello internazionale che nazionale. L'attualità del tema è confermata anche dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari 2024 dell'Ufficio Federale di Statistica, a fronte di un divario salariale complessivo del 15,7%. Permane una quota inspiegata del 6,5%, pari a 600 franchi lordi al mese in meno per le donne a parità di profilo e mansioni. Anche se la disuguaglianza di genere si traduce in questo contesto specifico molto tecnico in una tangibile penalizzazione di tipo economico, è possibile riuscire a rintracciare comunque un valore nella differenza di genere? Buongiorno Gianfranco Fabi.
2: Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
1: Fabi, partiamo prima di tutto dai dati. Nella tabella io leggo parte spiegabile e non spiegabile della disparità salariale tra donne e uomo. Ci aiuta a capire la necessità di questa voce?
2: Beh sì, è un po' una sfida, perché spiegare cosa vuol dire parte non spiegabile è certamente qualcosa che sfida anche la sintassi oltre che la logica. Però indubbiamente partiamo dalla parte spiegabile. La parte spiegabile è la differenza che è documentabile, che è oggettiva: le differenze di formazione, di esperienza, di posizione gerarchica, di settori, di ambito dell'azienda. È chiaro che anche a posizioni uguali, pensiamo a un caporeparto, ci può essere un caporeparto di un reparto di 5 persone, di un reparto di 40 persone, e quindi sono posizioni diverse che formalmente potrebbero sembrare uguali. Quindi questo spiega un po' il divario che ci può essere nel salario. Quella non spiegabile sono invece i fattori strutturali, quelli che non sono riconducibili alle differenze oggettive, cioè visibili, misurabili tra i posti di lavoro e i lavoratori. Sono differenze che nascono appunto un po' dalla storia, anche dalle tradizioni, nascono dalle ideologie, nascono dalle attenzioni verso un'efficienza che è più formale che sostanziale. E c'è anche poi la penalizzazione che deriva dal fatto che le donne fortunatamente hanno la maternità, e la maternità spesso viene vista come un piccolo inciampo nella carriera, nel posto di lavoro. Quindi questa parte inspiegabile fa appunto comprende un po' tutti gli elementi che portano poi alla fine a questa differenza salariale tra uomo e donna. Una differenza salariale che certamente esiste, ma che ha appunto alcune spiegazioni di fatto, alcune spiegazioni anche nella realtà del mondo del lavoro.
1: E cosa esprime dal punto di vista sociale e culturale la quota inspiegata di 640 franchi al mese tra profili professionali dello stesso livello? Quali sono le ricadute poi?
2: Beh, indubbiamente il fatto che le donne fanno dei lavori diversi da quelli degli uomini, e questi lavori diversi comportano appunto il fatto che sono lavori che vengono pagati meno, in cui può venire riconosciuto meno anche la competenza delle persone, perché poi ogni persona deve essere considerata uguale, ma nella prospettiva appunto del lavoro ci sono dei fattori che influenzano anche la possibilità di ottenere dei salari uguali. C'è anche il fatto che appunto molto spesso, o talvolta, non so, non è misurabile, le competenze femminili non riescono a esprimersi del tutto, anche perché le stesse donne non cercano una parità, cercano anche magari dei fattori diversi, una maggiore flessibilità del lavoro. Infatti è molto diffuso per esempio il part time. Ecco, si vuole spesso l'uguaglianza delle opportunità, e questo è perfettamente giusto, però non necessariamente una parità dei risultati. si possono accettare appunto anche delle situazioni in cui i compensi siano inferiori, quelli delle donne rispetto a quelli degli uomini, per condizioni di lavoro, si spera che siano diverse e quindi rispettino questa differenza di genere, perché la differenza di genere esiste, ci sono lavori che sono più adatti agli uomini e lavori che sono più adatti alle donne con pari dignità, ovviamente, però ecco, non ci può essere una parità assoluta e quindi questo si riflette anche sui compensi, sui salari che le donne riescono a ottenere.
1: Questo divario salariale complessivo del 15,7%, cosa ci rivela sulla posizione reale della donna nella società contemporanea? Perché comunque anche ha una ricaduta sul potere d'acquisto delle donne, insomma.
2: Sì, indubbiamente, questo è vero, non ha ricaduta sul potere d'acquisto, però la speranza che questa differenza sia compensata, come dicevo prima, da condizioni di lavoro che possono essere diverse, condizioni di lavoro che permettano, per esempio, quella cura, quella presenza in famiglia, quell'equilibrio tra lavoro e famiglia che è fondamentale per una vita che sia appunto dignitosa e capace di esprimere anche le personalità delle persone. Quindi ecco, molto spesso non dovrebbe essere visto come un limite da superare necessariamente a forza di leggi, decreti, contratti. C'è soprattutto da dover dare un'interpretazione, direi caso per caso, a questa logica, ma soprattutto da far prevalere una cultura, possiamo dire, della responsabilità da parte delle persone nel riconoscere la dignità del lavoro. Riconoscere la dignità del lavoro vuol dire non approfittare poi di una situazione magari di debolezza che può avere appunto il genere femminile rispetto al lavoro. Questo spetta molto ovviamente agli imprenditori, a chi guida le imprese, spetta ai sindacati, spetta anche alla politica nella sua parte, anche se appunto le imposizioni su questo fronte rischiano spesso di essere controproducenti e di confondere le carte e nascondere quello che potrebbe essere un lavoro nero o un lavoro illegale. Quindi ecco, non tutto è negativo anche nelle differenze.
1: Sul piano politico, secondo lei, quale ragionamento si dovrebbe fare per distinguere la disuguaglianza di genere in quanto penalizzazione, quindi qualcosa magari da combattere, e il non essere uguali in quanto valore?
2: Ma sul piano politico c'è innanzitutto una logica, diciamo, di educazione a guardare la realtà riconoscendo la dignità di ogni persona, magari cercando appunto degli elementi che possono testimoniare questo valore delle persone. Ecco, ne sono state introdotte quelle che vengono chiamate quote rosa, quote femminile in Svizzera per i consigli di amministrazione delle aziende. Ormai da qualche anno l'obiettivo è quello di raggiungere un 30% di presenza femminile all'interno dei consigli di amministrazione e questo ovviamente non c'è una penalizzazione, diciamo, monetaria per chi non rispetta queste regole, ma chi non le rispetta deve comunque giustificare il perché non le rispetta. Ma c'è stata appunto una crescita della partecipazione femminile ai vertici delle aziende. Sul fronte politico invece la testimonianza che possono dare appunto i politici è quello di dare spazio alle donne nella loro attività. Il divario di genere è qualcosa che per esempio è presente anche nelle Camere federali, in cui è cresciuta la presenza femminile, così come è cresciuta la presenza femminile anche negli ambiti di governo, e quindi c'è stata questa sensibilizzazione che la politica ha dato e che ha testimoniato l'opinione pubblica, facendo dei passi in avanti. Non dimentichiamo che in Svizzera il suffragio femminile è stato introdotto negli anni 70, ultima tra i paesi europei, e quindi i passi da fare per riconoscere questa parità sono stati fatti e si continua a farli, si continua appunto ad andare avanti con una crescita direi lenta ma significativa.
1: Fabi, citando il titolo di una delle più importanti opere politiche di Lenin, Studielati, che fare?
2: Che fare? A che fare direi, innanzitutto, se posso essere un po' provocatorio, che anche le donne facciano qualcosa, cioè che si muovano un po', che esprimano la loro potenzialità, esprimano le loro capacità, si interessino di più, per esempio, dell'economia. Si interessino dell'economia perché l'economia non è qualcosa di complicato, non è qualcosa di, cioè può essere complicato da chi vuole complicarla, ma è qualcosa che interessa alla vita quotidiana. Lo stesso nome economia vuol dire cura della casa e la donna è in primo piano nella cura della casa. Occuparsi di economia vuol dire rendersi conto della realtà, di come si muove la realtà, poter partecipare di più alle scelte della famiglia, partecipare di più anche alle scelte a livello di lavoro, a livello aziendale e quindi informarsi, darsi da fare, muoversi e quindi in un certo senso non pensare che tutto possa cadere dall'alto come non deve cadere dall'altro, ma ci vuole anche un po' di iniziativa personale e quindi un invito alle donne è conoscere di più l'economia e muoversi meglio nel mondo del lavoro.
1: Cogliamo l'invito, sicuramente molte donne già lo stanno facendo, ce lo stanno dimostrando,
2: Certo.
1: ci sono tante testimonianze. Grazie, a domani. Allora, Gianfranco Fabi, il nostro appuntamento è a domani. Buona giornata.
2: Grazie, a domani. Grazie.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

Siamo al quarto capitolo del nostro dossier della settimana dedicato alla letteratura post 11 settembre, data in cui domani ricorreranno i 25 anni 11 settembre 2001. 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, da una scossa profonda nella società statunitense da cui avrebbe preso le mosse l'approccio anche alla politica estera di George Bush, della strategia della guerra preventiva. Oggi noi insomma facciamo un salto nel mondo del fumetto, perché la nostra guida per la riflessione sarà L'ombra delle torri, del fumettista statunitense Art Spiegelman, realizzato tra il 2002 e il 2004.